0: Contatto, dicevo, siamo pronti, la terza ora su RTL 102.5 dei Nottamboli con Vanessa, Silvia e Armando.
1: Oh, quello!
2: Sì, parliamo francese, parlate inglese, spagnolo, mi incanta, come anche, volete.
0: Anche italiano, facciamo un saluto bellissimo e particolare alla nostra amica Francesca da Udine, che ha trovato un nuovo lavoro, sta bene, sta vicino alla mamma, brava.
2: Magari ti sentiamo, Francesca, così ci racconti. Amici, 02 25 15 15, chiamateci,
1: ripartiamo.

0: Grandissimo Post Malone con Enough is Enough su RTL 102.5. Sono le 2:10 ed è la nostra ultima puntata per questa settimana. Almeno
1: sì,
0: per me e per Silvia, mentre invece la Grey è lì che lavora.
1: Però tu torni sabato.
0: Sabato mattina. Sì,
2: tu sabato mattina, Silvia domenica, io domani sera con Andrea di sabato. Vabbè, dai, ogni tanto bisogna anche dividersi. Ma c'era la nostra Silvia che voleva dire qualcosa, giusto?
0: Volevo dire... stare, meglio di no, Silvia.
1: No, invece la dico.
0: E allora dico.
1: Allora, la realtà è che gli uomini al giorno d'oggi vogliono essere corteggiati.
0: Uffa.
1: Vogliono le attenzioni, vogliono il messaggio del buongiorno.
2: Buongiorno, amore.
1: Vogliono ciao, il messaggio dopo magari la prima uscita. Vogliono le rassicurazioni.
2: Scusate. Buonanotte, amore.
0: Noi uomini vogliamo anche qualche altra cosa.
1: Tipo?
0: No, dopo la colazione vogliamo le coccole, vogliamo i grattini, vogliamo i bacetti.
1: Però le fate anche?
0: Certo, noi lo facciamo perché
1: non le fate
0: voi
1: più.
0: No, noi ve li facciamo, ma poi voi dovete fare un'altra cosa.
2: Non è che è un baratto.
0: Il bucato.
1: Ma come il bucato?
2: Le attenzioni anche noi ne vogliamo.
0: Ulala.
1: Esatto, e siccome non ne riceviamo più, non le facciamo e quindi non ci incontriamo più.
2: Ecco, un nostro ascoltatore direbbe la carta di credito!
0: Io invece volevo dirvi ciao, sono la vostra attenzione. Eccomi.
1: Ciao. E tu le vuoi le attenzioni?
0: Dai!
2: E ciao, gira l'angolo. Ritenta, sarai più fortunato.
0: Avevo capito, girati di lato, scusa no. Grey.
2: Gira l'angolo.
0: Cosa vuol dire gira l'angolo? Ciaone.
2: Ciao.
1: Scappa!
2: Vado con il secondo che incontro.
3: Sveglio

0: Narc Barclay, Crazy su RTL 102.5, le 2:18. Insomma, vi piace parlare di sentimenti, vi piace parlare di acchiappi a destra e a sinistra, di amore, di passione, di intrighi, inciuci. Siete curiosoni.
1: Ma tantissimo, abbiamo dei vocali. Ciao, sono Leo Di Mauro e sto montando per voi dei vocali. Tra poco ve li farò ascoltare tutti perché sono tanti al 378 378 1025.
2: Prego. Buonasera RTL.

Vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: fallo per te.
1: Per te di Ernia su RTL 102.5 alle 2.29 minuti. Giulio dice: ieri parlavate di come conquistare l'altro, ma secondo lui è più difficile rimanere insieme. Giulio, cosa ci vuoi dire?
2: Magari dopo tanto tempo lì mantenere la fiamma accesa non è semplice, no? Dopo che una volta hai conquistato dici vabbè, ho conquistato, e dopo?
1: E dopo continui, voglio dire, si fanno dei giochini, cioè tu fai la sfilata a lui, lui fa la cosa a te. Sì, infatti, metti, che ne so, se lui una sua fantasia, per esempio, come piace a me, è il reggicalze, no? Ok?
3: Ti allora piace il reggicalze?
2: Adesso te lo regaliamo, dai.
3: Armando, no, due punti, no, mi piace il reggicalze.
1: Ma sì, nel senso, mi piace vedere una donna col reggicalze.
3: Ah, è un'altra,
1: capito?
3: Cosa. Meno male, va.
1: A che mi metto io il reggicalze?
2: Guarda, scusami.
3: Ciao. Che scena proprio, non la volevamo neanche immaginare.
2: Ciao,
3: una cosa del genere.
2: Ciao, salsicciotto mio.
3: Ma dove? Mamma mia.
1: Boccale!
4: Dai,
2: no, no.
4: Si danno le attenzioni. Facciamo attenzione quando lavate i panni, quando lavate le stoviglie,
3: ecco,
4: quando stirate. Sono attenzioni quelle.
2: Ma scusami?
1: Non ho capito questo messaggio.
2: No,
1: io,
2: dice
1: eh?
2: Che loro ci danno attenzioni quando noi praticamente facciamo.
3: Che ci guardano fare le cose.
2: Le domestiche.
1: Ah, sì, no, quel momento lì, cioè a noi uomini, no? Parlo io come bestia, ok? Quando vedi la donna che è all'opera e là esce fuori anche una fantasia, se
3: un
1: vogliamo.
3: Un po' animale.
1: No?
2: Quando sì, la donna tipo lava i piatti?
1: Sì, anche quando fa la lavatrice. Vabbè, sono le 2:30, cosa volete?
3: C'è una certa età, Armando. No, secondo me tempo fa guardavi altro, non la lavatrice, la stoviglie.
2: Guarda i panni sì, si sono colorati e questi sono bianchi.
1: Va bene, signori, vi regaliamo una bella novità.

0: Who can play that game? Mr. Bobby Brown su RTL 102.5 alle 2.37 minuti. Fantasie in questo momento che assalgono, insomma salgono, scendono, non si capisce più niente. I nostri amici scrivono e soprattutto mandano tantissimi vocali al 378-378-1025 che non vi facciamo sentire.
1: No, no, no. E poi salutiamo anche Claudio, no? Che dice oggi festa della mamma.
0: Sì.
1: Tanti auguri a tutte le mamme del mondo. Ma diciamo
2: tanti auguri.
1: Diciamo sì, che in passato era l'8 maggio, però sì, adesso è la seconda domenica del mese, quindi ufficialmente sarà il 10 maggio la festa della mamma, della mamma, però fino a poco tempo fa comunque era l'8.
0: Allora muovetevi voi due a fare un figlio, così sarà anche una vostra festa tra pochi giorni.
1: Chi lo sa, chi lo sa, mai dire mai nella vita.
2: Ma tanto per essere mamma non c'è bisogno di una festa, si festeggia tutti i giorni.
1: Ecco,
0: vabbè, ma chi,
1: intanto per
0: farlo,
1: essere mamma.
2: Vabbè, ho capito, c'era per
0: materia
2: cambiare
0: prima, la materia prima.
2: Non c'è, meglio non farlo. Ciao. Che non farlo male.
0: Ciao, sono la materia prima, eccomi qua.
1: Ciao, giro sempre l'angolo.
0: Dai che arriva l'estate, noi mettiamo una canzone estiva. Quando

0: Fabri Fibra e con la pesce di Martino con Propaganda su RTL 102.5. Sono le 2:45 minuti della notte. I nostri
1: come
0: amici
1: volata.
0: Ascoltatori. Sì, è tutta volata la notte.
1: Sì, vola come sempre. Lo diciamo spesso quando arriviamo a quest'ora. Ma volevamo sapere anche se abbiamo un vocale, caro Leo. Ce l'abbiamo?
2: Secondo me le fantasie casalinghe di Armando partono da quando ha visto il film Il postino suona sempre due volte. Beh, quando nella scena di Jessica Lange e Jack Nicholson impastano in cucina sul tavolo.
1: Come siamo infornati e informati.
0: Pronto, sì? RTL, ciao. Molto bene, la follia totale degli ascoltatori.
1: Fate così, è importante.
0: Vabbè, scusate, le fantasie non devono mancare mai, perché se una cosa è spenta, la fantasia aiuta a riaccenderla, funziona così. Non ce la fai? Allora guardi un film insieme al tuo compagno o compagna.
1: Che film?
0: E si riaccende. Non si riaccende manco con quello? Comprate oggettini.
1: Un accendino.
3: Manco se non si accende, andate a Lourdes.
1: Anche...
0: Bene.
1: Potrebbe essere un'idea. No. Abbiamo un altro vocale.
4: Ragazzi, buongiorno. Dopo una settimana ritorno a sentirvi. Mi hanno cambiato l'orario di lavoro e praticamente adesso mi svegliavo alle 3. Solo che quando mi svegliavo alle 3 voi non c'eravate mai.
1: No.
4: La settimana mi sono svegliato mezz'ora prima e così vi ho sentito. Vi voglio bene, siete sempre la compagnia più bella della notte. Un bacio. Armando, sì, brutto.
0: Sì. Ah, il nostro amico, quello della Sicilia.
1: Ciao.
0: Ma pensa che si svegliava mezz'ora prima per ascoltarci, ma che meraviglia.
1: Ti vogliamo bene anche noi.

0: A bossa nostra, o Brasil, a favela, tutto bello, Brasil. Mi viene in mente perché nel video molto bello della canzone di Gaia, ho visto c'era una drag queen
1: un po' di tempo fa
0: e colgo l'occasione per salutarlo perché non sta bene. Platinette, quando ho trasmesso con lui per un po' di mesi, mi ha spiegato un sacco di cose sulle drag queen.
1: Vedi, tipo anche quella è una cultura.
0: No, di come si travestono, e io associavo il loro travestimento ad altre cose, a gusti sessuali diversi.
1: In realtà
0: non è così, non è così. Tante cose, Silvia, fatti i tuoi, non te li posso
2: E allora non lo dire, scusa.
0: E saluto Platinette, ciao Mauro, ciao.
1: Va bene,
0: ciao.
1: Comunque volevo dire che questo videoclip è stato affidato a Simone Pozzelli. Ok,
0: bene,
1: così per darvi
2: vabbè,
1: un po' dei nomi. Ok,
2: io voglio sapere le cose delle drag queen.
1: Domani mi travesto
0: io da drag queen. Domani
2: sarebbe un sogno. Mettiti la parrucca.
1: Scusate, ciao. Sarebbe un incubo.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Alberto. Guarda che truccata bene io. Ciao, sono Armanda.
1: Mamma mia, non sono brutta.
0: Ma cosa ridi? Scusa, come brutta?
2: Ma io ti immagino tutta depilata.
1: Io no,
2: con le autoreggenti.
0: Oh là là.
1: Io non ti immagino.
2: Una grande parrucca.
1: E non ti voglio immaginare. Vogliamo dire con cosa chiudiamo?
0: Certamente. Allora, questa canzone qua c'è in due versioni.
1: Sì.
0: Una solo con Jokes.

0: Dai che ve lo ricordate il film?
1: Mamma mia, dai.
0: Quando lui va a prendere lei che lavora, la prende in braccio e la porta via.
1: Portami.
0: Perché lei pensava, ma questo qua, sto strafigo, non mi ama. E invece no.
1: E invece
0: e
1: no.
0: Via, è andata, la prende in braccio e vissero felici e contenti. Volevo dirvi una cosa,
1: no,
0: che a voi
1: no,
0: due...
1: No, non vogliamo
0: capiterà,
1: sentire...
0: Capiterà, capiterà.
1: Grazie.
0: Ma no, ma... Ho detto che capiterà, parlate oh, così. Finito. Verrà qualcuno, vi prenderà in braccio dallo studio e vi porterà via.
1: Sì,
0: magari.
1: Adesso arriva Alberto Bisi e noi infatti
2: ce ne
1: andiamo
2: via.
1: Via. Arriva il Crazy Club e salutiamo come sempre Leo Di Mauro e Devi Bella, ma saluto voi, miei splendidi compagni.
0: Ciao tesoro, a lunedì.
2: Buonanotte Vanessa Gray.
1: Buonanotte Silvia Signore, buonanotte Armando Piccolillo.
0: Ciao ragazzi,
2: ciao.
0: Vi sognerò, vi penserò.
2: Ciao. Sognaci
1: tutte le notti.
2: 102.5 Time. Anche a Roccaraso, in provincia dell'Aquila, sono le 3 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Subito in Medio Oriente risale la tensione a Hormuz, colpita una petroliera iraniana e 3 cacciatorpedinieri americani. Teheran rivendica di aver abbattuto 2 aerei nemici, esplosioni a Teheran e a Abu Dhabi. L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato la tregua con attacchi alle navi. Gli Stati Uniti replicano di aver risposto ad attacchi iraniani e di aver colpito le strutture responsabili. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e, con l'invio degli atti al PG di Milano, alla revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara, condannato a 16 anni. La prima corte d'assise di Roma ha sospeso il processo nei confronti di Francis Kaufmann, accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili, e disposto di trasferire l'imputato in una struttura psichiatrica dove dovrà essere piantonato H24. Kaufmann ci resterà per almeno 30 giorni, al termine dei quali si farà una nuova valutazione. Calcio. Aston Villa e Friburgo si affronteranno nella finale di Europa League il 20 maggio grazie alle vittorie casalinghe ottenute rispettivamente contro Nottingham Forest 4-0 e Braga 3-1. In Conference League la finale sarà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Ed è tutto. Traffico.
3: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 26 dei Trafori, tra il bivio per la 10 Ovada verso Gravellona, sulla 7 Serra Valle Genova, tra Bolzaneto e il bivio per la 12 in direzione Genova e sempre verso Genova sulla 12 Genova Sestri Levante tra Nervi e Genova Est. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Oh, eccoci al Crazy Club, il club dei poveri pazzi. Continua la diretta su RTL 102.5, la radio VMP. Ma e poi mi raccomando, i numeri sono importanti, 378 378 1025 e soprattutto lo 02 25 15 15, ve lo ricordo sempre, ci sentiamo soprattutto by telephone, e in tempo reale, insomma. Che c'è, Leo?
6: Ti sto
0: tutto
6: seguendo.
0: Chiaro?
6: Sì, sì. Finora sta andando bene.
7: Finisce bene.
0: Vai, grazie,
6: vai.
0: David.
6: Vai liscio come l'olio. Vai.
0: E un saluto intanto a proposito a Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club, David Bella, la regia video, ma insieme facciamo un gruppo di poveri pazzi, insieme a voi, un gruppone, un gruppaccio, quello che volete, ma è la notte dei poveri pazzi. Questa
6: buongiorno qui in cabina di regia, David. Vogliamo salutare il mago, un mago veramente forte, Alberto
0: mia, un po' di autostima ci sta ogni tanto. Salutiamo i colleghi. Noi non li abbiamo salutati ieri.
6: Certo.
0: Ma dai, Certo, salutiamo
6: che,
0: sempre.
6: Certo che li abbiamo salutati, però siccome sono magari... tre scoppiati, no. Scoppiato uno, scoppiato no. Due, scoppiato tre.
0: No, questo non puoi dirlo però. No. Hai scusa. Delle prove?
6: No, io lo dico. Ah. Così.
0: Vabbè, dillo,
6: adesso
0: se
6: voglio
0: dirlo.
6: Vedere poi lunedì cosa dirà. No, no. Avete detto scoppiato? Sì,
0: no,
6: sì,
0: no, no, perché sai che cosa? Che noi non salutiamo subito, a volte anche durante il programma.
6: Vabbè, ma c'è il podcast, non ci avete
0: podcast,
6: seguito bene.
0: Poi ci sono tanti mezzi. Per rientrare insomma in connessione. David, ma cosa c'ha David? No, hai mangiato pesante?
7: No, dite che sono dei scoppiati, ho mangiato i noodles stasera però,
0: i noodles alla grande
7: comunque no, stavo dicendo siccome mi ha detto che sono degli scoppiati, cioè se me lo dicevi prima sistemavamo tutto con una bella toppa e non scoppiavano più.
0: No, questa sta parlando con te,
7: no,
0: Leo?
7: No, no,
0: no, perché
7: no,
0: io non lo seguo.
7: Io parlo da solo.
0: Beh, va bene, no, una bella
6: David,
0: cosa questa.
6: David, comunque va hai bene. Ragione, ma alla fine lasciamoli così belli scoppiati.
0: Dai,
7: belli
0: lei.
6: Sì, sì.
7: Belli sgombi.
6: Sì, sì, va dai, vanno dai. Benissimo.
0: Dai, allora, Vanessa, Silvia e Armando, coccodrillo!
6: I tre scoppiati, signori!
0: Mamma mia!
7: Ma detto,
0: anzi, sottolineiamo Vanessa Gray, poi Silvia. Via signore e Armando detto il coccodrillo.
7: Dimmi. Ma il coccodrillo come fa?
0: Com'è che fa? Non mi ricordo più. Va bene, piccolillo, grande. Allora, noi siamo qui per voi, voi siete qui per noi. E questa è la radio.
6: Massima stima.
0: RTL 102.5, la radio VMP, eh? Mi raccomando, tutta la nottata insieme con grande energia, come sempre. Siamo pronti ad aprire?
6: Sì, anche perché questa è l'ultima puntata.
0: Poi finisce qua il
6: crisi. Ormai lo sapete già, no?
0: Ma dai, non sapevo.
6: L'ultima puntata deve essere pam pam pam
0: e via.
6: Deve essere così.
0: E poi cosa fanno di notte?
7: Settimana prossima poi si vedrà.
0: Ah, non si sa ancora?
7: Non si sa.
0: Non sapevo niente.
6: Intanto, se siete d'accordo, facciamo entrare un po' di gente.
0: È meglio, sì.
6: Scoppiati!
8: Buongiorno RTL, sono Carlotta da Torino e un bacio.
9: Ciao, buongiorno Gaetano da Napoli.
10: Ciao, buongiorno Gaetano. Alberto, buongiorno Leo.
11: Buongiorno ragazzi, sono Assunta da Verbania.
12: Sì. Buongiorno, sono buongiorno. Mario da Castarozzone. Come va?
13: Ciao ragazzi, Mario. Sono Ivana.
14: Ciao Alberto, piacere.
15: Ciao ragazzacci.
16: Bella gente, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
17: Buongiorno Crazy Crazy Crazy Club.
0: Oh, eccolo qua.
6: Che bello, Scoppiati sì, anche i nostri ascoltatori. Ma perché noi siamo
0: noi siamo fuori di fuori come un balcone veramente siamo. Va bene, va bene. Allora siamo pronti per ripartire con la musica, la grande musica, perché io lo ricordo sempre, abbiamo una grande radio, quindi grande musica e grandi aficionados, va bene? E allora si parte con un brano, ragazzi, con un brano. Andiamo Leo, grazie. Bello tosto, eh?

0: Oh, oh, oh, Olivi Horses, hey, shiste, alla grande. Perché mi guardi così?
1: Occhio, perché...
0: Devo sistemarla la dentiera, dai, lo sai ormai.
1: Lo so,
0: caspita.
1: Però...
0: Caspita.
1: Siccome partono gli sputacchi...
0: No, non è successo proprio niente.
1: Sì, no,
0: pronto,
1: qua.
0: Prova 1, 2, 3.
1: Boom!
0: Senti, boom.
1: 1, 2, 3.
0: Sei a 10 metri di distanza, sei.
1: Ma arrivano lo stesso.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Ah, questo mi spiace.
1: Col paracaduti. Scendono dall'alto.
0: Non me ne ero accorto.
1: Dice, ma cosa? Gli sputacchi?
0: Gli sputacchi. Sciste.
1: No! Ancora? Ma che piove? Ah no.
0: Meno male che non è così, ma del resto sarebbe effimero se così non fosse.
1: Che
0: però.
1: Banda di scoppiati.
0: Eh sì, allora 02 25 15 15 e poi 378 378 1025 per i vostri vocali, messaggi, sms. Io devo andare un po' veloce perché devo andare a mangiare le galline. E l'orario, cosa vuoi che ti dica? Devo abituarle a mangiare un po' prima, ragazzi.
1: Hai ragione.
0: C'ho impegni anch'io, insomma. Adesso va bene, no? 5 minuti e ci metto.
1: Come si comportano?
0: Chi?
1: Le galline. Tutto bene?
0: No, devo dire brave. Ultimamente sì, c'è qualcuna che incomincia a fare l'ovo quadrato, bellissimo. Non è facile.
1: Si è specializzato ormai.
0: Caro mio, poi voglio vedere, altro che verbali, quanto le mettiamo in vendita queste ove, Va bene, sono molto brave, educate, salutano. Ci mancherebbe un altro gallo.
1: No!
0: Per fare a turno. E senti come fanno?
1: Appena dici
0: forse meglio uno, perché poi due galli in un pollaio,
1: Tutte le volte che lo nomini sto gallo, si fa
0: c'è
1: sentire.
0: Un po' di acidità, Va bene.
1: Ma comunque.
0: Va bene.
1: Saranno scoppiati anche loro?
0: No,
1: chissà.
0: No, stasera ce l'hai con... Cioè, ti viene
1: no,
0: la
1: guarda che non
0: scoppiata.
1: Si salva nessuno, ma neanche noi,
0: No, te parla per te.
1: Allora, no, perché... guarda che ho buttato l'occhio lì tra i messaggi.
0: Sì.
1: Ma quanti scoppiati ci sono?
0: Tantissimi.
1: Ma guarda.
0: Però adesso, a parte
1: non ho
0: gli
1: parole.
0: Scherzi...
1: Ma
0: Leo,
1: noi,
0: tu dicevi.
1: Noi non siamo.
0: No, non siamo noi.
1: Non siamo giusti.
0: No, io guardavo. No.
1: Non siamo messi bene.
0: No, ma guardavo i vocali.
1: Questo ho risaputo. I vocali come sono messi?
0: 3, 4. No. Scusate un attimo, sono 5. Vabbè, arriveranno. Arriveranno 5 vocali.
2: Curia la pagina, gira la pagina.
0: Devo girarla. Ah, che scemo, hai ragione.
1: Facciamo in fretta,
0: un attimo,
1: dai.
0: Un attimo.
1: Quanti
0: eccola
1: sono?
0: Eccola qua, 2.800.000. Già, la grande.
1: Sì.
0: Grande, grazie a tutti i nostri colleghi RTL 102.5. Grazie a voi, mamma mia, è fantastico.
1: Grazie al nostro pubblico.
0: Ma state zitto un attimo, Giovanni. Non parli abbastanza lì con i commerciali, come si chiamano? I notabili. Dai, Giovanni, che scherzo, va bene. È sempre sotto lui, Giovanni. È così.
1: Sempre pronto, anzi, è nato pronto.
0: Sì. Abbiamo presentazioni importanti?
1: Sì.
0: Vado a dare a mangiare le galline?
1: No, ce l'abbiamo. Prima facciamo entrare un po' di gente.
3: Ciao, Bertone!
0: Buongiorno!
3: E tutta la tua banda di mascarponizzati.
0: Bravo!
4: Non si può. Emiliano da Bergamo.
5: Buongiorno squilibrati, saluti da Gaetano di Milano.
6: Cioè, avete detto scoppiati?
1: Sì, ma anche... Oh, com'è che ci chiamano? Allora, scoppiati, squilibrati.
0: Squilibrati, fuori di testa.
1: Sì.
0: Va bene. Ma chi era questa?
1: Mi sa che era gridava? Vanessa,
0: Ma no, mica ci ascoltano.
1: Sì, in macchina, aveva appena sentito scoppiati. Oh, ma l'ha sentito subito scoppiati. Ma come mai? Scoppiati ha fatto furore.
0: C'hai il numero? Hai verificato?
1: No, sembra lei, sembra lei.
0: Va bene, siamo in diretta nazionale e il periodo incomincia a cambiare. Diretta nazionale e il periodo invernale comincia a cambiare. E incomincia a cambiare il periodo invernale. Meglio così, David? Ho sistemato la rima perché non mi è venuta subito.
2: Sinceramente, comunque l'hai fatto, non ci ho capito niente, dunque va bene.
0: Beh, grazie David, sempre molto gentile. David, grazie. Leo, grazie. Vado ad andare a mangiare alle galline.
1: Oh, io chiamo Federica, tu vai pure.
0: Ah no, se c'è Federica rimango.
7: Buongiorno.

0: sì, una caverna tutta sua.
1: Bisogna fare attenzione.
0: Allora, va bene. Se tu vai a dare da mangiare alle galline, sì? Io con David. Allora, sì? David, io ti metto la base.
1: Sì.
0: Ok, una bella chitarra.
1: Va bene. Vai.
0: Tu il microfono ce l'hai.
2: Esatto.
0: Quindi
2: esatto.
0: Puoi anche andare, giusto?
2: Vado.
0: Ok.
3: Alberto Bisi, un gran maschione.
0: Ma no!
3: Alberto Bisi, gran baffone. Alberto Bisi, mattacchione. Alberto Bisi, un gran...
0: No! No! Benissimo!
1: Oh, mamma mia, lo state bene veramente.
0: Samurai J!
1: Ossessione!
4: Sulla mia pelle non passa mai.
1: Ossessione!

0: un personaggio che piacerà anche negli anni 3000. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Hey!
1: Wow, che bello!
0: Bene, bene, grazie per i vocali che mandate già, i messaggi, le vostre telefonate qui su RTL 102.5, la radio BNP. Ma a proposito di RTL 102.5, vi ricordo che l'attesa sta per finire. Il Power Hits Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma al centrale del Foro Italico. Preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi come Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolier, Madame, Ernia, Fred De Palma e per un tocco anche di internazionalità abbiamo Charlotte Cardini. Un momento di economia aziendale, ne approfitto anche per dirvi due cose in un occhio.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Che bella esplosione di energia pura, Prima i Rolling Stone, adesso i Coldplay. Insieme, tra l'altro, una grande esplosione, un brano dietro l'altro, carichi, questi brani carichi di energia, e quindi grandissima esplosione di energia pura! È quello che ci vuole, soprattutto a quest'ora della noce. Però l'energia occorre sempre, 24 ore su 24. Allora, tanti messaggi vocali, poi ne sentiremo anche qualcuno al 378-378-1025. Dite quello che vi pare piace, ma abbiamo anche un argomento carino questa notte. Di solito sono molto carini, no? Questa notte invece ne abbiamo uno abbastanza carino, no? C'è qualcosa che non vale. Io non sono a posto, Allora 02 25 15 15 fa di quelle facce ma pazzesche.
1: Secondo
0: Leo
1: me è più confuso che altro.
0: È vero, sì,
1: c'è la faccia un po' confusa. Non ha capito, ma l'argomento è carino.
0: Bravo.
1: Io l'ho capito.
0: Tu l'hai capito, no, David?
1: Certo, è carino. Infatti è carino.
0: È un argomento carino.
2: I due innamorati.
0: L'argomento
2: che gli
0: carino, come
1: ma
0: sempre.
1: Anche tu sei carino, Leo.
2: Allora, fai così. Dagli pure una pacca sulla spalla.
1: Sì.
2: Fate
0: ma
2: con
0: quale
2: comodo.
0: Pacca sulla spalla?
2: Fate pure.
0: Ma perché fai così?
2: Lasciatemi fuori.
0: Mamma mia.
1: Capito, non vuole stare in mezzo, cioè, manca queste cose qua.
0: Ma veramente.
1: No, se ti da fuori.
2: Faccia quello incompreso qui dentro io adesso.
0: Ma guarda, fa la vittima, che incredibile.
1: Alberto.
0: Non lo consideriamo.
1: Dai, mandagli una carezzina, dai.
0: Una carezza.
2: No, grazie. Fate con comodo.
0: Fai conto che te la stia facendo. Guarda così. Opla, visto?
1: Vedi che bello.
0: Va bene?
2: Che meraviglia, guarda. Vabbè.
0: Sta pigliando buco.
2: No!
0: Allora, ragazzi, stavo dicendo, l'argomento è questo. Qual è quella volta in cui vi è capitato di contare fino a 10 prima di litigare? O magari anche fino a 20, qual è stata quella volta? Sarà capitata anche più di
1: esatto,
0: una.
1: Esatto. Soprattutto, avete mai imparato a contare?
0: Anche questo è
1: esatto, perché
0: Giulio,
1: se non avete imparato a contare, sì. È un problema.
0: Magari
1: però imparate a contare.
0: Esatto, è importante. Ecco, se sapete contare bene, perché poi uno può anche fare 2, 4, 5, 6, 9. Non si conta così,
2: Questa l'ho capita,
0: Va bene? Allora,
2: prima di agire, diciamo, prima di dire il proprio così, esternare il proprio parere, bisogna avere calma, State calmi.
0: Calmi, tranquilli.
2: E questo è il senso, giusto?
0: Sì, 10 contare per evitare
2: il disastro, il litigio,
0: per evitare di litigare, no? Allora, una litigata. Magari contate anche fino a 20.
2: Ci siamo.
0: Fatecelo sapere. Certo. C'è qualcuno che ha contato fino a 100, non
1: esatto.
0: Credo.
2: Calma.
0: Allora, non lo so io.
1: Fai bene, Alberto.
0: Allora,
1: così.
0: Leo, allora dimmi tu. Uno, quanto deve contare?
2: Un attimo. Io ho capito. Vediamo se i nostri ascoltatori hanno capito. Così.
0: Va bene.
2: Dai, facciamo un test così al volo senza...
0: Proviamo.
2: Nessun freddo, precedente.
0: Così. Il primo che capita.
2: Esatto. Ciao, pronto, chi sei?
3: Buonasera Alberto, buonasera Leo.
0: Oh, buonasera.
3: Sentite, non è che potete fare un annuncio per un buon avvocato divorzista? Praticamente mia moglie mi ha chiesto uno di quei robottini per il suo compleanno, quelli
0: vedi?
3: Che aspirano,
0: lavano
3: da soli. E io sono andato nel negozio, costava 600 euro e accanto c'era un libro, 1000 modi per cucinare, a soli 20 euro. E mi sono detto, prendo il libro, risparmio 580 euro, mangio meglio. È successo un casino, ragazzi.
0: Ma dai, vedi?
2: È colpa tua, perché
0: non hai contato fino a 10.
2: Esatto, tu sei stato troppo istintivo e quindi... Ti sei fatto prendere da questo
0: subito,
2: libro.
0: Infatti, per risparmiare, però, giustamente.
2: Povera
0: c'è una
2: moglie,
0: bella differenza,
2: capiamo tua moglie. Comunque, ci mettiamo nei panni di tua moglie.
0: Vabbè, ma per qualche ricetta, ogni tanto il libro aiuta, effettivamente.
1: Vabbè, io avrei un consiglio per lui.
0: Dimmi.
1: Per farsi perdonare, che pulisca tutta casa.
0: Ah, pure
2: David, esatto. Sai come si dice? Tra moglie e marito, non metterci il libro.
0: Ok, non metterci il libro, certo.
4: Siete pronti al delirio?
5: Siamo qui per questo.
6: E allora delirio!

0: Come mai 883 alla grande? Bellissimo brano, qua siamo negli anni 90, primi anni 90, ogni tanto un tuffo nel passato, perché di passato si tratta, sembra che sia l'altro giorno, invece anni 90, ne sono passati 50 d'anni, dagli anni 90, io sono fuori dal tempo, non fateci caso.
1: Lo sappiamo.
0: Il mio calcolo sembra un po', io ho dei... faccio dei calcoli approssimativi. Ti spiace, Leo?
1: No, assolutamente no. Tanto ormai sappiamo che fai parte della banda. È una banda tutta nostra.
0: Sì,
1: anzi, forse tu sei il capo della banda. È proprio quello.
0: Capo.
1: Il capo della banda.
0: Capo. Va bene, allora chi è che abbiamo adesso?
1: Vai, Giovanni!
2: Oh, signore e signori che state entrando al Crazy Club. Non preoccupatevi se all'interno non troverete una persona registrata, perché tanto all'ingresso c'è lui, il nostro registratore di cassa, il signor Alberto Bisi.
0: Di tutti i colori, grazie Giovanni, anche il registratore di cassa. Va bene, ma adesso, signore e signori,
3: mettete le mani in alto e ballate tutti insieme a me. Dite oh!
4: Oh, oh!
0: Alex Warren, Fever Dream.

0: to love you, John Legend. Used to love you. Hey, fantastico. Come on, buongiorno Italia.
1: Vi è mai capitato di contare fino a 10 prima di litigare con qualcuno?
0: È capitato. Stiamo parlando di questo, poi dite anche quello che vi pare piace. Magari fino a 20? Ma... avete provato fino a 20?
1: Io, dunque, guarda, che ti devo dire? A me è capitato qualche settimana fa.
0: Fino a 20?
1: Forse anche 25.
0: Ma dai, ce la racconti dopo o ce la racconti adesso?
1: Ti dico con chi, soltanto con chi.
0: E con chi?
1: Tu mi puoi capire. Con l'amministratore di condominio.
0: Ok, mi fermo qua. Un saluto alla categoria degli amministratori di condominio, questo è il saluto generale,
1: sì,
0: ci sta.
1: Sì.
0: Mamma mia, ma a volte ragazzi...
2: Siamo un paese di esauriti.
3: È così!
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cose normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Crazy Club Jumbo.
2: Siamo arrivati più veloci della luce, l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il disco dedica, un brano già pronto per voi, ovviamente lo ricordo per quelli nuovi, un brano pronto per voi per fare una dedica a chi volete. 02 25 15 15 qua mi sa che è caduta la linea
3: con Veronica.
2: Veronica, ripartiamo intanto noi con la musica e poi cercheremo di rintracciarlo, o se no prenderemo un altro aficionados. Eccoli qua, gli Scorpions, Wind of Change.

0: Bellissimo brano degli Scorpions, Wind of Change. Roberto Caro.
1: Sì, pronto, ciao.
0: Ciao Caro, ciao Roberto. A chi vuoi fare la tua dedica?
1: Allora, agli ammalati psichiatrici.
0: Sì, certo, certo.
1: Diciamo, anche voi vi riferite un po' matti come me.
0: Siamo della stessa famiglia, via, a questo punto insomma.
2: La clinica okay. È quella giusta. Un abbraccio Roberto.
0: Grazie.
1: Prego, ciao.
0: Ciao, alla prossima. Anche a Londra, no, è Londra. Ah, anche, mi sembrava strano, anche a Londra in provincia di Firenze. Anche a Londra, provincia di Firenze, ma non mi ricordo più.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude l'inchiesta e accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi, secondo i magistrati, perché aveva rifiutato una sua avance. Sul fronte medio orientale, il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. L'accusa agli Stati Uniti è di aver condotto attacchi anche in altre zone del sud in collaborazione con alcuni paesi della regione. Le forze iraniane hanno immediatamente, per rappresaglia, attaccato a loro volta navi militari americane. Gli USA replicano che dopo gli attacchi iraniani sono state colpite le strutture responsabili. Non vogliamo l'escalation. È stata solo autodifesa, aggiungono gli americani. A Napoli oggi l'attesa visita di Papa Leone XIV, che coincide con il primo anniversario del suo pontificato. E intanto, lungo la Via dei Pastori a San Gregorio Armeno, vanno a ruba le statuine del Papa acquistate soprattutto dai turisti americani in vacanza. Chiudiamo col tennis. Agli internazionali BNL d'Italia, sabato Jannik Sinner affronterà Sebastian Hofner nel primo turno, avanti Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Amara eliminazione per gli azzurri Berrettini e Sonego, fuori pure Cinama, Estrelli, Nardi e Cadenasso. Passa invece il turno Jasmine Paolini, avanza anche Noemi Basiletti. RTL 102.5, radio ufficiale del torneo. Ed è tutto. Traffico.
3: Via radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese, sulla 9 Lainate Como-Chiasso tra Origio e Lomazzo Nord in direzione Como e sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
0: Eccoci qua in diretta nazionale nel cuore della noce, un saluto a tutte le categorie che lavorano con noi ascoltando il Crazy Club, perché è la notte dei poveri pazzi, questa naturalmente, in diretta nazionale. Che sì. C'è Leo?
2: Mi dica.
0: Ma chi è?
2: Un attimo, sì. Scusa, un attimo Alberto.
6: Ma perché non vanno a fare una partita a pallone sul raccordo nell'ora di punta?
0: Sul raccordo, in tangenziale. Va bene, partiamo con la musica, poi magari ci proviamo. Lady Gaga!

senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: favole, grande Vasco Rossi. Un abbraccione al grande Vasco Rossi. Siamo su RTL 102.5, la radio VNP. Grazie, grazie per i messaggi vocali, per l'ascolto che ci date sempre come radio, come Crazy Club in questo caso particolare. Grazie ancora. Chi è che abbiamo?
1: Buongiorno Marcello, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno a voi.
0: Ciao Marcello, bene. Dimmi.
2: A posto?
0: Sì, abbastanza a posto, ma niente in ordine, però non so perché, ma vabbè.
2: No, cioè, proprio ieri ho aspettato 20 minuti, anche 30 minuti prima di parlare.
0: Sì.
2: Di rispondere a mia moglie che mi diceva: ma che cosa hai combinato, che spesa hai fatto? E io zitto. Poi a un certo punto ho detto: ah, buona questa insalata.
0: Sì?
2: Siamo scoppiati a ridere. Però ho aspettato 20 minuti.
0: Ah, già,
1: caspita, tu sì che hai imparato a contare.
0: Ci hai messo un po' di tempo. Va bene, capita anche questo, insomma. E lei, reazioni? Niente?
2: Reazioni. Siccome aveva fame, prima si è incavolata, poi vedi, mangiando si è calmata.
0: Gli è passata, infatti.
1: Quindi tu le hai fatto un complimento, ma lei ha capito che la stavi prendendo leggermente in giro?
0: No,
1: oppure...
2: no, non ha capito.
0: No,
2: tutto,
0: no,
2: ha capito.
1: Vedi, ha detto tra di noi, no? Cioè, le donne, quando le fai un complimento,
0: sì,
1: tutto a posto, finisce tutto. Sì.
0: Ma non sempre.
1: Sorridono, via, passa tutto.
2: Niente.
1: È vero o no?
2: Non è successo niente.
0: Va bene, dai. Grazie, dai, rimaniamo in contatto.
1: Adesso magari ci sta ascoltando, appena sì, chiude la telefonata, giornata, succede finimondo.
0: Ciao. Grazie per la curiosità.
1: Ciao.
0: Un abbraccio, ciao. Dai.
2: Un
0: grazie.
2: Abbraccio,
0: ciao.
1: Hey. Chi è?
0: Chi è che non ho capito io?
3: Buongiorno amore mio, ciao Carlo, il tuo amore eterno.
0: Ma Carlo,
3: amore,
0: chi?
3: La bua, per cortesia, vieni a dare un bacino alla mia bua.
0: Ma te non
3: amore,
0: stai
3: Alberto,
0: bene.
3: Ti amo.
0: Ma quale bua? Oh, ma ancora?
1: Beh, può succedere anche questo.
0: Ma
1: in diretta.
0: Carlo,
1: vabbè, Alberto,
0: ma
1: scusa,
0: non era dall'altra parte del mondo, finito dall'altra parte del mondo.
1: Allora, intanto, due cose, scusa Alberto. Quando io... uno ha la bua, che fai? Non glielo dai un bacino? Cioè, te lo sta chiedendo?
0: Io?
1: E poi tutto può succedere perché siamo in diretta.
0: Ma perché sottolinei queste situazioni? Ti piace così tanto? Dagli tu il bacino sulla bua.
1: No.
0: Caro mio, te lo dà Leo, anzi, sai che ti dico?
4: Te ne devi andare!
0: Eccola, lei, Taylor Swift. Opalite.

0: La bravissima Natalie Imbruglia con Glorious. Ehi, hey, su RTL 102.5. A proposito di RTL, vi ricordo che oggi alle 15 Saif sarà nostro ospite in The Flight. O Saif, Saif dovrebbe essere, no? O Saif. Va bene, fatemelo sapere. Ho sbagliato l'accento?
1: No.
0: L'accento ci può stare così?
1: Sì, Saif.
2: Ma poi è la scelta propria.
0: È a libera interpretazione.
2: Sì. Comunque, abbraccio.
0: Va bene, lo salutiamo. Ok, grazie.
2: Ciao Saif.
0: Ciao.
1: Ti aspettiamo qui anche a Crazy Club.
0: Stai parlando con me, Leo?
1: Con Saif.
2: Sono simpatico, Saif.
0: Grazie. Allora ti aspettiamo al Crazy Club. Ma stanotte non c'è il Crazy Club.
1: No,
0: cioè,
1: dico,
0: adesso, ma è venerdì mattina.
1: No, ci sta comunque essere qui presenti, cosa, in The Flight, sì, giusto?
0: Esatto.
1: Però quando magari di notte sei sveglio, esatto, noi ti ospitiamo gratis.
2: Facciamo anche una zoomata volendo. Cioè, vieni qua collegato su Zoom.
0: Io questo lo dico ogni tanto.
1: Anche da casa, comodamente.
2: Se ti metti al posto mio che sono tanto brutto, almeno si vede qualcuno più carino.
0: Ma no, cosa c'entra questo? Adesso non serve buttarsi giù in questo modo qua.
2: Beh, ogni scusa è buona per accasciarmi.
0: Per quello, per riposare un po'. Vabbè, quando ce vuoi, ce vuoi, hai ragione. Va bene.
1: Peggio delle galline è diventato. Perché le galline quando devono rompere rompono. E continuano. Poi dopo si addormentano e è finita.
0: Ma devo raccogliere le uova.
1: Aspetta un attimo che c'è
0: devo
1: fra.
0: Un attimo.
1: Poi
0: mi hai fatto venire in mente.
1: Dopo me le fai vedere queste uova.
0: So se le beccano, dimmi.
1: Voglio vederle quelle quadrate che ancora non le ho viste.
0: Sono fantastiche.
2: Spigolose.
1: Vai fra, ci sei?
3: Ciao bestie selvatiche. A Bergamo, direzione Roma. Quasi arrivato. Buon viaggio a tutti. Ciao pazzi d'Italia. Francesco Di Albino, sempre presente.
0: Ciao, grazie. Volevo salutare Rob di Tokyo che si sta facendo un bel giro. Ci ricordi, Rob, dove sei? Non ci ricordiamo, ne abbiamo parlato poco tempo fa. Bellissime fotografie, eh? Ricordaci dove ti trovi, perché tra l'altro non l'hai scritto.
1: Sarà stata una bella vacanza. Vedi cosa fa fare andare a vivere a Tokyo?
0: Quasi.
1: Ha fatto i soldi.
0: Che famo? Un giretto anche noi.
1: Adesso faccio come Piccolillo. Ma quanto guadagni lì a Tokyo?
0: No,
1: e quanto prendi di pensione?
0: Basta.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà.

0: Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 38 38.

0: Bailando, bailando, Enrique Iglesias, qua in diretta nazionale al Club dei Poveri Pazzi.
1: Ma sì, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, Crazy Club. Sì. Sono arrivato a una conclusione, che sì, voi non ce la fate proprio più. Il problema più grosso è che non c'è proprio più il rimedio.
0: Niente, è vero, non ci sta niente a fare, grazie. Se vuoi venire a darci una mano?
1: Lui è l'esempio lampante di un ascoltatore che non ce la fa più, anche lui.
0: Anche lui, cioè, vedi,
1: e che ha smesso anche di contare. Perché dice, io con questi qua non ce la faccio più.
0: È vero.
1: Basta, non ho più neanche il fiato.
0: Eppure,
1: e la voglia di contare.
0: Leo, secondo me ci vuole ancora bene.
1: Ah, tu dici c'è quel rapporto, come si dice, amore e odio? Così?
0: Adesso non esagerare. Però ci siamo quasi. Ciao, grande, alla prossima. Poi volevo salutare anche Francesco di Albino. Grazie, Vincenzo, ancora, ragazzi, siete tantissimi. Bellissimi e caldissimi.
1: Allora, prima di litigare con qualcuno, provate a contare fino a 10.
0: Sì, sì.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ho contato fino a 10.
0: Sì.
3: Alberto, te lo dico lo stesso.
0: Cosa?
3: Con te non ci gioco più. Non metti fili di pezza.
1: Oh, mamma.
3: Pure sono qui che tutte le notti aspetto, ti guardo,
0: non è vero,
3: ti ascolto. Niente, proprio ignorata.
0: Sì?
3: Che faccio? Mi devo arrabbiare? Non mi devo arrabbiare.
0: Ma no,
3: ciao,
0: ma...
3: Valeria da Monaster.
0: Ma no, figurati, ma che dici?
1: Mia, rimasta...
0: Sì, anzi, sai che ti dico?
4: Stai lontano.

0: For Noblons, oh Noblons, what's up? Mitica, questa ogni tanto ci sta a riascoltare. Un pezzo storico, anche questo qua. Sì. Pronto?
1: Abbiamo sbloccato il ricordo di qualcuno, ne sono certo. Sì, sì, sì.
0: È molto bello quello che stai dicendo. Mi piace questo messaggio. Quando litighiamo io e mia moglie, prima di parlarci passano circa 60 minuti. Mia moglie si chiama Loretta. Ermanno ogni tanto manda, fa delle battute anche carine. Ermanno, grazie Ermanno.
1: Ermanno, tutte le volte ti devo dire basta, non farle più.
0: Perché no? Beh, non so, ogni tanto ci sta una.
1: Dici?
0: Perché non deve fare?
1: Ermanno, continua.
0: Ma
1: vai,
0: va, fanne ancora.
1: Vai, Ermanno,
0: di più.
1: Vai. Lasciati andare.
0: Bene, e adesso abbiamo un appuntamento molto importante con un aficionato e amico che non sentiamo da qualche giorno. C'è e non c'è, c'è e non c'è. Questa notte c'è, anzi questa mattina, è lui. Ciao signori, Marcello El Fornaro di Roma con un altro episodio.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno, no Marcello El Fornaro. Te racconto questo, Alberti.
0: Ehi.
2: Praticamente siamo partiti per il 74esimo concorso internazionale del naso più bello dell'Interland romano.
0: Ma dai, vedi?
2: Siamo partiti io, Marco Columbro e Magalli, che facevamo anche da giudici. A un certo punto, al suo concorso, si presenta pure Franco Tabaccaro. Per bene che gli voglio, Alberti. Ma Franco è soprannominato pure Ertugano, che fate capire, insomma. Franchina. Ma c'è il naso che ha scatola è il mio, sei una pecora, morivi di fame, ma che te presenti? Avvicina uno, tutto palestrato fa. Ma come te permetti di la tratta così Franco?
0: Ma
2: io
0: dai.
2: Contavo, per un parti subito a 3.000, 10, 100, 1.000, contavo.
0: Dai.
2: Adesso fa, ma che te conti, ma che ti credi, ma che te credi a essere Archimede, mo te riempio de Indovina chi era Alberto?
0: No, non dirmelo ancora.
2: Chi era?
0: Ancora.
2: Era Mike Tyson. Cioè, detto Archimede, vieni un po' qua. Ma lo sai, la somma di schiaffi che te do è pari ai corna che ti spacco. Lo sai andare a finire, beh, che sta ancora per la città a disegnare triangoli.
0: La grande.
1: Grandissimo.
0: Bellissimo. Beh. Ciao Marcello.
1: Marcello, sei il numero uno, però
0: Marcello, un abbraccio.
1: Ci sono rimasto un po' male, no? Perché
0: la somma delle cose.
1: Sì, ok, però in questa combriccola, cioè io non c'ero. Perché non mi hai chiamato? Scusa.
0: Perché volevi esserci anche tu?
1: Certo, minchia, non vedi che naso che c'ho?
0: No.
3: Lavoratori, siete grandiosi.
0: Ehi!
4: Ti chiedi mai chi sei senza quello che fai, quello che fai.
0: Madame Marrakesh.
4: Solo quello che fai, quello che
0: Madame Marrakesh.

0: Duran Duran Falling Down. Hey!
1: Posso dirlo?
0: Dirlo!
1: Wow, che bello!
0: Alla grande qua, eh! Ragazzi, su RTL 102.5, la radio VMP, buongiorno Italia!
1: Buongiorno popolo della noce!
0: Sì, sì.
1: Oggi sono 34 anni, sai per chi?
0: Per chi?
1: Riccardo, il figlio di Orzo Way!
0: Alla grande! Oggi compleanno!
1: 34 anni,
0: Orzo
1: ragazzi!
0: Orzo Way, anguri e meloni di buon compleanno! Si chiama il figlio?
1: Riccardo!
0: Bella, Riccardo, Ricca. È vero, Riccardo, molto bene! Buon compleanno, un saluto anche a Filoncino di Cerignola, poi Vittorio de Roma, avevamo prima, e Rob di Tokyo, forse non ha sentito il messaggio. E, belle le foto, Rob! Scrivici la zona, cioè dove sei stato, perché non ci ricordiamo più. Dimmi, Leo.
1: No, secondo me ha sentito bene, solo che fa finta di non sentire.
0: Ah, fa finta, dici.
1: Perché quando io gli ho detto, stai guadagnando bene, hai fatto i soldi, e quindi dice, vabbè, meglio che non gli rispondo a questi qua, prima che magari, capito, cominciano a chiedere un po' soldi, un po' prestiti, un po'.
0: Ma no,
1: quindi
0: dici?
1: Fa finta di non sentire.
0: No,
1: fai bene,
0: ma no,
1: caro amico mio.
0: Rob, non ascoltarlo, Leo, figurati. Cosa vuoi che mica ti chiediamo soldi?
1: No.
0: Al limite ci paghi la vacanza.
1: Appunto, non siamo come Piccolillo, no? Cioè, al limite, appunto, una bella vacanza. Ecco, così
0: grande,
1: in amicizia, no?
0: Grande Rob. Un abbraccio.
1: Andiamo a Venezia.
2: Ciao, amici cresimati.
0: Sì?
2: No, io non ce l'ho fatta contare nemmeno fino a tre poco fa. E torte da comunione, e torte da cresima, e torte di compleanno, e torte
0: certo.
2: Per la festa della mamma.
0: Ma infatti.
2: Faccio due mani.
0: Ma no, c'hai perfettamente ragione,
1: sì.
0: Andrea, anzi sai cosa devi dire? Ehi,
3: un cisca sardo.
0: J-Ax per voi, Italia Starter Pack, ok?
4: Dice

0: Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Chi è che abbiamo?
1: C'è Cristian, lo senti il profumino di brioche, cornetti, pizzette? Sta consegnando tutta questa roba qua.
0: Ma topi?
1: No, un altro Cristian. Senti il profumino?
0: L'ho sentito prima Cristian, poi lo sentiamo.
1: L'altro Cristian, sì,
0: sì. Topi nel pane, poi lo sentiamo dopo. Poi?
1: Ci sei Cristian?
0: Buongiorno chi è?
1: Buongiorno.
2: Cristian, quello di prima del fornaio.
0: Cristian il fornaio, ci sentiamo, è la prima volta che ci sentiamo, da molto.
2: No, dai. Ci siamo sentiti parecchie volte.
0: Sì, lo so, Cristian, come va il lavoro? Come va il lavoro? Com'è?
2: Lavoro va sempre bene. Sto facendo le consegne, sì, tutto bene, grazie.
0: Te lo chiedevo, infatti mi diceva Leo appunto che stai consegnando. Per quanto riguarda il Crazy Jukebox, un bellissimo brano dei Dire Straits, Tunnel of Love.
2: Bellissimo.
0: Ti piace? Bene.
2: Sì, dai, Straits, fantastici.
0: A chi vuoi fare la tua dedica?
2: Parlavo prima con Leo, ho detto che questa settimana c'è l'Adunata Nazionale degli Alpini. Visto che ce ne sono tantissimi di alpini, e vedo che quando c'è da lavorare silenziosamente, senza prenderne neanche uno in pratica, loro ci sono sempre.
0: Vedi.
2: E fanno tanta solidarietà. E loro non se ne vantano molto, ma io lo so che loro
0: ci tengono.
2: Loro ci sono sempre. Quando servono, ci sono sempre.
0: È molto bello quello che stai dicendo. Li salutiamo. Gli alpini di tutta Italia? Va bene?
2: Certamente.
0: Ok.
2: Si divertiranno loro questo fine settimana, credo.
0: Sì, immagino. Ok, grazie per la dedica e grazie anche per la tua fedeltà, ok?
2: Figurati, ciao ciao.
0: Un abbraccio.
2: A voi.
0: Dire Straits.
1: Viva gli alpini.
0: Tunnel of Love. Hey! Come on.

0: I fantastici Dire Straits su RTL 102.5, qua al Crazy Club, è il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi, la grande famiglia dei poveri pazzi qui su RTL 102.5. Grazie a voi. Anche a Visso, provincia di Macerata, le 10 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Raffaella Coppola. In Medio Oriente risale la tensione a Hormuz, colpita una petroliera iraniana e tre cacciatorpediniere USA. Teheran rivendica di aver abbattuto due aerei nemici e poi denuncia esplosioni nella capitale e anche ad Abu Dhabi. L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato la tregua con attacchi alle navi. Gli Stati Uniti replicano invece di aver risposto ad attacchi iraniani e di aver colpito le strutture responsabili. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara, condannato a 16 anni. La prima corte d'assise di Roma ha sospeso il processo nei confronti di Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphilj, e disposto di trasferirlo in una struttura psichiatrica dove dovrà essere piantonato H24. Kaufman ci resterà per almeno 30 giorni, al termine dei quali si farà una nuova valutazione. Infine il calcio: Aston Villa e Friburgo si affronteranno nella finale di Europa League il 20 maggio grazie alle vittorie casalinghe ottenute rispettivamente contro Nottingham Forest e Braga, e in Conference League la finale sarà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Ed è tutto. Traffico.
1: Via radio.
3: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 26 dei Trafori, tra il bivio per la 10 Ovada verso Gravellona, sulla 7 Serra Valle Genova, tra Bolzaneto, e il bivio per la 12 in direzione Genova, e sulla 8 Milano Varese, tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E siamo in diretta nazionale ancora, l'ultima ora per quanto riguarda questa settimana, con il Crazy Club insieme a tutti i nostri aficionados e vecchi e nuovi. Grande radio, grande musica e grandi voi, soprattutto voi. Ripartiamo a proposito di musica, intanto un ringraziamento particolare anche naturalmente a Leo Di Mauro e a David Bella. Ripartiamo con Bob Sinclair e Chiesa. Chiesa, mamma mia. I can't wait.

0: Laura Pausini, se non te. Buongiorno, buongiorno Italia. Insomma, grande musica qua, tantissimi generi abbracciamo, stavo dicendo tantissimi generi abbiamo, abbracciamo tantissimi generi. È più bello, un saluto anche a Giuliano di Marrubio, Paolo dalla palestra, ciao Paolo, e ancora un saluto a Speedy Gonzales, cordialmente ti saluto pure io, ciao Speedy.
1: Grande Speedy.
0: Va bene, c'è, com'è?
1: C'è pronto Andrea, il nostro presentatore, già sul palco? Già
0: ah
1: pronto.
0: Sì, Andrea di Lizzano, è vero?
1: Oh, capelli gelati, occhiali da sole.
0: Si è messo in tiro apposta,
1: bravo,
0: proprio
1: bravo.
0: Per questa presentazione qua. Lui sta entrando nella, come dire, nel circuito presentazioni, mi piace l'idea. Anche Andrea, sentiamo.
1: Sì, vai, ci sei?
2: Si dice che l'appetito ven mangiando, ma chi entra nel Crazy Club entra già affamato di allegria, ma niente paura, perché c'è lui, il nostro dispensatore di prelibatezze, il nostro grande chef, il signor Alberto Bisi.
0: Pure grande chef. Siamo sulla strada giusta, Andrea, come presentazione ancora un po' più colorato, il come dire, l'argomento per quanto riguarda la presentazione. Grazie, e adesso Gianni Morandi.
3: In questo lungo viaggio pieno di sorprese,
0: ehi,
3: mi sono spe-

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Baby Bird, you are gorgeous. O meglio, you're gorgeous! Ehi, alla grande, bellissimo il brano. Ma siamo in diretta nazionale ancora?
1: Vabbè, certo.
0: Buongiorno Italia, buongiorno a voi, grazie per i messaggi, grazie per i vocali. E l'argomento, abbiamo parlato di tante cose, l'argomento principale è semplicemente questo. Mi è mai capitato di contare fino a 10 per evitare una litigata? Magari anche sul lavoro, col capo ufficio, che ne so, o nel gioco, nello sport. Avete contato magari anche fino a 20?
1: Anche per strada.
0: Per strada.
1: Mi raccomando, non litigate mai per strada.
0: No,
1: non
0: infatti,
1: ne vale la pena.
0: No.
1: Contate piuttosto fino a 100.
0: 100 è tantissimo, però.
1: No, mandateli no.
0: Non mandateli da nessuna parte.
1: Nessuna
0: va bene.
1: Neanche i gesti, perché poi no, i gesti scaturiscono. No, no, no, lasciate perdere.
2: Me ne posso raccontare una al volo io?
1: Vai!
2: Veloce. Ero oggi in strada, io sono allergico e praticamente avevo la mascherina in macchina uso. Perché certo, abbassi i fischi che c'era caldo.
1: Ma anche però, tu con la mascherina in macchina.
2: Lo so, è che devo fare, c'è allergia in giro.

0: Dipende anche quando ce vo, eh? Va bene, dipende dalle situazioni. Stavo dicendo che volevo ricordarvi anche delle colazioni, sì, mi raccomando, sono già arrivate delle foto, mandate foto e video della prima colazione che faremo, lo dico per i nuovi, in chiusura del Crazy Club.
1: Quindi vabbè, lo ripetiamo sempre: caffè, cornetti, brioche, sì, pasta, infatti,
0: quello che volete,
1: primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Ma
0: sì,
1: ragazzi, se non ci mettete il nome,
0: è vero,
1: giuro, ma giuro,
0: verbali,
1: giuro che vi mando porca vi mando 4.000 verbali.
0: E adesso addirittura Antonio il pasticcere già si è fatto avanti, sono arrivate già 3 o 4 foto, poi ne riparleremo. Mi sono dimenticato di dirti una cosa.
1: In un occhio?
0: No.
1: Che succede?
0: No, che Valeria mi sa che ci è rimasta male poi.
1: Ma sì.
0: Con quell'effetto là. Non so, non l'abbiamo più sentita. Dici che ci è rimasta male veramente.
1: Ma
0: si scherza.
1: Ma perché dove l'abbiamo mandata Valeria? Cioè l'abbiamo mandata da qualche parte?
0: No, stai lontana da me, sai, quel brano lì abbiamo mandato.
1: Quando ti sei sparato, sai che ti dico?
0: Io? Ma vabbè, da pazzi,
1: ma
0: tu
1: no,
0: guarda.
1: Valeria, dai, adesso, ma noi sei che scherziamo.
0: Ma scherziamo,
1: così.
0: Infatti.
1: E poi figurati, non lo sai, non stiamo bene. Cioè, ci devi un po' comprendere.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: adesso non giustificarti, Leo. Vabbè.
1: Adesso magari.
0: Siamo così.
1: Valeria, non lo so, magari. Guarda, vieni, avvicinati. Intanto ti
0: offro. Ma cosa fai?
1: Ti offro intanto un caffè.
0: Ehi.
1: E poi, Valeria, detto così tra di noi, sai che ti dico?
2: Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Taratara.
0: Ehi, voilà! Ok.
1: Alberto,
0: dimmi.
1: Io ce l'ho messa tutta.
0: Hai fatto bene, sei giovane e devi divertirti anche tu. Ciao Valeria, grazie ancora per i messaggi che state mandando. Qui ci sono volate un paio di focacce anche. Alla grande, 378-378-1025 per i vostri vocali e i vostri messaggi. Mi raccomando, sentiamoci sempre anche by telephone, 02 25 15 15. A dopo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
5: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames, bellissima anche questa, molto bravo, grande voce. Anche The Weeknd, buongiorno Italia, un saluto a Mimmo di San Giacomo di Roborent, Roborent Cuneo, sempre presente, dice, scrive, ci comunica poco ma ci ascolta sempre. Benissimo, un saluto anche a Cinzia di Modena, ci fa i complimenti e ci dice, questa volta vorrei... ci chiede,
1: sì?
0: Anzi ci dice, vorrei chiedervi io cosa mangiate voi a colazione, e mo te lo dico,
1: vabbè,
0: una noi, carbonara.
1: Noi per fortuna siamo, insomma, abbiamo un bel po' di roba qua.
0: Sì, possiamo perché, scegliere.
1: Sì, ci arriva un po' di tutto, dal dolce al salato.
0: Grazie a voi,
1: Esatto, certo. Pasta a forno, per
0: magari.
1: Dire. Di tutto.
2: Io ho perso la cognizione del gusto, ragazzi. Ormai.
0: Certo, infatti. Grazie.
1: Chi c'è?
3: Secondo le volte che ho contato fino a 400 prima di dire qualcosa, e mi è pure capitato tante volte di contare fino a 100. E poi mandare comunque a cagare perché mi avevano talmente rotto i maroni. E non sono una a cui piace litigare, preferisco sempre mantenere la calma.
0: Certo.
3: Ma quando te le cavano, io divento una belva.
0: Hai capito? Ma chi è?
1: Occhio, occhio, perché diventa una belva. Noi siamo amici tuoi, ok?
0: Certo. Donna?
1: Certo, donna.
0: No, domando.
1: Certo.
2: Io, ragazzi...
0: metteteci un nome in quello che ci dite.
2: E comunque io, per non saperne leggere e scrivere, me ne vado.
0: A scuola?
2: Sì, anche a scuola.
0: Vabbè.
4: Buongiorno, club dei poveri scioccati. Francesco da Ginevra, settore orologeria. Finalmente weekend, settimana stancante, ma ci siamo. Siamo ancora qua. Buon weekend a tutti e Alberto saluta mio padre Ciruzzo che ti ascolta da più di 30 anni.
0: Grazie per la fedeltà a tuo padre. Un abbraccio.
1: Ciruzzo?
0: Ciruzzo Ciro! Sembra, sì. Un abbraccione, grazie anche a te, ovviamente. Che belle cose che saltano fuori, Che belle frasi.
1: Buon weekend a padre e figlio.
0: Certo, a tutti voi anche, fra un po' ci siamo.

0: Black Eyed Peas, let's get it started. Bellissimo brano, anche questo, grande musica e grande energia. Ma adesso abbiamo anche un grande appuntamento, l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico
0: 02 25 15 15, strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Calimero, buongiorno.
2: Stradellina Bertino, buongiorno.
0: Sì.
2: A1, qua altezza di Guidonia, 15 gradi, direzione nord, tutto positivo.
0: Molto bene, alla prossima. Grazie Maurizio, buongiorno anche a te.
3: Buongiorno Alberto,
0: sì.
3: Buongiorno Italia. Strada statale 1, altezza Celle Ligure, direzione Genova, tutto positivo, traffico scarso, buon weekend.
0: Buon weekend, alla prossima e buon viaggio. Giuseppe, ci siamo?
4: Buongiorno Alberto.
0: Ciao.
4: Sulla strada statale 16 all'altezza di Foggia, direzione Bari, ci sono 15 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, grazie. Ciccio, ciao.
5: Ciao Alberto, buongiorno. Sto percorrendo l'A4 Milano direzione Venezia fino a Brescia, 14 gradi, tutto positivo e buon weekend a tutti voi.
0: Buon weekend anche a te, buon viaggio, alla prossima. Franco, vai.
6: Buongiorno a te Alberto.
0: Ciao.
6: Buongiorno Leo, autostrada 14, direzione Ancona, all'altezza del casello di Cattolica, 13 gradi, tutto positivo e buon weekend a tutti.
0: Buon weekend anche a te, alla prossima. Ancora Dino, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno. A1 direzione Bologna, puntanellato, tutto positivo, buon weekend, ciao.
0: Buon weekend, Daniel, vai pure.
8: Sì, buongiorno, sono sulla 12 Genova direzione Livorno, altezza di Viareggio, tutto positivo, ciao, buona giornata.
0: Grazie a voi per la vostra collaborazione che è sempre molto importante e mi raccomando, per qualsiasi segnalazione in tempo reale mandateci pure un messaggio, speriamo che non sia necessario, vero? Per cui massima prudenza come sempre, anche con le belle giornate. Continuate a seguirci con la grande musica di RTL 102.5. A tutti voi, buon viaggio!
9: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
11: più gonfia?
10: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Scegliere la migliore vacanza?
14: Previsto.
13: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
14: Inaspettato.
13: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
15: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
16: Repower. Ah!
17: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia.
1: È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Sha Shakira, whenever, whenever, fantastica, eh? Vabbè. Molto brava, veramente. E ci piace molto, siamo in diretta nazionale, tra poco chiuderemo il nostro locale. Intanto vi ricordo che riprenderemo la puntata poi lunedì notte. Nel cuore della noce, come sempre.
1: Ma io non ci posso credere.
0: Che è successo?
1: Yuri e Irene, per sì. passare le nottate di lavoro,
0: sì.
1: contiamo sempre su di voi.
2: Su di noi?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè, ho letto, grazie. Yuri e Irene.
1: Ma sarà vero uno scherzo?
0: Sì, ma certo. Ah. Bravi, veramente grazie. Un saluto anche a Francesca di Udine. Poi abbiamo anche, ah sì, Sandrone di Udine pure, ciao Sandro, alla grande, va bene, e buon weekend anche a Anna Maria di Montecatini Terme che ci segue sempre, ok. Gaetano da Napoli, salut Masson. No. Ciao, un abbraccio Gaetano, un abbraccione.
3: Solano, Asolo, Massimiliano, accendo la radio, di notte chi c'è? Alberto Visi.
4: Carissimo Alberto, carissimo Leo, caro David, ecco. Stamattina sembrate più crazy del solito,
0: ah, sì?
4: Un'esplosione di allegria, una beh. Sequenza musicale veramente eccezionale.
0: Grazie.
4: Vi auguro un felicissimo weekend, vi abbraccio, Emanuele da Voghera.
5: Buongiorno a tutti, grazie a tutti, la vostra trasmissione è spettacolare, potete capire quanto mi viene compagnia. Marco da Rocca di Papa.
1: Ciao Marco.
0: Ciao Marco. Ciao Marco, Marco, grazie.
1: Dicevi Gaetano di Napoli?
0: Gaetano di Napoli, perché?
1: Gaetano, c'è il tuo amico qua, te lo passo subito.
0: Ma chi è?
1: Ehi, hey, Gioie, c'è Gaetano?
0: Gioie. Siete veramente fantastici. Grazie a voi. Holy.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci in chiusura del Crazy Club. Pronti per seguire e ascoltare l'appuntamento con il Millennium Hit, tuffo nel passato storico musicale. Steppenwolf. Ehi, un gruppo rock canadese statunitense con un brano bellissimo, Born to be Wild.

0: Born to be Wild, Steppenwolf, alla grande, tuffo nel passato storico musicale. Passiamo subito alla colazione, la prima colazione in chiusura del Crazy Club. Partiamo, sì, con le foto, grazie a tutti voi. Oh, questo è di Andrea. Beh, sembra un piatto cinese con dei roll, no? E dovrebbe essere del sake. No, scusa, della soia dovrebbe essere,
1: no,
0: vero?
1: Involtini primavera con della soia.
0: Involtini, sì, dei roll, degli involtini. Dovrebbe essere soia, grazie. Ma spiegateli ogni tanto.
2: Salutaci a soia.
0: A soia mi piace. Poi, Andrea Antonio, questo dovrebbe essere Antonio di Aversa con questo... spettacolo di brioche,
2: esatto, tantissimi cornetti a gogo,
0: una bella rappresentazione. Poi
2: abbiamo un caffè
0: a Tazzulella e caffè
2: classico, sì. Grazie a Gian Gaetano.
0: Bene, grazie anche a te Gian Gaetano.
2: E poi chiudiamo con una focaccia,
0: Kevin
2: panettiere. Ciao Kevin,
0: ciao, salutiamo anche tutti i panettieri, Va bene, la categoria. Insomma, dobbiamo chiudere, è tardissimo. Grazie, buon weekend. Un saluto anche a Max Vigiani per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5. Ciao Max.
3: Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti.
0: Bene, siamo pronti per chiudere. Grazie a Leo, grazie a David, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi.
4: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Skoda.
0: Ok, buon weekend e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
5: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 8 maggio, ben ritrovati da Max Vigiani in primo piano in questa edizione. Due notizie in particolare: la guerra in Medio Oriente e la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Partiamo da quello che sta succedendo nelle ultime ore.

0: ore nello stretto di Hormuz, dove gli iraniani in nottata hanno accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi alle petroliere di Teheran. Solo attacchi difensivi, la replica della Casa Bianca. Inoltre Trump ha assicurato che la tregua è ancora in vigore. Adesso invece, come detto in precedenza, l'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta. La mattina del 13 agosto del 2007 è stato Andrea Sempi ad uccidere Chiara con odio e crudeltà, e non Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima, che sta finendo, lo ricordiamo, di scontare 16 anni di carcere e a più di 10. Spera dunque proprio Stasi, anche se resta con i piedi per terra, come ha detto uno dei suoi legali, e cioè l'avvocatessa Giada Boccellari al TG1.
1: Se dovesse emergere un quadro solido, veramente solido a nostro giudizio, riferito ad un altro soggetto, non vedo per quale motivo Alberto Stasi debba ancora scontare dei giorni di carcere.
0: Cambiamo argomento. A Napoli oggi l'attesa visita di Papa Leone XIV, che coincide con il primo anniversario del suo pontificato. Intanto lungo la Via dei Pastori a San Gregorio Armeno stanno andando letteralmente a ruba le statuine del pontefice, acquistate soprattutto dai turisti americani in vacanza insieme a quella del presidente americano Donald Trump. Siamo al tennis, agli internazionali d'Italia, di cui RTL 102.5 e radio ufficiale. Andiamo a Roma da Nicolo Pompei.
2: Un giovedì dai due volti per il tennis azzurro agli internazionali BNL d'Italia. Nel tabellone maschile grande delusione per l'eliminazione di Matteo Berrettini, sconfitto nettamente dall'australiano Popirin, fuori anche Lorenzo Sonego, battuto nel match serale sul campo centrale da un ottimo Buse. Eliminati il giovane Federico Cina e Francesco Maestrelli, sorride invece Mattia Bellucci, convincente contro l'argentino Burruciaga e qualificato al secondo turno, così come Andrea Pellegrino, che si è aggiudicato il derby azzurro contro Luca Nardi. Nel femminile brilla la campionessa in carica, Jasmine Paolini, che infiamma il centrale con una vittoria di carattere sulla francese Jean Jean dopo quasi tre ore di battaglia. Ottima anche la prova della giovane Basiletti, protagonista della sorpresa di giornata contro Tomjanovic. Gli occhi del foro italico nel pomeriggio però erano tutti per Sinner, il numero uno del mondo. Ha svolto il primo allenamento, accolto dall'entusiasmo del pubblico romano. Jannik esordirà sabato contro l'austriaco Hofner.
0: Sono le 6:04, sono proprio curioso di conoscere, come voi del resto, l'argomento della linea diretta di questa mattina, e quindi lo chiedo a Barbara Sala, buongiorno.
3: Già, giornalista curioso, già, come il cavallo goloso della pubblicità di tanti anni fa, delle caramelle. Buongiorno amici, oggi focus sulla scuola, perché ci lamentiamo da diversi anni effettivamente che il livello scolastico italiano è in caduta libera, se ne accorgono all'università quando durante i concorsi o i test d'ingresso i ragazzi fanno ancora degli errori grammaticali. E allora sapete che non succede solo qui, evidentemente succedeva anche in Francia, perché da quest'anno linea dura della scuola francese, uno studente su quattro in terza media verrà bocciato all'esame. È tantissimo, è il 25% di una classe, perché si sono accorti che il livello sta andando troppo verso il basso e quindi non si può promuovere tutti. Un vecchio cavallo di battaglia anche del nostro Davide Giacalone per quanto riguarda però la maturità. Voi, focus sulla scuola, siete d'accordo con questo pugno duro e bisogna bocciare, serve a qualcosa? 02 25 15 15, messaggio al 378 378 1025.
4: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali nella giornata odierna, da segnalare solo qualche occasionale piovasco che potrà interessare Alpi e Prealpi, specie orientali. Instabile invece sulle regioni centro-meridionali, con precipitazioni sparse e le temperature saranno in conseguente flessione. Per tutti i dettagli, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico piuttosto scorrevole sull'intera rete. Le uniche eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli tra la Complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo per chi viaggia in direzione di Milano. Qui si è formata una coda a causa di un incidente avvenuto tra due auto al chilometro 49.300. C'è un chilometro di coda poi in A16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola Ovest in direzione di Canosa, qui a causa di un incidente autonomo. Vi segnaliamo poi la chiusura del tratto per questa notte in A12 Genova-Sestri-Levante tra Recco e Genova-Nervi. Per chi viaggia verso Genova, da mezzanotte la riapertura è prevista per le 6 del mattino successivo. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio da Autostrade per l'Italia.
0: Grazie per averci seguito, noi ci risentiamo alle 7, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
3: Amici, buongiorno, buon venerdì, è l'8 di maggio, sono stata troppo di buon umore.
8: No, mi piace molto.
3: Ti piaceva?
8: Sì, 8 di maggio, che tu mi confermi, non è la festa della mamma, c'è stato un cambiamento.
3: No, è domenica, perché si festeggia tipo la seconda domenica di maggio, una roba del genere, e cade adesso il 10, tra due giorni.
8: Segno, segnate anche voi amici che siete arrivati in Non Stop News. Buongiorno a tutti voi qui pronti per trascorrere un altro venerdì insieme, perché domenica rigorosamente auguri a Barbara Sala.
9: Applausi.
8: Vabbè, però cominciamo male, c'è un po' più di entusiasmo.
3: Ma proprio c'è della disorganizzazione anche qui, non va assolutamente bene. Buongiorno amici a Roma, Ludovica Marafini.
10: Erano già caldi.
8: Ma per in realtà questo
10: Barbara.
8: È un pubblico diviso con Dario Vanacore.
10: No, dubito.
9: Si sono spellati le mani per voi e mi sembra giusto, accetto anche questo. Grazie alla nostra regia, sempre pronta, non in questo caso. Pronti a partire noi invece, come sempre, con la nostra linea diretta, e quindi quest'oggi parliamo un po' anche di tutti quei problemi che ci portiamo dietro dal mondo scuola. No, non che il mondo scuola crea i problemi, ma siamo noi a essere bravi a crearceli.
3: No, più che altro non è il mondo scuola che crea problemi, siete voi che siete ignoranti, è diverso.
8: Ecco,
3: io ci terrei a fare questa cosa, perché parto da questa notizia, l'ho letta su Focus, che è la mia Bibbia per queste cose. Allora, ascoltare gli errori grammaticali hanno effetti sulla salute. Io, consideratemi già morta, signori, perché io già sento, ma anche in televisione, degli strafalcioni che mi fanno venire la pelle addosso. Capito?
8: Voglio fare qualche esempio?
3: Non lo so, per esempio quelli che non hanno capito che la parola entusiasta si usa così anche al maschile.
8: Entusiasto?
3: Esatto, io ho sentito uomini che dicevano: no, perché io sono entusiasto di questa cosa. 10 anni di vita mi ha elevato. I congiuntivi non ti dico, le consecuzio. Vabbè. Stamattina ripassiamo le consecuzio.
8: Il piuttosto che utilizzato in forma disgiuntiva, e poi devo dire che mi piace moltissimo, è uno dei miei preferiti, i messo al posto dell'articolo lì. Quindi insomma, mettere i mi piace sempre moltissimo, con tutte le varie vocali che possiamo poi attaccarci dopo.
9: Li ho presi diventa gli ho presi, per esempio.
3: Mamma mia.
9: Ancora il po' con l'apostrofo, il qual è, che questi sono errori ovviamente quando si scrivono, quindi li ritroviamo nei messaggi. Qual è non richiede l'apostrofo, è qual.
3: Vabbè, posso dire che è una cosa
9: ma io sto andando sul pelo nell'uovo.
3: Ecco, qui è pelo nell'uovo, perché quando si digita, no, sul cellulare, a me a volte qualcuno rimprovera, alcuni amici che fanno gli insegnanti rimprovera: ma qua po l'hai messo con l'accento, invece ci vuole l'apostrofo. Hai ragione, se dovessi scrivere io, sì, quando scrivo con il cellulare viene fuori po così, che sto lì a cancellarlo, a tornare indietro e a metterlo. Sai chi fa così, mi manda fuori di testa? Pacchioni.
8: Giusto.
3: Pacchioni è un purista della lingua.
8: Anch'io.
3: No, vabbè, ma se devo star lì a cancellare. Già ho le dita cicciotte e faccio fatica a digitare. Se in più devo anche, scrivo, poi cancello, torno indietro, ci metto 6 ore. E nel cellulare va bene così. Quando scriviamo noi, no però, ragazzi.
8: Vabbè, facciamo così. Quello che vi salva è che adesso, al di là del famoso T9, c'è la dettatura. E devo dire che anche la dettatura dei cellulari spesso non capisce proprio al massimo e quindi ti fa fare qualche strafalcione. Questo sì. Ma quindi non ho capito, oggi ci devono dire il loro errore preferito?
9: Esatto, oggi è un confessionale. È un confessionale allo 02251515, vi confessa Barbara Sala.
3: Oh, amici, e soprattutto ripassiamo insieme la grammatica. Qual è lo strafalcione, l'errore che vi dà più fatica? Io vado fuori di testa quando leggo, soprattutto sui social, i post con gli errori, soprattutto le H. Le H buttateli così, nel verbo avere, e dove non ci vanno, insomma. Amici, vi aspettiamo 02251515 per la diretta.
9: Intanto 378-378-1025 ovviamente per i messaggi, c'è il Power Hit, partiamo quindi con la musica, c'è Safe con la sua Buona Domenica.

0: benissimo, perfetto.
1: Perché io sui social faccio sempre tutti quei test, quanto ne sai di grammatica? E sono sempre bravissima.
0: Sì. Vabbè.
1: No, quello che voglio dire però, al di là delle battute, perché gli errori li facciamo tutti, i dubbi, ecco, a me vengono tanti dubbi a volte,
0: giusto,
1: no? Si può andare a vedere, cioè prima di scrivere una roba, ripeto, quando mandiamo i messaggi, boh, ci sta secondo me che qualche errore possa scappare per colpa del cellulare, attenzione, non, cioè se mettiamo vado a scuola con l'H, lì il cellulare non c'entra, sei te che a scuola non ci sei andato, ma se appunto l'accento, l'apostrofo, così ci può stare. Mi viene magari il dubbio, il qual è che citavamo prima, no? Ci vuole l'apostrofo oppure no? Dipende che cos'è. Il né. Me ne sono occupato oppure né mele né pere, sono due cose diverse. Mi viene il dubbio, posso andare a vedere, no?
0: Sì, se stesso ce lo devo mettere quell'accento oppure no. Insomma, 378-378-1025 vi leggiamo, ma vorrei partire subito col messaggio di Giuseppe. Barbara, stai calma. Secondo me è sbagliato fare questo.

0: questo ragionamento, bisogna solo insegnare bene ad usare ad esempio l'intelligenza artificiale. La grammatica non serve se c'è chi lo fa per te. Lo so. Vabbè, me la riuscite un attimo? Abbiamo i sali?
1: Un minuto di silenzio per la grammatica italiana. Ma perché tu pensi che quando sei ad un colloquio di lavoro e stai parlando, lì c'è l'intelligenza artificiale che parla per te? Cioè, puoi fare questo ragionamento se devi magari scrivere qualche cosa, appunto un messaggio, un post, una presentazione per un lavoro, ok, ti aiuta l'intelligenza artificiale. Ma quando parli con le persone, è lì c'è l'intelligenza artificiale? Non credo, no?
0: Forse non ancora, ma chissà, abbiamo qualcuno
1: ma
0: al telefono.
1: Ma speriamo di no, vi prego. Beh, al posto vostro sì, intelligenza artificiale è meglio.
0: Ma vabbè, ma neanche a dirlo, dai.
1: Andiamo al telefono che abbiamo Letizia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Letizia. Allora, il tuo strafalcione, quello che ti fa arrabbiare di più?
2: Allora, l'H.
1: Porca miseria, queste no. H buttate no. Lì, c'hai ragione. No.
2: Sono gratuite, così, le regaliamo, oggi regalo le H, è una cosa che mi manda in bestia, proprio non va, però io ho chiamato per tutti gli strafaccioni, quelli che quello che va alla scuola, io sono d'accordissimo con la Francia, bisogna tornare al vecchio metodo, lo avevamo. Abbiamo avuto degli illuminari, professori, scienziati, avevamo la scuola italiana era una delle migliori. Bisogna tornare a bocciare.
1: Però se bocci, e poi usciamo però da questo discorso francese, se bocci e però non fai niente per, hai soltanto fatto perdere un anno ad una persona, punto. Perché se non intervieni, se quella persona non c'ha voglia di studiare, non c'ha stimoli e una serie di cose, hai soltanto. Tu ti ritieni da 1 a 10, quanto ti ritieni brava in grammatica?
2: Un 7,5.
1: Ok.
2: Però.
1: Cosa ti capita di sbagliare a volte?
2: Allora, la mia laguna sono le doppie. Io proprio non da piccola mi porto questo questo problema, quindi io quando scrivo che oramai non abbiamo più la facoltà di scrivere con la penna, i fogli zero, abbiamo perso proprio la scrittura. Io vedo anche il mio figlio, niente. A parte che tutto con non si usa più il corsivo, quindi tutto stampato.
1: Hai ragione.
2: Quaderni e quaderni distampati.
1: Arrivano alle superiori così, è uguale, è uguale. Vabbè, comunque tu le doppie, segno questa cosa. Però vedi, se non ti hanno corretto, potevano anche bocciarti alle elementari, ma se nessuno si metteva lì, si è messo lì a farti fare paginate di esercizi sulle doppie, tu le doppie non le sai neanche adesso che sei adulta. Grazie tantissimo per questa chiacchierata. Tra poco ancora voi, adesso le notizie. Sul fronte medio orientale, il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz e anche in altre zone del sud.

0: 23 minuti No Stop News RTL 102.5. Stiamo parlando insieme a voi di errori grammaticali che facciamo tutti, perché poi Barbara, al di là di quello che possiamo dire, prima o poi dai, capita a tutti lo strafalcione. Vabbè, ce lo racconterete allo 02 25 15 15, ma l'errore che non dovete fare è quello di non prendere i biglietti per il Power Hits Estate 2026 che arriva il 31 maggio a Roma al centrale del Foro Italico.
1: Preparatevi, un sacco di nomi che si esibiranno: Giorgia, Gigi D'Alessio, Joliet, Madame Ernia, Fred De Palma, un tocco internazionale con Charlotte Cardin. Vi aspettiamo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
8: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Invisible, il disco degli U2 qui su RTL 102.5. Trucco invece per quanto riguarda le lingue straniere: se non sei sicuro della pronuncia, vai veloce e farfuglia. Il tuo interlocutore al limite dice: non ho capito tanto bene io. Cioè, inutile rallentare e cercare di pronunciarlo nel modo corretto. Vai veloce e l'altro. Esatto. Ma al limite non ho capito io. Pazienza.
1: No,
0: è un problema tuo.
1: Così fluente che è molto difficile starti dietro. 378-378-1025 i messaggi sui vostri, i nostri strafalcioni. Mi ha fatto molto ridere Massimiliano che scrive: una volta in libreria ho chiesto informazioni su un romanzo dispotico, che immagino volesse essere distopico.
0: Ecco, quindi, insomma, la candidata Marafini spieghi che cosa significa distopico.
1: Stiamo parlando sostanzialmente di una realtà alternativa che è un po' la peggiore possibile, perché spesso è legata a scenari che hanno a che fare con diciamo così politiche.
0: Basta, abbiamo capito che la sa. Basta, brava.
1: Grazie.
0: Che ne so, il racconto dell'ancella, per intenderci,
1: o 1984.
0: Anche, esatto, Orwell è un autore distopico. Bravi.
1: Grazie,
0: l'uomo nell'alto castello. Basta adesso fare sfoggio di cultura.
1: Ma guarda, fosse per me figura di Demetrio 0225 1515. Salvaci tu, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, il tema mi è molto caro, perché quando leggo i messaggi, mia figlia poi mi riprende: non vanno le punteggiature. Io sono oramai, ho più di 60 anni, quindi non mi posso permettere di cambiare questa idea. Quando leggo messaggi senza punteggiature, minimo di virgola, io veramente impazzisco, perché finisco il fiato e non posso concepire queste frasi così. Non so voi come la pensate. Punteggiatura per me è fondamentale.
1: Muro di testo dove non capisci se c'è un punto, c'è una virgola, insomma, anche quelle frasi che probabilmente sono fin troppo lunghe, no? Quando invece uno basta fare soggetto, predicato, verbo, un punto e ricominciamo.
0: Guarda che è complicato.
2: Bravissima. È la sintesi, è la cosa difficile, però veramente la virgola ogni tanto può aiutare. Non so come la pensate voi.
0: Io sono una fan accanita del punto e virgola. Io uso tanto il punto e virgola, mi piace.

0: piace moltissimo e trovo che il punto e virgola sia poco usato e bistrattato. E mi dispiace tantissimo, perché mettiamo delle, ecco, innanzitutto poi parola, virgola, spaziatura, parola. Ci sono Aia. Quelli che non mettono la spaziatura. Sempre, stamattina mi parte il dito così,
1: un po' prof, sì.
0: Mi parte il ditino. Ci sono tantissime persone che non mettono lo spazio tra la virgola e la parola successiva. E non va bene, e non va bene. Comunque io difendo il punto e virgola, anche i due punti, perché io spiego, quando scrivo spiego e adesso metti i due punti e spiego le cose.
1: Però sai che adesso i due punti li usa tanto l'intelligenza artificiale,
0: sì?
1: Quindi ultimamente quando vedo questi due punti un po' il sospettino mi viene.
0: Davvero? Sai che non ci avevo mai fatto caso. Poi io apro tantissime parentesi, apro la parentesi, spiego le cose, chiudo la parentesi.
1: Brava, perché tu la chiudi, Demetrio, tu la chiudi la parentesi, perché io a volte dimentico.
2: La chiudo. Okay. Un piccolo aspetto, se posso velocissimamente, una serie sarebbe singolare. Molto spesso si va con il plurale, una serie. È un errore che forse scivola via, bene. Però sarebbe un errore, perché quando si parla di una serie dovremmo poi continuare con il singolare.
0: Hai ragione, anche questo lo noto sempre anch'io. Allora tu dici una serie di cose che è bella, questo sarebbe corretto, perché il soggetto è serie, la serie è singolare. Invece quasi tutti nel parlare diciamo una serie di cose che sono belle, è grammaticalmente sbagliato. C'hai ragione.
2: Yes.
1: Demetrio, devo dire,
0: scusami,
1: io invece all'inizio
0: la gente parlano, hai ragione, la gente è tante persone, quindi la gente parlano.
1: Inizio a sentirmi un po' sotto pressione. Demetrio, grazie per essere stato insieme a
2: noi. È un
1: buona
2: piacere,
1: giornata.
2: Vi ascolto sempre.
0: Bravo Demetrio, che ti sei offerto volontario a questa interrogazione stamattina. Bravo. Tra poco interroghiamo sorpresa. Sentiamo prima. Ecco, Marafini, lei si attenta. Sentiamo prima un po' di vocali.
3: Ma se sono un 5,5, 6 meno, posso rimanere una vostra ascoltatrice? Niente, io con la grammatica non ce la faccio. Ogni volta che sono brava a scrivere, ho sempre fatto dei bellissimi temi, ma la grammatica non c'è mai stato verso. Ora che sono grande vado a cercare quello che non mi ricordo, a provare a sistemare la mia scrittura, ma non mi rimangono più in mente.
0: Però
4: no, ragazze, e quando parliamo dei pronomi personali, l'idea che nell'era in cui tutti i nomi vengono convertiti al femminile, per le donne viene utilizzato gli, e se correggi le persone ti guardano come se tu fossi un alieno. Assurdo.
5: Buongiorno RTL, non dobbiamo guardare soltanto il livello dei ragazzi, ma secondo me bisogna anche guardare il livello degli insegnanti, che non è che sia proprio il top in Italia. Ciao a tutti da Gigi.
0: Non lo so, qui davvero andiamo in un altro argomento, è un'altra linea diretta, poi verrebbe da dire dipende, c'è insegnante e insegnante. Resta il fatto che siete tutti degli ignorantoni, questo mi sento di dire. Sui pronomi personali il messaggio dell'ascoltatore mi ha toccato moltissimo.
1: Vero, sì. Spesso anche il quale, gli riferito magari a una donna, non è proprio il massimo, ma ci torniamo. Dai, 02 25 15 15, intanto le ultime notizie.
0: La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. 19 anni di distanza, i PM riscrivono dunque una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e con l'invio degli atti al procuratore generale di Milano alla revisione del procedimento per Alberto Stasi, fidanzato di Chiara Poggi, condannato a 16 anni.
1: Cambiamo argomento. Donald Trump ha concesso all'Unione Europea fino al 250esimo compleanno degli Stati Uniti per rispettare l'accordo commerciale siglato. Se non lo farà entro il 4 luglio, le tariffe schizzeranno immediatamente a livelli ben più elevati, ha affermato il presidente dopo la conversazione telefonica con la presidente della Commissione Europea. Rispetteremo gli impegni, ha assicurato Ursula von der Leyen.
0: Chiudiamo con il tennis. Agli internazionali BNL d'Italia, domani Jannik Sinner affronterà Sebastian Hofner nel primo turno, avanti Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Amara eliminazione per gli azzurri Berrettini e Sonego, fuori pure Cina, Mestrelli, Nardi e Cadenasso.

0: La più bella del mondo, Rocco Hunt. Allora, più con la U accentata, bella con la doppia L. Il resto penso che non ci sia possibilità di fare errore. Oppure no, perché poi gli errori sono lì in bella vista che tutti quanti li
1: dietro
0: vediamo, ma nessuno se ne accorge. Così 02 25 15 15 ci state chiamando in tanti per errori che commettono gli altri. C'è poca autoriflessione secondo me questa mattina. Vediamo gli errori degli altri ma non siamo bravissimi a vedere i nostri.
2: Dovremmo?
0: Forse.
1: No, se sei Barbara Sala, no, assolutamente
0: tu sei perfetta, grazie.
2: Ma infatti io non capisco questa cosa. Io non faccio errori.
1: Vabbè, prima di andare al telefono vi leggo qualche messaggio perché ne arrivano tantissimi. Ad esempio c'è Alessio che scrive: guardate che una virgola fa tutto, vado a mangiare nonna, metti una virgola, salva la nonna,
0: sì,
1: vado a mangiare virgola nonna.
0: È così, storie di Cappuccetto Rosso insegnano. Tanti messaggi che ci arrivano allo 02 25 15 15, sentiamo chi c'è.
3: Silvia, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, siete
3: ciao.
4: Simpaticissimi.
3: Meno male.
1: Grazie. Barbara, ovviamente, poi noi siamo qui di contorno.
3: Adesso,
1: neanche a dirlo.
4: A quest'ora di mattina, un po' di risate fanno solo bene.
3: Bene. Potrei declamarvi a Silvia a questo proposito,
1: ma no,
3: in
1: non
3: questa
1: serve.
3: Linea diretta dedicata
4: anche no,
3: alla
4: cultura.
3: Ma anche no. Prego, di dove sei, Silvia?
4: Allora, io sono della provincia di Milano, di San Donato Milanese. Mm-hmm. Allora, sono un'insegnante di scuola primaria.
3: Ahia.
4: Devo dire questo. Arrivare, avrei milioni di robe da dire, ma questa mi preme un po' di più, perché la richiesta adesso della scuola primaria è sempre su una scuola più innovativa, quindi le ore di coding, di tecnologia, di utilizzo dell'intelligenza artificiale, che comunque è ovviamente lecita e interessantissima. Però ha scapito un po' anche delle, diciamo, chiamiamole così, le materie un po' più tradizionali. E quindi rimane un po' meno tempo per anche la grammatica. E questo va a discapito poi della scuola successiva, per colpo di se uno arriva in terza media ad essere bocciato, non è certo per la

0: della terza media di grammatica.
1: Ok, tu che li senti parlare questi ragazzi, pensiamo magari a quelli di quinta, dai, che sono già un pochino più grandi. Qual è l'errore più frequente che fanno e che ti fa accapponare la pelle? Magari anche nello scritto, che ormai sono sempre di meno abituati a scrivere.
0: Sì, al di là del corsivo stampato, che fa poca differenza, insomma, uno se anche arriva a scrivere stampato non è quella la gravità, però sono proprio tutte un po' di basi proprio di grammatica, le H, le doppie, va bene, le I e le, la, io non la I nei plurali, il po' con l'apostrofo o con l'accento, tantissimi ancora scrivono il po' con l'accento, tutte queste piccole cose che arrivano però proprio dalla base, dagli anni precedenti, dai primi anni, che sono un po'. Allora, io mi ricordo che quando mia figlia era alle medie, c'è stato in seconda media, alla consegna di un tema di italiano con una serie di strafalcioni da parte di tanti della classe, il professore gli ha dato 30 verbi da coniugare in tutte le forme, cioè in tutti i modi e i tempi, all'attivo e al passivo, per il lunedì successivo, era giovedì.
2: Volta, no, chiaro. E infatti c'è quel...
0: di tutti.
2: Silvia, c'è qualcuno che scrive proprio questo, dice: ma come mai con i metodi di noi Matusalemme, verbi, pronomi, eccetera, si imparavano e ti si fissavano nella testa per sempre? Cioè, ci deve essere un po', secondo te, di autocritica anche da parte degli insegnanti?
0: Assolutamente sì, certo. Però mi sento anche di dire che le ore sono sempre più risicate, perché c'è anche questa apertura
1: ad altre cose, ad altre
3: purtroppo,
1: cose.
3: Il numero, il monte ore settimanale è quello.
1: Ma è per quello che io dico che i bambini a scuola bisogna lasciarli tutta settimana.
3: Fino alle 20. No.
1: Sì, ma poi li vai magari a riprendere il venerdì sera. Sai,
3: no, lascia
1: stare,
3: povera
1: imparano.
3: Silvia deve rimanere lì fino alle 20. Grazie Silvia per essere stata con noi. Continuate a scriverci intanto. 378-378-1025. Torniamo tra pochissimo.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: E ora la sfida finale! Cocktail!
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione!
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate!
8: Crociera all'inclusive con Costa!
7: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
4: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.
9: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
10: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
9: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
10: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
11: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.

0: Il presidente americano Trump ha assicurato che la tregua con l'Iran è ancora in vigore nonostante le accuse di Teheran a Washington di averla violata con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Sono stati solo colpetti, ma colpiremo con molta più forza se l'Iran non firmerà l'accordo in fretta, ha precisato Trump.
1: Un altro razzo intanto ha colpito ieri la base del contingente militare italiano a Shama, in Libano, nell'ambito della missione UNIFIL. Nessun ferito tra i soldati, mentre un mezzo militare ha subito danni. Secondo fonti informate, si tratterebbe di un razzo a corto raggio da 107 mm, generalmente utilizzato dalle milizie di Hezbollah.
0: È durato 45 minuti l'incontro Papa Rubio in Vaticano dopo gli attacchi di Trump al primo pontefice americano. Uno scambio di vedute in particolare sui paesi segnati da guerre, tensioni politiche, difficili situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace, si legge nella nota della Santa Sede. È tutto.
2: 6:53 minuti su RTL 102.5 in Non Stop News, linea diretta allo 02 25 15 15. Ci porta la sua esperienza Samantha. Samantha, buongiorno.
3: Buongiorno, RTL è anche mia.
2: Assolutamente sì.
3: Samantha da Staffoli, provincia di Pisa. E niente, ho un grosso difetto con la grammatica.
2: Ah, quindi c'è il momento confessionale. Vai Samantha, siamo tutti orecchi.
3: Non sono brava, ho sempre avuto dei buoni voti in Italia, ma perché compensavo

0: con tutto il resto, ma nella grammatica.
1: C'è un errore cavallo di battaglia?
0: No, no, no. Allora, le doppie, le H, quelle non sono quelli i problemi. I problemi sono i dettagli.
2: Cioè?
0: Gli accenti, gli apostrofi. Lì è lì.
3: Sì, sì, no, questo l'abbiamo detto.
0: Drammatico.
3: Questo è frequente. Ce n'è un altro anche che ci scrivono in molti e devo dire è quello che dà fastidio di più anche a me, un senza apostrofo quando scriviamo al femminile. Ti capita?
0: No, quello no, no.
3: Okay.
0: No, sono tanti tanti dubbi che mi affliggono, perché poi scrivo parecchio, io ho un'attività e quindi scrivo su social. Le volte che devo scrivere qualcosa
1: ma fai un passaggio anche fai un passaggio anche magari sugli assistenti digitali per dire, mi puoi controllare se la grammatica è giusta?
0: No, no, vado direttamente su Google, digito,
2: vabbè,
0: cerco,
2: è già un controllo quello,
0: No,
2: vabbè, è già guardate, l'importante è farsi venire il dubbio e verificare, non è che a distanza di tanti anni dalla scuola, se poi certe cose non le abbiamo più scritte, io mi incarto ancora adesso ogni tanto con qualcosa attaccato o qualcun altro si scrive attaccato, apostrofo, accento, così. Hai ragione, sono i dettagli dove sta il diavolo che ci fa sbagliare. Ciao Samantha, un abbraccio.
0: Un bacione e grazie a voi.
2: Ciao. Abbiamo un po' di messaggi.
4: Sì, avete proprio ragione.
2: Sì?
4: Perché abbiamo rimasti veramente in pochi a parlare bene l'italiano.
5: Buongiorno ragazzi, Cetti da Catania. Ma ne vogliamo parlare di chi utilizza la K invece di CH?
6: Ciao, buongiorno. A me l'errore che dà più fastidio è quando uno fa l'errore e l'altro gli fa notare che ha fatto l'errore.
1: Ma bisogna darsi una mano, se io non ti faccio notare l'errore, quell'errore te lo porterei appresso. Risulto antipatico probabilmente, ma proviamo a sistemare le cose.
3: È un po' come avere gli spinaci tra i denti e nessuno te lo dice, no? È un po' questo il tema. E poi ci sono tanti messaggi che fanno riferimento anche a cose che capitano d'uso comune, ma che vediamo anche sui media. Ad esempio c'è chi scrive: la mia mamma, ex maestra, si arrabbia tantissimo con tutti i programmi di cucina, andiamo a mettere, andiamo a prendere, invece di dire mettiamo o prendiamo.
2: Perché? Sono quelle forme, credo che in francese si usano tranquillamente e sono corrette anche in italiano, no? On y va a, cioè si va a, e poi il verbo all'infinito,
3: signori,
2: no? Capisci? Chapeau. Qualcuno scrive: ma esiste ancora l'analisi logica e quella grammaticale? Spero di no. No, invece spero di sì, dovrebbero farne anche di più. Esiste come ancora e dovrebbero anche mazzolare di più. C'è un Laura da Venezia, che è una mia amica, una mia sorella evidentemente, che scrive semplicemente: che dormano a scuola.
3: No.
2: Lasciamoli a scuola a dormire, sti ragazzi, che vedi che fanno più ore e imparano qualcosa. Oh!
3: Ma guarda, non lo so, perché c'è anche chi scrive: tesi universitaria di molti miei studenti riscrivono costantemente la grammatica italiana. Quindi vedi, poi forse non dipende dal grado di istruzione. Non lo so, ci torneremo.

0: Stanno per tornare con un nuovo album, 10 luglio 2026, Save the Date, Rolling Stones, questa era Satisfaction.
1: Eh sì, che chiude la nostra linea diretta dedicata alla grammatica. Io vorrei dire solo una parola segnalata da tanti ascoltatori: purtroppo.
0: Arbitro.
2: Allora, non ci siamo concentrati su tante altre cose, mi segno il ripasso di grammatica, lo faremo nei prossimi giorni, ok? E poi portate il foglio protocollo che facciamo la verifica dei verbi.
1: Oh no. Che paura!
2: Anche a Fontanelle, in provincia di Treviso, sono le 7.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 8 maggio, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. La procura di Pavia ieri ha chiuso la seconda indagine sull'omicidio di Garlasco. Per IPM Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi con crudeltà per un approccio sessuale respinto. Per Alberto Stasi, in carcere da 10 anni e mezzo per l'assassinio, si avvicina quindi la richiesta di revisione del processo. Alessandra Giannoli.
5: 19 anni dopo quel 13 agosto 2007 in cui Chiara Poggi venne uccisa nella sua abitazione a Garlasco, la nuova inchiesta chiusa dalla procura di Pavia punta il dito su Andrea Sempio, ritenuto l'unico responsabile del delitto. Ridisegnata la scena del crimine, Sempio avrebbe ucciso la giovane con odio e crudeltà dopo un approccio respinto dalla vittima, che avrebbe poi scatenato la furia omicida del 38enne, un'aggressione violenta in più fasi durante la quale Sempio avrebbe colpito almeno una dozzina di volte la 26enne, probabilmente con un martello, anche quando era priva di sensi. La difesa dell'indagato ha contestato movente ricostruzione. L'atto di chiusura delle indagini, notificato ieri a Sempio, è stato inviato anche a Milano per sollecitare la revisione del processo Stasi. Alberto ha una speranza sempre più crescente, ha commentato il legale dell'ex fidanzato di Chiara. Siamo pronti a chiedere la sua liberazione. Su Marco Poggi, fratello di Chiara, ripetutamente sentito in qualità di testimone, duro il giudizio degli inquirenti, ostile, sempre schierato con Sempio. La famiglia Poggi, attraverso i suoi legali, ha ribadito di ritenere Stasi l'autore dell'omicidio.
1: Ci spostiamo all'estero. Nelle scorse ore è tornata di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran e nella notte ha parlato anche Donald Trump. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. I raid contro l'Iran in risposta ai loro attacchi sono solo un colpetto, ha sottolineato Trump. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Sui social nelle scorse ore il presidente americano aveva scritto che 3 cacciatorpediniere americani hanno attraversato lo stretto di Hormuz sotto il fuoco nemico. Per loro non c'è stato alcun danno, mentre danni ingenti sono stati inflitti agli aggressori iraniani. Quindi Trump ha avvertito Teheran: in futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza se non firmeranno il loro accordo in fretta. Il leader statunitense ha sottolineato di aver detto al segretario di Stato Marco Rubio di riferire al Papa che l'Iran non può possedere un'arma nucleare e che l'Iran ha ucciso 42.000 manifestanti innocenti che non erano armati.
4: Un anno fa, all'inizio del pontificato di Leone XIV, il Santo Padre ieri ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi Prevost sarà in visita a Napoli, dove vedrà anche la mamma del piccolo Domenico Caliendo.
1: Siamo allo sport,

0: Partiamo dagli internazionali d'Italia, a Roma, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Il servizio è di uno dei nostri inviati, Nicolò Pompei.
1: Al Foro Italico entrano in scena i big del torneo per l'inizio del secondo turno del tabellone maschile. Sul campo centrale riflettori puntati su Novak Djokovic, Alexander Zverev e Iga Swiatek, mentre per l'Italia cresce l'attesa per Lorenzo Musetti, impegnato in serata contro il francese Perricard. In campo anche Matteo Arnaldi contro Alex De Minaur, poi Luciano Darder, Elisabetta Cocciaretto e la giovane Tyra Grant. Da seguire anche la favola di Noemi Basiletti, chiamata all'impresa contro Svitolina. La giornata arriva dopo un giovedì dai due volti per il tennis azzurro. Delusione nel maschile con le eliminazioni di Matteo Berrettini, battuto da Popirin, di Lorenzo Sonego, superato dal peruviano Ignacio Buse. Fuori anche Federico Cina e Francesco Maestrelli, mentre sorride Mattia Bellucci, qualificato al secondo turno, così come Andrea Pellegrino, che si è aggiudicato il derby azzurro contro Luca Nardi. Nel femminile invece esordio vincente, ma complicato per Jasmine Paolini, vittoriosa dopo quasi tre ore di battaglia contro la francese Jean Jean.
2: Il calcio: Aston Villa, Friburgo, Crystal Palace, Rayo Vallecano sono le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Per la Serie A questa sera si giocherà l'anticipo della 36esima giornata tra Torino e Sassuolo. Fischio d'inizio alle 20:45.
0: Era l'ultima notizia, arriva il meteo e poi tutte le ultime informazioni di viabilità.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
4: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì con un nuovo cambiamento su parte della nostra penisola. Sardegna, parte del centro-sud risentono di una perturbazione afro-mediterranea in risalita, ebbene responsabile di parecchia nuvolosità e precipitazioni sparse, un calo delle temperature. Più sole al nord e con valori diurni prossimi ai 20-25 gradi in diverse zone. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, sulla nostra app gratuita e aggiornatissima Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla rete, ma partiamo dalla notizia principale che riguarda la 1 Milano-Napoli, perché tra Sasso Marconi e il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Firenze ci sono 5 km di coda causati da un tamponamento avvenuto tra due furgoni. Al momento il traffico scorre solo sulla corsia di sorpasso. Troviamo poi una coda per lavori anche tra la diramazione di Fiorenzuola e l'inizio della Complanare di Piacenza per chi viaggia in direzione di Milano. All'interno del cantiere prestate massima attenzione alla segnaletica e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo ora in A4 Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni per chi viaggia in direzione di Torino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
2: Finisce così questa edizione, ci risentiamo alle 8.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con
4: Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Amici, buongiorno, rieccoci, sono le 7:08 di questo venerdì 8 maggio, seconda ora di nostro news. Ah, ecco, ci siamo dimenticati di dirvi che questa mattina non ci sarà Massimo Giletti, quindi continueremo fino alle 9 con tanti ospiti e tante interviste di attualità, perché oggi ce ne sono veramente tante di notizie. Massimo Giletti tornerà venerdì prossimo.
0: Ma sei contenta che fai un'altra ora insieme a me, a Dario?
8: Eh!
0: Si può, dai!
9: Bene, così tra poco Davide Giacalone, prima però il Power Hit.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Puntuale anche questa mattina, ci porti in edicola per la rassegna stampa. Davide, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
3: Eccoci, e allora un anno fa, esattamente l'8 maggio, l'elezione in Vaticano di Leone XIV, Papa che guadagna le prime pagine dei quotidiani stamattina per l'incontro di ieri con il segretario di Stato americano in viaggio nel nostro paese. Siamo sul Corriere della Sera. Leone vede Rubio, dialogo e pace. La Repubblica, monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace. E ancora il Messaggero, tutti più o meno con la stessa lettura. Il Papa a Rubio, avanti per la pace, con colloquio di 45 minuti in Vaticano. Il segretario di Stato americano parla di relazioni solide, il dialogo resta aperto, le distanze permangono. Che bilancio possiamo fare?
2: Allora, c'era molta attesa di questo incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il pontefice. L'attesa era dovuta sostanzialmente, perché altrimenti sarebbe stata una cosa di routine, ma l'attesa era dovuta sostanzialmente al fatto che Trump aveva fatto, cioè il presidente americano, aveva fatto di tutto per renderlo impossibile, sgradevole, per alimentare lo scontro, tra l'altro sostenendo alcune enormità del tipo Prevost è a favore dell'atomica iraniana, cioè, perché nel campo delle balleri questa è proprio pazzotica e così via. A esito dell'incontro, e in fondo, diciamo, il Vaticano, se leggete le parole, le pochissime parole, compreso gesti simbolici, la penna regalata a Rubio in legno d'ulivo, l'ulivo simbolo della pace, e così via andando, sono le parole di sempre del Vaticano, cioè non riuscite a trovare la differenza. Sono le parole di Rubio che sono diverse da

0: quelle del suo presidente. Ma quello è un problema che si devono vedere a Washington, non è esportabile. Oggi Rubio avrà incontri col ministro degli esteri italiano, con la presidente del Consiglio. Il tema, i comunicati saranno formali e di amicizia, eccetera. Il tema è quello anche lì, quello che ha detto Trump, cioè noi ritiriamo le truppe americane dai paesi europei. Ciò non avverrà né ora né poi, e non di meno degli uomini della parte di queste truppe saranno ritirate, e il segnale è quello della non difesa europea. Anche questo sarà un falso, però i segnali sono reali, sono un fatto politico, e dei quali immagino chi governa in Italia vorrà chiedere conto al segretario di Stato americano.
1: Davide, diamo la linea ad Autostrade per l'Italia per un aggiornamento sulla viabilità e poi torniamo in rassegna stampa.
2: Via Radio.
3: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete, ma partiamo dalla notizia principale che riguarda la 1 Milano-Napoli, perché tra Sasso Marconi e il bivio con la direttissima, per chi viaggia verso Firenze ci sono 6 km di coda causati da un tamponamento avvenuto tra due furgoni. Al momento il traffico scorre solo sulla corsia di sorpasso. Troviamo 1 km di coda per lavori, poi in A14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grotta a Mare, per chi va verso Pescara. All'interno del cantiere si viaggia su di una sola corsia, pertanto prestate massima attenzione alla segnaletica e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino e tra il nodo di Pero e Milano Est per chi va verso Brescia. Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Prossimo appuntamento in coda al giornale orario delle 8. Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani con Davide Giacalone. C'è l'affaire Nicole Minetti, soprattutto la Grazia. Siamo sulla prima del giornale. Caso Minetti, una bufala. Grazia, tutto regolare, la Procura Generale e l'Interpol. Il Messaggero: l'Interpol dà ragione a Minetti, parere per ora confermato, la Procura e le prime indagini sulla Grazia. Davide.
0: Allora, il pasticcio qui comunque c'è, nel senso che l'Interpol dice: ma se qua è tutto a posto, però continuiamo le indagini. Dice, la Procura Generale ne trae la stessa conclusione, ma diciamo, qual è il problema? Però stiamo a vedere. E la grazia è già stata data, cioè il parere è già stato dato, e la questione quindi doveva essere chiusa, non stare a vedere. Detto questo, non c'è nulla, non è emerso niente che possa preoccupare. E quindi era per l'appunto una tempesta in un bicchiere d'acqua. Due cose però abbiamo imparato tutti da questa vicenda. La prima è che una cosa di questo tipo, cioè un adulto da cui dipende un minore bisognoso di cure e che deve andare incontro alla scontare una condanna tutto sommato limitata, quindi gestibile, non si vede perché bisogna arrivare alla grazia per riuscire a risolvere questa questione. Dovremmo poterla risolvere in tanti altri casi che sicuramente esistono e che meritano attenzione. La seconda cosa è che una sentenza della Corte Costituzionale del 2006 assegnò al Presidente della Repubblica in esclusiva, contrariamente a quanto si era successo in passato. Ci furono delle polemiche tra il Presidente Ciampi, per esempio, e il governo, perché Ciampi voleva dare, il Presidente Ciampi voleva dare la grazia a Bonpressi e non, il governo non era d'accordo. C'era stata prima una polemica tra il Presidente Cossiga e il governo, sempre perché voleva graziare Curcio e il governo non era d'accordo. E nel 2006 la Corte Costituzionale dice: no, la competenza esclusiva del Presidente della Repubblica, che sembrava una sentenza a favore dei poteri del Presidente della Repubblica, in realtà finisce con l'essere una modalità che lascia scoperta la Presidenza della Repubblica, cioè diventa responsabile di un atto, e questo è un problema serio.
4: Davide, cambiamo argomento. Siamo sulle pagine interne del giornale, dove troviamo quelle che potremmo definire delle gaffe. Bufera contro Giannini per le offese ai disabili. Scivolone, governo inutile come un anziano su una sedia a rotelle. Poi le scuse maldestre, parole arrivate nel corso di un talk show. E poi c'è il caso invece delle parole del ministro dell'istruzione Valditara, che nel corso di un'inaugurazione di una scuola intitolata Piersanti Mattarella dice: Mattarella ucciso dalle Brigate Rosse. E il titolo del giornale è: Valditara gogna per un lapsus.
0: Allora,

0: sono due cose completamente diverse, però hanno in comune l'avere detto una cosa sbagliata. Io non ho, fra l'altro, visto poi dopo Giannini si è prodotto una quantità enorme di parole per dire: ma non, io non intendevo dire quello. Non c'è dubbio, ma io non ho alcun dubbio sul fatto che non intendesse dire quello, e cioè che passare piuttosto che arrivare vecchi in sedie a rotelle, meglio evitare. C'aveva ragione Andreotti quando diceva: tirare a campare è meglio che tirare le cuoia. E comunque abbiamo alcuni esempi. Purtroppo qualche giorno fa è scomparso Zanardi, che in sedia a rotelle faceva delle cose assolutamente straordinarie. Comunque, gli è venuta male, no? E dall'altra parte c'è il ministro dell'istruzione che, inaugurando una scuola intitolata Piersanti Mattarella, ha detto: ucciso delle Brigate Rosse, cosa che è uno sproposito, non se ne è accorto mentre lo diceva. Tra l'altro all'epoca ci fu anche un filone di indagine che portava all'estrema destra, i fratelli Fioravanti si accusarono di essere il killer, quindi la fascista, semmai non Brigate Rosse, ma insomma poi la cosa, diciamo, in serie di inchiesta prese altra strada, e dice: perché è esposto alla gogna solo per un lapsus. Ora c'è una generazione, la nostra, la mia, cioè quelli un po' anziani, che siamo cresciuti con il rischiatutto di Mike Bongiorno, e c'era la famosa cosa: la prima risposta è quella che conta. Era un modo di dire, era quello, il grande campione Inardi, che dice che si, diciamo, sbagliò risposta apposta per non andare più al rischiatutto, sbagliò la citazione di una sinfonia e poi disse: no, no, ho sbagliato, no, basta, la prima risposta è quella che conta. Nella vita non è vero, non è che la prima risposta è quella che conta e le altre non contano, però se la prima ti è venuta male, in fondo, a chiedere scusa è la soluzione migliore.
1: Pensavo citassi la signora Longari, ho temuto per un attimo.
0: Quella è la famosa caduta.
1: No, no, no, però temo. Ai, ai, ai, signora Longari, ci stava anche quella, dai.
0: Esatto.
1: Va bene, dai, oggi ci salutiamo così, con un sorriso.
0: Grazie a voi, allora, e buona radiovisione a tutti.
2: Grazie Davide Giacalone, lo ritroveremo come sempre domani alle 7:10. Partiamo con la rassegna sportiva dal Corriere dello Sport. Si parla di tennis, tutti pazzi per Sinner, il primo allenamento e l'abbraccio del Foro Cori da Stadio per Yannick. E poi la Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina al Giro d'Italia. Giriamo, Vingegaard è favorito, vuole la tripla corona dopo Tour e Vuelta. Pellizzari fa sperare l'Italia dopo 10 anni. Oggi Milan per la rosa, e faremo il punto anche tra poco con i nostri Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli. Non Stop News torna tra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana, croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.

0: Mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
4: L'unico modo per uscire è insieme.
2: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Salve!
8: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
7: Nulla? Mi disdice adesso?
8: Purtroppo non ho posto.
7: Ma veramente?
8: Sì, che faccio? Sì.
9: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
1: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
0: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.

0: Il presidente Trump ha assicurato che la tregua con l'Iran è ancora in vigore nonostante le accuse di Teheran a Washington di averla violata con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Sono stati solo colpetti, ma colpiremo ancora con molta più forza se l'Iran non firmerà l'accordo in fretta, ha precisato Trump.
1: Torniamo in Italia. La procura di Pavia ha chiuso ieri la seconda inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi con crudeltà dopo che aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Questa è la convinzione dei PM che porterebbe al processo per Sempio e alla revisione per Alberto Stasi in carcere da più di 10 anni.
0: Esattamente un anno fa l'elezione di Papa Leone XIV e il Santo Padre intanto ieri ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio. Oggi invece il Papa sarà in visita a Napoli, dove vedrà anche la mamma del piccolo Domenico Caliendo. A San Gregorio Armeno vanno a ruba le statuine del Papa e di Trump.
1: Era l'ultima notizia, alle 7:30 arriva il New Hit.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Sogni e amicizie saranno valori destinati a crescere, a diventare sempre più importanti, a farsi sentire. Dunque, apritevi insomma alle persone e ai desideri, non rinunciate. Cari Toro, la Luna, facendosi visibile e ingombrante, potrebbe farvi sentire a corto di idee e di proposte, ma si tratta solo di una sensazione. Vivere il momento e la sua calma. Gemelli, bello vedere che le emozioni possano dialogare con quell'Urano da poco nel segno, con una diversa voglia di cambiare e di fare cose alternative. Bello credere in voi stessi. Amici del segno del Cancro, andrete ritrovando leggerezza e voglia di fare, forse perché vi percepirete più forti e più sicuri rispetto a certe persone, ad alcune situazioni, e vi piacerà essere chi siete. Leone, attenzione alla Luna che farà di tutto per mettervi a confronto con modi e stili di vita diversi. Luna che vi parlerà del bisogno di non annoiarvi e di essere liberi ma profondi. Vergine, divertitevi insieme ad una persona amica, con chi sa dimostrarvi la giusta complicità in ogni situazione. Prendete il meglio da chi ha voglia di fare cose con voi. Bilancia, quando riuscite a vivere e ad affrontare ogni cosa con leggerezza, tutto diventa più bello, più facile e divertente. Curioso questo momento che fa a modo vostro. Cari Scorpione, se dovete dire qualcosa fatelo subito, adesso, prima cioè che mille cose e complicazioni rendano meno facile esprimervi e raccontare. Battete le stelle sul tempo. Sagittario, davvero avete capacità di spiegare ogni cosa, di dimostrare quello che sentite in modo sincero e completo, senza nascondere nulla, senza dire cose che non pensate. Cari Capricorno, la Luna lascia il vostro segno rendendo meno vicina e importante una persona, restituendovi spazi e tempi che non dovrete per forza condividere. Cari Acquario, bellissima questa Luna nel segno che dimostra il coraggio di parlare, mille stelle che vi connetterà facilmente a tutto, con le idee e le occasioni a prova di fortuna. Infine, cari Pesci, date meno peso e poca importanza a certi sogni che vi porterebbero troppo lontano da tutto, concentrandovi invece sulle cose reali, sulle urgenze del presente.
2: Questo è l'oroscopo di RTL 102.5, grazie ad Aria Baietti. 7.36 è il momento di scendere in campo.
3: Eh sì, momento di sport, momento di tennis nella fattispecie, perché siamo al via agli internazionali d'Italia a Roma, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Ospite di oggi con noi la telecronista di Sky Sport Elena Pero, a cui diamo il buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Allora Elena, partiamo dalla giornata di ieri, innanzitutto caratterizzata purtroppo dalle amare eliminazioni di Sonego e Berrettini, ma anche da alcune piacevoli sorprese.
4: È vero, perché purtroppo fanno male, diciamo, le sconfitte di Lorenzo Sonego, che però rientra da un infortunio al polso e quindi ha bisogno di più partite per recuperare. Fa malissimo quella di Matteo Berrettini, sappiamo poi lui quanto sia legato al torneo di casa sua, e invece è stata deludente sicuro la prestazione che ha fornito contro Popirin. Però ci sono state innanzitutto una grande resistenza alla fatica, alla frustrazione di Jasmine Paolini, che ha il peso di dover difendere il titolo vinto lo scorso anno, ed è insomma stata bravissima a reggere in 3 ore anche di frustrazione contro la francese Jean-Jean. E una partita vinta 6-4 al terzo, che da una parte comunque certamente non la lascia tanto soddisfatta per quanto riguarda il tennis, però le dà la possibilità di giocarne un'altra, e quindi ci sono cose positive. Poi abbiamo avuto la possibilità comunque di vedere una ragazza giovane, giovanissima, Noemi Basiletti, che del 2006, che è entrata nel tabellone delle qualificazioni facendo le prequalificazioni. In qualificazione lei, che non è neanche tra le prime 400 del mondo, ha battuto 2 top 10, e poi è riuscita a resistere a una partita che ha dovuto giocare in 2 giorni, perché c'è stata l'interruzione per la pioggia, contro un'altra prime 100 che ha Ayla Tomljanovic, e lei l'ha vinta con esperienza zero per quanto riguarda il grande tennis, e si avrà la grandissima soddisfazione di incrociare una ex vincitrice del torneo e una prime 10 del mondo come Lina Svitolina. Quindi ci sono state anche delle situazioni positive.
2: E arriviamo a uno dei grandi protagonisti, perché ieri è stato anche il giorno del primo allenamento di Jannik Sinner. Giocherà domani, ma tu intanto come lo hai visto?
4: Guarda, intanto bene, perché comunque se ha scelto di giocare vuol dire che se la sente. Certo, l'allenamento vuol dire poco, sappiamo che per lui ormai le partite difficili, se ci sono partite difficili, sono le prime che lui deve giocare in un torneo, si deve adattare alle nuove condizioni, è passato dall'altura di Madrid adesso a livello del mare a Roma, quindi vedremo come riuscirà ad adattarsi contro Sebastian Hofner, l'austriaco, che sarà il suo avversario, perché insomma questo è un torneo diverso da tutti gli altri anche per lui, perché è il torneo di casa, gli internazionali d'Italia, e dopo il successo a Madrid è anche l'unico 1000 che manca alla sua carriera. L'anno scorso aveva fatto la finale, aveva perso con Alcaraz, quindi ci sono tante componenti che magari rendono questo torneo un pochino più difficile.
2: Elena Pero, telecronista di Sky Sport, stiamo facendo un po' il punto della situazione sugli internazionali d'Italia di tennis in corso a Roma, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Elena, prima di salutarci, oggi giornata ricca di appuntamenti, tanti big in campo, quali sono le partite da non perdere?
4: Allora, sono diverse, bisogna dire. Intanto ritorna a Roma Lorenzo Musetti, che l'anno scorso era stato straordinario protagonista, e Musetti farà il suo esordio nell'ultimo match della giornata, quello alla seconda partita in serale sul centrale con Giovanni Pesci Pericar, e quindi quella sarà una partita da seguire senz'altro. Anche nel pomeriggio comunque il ritorno alle gare di Novak Djokovic, che gioca per la terza volta, solo il terzo torneo che gioca quest'anno. Djokovic, che è stato un dominatore in questo torneo, ha vinto 6 volte, ha giocato altre 6 finali, e affronterà Dino Prizmic, il giovane croato, che fra l'altro lo aveva messo in grande difficoltà 2 anni fa in Australia, che adesso è entrato tra i primi 10 del mondo. Poi ci sarà anche Alexander Zverev, che questo torneo comunque ha vinto 2 volte, che si era battuto per l'ennesima volta in finale a Madrid. Zverev avrà il derby con Altmaier. E poi comunque ci saranno le presenze italiane, perché ritorna in campo Matteo Arnaldi, che affronta Alex de Minaur per quanto riguarda l'Italia, e Luciano Darderi con Yannick Hanfmann. Appunto ritroveremo Noemi Basiletti, Elisabetta Cocciaretto, che dopo aver vinto una partita finalmente sul centrale l'altra sera, di gioca in serale con Emma Navarro, e poi Tyra Grant, che ha vinto il derby al primo turno con Pigato, e anche lei, come Basiletti, avrà un'avversaria prime 10 del mondo, e cioè Victoria Mboko. Quindi queste insomma sono le partite più interessanti da seguire.
3: E sarà una giornata intensissima, insomma, da seguire su Sky Sport con Elena Pero alla telecronaca, e anche su RTL 102.5, che è radio ufficiale del torneo. Grazie Elena, buona giornata e buon tennis.
4: Grazie, buona giornata e davvero buon tennis a tutti.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
9: Chi è?
8: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
12: Certo, che domande fai, Ciccio?
11: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
12: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
16: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
17: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Ciao, ti ricordi di me? Sono Berloni, la grande marca di cucine che tutti nel mondo hanno nel cuore. Oggi Berloni è diversa, perché tutti siamo un po' cambiati. Abbiamo scelto i migliori designer perché con Berloni i tuoi sogni possano concretizzarsi in una casa bella, accogliente e soprattutto accessibile. Berloni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
19: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
20: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
21: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
22: più gonfia?
21: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
23: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
24: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
25: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
26: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
25: Verificare condizioni in negozio.

0: Le 7:47 minuti su RTL 102.5 c'è Non Stop News fino alle 9 quest'oggi in assenza di Massimo Giletti e Gigi Giletti 102.5. Ora l'attenzione si sposta all'estero perché le preoccupazioni potrebbero, diciamo, coinvolgere anche noi italiani su un argomento molto specifico.
1: Parliamo dell'antivirus. Avrete sentito tra le tante notizie di cronaca di questi giorni di questa nave da crociera con un contagio, 3 vittime credo accertate, diverse persone che sono state contagiate da questo virus che sarebbe partito da 2 turisti in Argentina. Oggi ad esempio sul Corriere della Sera, siamo nelle pagine interne, antivirus, si tracciano i contatti, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice non è un inizio di pandemia, 5 casi confermati, 3 vittime, appunto polemiche in Spagna per l'arrivo della nave focolaio. Cerchiamo di capire di cosa si tratta e cosa eventualmente possiamo fare con il professor Matteo Bassetti, virologo, direttore malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. Professore, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco, inutile dire che quando pensiamo ad una, come posso dire, storia di questo tipo, la nostra mente va al 2020 e all'inizio e all'arrivo del Covid. Siamo davanti ad una cosa paragonabile o questa è tutta un'altra storia?
2: Diciamo che è paragonabile per la serie di errori commessi nella gestione del focolaio epidemico su questa nave, ma la nostra fortuna è che questo virus è meno furbo di quel Covid, nel senso che ha 2 caratteristiche che lo differenziano molto da quello che è successo. La prima è che è meno contagioso e la seconda è che è meno furbo, nel senso che ammassa molto più facilmente l'ospite, quindi nel momento in cui muore l'ospite, cioè la persona che è infetta, muore anche lui. Quindi queste 2 caratteristiche insieme, cioè la bassa capacità di contagiare, l'R0, cioè il numero di persone che può contagiare rispetto per esempio al Covid è di 1, mentre il Covid arrivava a 5 o 6, cioè per ogni persona che faceva l'infezione poteva contagiarne 5 o 6, quindi ne contagia solo una, e ha una mortalità, una letalità che è ben oltre il 30-40%, in alcuni casi arriva addirittura al 50%, il Covid lo sappiamo intorno a meno dell'1%, quindi queste 2 cose sono positive. Però quello che preoccupa come dicevo prima, il dilettantismo nella gestione di tutto questo. Ci sono 29 passeggeri che il 23-24 di aprile sono scesi da quella nave, erano stati 24 giorni a mangiare insieme a quelli infettati e sono partiti per 12 destinazioni per il mondo. E quindi la preoccupazione oggi è identificare tutte queste persone, ma soprattutto tutti i contatti che hanno avuto, perché magari qualcuno stava incubando l'infezione, magari qualcuno aveva già i sintomi e potrebbe avere naturalmente contagiato delle altre persone. Quindi diciamo che lo sforzo da farsi oggi è quello di cercare di capire chi c'era e dirgli di stare fondamentalmente in isolamento, sperando che non abbia contagiato qualcun altro e soprattutto sapendo che ha un'incubazione, questa malattia lunga che arriva fino a 6-8 settimane.
3: Sì, tra l'altro professore, insomma, lo leggevamo, no? Si sta cercando di tracciare i contatti. Mentre parlava mi veniva in mente che rispetto al Covid però questo virus lo conoscevamo già.
2: Esattamente, questo virus si conosceva, è la variante andina dell'antivirus. L'antivirus ha diversi tipi di virus, la maggioranza vengono trasmessi direttamente dal topo all'uomo e lì rimangono. Questa variante andina invece è una variante che arriva dal topo ma che poi può essere trasmessa attraverso il respiro da uomo a uomo, e aveva già causato casi in Argentina e anche in Cile con appunto una letalità molto elevata, però conosciuto, purtroppo conosciuto ma senza mezzi per trattarlo, perché non ci sono farmaci attivi su questo virus, funziona un po' la ribavirina, non ci sono vaccini, e quindi è una delle difficoltà di questo virus è proprio come gestirlo. Tant'è vero che la persona che è stata più vicina ai malati, che è il medico di bordo, è in questo momento ricoverato in gravissime condizioni in ospedale, quindi dimostra che questo è un virus che colpisce chi sta davvero molto molto vicino a chi è contagiato.
1: Professor Bassetti, prima di salutarci, in ogni caso verrebbe da dire in Italia siamo già pronti, perché giusto qualche giorno fa è stato approvato il nuovo piano pandemico 2025-2029. Cosa ci spiega questo piano pandemico? Che cosa prevede?
2: Ma allora, il piano pandemico, diciamo che finalmente è arrivato, ci abbiamo messo persino troppo tempo. Quello che dispiace di più in una vicenda come questa è che l'Italia si sia astenuta da votare a favore del piano pandemico globale all'OMS. Quindi in un momento come questo io trovo parecchio imbarazzo per l'Italia e per il governo italiano di non essere stato parte attiva del piano globale che l'OMS sta utilizzando in questo momento per contenere questa epidemia. Quindi mi auguro che l'Italia voglia ripensare e voglia forse chiedere anche scusa magari all'OMS, dicendo che forse è stata una mancanza momentanea, ma che noi siamo a tutti gli effetti parte attive dell'OMS, perché le pandemie e le infezioni si possono contenere soltanto lavorando tutti insieme. Se ognuno va per la propria strada, col proprio piano pandemico, con le proprie idee, non si va da nessuna parte.
3: Detto che comunque lo leggevamo in apertura, l'OMS dice non è l'inizio di una pandemia. Professore, grazie per essere stato insieme a noi, il professor Matteo Bassetti, le auguriamo un buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro.

0: Bicycle Race, questi erano i Queen, perfettamente in tema anche con il Giro d'Italia che seguiremo da vicinissimo qui su RTL 102.5.
1: Ci arriviamo tra poco, come arriviamo tra poco a rispondere al messaggio di Monica. Barbara, senti qua, scrive: davvero dedicate una trasmissione a sta cosa, ovvero all'antivirus, lasciando indietro Garlasco?
2: Tesoro, amico o amica che ci scrivi, tu accendi la radio alle 7:50 e vorresti trovare l'argomento che decidi tu. In realtà ci sono tanti argomenti qui in No Stop News, ti posso garantire che Garlasco arriva, ma dopo, verso le 8:35, stai tranquilla, non possiamo fare l'argomento a richiesta nel momento giusto, capito? Però c'è anche Garlasco, non ti preoccupare, perché le notizie prima passano da noi, quindi sarà un approfondimento giusto che faremo insieme, come accennava Dario prima, al Giro d'Italia, ad esempio, che seguiremo facendo anche con Valentina Iannicelli una piccola parentesi di eccellenze nazionali e internazionali, in questo caso, perché come sapete il Giro d'Italia parte dall'estero per poi arrivare tra qualche giorno poi in Italia.
0: Ci stiamo attrezzando ovviamente per Barbara Sala on demand, in modo da avere sempre tutti i contenuti a disposizione quando volete.
2: RTL 102.5 Play, però dopo la diretta, capito? Non è che potete farlo prima, decidere voi. Dopo trovate tutte le interviste, quello sì.
0: Quello a cui non possiamo rinunciare è la consueta riflessione di Don Antonio Mazzi, che chiude anche questa settimana insieme. Allora, Don, oggi che cosa ci dici?
3: Chi viaggia allarga la mente. Si allarga la sua mente, diventa conoscitore di tante cose, chi viaggia.
2: Verissimo, assolutamente condivisibile. Don Antonio Mazzi, grazie, buon weekend, ci risentiamo lunedì. Adesso ultime notizie, traffico, e poi questa mattina non ci sarà Giletti 102.5, Massimo Giletti torna venerdì prossimo, quindi andremo avanti fino alle 9 con Non Stop News.
4: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: in un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
1: Skoda.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Anche a Saracena, in provincia di Cosenza, sono le 8.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È venerdì 8 maggio, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Medio Oriente di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti ed Iran dopo gli attacchi reciproci delle scorse ore a navi nello stretto di Hormuz. Massimiliano Mantiloni.
6: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore nonostante le tensioni nello stretto di Hormuz e il presidente Trump che minaccia nuovi attacchi. L'esercito statunitense ha colpito installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi durante l'attraversamento dello stretto. Secondo il comando statunitense per il Medio Oriente, le forze americane hanno intercettato attacchi iraniani non provocati, missili e droni, rispondendo con attacchi difensivi che hanno preso di mira siti di lancio. Donald Trump ha esortato Teheran a firmare un accordo rapidamente minacciando ritorsioni. In futuro li colpiremo con molta più violenza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Gli iraniani hanno accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco colpendo una petroliera e un'altra imbarcazione, oltre a condurre raid nell'Iran meridionale. Resta alta la tensione anche in Libano, dove attacchi israeliani hanno causato 12 morti. Colloqui tra Libano e Israele sono previsti a Washington per il 14 e 15 maggio.
7: Esattamente un anno fa l'elezione di Papa Leone XIV, il Santo Padre ieri ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio, che oggi sarà ricevuto dal ministro degli esteri Antonio Tajani e dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oggi invece il pontefice sarà in visita a Napoli, dove vedrà anche la mamma del piccolo Domenico Caliendo.
5: Passiamo all'omicidio di Garlasco. La procura di Pavia ieri ha chiuso la seconda inchiesta. Andrea Sempio per IPM ha ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Alessandra Giannoli.
8: Verso la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio, l'atto di chiusura delle indagini è stato notificato ieri al 38enne, ritenuto l'unico responsabile dalla procura di Pavia dell'uccisione di Chiara Poggi avvenuta il 13 agosto del 2007 dopo il rifiuto a un avance da parte della ragazza. Le aggravanti contestate sono crudeltà e motivi abietti. Sempio, che all'epoca aveva 19 anni, dopo una prima colluttazione, secondo la ricostruzione dei PM, avrebbe colpito la vittima probabilmente con un martello almeno 12 volte, anche quando la 26enne era già priva di sensi. Poi avrebbe fatto visita alla nonna prima di tornare a casa. Nelle carte dell'inchiesta si registra la sorpresa dei carabinieri, che definiscono Marco Poggi, fratello della vittima, ostile nei confronti degli investigatori e alle prese con una costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio durante le audizioni in qualità di testimone. La procura di Pavia, diretta da Fabio Napoleone, ha trasmesso a Milano l'informativa con tutti gli elementi contestati all'indagato per sollecitare la revisione del processo Stasi. Alberto ha una speranza sempre più crescente, vogliamo chiedere la sua immediata liberazione, ha dichiarato il legale dell'ex fidanzato di Chiara.
7: Torniamo all'estero, perché oggi è scattata la tregua nella guerra in Ucraina, ma Zelensky ha attaccato la Russia. Il numero di raid di Mosca la scorsa notte dimostra chiaramente che non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Risponderemo con la stessa moneta, ha aggiunto il presidente ucraino.
5: Siamo allo sport, partiamo dal tennis. Oggi nei 32esimi di finale degli internazionali d'Italia, Musetti affronterà il francese Péricard e Darderi giocherà contro il tedesco Hanfmann. In campo femminile per le italiane il programma prevede Cocciaretto Navarro, Basiletti Svitolina e Grant Mboko. Domani Sinner sarà in campo contro l'austriaco Hofner.
7: Infine il calcio, stasera il primo anticipo della 36esima giornata di Serie A tra Torino e Sassuolo, fischio d'inizio alle 20.45. Intanto, sempre per il calcio, saranno Aston Villa Friburgo e Crystal Palace Rayo Vallecano le due finali di Europa e Conference League. Si giocheranno rispettivamente il 20 e il 27 maggio prossimi.
5: È tutto, meteo e traffico.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Previsioni del tempo.
3: Buongiorno Paolo Corazzona di Trevi Meteo.
1: Ma buongiorno, buongiorno Barbara, come stai?
3: Molto bene, spero altrettanto. Allora, dobbiamo raccontare ai nostri ascoltatori, che forse non lo sanno, così come non lo sapevo io, che ci sono tre diversi tipi di estate e oggi ne comincia una, giusto?
1: Brava, esatto, sì sì, è l'estate solare, ma guarda, è straniso, nel senso che noi conosciamo l'estate, quella canonica, che comincia col solstizio al 21 di giugno, però se ci pensi ci siamo messi d'accordo noi di far iniziare l'estate al 21 giugno con il solstizio. Invece l'estate solare è più logica e sono i tre mesi in cui il sole è più alto nel cielo e quindi in cui è anche più forte, in cui si rischia di scottarsi di più. È iniziato in realtà ieri questo trimestre, diciamo, finirà il 6 di agosto. Tra il 7 di maggio e il 6 di agosto abbiamo il sole più alto nel cielo e quindi anche adesso se uno va a fare la passeggiata al mare, occhio, perché bisogna mettersi la crema perché il sole scotta già parecchio. E poi esiste la terza estate, quella che usiamo noi meteorologi, l'estate meteorologica, che racchiude i tre mesi in cui il clima è più estivo, quindi giugno, luglio, agosto, dal 1 di giugno al 31 agosto. Quindi tre estati, una è già iniziata, anche se in alcune zone, uh-huh, insomma, vista anche la grandine dei giorni scorsi, non si è vista molte estate, ecco. Allora, oggi sì, tocca al centro-sud avere qualche pioggia e con di passaggio non dovremmo avere fenomeni di venti, però centro-sud oggi giornata nuvolosa con anche pioggia piena di sabbia. Domani bello in tutta Italia, clima mite, godiamocela, perché domenica tornano nuove piogge, stavolta, uh-huh, al centro-nord, quindi sempre molto ballerina la situazione.
3: Esatto.
1: Però siamo in estate, dai, tutto sommato.
3: Sì, una delle tre estati, come dicevamo. Paolo Corazzano, Trevi Meteo, ciao, buon weekend.
1: Ciao, grazie.
4: Via Radio.
10: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in deciso aumento sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna, così come tra Melegnano e la tangenziale verso Milano. Anche tra Sasso Marconi e il bivio con la direttissima troviamo code per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, dove ci sono code a tratti per traffico intenso anche tra Milano Est e Cormano per chi viaggia in direzione di Torino e tra il nodo di Pero e Milano Est per chi va verso Brescia. Troviamo poi un chilometro di coda per lavori in A14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara. All'interno del cantiere si viaggia su di una sola corsia, pertanto prestate massima attenzione alla segnaletica e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
7: È tutto anche per noi, ci risentiamo tra poco.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
11: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J,

0: Safe Brush. Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
1: Amici che di solito a quest'ora siete abituati ad accendere la radio e ad ascoltare Massimo Giletti, e Giletti 102.5 torna venerdì prossimo. Ancora un'ora di Non Stop News, tanti ospiti fino alle 9.
2: Eh sì, ed è tempo di ingrassare la catena della bicicletta, non so voi ma a me usciva sempre, non riuscivo mai ad andare in bici in maniera normale, vabbè, che dobbiamo fare?
3: Rimetterla a posto era un casino, poi ti sporcavi, sì, zozzavi tutto. Tra poco quindi andremo a scoprire le novità del Giro d'Italia, prima dal futuro palco del Power troviamo Biagio Antonacci.

0: yeah, yeah, yeah.
1: Ci sarà anche lui sul palco del Power Hits Estate il 31 di maggio, super ospite Biagio Antonacci, appena riascoltato qui su RTL 102.5, You and Me in Non Stop News.
2: E la nostra terza ora insieme di questo venerdì si apre con uno sguardo allo sport, in particolare al ciclismo, perché il Giro d'Italia è al via oggi e insieme scopriamo anche le eccellenze del posto. Edizione numero 109 della corsa del Giro d'Italia, al via anche quest'anno, che sarà dall'estero. E per inquadrare la corsa ci colleghiamo con uno dei nostri inviati, Paolo Pacchioni. Ciao Paolo!
3: Sì, buongiorno, eccoci qui. Il Giro quest'anno parte dunque dalla Bulgaria. Correremo qui le prime tre tappe, poi dalla prossima settimana tutto il gruppo si ritrasferirà in Italia e dalla Calabria si risalirà la penisola. Oggi la prima tappa, si parte da Nesebar, si arriva a Burgas, 147 chilometri tendenzialmente pianeggianti, siamo lungo il Mar Nero. È molto probabile un arrivo in volata e tra i corridori più attesi c'è il velocista friulano Jonathan Milan, che vorrebbe tanto vincere non soltanto per conquistare la tappa ma anche per indossare la prima maglia rosa di questa edizione 109 del Giro d'Italia. Invece il grande favorito per la vittoria finale fra tre settimane a Roma è il danese Jonas Vingegaard, uno che ha già vinto due Tour de France e una Vuelta d'Espagna e che ha la sua prima partecipazione al Giro d'Italia. Per la classifica l'Italia guarda con fiducia al 21enne Giulio Pellizzari, che sembra in grande forma e non nasconde le sue ambizioni da podio. E per il momento è tutto.
4: Grazie Paolo, allora vedremo come andrà.

0: Ma nel corso delle prossime 3 settimane cercheremo anche di farvi conoscere le località che saranno toccate dalla corsa. Per questo ci colleghiamo con lei, che lo sapete, segue sempre le eccellenze nazionali. Ce le racconta Valentina Iannicelli. Buongiorno.
1: Sì, ciao, buongiorno, buongiorno a voi. Allora, come vi raccontava Paolo, siamo a Nesebar, in questa piccola località che affaccia sulle coste del Mar Nero, più spostati verso nord, per intenderci verso la Turchia. È un piccolo centro, 19.000 anime, ma ricchissimo di storia. Pensate, da qua sono passati sicuramente i Traci, che hanno fondato la prima colonia 3.000 anni fa, ma poi anche i Romani, i Greci e anche gli Ottomani. Si divide fondamentalmente in due parti, una più moderna, che è quella che affaccia sul mare, che ha le strutture alberghiere ricettive più interessanti. La spiaggia è molto bella e anche il mare, vi devo dire, è trasparente e molto bello. Ma la parte più significativa, più storica, è invece racchiusa in questa piccola isola che è stata collegata alla terraferma da un istmo artificiale e che ancora ha le vestigia di questi passaggi così significativi, quindi delle mura, delle torri. Al centro del paese una chiesetta ortodossa davvero molto molto carina, e poi ci sono queste casette fatte in legno e pietra che si affacciano su queste stradine acciottolate, che danno veramente un gran fascino a questa piccola isola. Da qui tra qualche ora partirà la prima tappa del Giro d'Italia. Noi seguiremo tutto, naturalmente, e tutti i giorni vi racconteremo un posto speciale che verrà toccato da questa manifestazione. Quindi ci sentiamo domani per un nuovo racconto. Grazie mille e buona giornata. Ciao.
2: La procura di Pavia ha chiuso ieri la seconda inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi con crudeltà dopo che aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Questa è la convinzione dei PM, che porterebbe al processo di Sempio e alla revisione a questo punto per Alberto Stasi, che si trova in carcere da più di 10 anni, condannato a 16.
0: Ora all'estero, il presidente Trump ha assicurato che la tregua con l'Iran è ancora in vigore, nonostante le accuse di Teheran a Washington di averla violata con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Sono stati solo colpetti, ma colpiremo con molta più forza se l'Iran non firmerà l'accordo in fretta, ha precisato Trump.
2: Chiudiamo con il tennis. Oggi, nei 32esimi degli internazionali d'Italia, Musetti affronterà il francese Pericard e Dardelli giocherà contro il tedesco Anfam. In campo femminile, per le italiane, il programma prevede Ciaretto Navarro, Basiletti Svitolina e Granum Kobo. Domani Sinner sarà in campo contro l'austriaco Hofner.
3: Via Radio. Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Circolazione in deciso aumento sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest per chi viaggia verso Milano. Ci spostiamo ora in A4 Milano-Brescia, dove ci sono code a tratti per traffico intenso anche tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino e tra il nodo di Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Traffico intenso anche in A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto ed il con la 7 Serravalle Genova per chi va verso il capoluogo Ligure, mentre in A7 c'è coda per un veicolo fermo tra il bivio con la 10 e quello con la 12 Genova Sestri Levante per chi viaggia verso Milano. Anche in A12 c'è 1 chilometro di coda per un veicolo fermo tra il bivio con la 7 Genova Est per chi va verso Livorno. Poi c'è 1 chilometro di coda per lavori in A14 Bologna Taranto tra Pedaso e Grottammare per chi va verso Vescara. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. I collegamenti con Autostrade per l'Italia poi vi accompagneranno nel corso di tutta la giornata.
0: Eh sì, e si parlava di argomenti che dovremmo toccare, ma noi non parliamo dell'invasione di pavoni a Punta Marina.
4: Facciamolo
0: ora. Che stanno parlando tutti, l'avete visto?
2: Andate a fare un reportage, mettetevi lì in uno di questi giardini e cercate, insomma, di seguire passo passo la giornata del pavone a Punta Marina.
4: E fate la ruota anche voi, esatto. Con i pavoni che stanno lì ad aprire la ruota, voi fate la ruota per strada.
0: Benissimo, bene, dai, torniamo tra poco, non stop news, stiamo insieme stamattina.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
3: Certo, che domande fai, Ciccio?
2: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
3: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
7: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
8: Tu perché sei così?
7: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
13: Oi, oi.
12: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
15: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
16: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono.
17: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
18: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
19: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Off-

0: Si intitola così Be Mine, la canzone di Offenbach che ritrovate su RTL 102.5 alle 8.26 in Non Stop News.
1: Amici, ve lo ricordate il signor Rossi? No, non quello che viene citato magari nei sondaggi, proprio quello piccolino, un po' schiacciato, con una grafica particolare, vestito di rosso. Gli amici della radiovisione lo vedranno tra poco proprio sotto la foto del suo papà, il maestro Bruno Bozzetto, che è collegato con noi. Buongiorno maestro e benvenuto.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie. Bruno Bozzetto, come definirlo? Regista, disegnatore, animatore, papà del signor Rossi che adesso torna, tra l'altro protagonista e promotore del Bergamo Animations Day in programma a Bergamo, appunto, dal 14 al 16 di maggio. Tanti eventi gratuiti per tutti per scoprire questo mondo. Tra l'altro, maestro, l'altra sera lei ha ricevuto il prestigioso David di Donatello e sul palco ha detto una cosa molto importante. Bello questo riconoscimento, perché l'animazione non è soltanto un prodotto per i bambini, giusto?
2: Sì, guarda, è una cosa a cui tengo molto mi ha fatto molto piacere averlo potuto dire proprio nel mondo del cinema, perché il Davide Donatello è proprio il tempio del cinema, e quindi far capire che non lavoriamo solo per bambini mi sembrava una cosa importante, non per me ma per tutta la categoria, che purtroppo un po' è sempre chiusa in questo ghetto in cui la gente lo vede, non è che lo voglia, ma lo vede. Quando si dice un film d'animazione e cinema d'animazione, pensa subito ai bambini, e non è assolutamente giusto.
3: È vero, lo citavamo, maestro Bozzetto, il ritorno di uno dei suoi personaggi più amati, il signor Rossi, è stato annunciato che tornerà. Ecco, ma come nasceva questo personaggio e che cosa voleva comunicare?
2: Ma nasceva per una storia che era capitata a me, cioè mi era stato rifiutato un film a un festival, poi ho visto dei film che erano molto molto più brutti del mio.

0: Allora ho cercato di raccontare in maniera spiritosa questa storia. Ho creato un personaggio che in parte ero io, ovviamente, perché parlava di me, ma stranamente e inconsciamente ho fatto la caricatura del direttore del festival. Non l'ho fatto volutamente, ma era lui. No. E poi mi è piaciuto, ho visto che la gente lo apprezzava, allora dovendo raccontare un'altra storia, che era erano storie degli uomini comuni, cioè signor Rossi va a sciare, signor Rossi va al mare, signor Rossi va in campeggio. Ho preferito, anziché inventare personaggi nuovi, usare sempre lui, perché era l'uomo medio, e quindi l'ho messo in situazioni in cui la gente si riconosce facilmente.
1: Ed è per questo anche l'universalità e la temporalità di questo personaggio, che appunto torna, però è sempre attuale.
0: Ma sì, adesso stiamo facendo con la RAI, già da un po' che abbiamo iniziato a lavorarci, una serie di 50 film, quindi non sono neanche pochi, sul signor Rossi che, rappresentando l'uomo comune, si ritrova alle prese con la modernità, con queste diavolerie che vengono inventate ogni giorno, che dovrebbero semplificarci la vita, in realtà a volte ce la complicano, ed è divertente perché tutti noi ci troviamo alle volte alle prese con come collegarci con qualcuno, un'automobile automatica, sono tutte cose che ne sono utili, sono divertenti, ma a volte creano anche dei problemi molto divertenti.
2: Quindi, ecco, prima di chiudere, lo citavamo in apertura, in questi giorni dal 14 al 16 maggio a Bergamo è in programma BAD, sì. Bergamo Animation Days, le va di raccontarci che cosa troveremo?
0: Ma allora, troveremo tante cose, soprattutto incontreremo persone del mondo dell'animazione che racconteranno come nasce un personaggio, come si fa una storia, come si fa uno storyboard. Ci sarà anche Lillo, tra parentesi, che con cui mi incontrerò, cioè parleremo dell'umorismo. Sono incontri bellissimi che interessano molto i giovani, infatti si svolgono nei locali, nell'ambiente dell'Università di Bergamo, perché c'è un grande interesse intorno a questo lavoro, questa professione, che non è solo quella di disegnare, ma racchiude tante professioni, perché è cinema, quindi il cinema è fatto anche di fotografia, è fatto di musica, è fatto di dialoghi, è fatto di soggetti, di sceneggiature. Abbiamo molte attività attorno a questo, e quindi è bello e i giovani sono interessati. E sono dei giorni molto belli, molto vivi, molto pieni, devo dire, perché ci sono tantissimi incontri.
1: L'appuntamento a Bergamo, 14-16 maggio. Maestro Bozzetto, grazie, bentornato al signor Rossi e alla prossima. Buona giornata.
0: Grazie mille, buongiorno a tutti, arrivederci.
1: La Procura di Pavia ha chiuso ieri la seconda inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi con crudeltà dopo che aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Questa è la convinzione dei PM, che porterebbe al processo di Sempio e alla revisione per Alberto Stasi in carcere da più di 10 anni.
2: La prima corte d'assise di Roma ha sospeso il processo nei confronti di Francis Kaufmann, accusato del duplice femminicidio di Villa Panfili. La decisione è stata presa dopo la perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno deciso inoltre di trasferire l'imputato in una struttura psichiatrica dove dovrà essere piantonato H24. Kaufmann ci resterà per almeno 30 giorni, al termine dei quali si farà una nuova valutazione.
1: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte di Mosca non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. A scriverlo sui social il presidente ucraino Zelensky. Risponderemo con la stessa moneta, ha poi aggiunto il leader di Kiev.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Siamo in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Una bella novità, non a caso è il nostro new hit, si intitola Forte, lui è Night su RTL 102.5.
1: 8:36 minuti e noi dobbiamo parlare di cronaca giudiziaria, il caso che ha ritrovato spazio nell'ultimo anno sulle prime pagine, il caso di Garlasco. La Procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto, accusa Andrea Sempio di essere l'assassino di Chiara Poggi, che avrebbe rifiutato una sua avance. Allora facciamo il punto insieme ad Umberto Brindani, direttore di Gente che torna a trovarci. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a te e buongiorno a tutti voi.
1: Allora, direttore, ieri la comunicazione della chiusura delle indagini, una notizia che adesso potenzialmente apre a qualcosa di enorme.
2: Beh sì, era una notizia attesa, si sapeva che la Procura di Pavia, il dottor Napoleone, avrebbe a breve chiuso le indagini e quindi avviato la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio. Diciamo che poi le principali sorprese sono state nei giorni scorsi, quando hanno rivelato alcune delle carte che avevano tenuto coperte fino a oggi. Insomma.
3: Ecco, ma Brindani, la convince questo movente passionale?
2: Ma sai, non deve convincere me, deve convincere ovviamente un'eventuale giuria di un tribunale. Quindi adesso dobbiamo... ci sono una serie di passi importantissimi. Il primo è la richiesta che andrà avanti e che viene sollecitata proprio dal procuratore di Pavia della revisione del processo di Stasi, perché a questo punto io sono sempre più convinto che Stasi sia assolutamente innocente, si tratti di un clamoroso errore giudiziario. Poi ci sarà tutta la parte invece che riguarda chi è stato veramente, se non è stato Stasi, e c'è questa novità, cioè la scoperta di un movente legato a un rifiuto di un approccio sessuale che sembra incastrare in modo definitivo Sempio. Dico sembra perché secondo me i PM di Pavia non hanno ancora tirato fuori tutte le carte che hanno.
0: Ecco, direttore Brindani, dalle audizioni Marco Poggi e delle Gemelle K è emerso effettivamente qualcosa di utile?
2: Sì, intanto si è capito che le Gemelle K sono estranee alla dinamica dell'omicidio. Perlomeno questo è quello che a questo punto sembra sicuro. Si tratta di capire, anche e soprattutto sulla base di questa intercettazione che riguarda Andrea Sempio, fatta nell'aprile dell'anno scorso, quindi un'intercettazione che fa parte delle nuove indagini, in cui lui sembra in qualche modo autocolpevolizzarsi, cioè in cui racconta che sostanzialmente lui ha tentato un approccio con Chiara Poggi ed è stato respinto, e i magistrati pensano che da questo nasca poi tutto il delitto.

0: delitto che avrebbe consumato lui. Quindi quello che è successo nelle audizioni dell'altro giorno è semplicemente il fatto che i magistrati hanno cominciato a scoprire le carte davanti all'accusato, l'accusato non ha risposto, si è avvalso della facoltà di non rispondere, però certamente è stato un duro colpo sia per lui che per i suoi legali.
1: Ma direttore, può un'accusa reggersi sulle intercettazioni di una persona che parla da sola in auto?
0: No, io penso che l'accusa si regga su, su una pluralità di indizi. Questo sarà comunque un processo indiziario come è stato quello di Stasi. E la pluralità di indizi parte dal DNA sulle unghie di Chiara, parte dall'impronta 33 che gli, i magistrati attribuiscono a Sempio, parte dalle strane telefonate di cui adesso si capirebbe meglio la logica e soprattutto dallo scontrino che Andrea Sempio aveva presentato più di un anno dopo il delitto dicendo che sostanzialmente che quello era il suo alibi. Allora noi sappiamo che un alibi può esserci o non esserci, ma se tu presenti all'autorità giudiziaria un alibi che poi l'autorità giudiziaria scopre essere falso, beh, questo è una ammissione di colpevolezza. Quindi io credo che alla fine questo audio in cui Sempio imita o non imita, non lo sappiamo in questo momento, sia solo uno dei tanti tasselli del puzzle messo insieme dalla Procura di Pavia.
2: Speriamo che poi venga fuori nei prossimi giorni. Umberto Brindani, direttore di Gente, grazie e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata a tutti, grazie a voi.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
7: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No, te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
10: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
11: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
12: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
11: Allora corro subito.
12: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
18: Sì? Come?
17: Un camion di rose rosse.
18: Pour moi?
17: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
19: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità.

0: qualità secondo l'antica ricetta tradizionale, ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame Cacciatore Italiano, una fetta tira l'altra.
1: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
5: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
4: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
5: Non sto nella pelle.
4: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Corri da Troni, dal

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
2: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
2: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

0: Location d'eccezione, se avete visto il videoclip sul 36 del Digitale Terrestre capirete. Achille Lauro, questa era Comuni Immortali.
1: Quando torniamo a parlare di attualità alle 8:50 minuti, un anno fa lo ricordavamo, l'elezione di Papa Leone XIV, e allora ci raggiunge in diretta un giornalista, scrittore, editorialista di Domani, conduce ogni sera Il Cavallo e la Torre su Rai 3. Noi siamo i tempi, è il suo ultimo libro che parla anche della Chiesa, di due pontefici, Francesco e Leone, edito da Mondadori. Con noi c'è Marco da Milano, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
1: E allora partiamo dall'incontro di ieri tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Che immagini abbiamo visto?
2: Abbiamo visto l'immagine di un tentativo di ricucitura dopo gli attacchi durissimi dell'ultimo mese del presidente Trump a Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, il primo papa nato negli Stati Uniti d'America della storia della Chiesa, proprio in coincidenza con un anno di pontificato. È stato eletto l'8 maggio di un anno fa nel pomeriggio, c'è stata questa udienza che aveva il significato anche plastico. Abbiamo visto le strette di mano, i sorrisi, le foto ricordo, lo scambio dei doni, il pallone ovale di cristallo. Doveva testimoniare una ritrovata sintonia tra la Casa Bianca e il Vaticano, ma diciamolo in termini più metaforici, tra l'impero e il papato, che sono protagonisti della storia da qualche millennio a questa parte della scena politica. In realtà è una ricucitura molto difficile, perché in tutta evidenza il progetto di Trump e quello di Papa Leone sono in contrasto.
3: E lo vediamo, basta leggere anche i titoli di oggi, continuano a parlare di un Trump di fatto guerrafondaio, l'Iran accusa gli Stati Uniti, è stato violato il cessate il fuoco, i dazi pesantissimi che Trump minaccia continuamente, questa poi è la situazione.
2: Sì, e poi posso dire che nel mio libro quello che ho cercato di raccontare è un contrasto anche più di fondo, che va anche più in profondità rispetto persino a quello che sta succedendo in questi mesi dopo l'attacco nel Golfo degli Stati Uniti e Israele. Gli Stati Uniti di Trump si percepiscono come necessari, sono pervasi della cultura MAGA, che dice noi veniamo prima degli altri, e abbiamo visto le deportazioni dell'ICE, abbiamo visto i morti sulle strade di Minneapolis, la canzone di Bruce Springsteen resta una testimonianza del nostro tempo. La Chiesa di Papa Francesco, di Papa Leone, dice una cosa molto semplice, ma io la ritengo eversiva. Dice la parola tutti. Tutti possono essere accolti, tutti possono essere salvati. Lo dice su un piano religioso, ma lo dice anche su un piano civile. È un messaggio completamente opposto a quello che dice prima noi, veniamo prima noi. La Chiesa dice tutti vengono allo stesso modo, vengono tutti, sono tutti degni di essere considerati persone, esseri umani. E questo è un conflitto che va in profondità e che io nel libro racconto proprio con un viaggio in America dal sobborgo dove Prevost è nato nel 1955, Dalton a sud di Chicago, fino agli Stati del Sud, dove la questione immigrazione è molto drammatica.
1: Eh sì, senz'altro. Prima di chiudere, nell'ultimo minuto, a volte si è parlato di questi due pontefici come dai modi diversi, Francesco che forse sembrava in qualche modo più

0: irruento, Leone invece qualcuno l'ha definito più diplomatico. In realtà sono forse più simili di quanto potessero sembrare all'inizio.
1: A caratteri molto diversi ma molto simili, vengono dalle Americhe. Le Americhe sono plurali, non sono al singolare, questa è un'altra differenza con Trump, quindi sono parte dello stesso progetto che collega Buenos Aires a Chicago. E poi, studiando quello che è successo nel conclave di un anno fa, possiamo vedere, ormai lo possiamo dire anche quasi su un piano storico, Papa Francesco ha investito sul cardinale Prevost per tempo, l'ha promosso, l'ha portato a Roma, l'ha creato cardinale e ha costruito questa candidatura al papato, che oggi ha uno spessore globale, come vediamo anche nella giornata di ieri.
2: Marco da Milano, giornalista, scrittore, il suo libro Noi siamo i tempi, edito da Mondadori, libro sulla Chiesa di Francesco e Leone in un mondo che cade a pezzi. Grazie, buona giornata.
1: Grazie, buongiorno.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
5: La storia della musica ci insegna che spesso chi non riesce a vincere le manifestazioni canore riesce comunque a conseguire un ottimo successo, come accadde nel 1965. Questa canzone si classificò quinta su 44 a Un disco per l'estate e ottenne un grandissimo successo. Jimmy Fontana, Il mondo.

0: Disco karaoke che conosciamo tutti, il mondo, Jimmy Fontana qui su RTL 102.5, il nostro Millennium Hit, per chiudere i non-stop news di questo venerdì 8 maggio.
1: Quando noi salutiamo chi ci ha seguito anche in radiovisione, grazie per essere stati anche oggi insieme a noi, grazie ai nostri registi a Milano, Ricky Aristarco e Pio Ingegno, a Roma Andy Ceccarelli.
2: Grazie Barbara Sala.
0: Grazie a Ludovica Marafini.
1: Grazie Dario Vanacore.
2: Ci ritroviamo domani, ora arriva la famiglia giù al nord.
0: Ciao!
3: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Hey!
5: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
0: Anche a Castelli, in provincia di Teramo, sono le 9.
6: RTL 102.5 giornale orario.
7: È venerdì 8 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. Oggi Papa Leone XIV è in visita a Napoli, poco fa è arrivato a Pompei in elicottero in concomitanza con il primo anniversario del suo pontificato. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
8: Leone XIV arriva al primo anno di pontificato con un asse preciso, la formula della pace disarmata e disarmante, pronunciata dalla loggia centrale di San Pietro l'8 maggio 2025, che è diventata il lessico operativo con cui Prevost, primo papa nato negli Stati Uniti, affronta guerre e rapporti diplomatici. 12 mesi scanditi da udienze e incontri, da due grandi viaggi in Medio Oriente e in Africa, dal concistoro con il Collegio dei Cardinali, da un impegno per la pace declinato in appelli, in un lavoro diplomatico dietro le quinte, come ha confidato giornalisti nel volo di ritorno dal Libano, meta con la Turchia del primo viaggio apostolico. All'indomani dell'attacco americano all'Iran, esortato i connazionali statunitensi a cercare come comunicare con i congressisti per dire che non vogliamo la guerra, vogliamo la pace. Un'azione che ha stimolato la reazione del presidente Trump, arrivato a criticare aspramente il pontefice.
7: Un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso durante un attacco aereo israeliano a sud di Beirut. Il raid sarebbe stato portato a termine con un drone che ha colpito un camion. Cambiamo argomento, l'economia, borse asiatiche negative oggi, Tokyo ha perso lo 0,19%, Hong Kong lo 0,90%. Lo sport con il ciclismo, oggi la prima tappa della 109esima edizione del Giro d'Italia. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
9: Per i suoi primi tre giorni il Giro porterà il rosa sulle strade della Bulgaria. Oggi a fare da sfondo avremo il Mar Nero. Partenza da Nesebar, una cittadina antica costruita su un promontorio, arrivo a Burgas. Sono 147 km pianeggianti, quasi scontato un epilogo in volata. Il velocista su cui l'Italia punta è il friulano Jonathan Milan, che oggi vorrebbe tanto vincere anche per indossare la prima maglia rosa di questa edizione. Ascoltiamolo.
10: Le aspettative sono un po' sempre quelle di divertirsi, di comunque portare a casa dei buoni risultati. Risultati e sensazioni sono buone, il team è pronto e comunque sai, abbiamo questa prima tappa insomma che stuzzica, no? E quindi vedremo insomma.
9: Il faro della corsa, il grande favorito per la vittoria finale sarà il danese Vingegaard, alla sua prima partecipazione al Giro d'Italia dopo aver vinto due Tour de France e una Vuelta de España. Da Nesebar in Bulgaria è tutto.
7: Meteo e traffico.
11: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: Previsioni del tempo.
12: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo instabile sulle regioni centro-meridionali nella giornata odierna per il rapido transito di una perturbazione con precipitazioni sparse e temperature in conseguente calo. Maggiori schiarite invece sulle regioni settentrionali, ma da segnalare la possibilità di qualche piovasco, specie sull'arco alpino e sulle prealpi, in particolar modo orientali. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trevimeteo.
6: Via Radio.
13: Buona giornata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino e tra il nodo di Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Traffico intenso anche in A8 Milano-Varese tra il nodo con la 4 Torino-Trieste e Fiera Milano per chi viaggia verso Varese. Troviamo poi un chilometro di coda per lavori in A14 Bologna-Taranto tra

0: Ferme Grottammare verso Pescara e 1 chilometro per lo stesso cantiere tra Grottammare e Pedaso in direzione opposta. C'è anche 1 chilometro di coda tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale per chi va verso Bologna. Vi ricordo che se all'interno del cantiere si viaggia su di una sola corsia bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Bene, è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
3: Eccoci, buongiorno.
4: Giuallo.
3: Eccola, c'è la famiglia, è venerdì 8 maggio. Fammi dire, venerdì 8 maggio e poi tan, sigla, è sempre quello. Ricky, buongiorno, vai, sigrottolo. We are family, hey, buongiorno.
5: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
3: Buongiorno amici, buongiorno a Ricky Pio, Pier Vincenzo qui dal track di RTL 102.5 dall'Internazionale BNL d'Italia. Buongiorno a Luca Viscardi e buongiorno a Sara, Jay e Giulietta.
6: Ma ciao. Posso dire, allora, buongiorno non solo Emanuele Carocci ma anche le donne che ogni conduttore radiofonico vorrebbe avere al suo fianco. Le donne che sono la gioia quotidiana per me e per Emanuele.
5: No, no, continua, continua.
6: Non smettiamo di pensare anche ancora, dopo il programma.
7: Ragazzi, mi sta venendo la dermatite, ve lo dico.
5: A me no, io apprezzavo, vabbè.
7: Va bene, allora, a parte le fesserie, evidentemente, buongiorno, buon venerdì.
6: Non ho finito, Jessica Brugali e Paolo Di Benedetto.
7: Grazie, grazie.
5: Vuoi tirargli qualcosa? No. Non c'è niente a tirargli?
7: Adesso sì. Allora, se vuoi, c'ho le scarpe.
5: Queste,
7: ce le ho su da 48 ore, che non le tolgo, se vuoi. Mo. Va bene, allora, Emanuele Carocci, tu che ormai sei pronto per gareggiare insieme ai tennisti, come va? Come va?
3: Certo. Beh, devo spiegare un po' di cose, che ieri non è andata benissimo, se posso dire. Però adesso dopo faccio due chiacchiere con Matteo, con Berrettini, insomma, con gli amici
5: che
3: miei.
5: Che scoop ci porti!
3: Ma noi in realtà siamo un po' di lui, un po' tristi, diciamo, che non è andata benissimo, però la Paolini ha vinto. Oggi invece c'è attesa per Djokovic e poi ce ne sono, insomma, ovviamente tanti altri tennisti, però qui parlavo con alcuni e aspettavano Djokovic. E domani Sinner, questa è un po' l'idea di questi giorni.
5: Cioè praticamente ci ha detto quello che potevamo trovare benissimo sul calendario dell'internazionale.
6: No, il tema è che non l'ascolta.
3: Ma il format... Scusami, ma il format è quello. Io vengo, faccio due chiacchiere con me, non è che sono l'esperto.
5: Jay, pensaci tutti, prego.
7: It's venerdì, happy venerdì. Yeah!
5: Happy Friday.
7: Meglio.

0: Questo il piedino a tempo già te lo fa muovere.
1: Tantissimo, anzi, passami un drink.
0: Passo un drink alle 14, hai problemi di alcolismo, no, ma no, a parte questo,
2: no, si scherza. Abbiamo un bicchiere di latte, no?
0: drink. Vabbè, buon venerdì, amici. La famiglia RTL 105, a parlare dell'internazionale di tennis sarebbe banale.
1: Dai,
0: che lo faccia io da qui. Carocci. E allora chiedo, ad esempio, voi avete una curiosità che riguarda l'internazionale?
1: Sì, io voglio sapere dove è finito il gatto che ha invaso il campo durante una partita. Non so quale partita, ma c'era un gatto che ha attraversato, hanno dovuto fermare la partita.
3: Era un doppio di tennis, è molto carino il video, perché poi fa invasione di campo il gatto, viaggiando veloce, e poi va sugli spalti.
1: Ma adesso Manu ci racconta di più.
3: Sì, guarda com'è, è pieno di informazioni, vero? Hai fatto uno speciale tu su questa.
0: Allora, ma noi dobbiamo dare del colore.
3: Cioè, no. Al Bolognese.
0: Ce l'hanno mannato.
3: Il bolognese. Buonissimo, sì. Che c'è anche a Milano, tra l'altro. Esatto, brava Jay. Poi anche scambio di regali col Papa.
1: Sì, che il Papa gli ha regalato una penna del ramo di ulivo, praticamente, fatto in una penna, certo. Per fare pace, sapete che
3: esatto.
1: Ramo
3: sì.
1: Porta pace.
3: Bello. E Rubio
1: ha regalato un palla di football americano.
2: Utile.
1: Un pallone. No, cioè. Allora è un fermacarte. No, è un fermacarte di cristallo a forma di
3: di cristallo.
1: Sì,
2: certo. Allora, che poi
0: palla! Vai!
1: No.

0: Mercy, the best Madonna. Manu, ci sei?
1: No, me la stavo godendo, la stavo cantando fino alla fine. Sai quando ti piace una canzone? Sentite, RTL 105, ora ormai lo sapete, ma l'attesa sta per finire per il Power Hits Estate 2026, che arriva il 31 maggio proprio qui al Centrale del Foro Italico, con sempre liste di artisti sempre più lunghe. Dacci qualche artista, Jay.
0: Preparatevi, perché la lista è lunghissima, con nomi pazzeschi. Giorgia, Gigi D'Alessio, Jay Ollier, Madame, Ernia, Fred De Palma un tocco internazionale, Charlotte Cardin.
2: E poi ricordiamo che il grande pre-show di questo appuntamento è gestito da uno dei disc jockeys più attesi della stagione estiva, Ibiza, Mykonos e il Foro Italico.
0: Ti stai preparando? Allora, sei agitato?
1: Beh, sto preparando musica buona per far ballare, cantare.
0: Musica
1: adesso
0: non
1: che posso spiegare tutto,
0: hai ragione.
1: Sappiate, consiglio questo, però arrivate un po' prima, almeno vi godete anche il pre-show.
0: Ma cosa offri?
3: Sarà una raccolta di minuti dance della famiglia Giù al Nord, perché tutto, c'è già tutto già preparato.
0: Il riciclaggio di questi mesi. Va bene.
1: Ma faccio finta.
0: Regali delle merch.
1: Delle merch.
0: Merchandising.
1: Non lo so.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti, 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
9: La spesa intelligente.
10: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
13: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815-0000.
17: Car

0: Buona mattinata, buon venerdì 9.35 con la famiglia RTL 102.5. Stavamo facendo una colletta qui, sì, per fare anche noi un regalo al Papa. D'altronde, sì, certo, si parla di quello oggi.
1: Beh, Luca ha un'idea però.
2: Allora, io dicevo che secondo me l'idea più brillante per il Papa è lo sbiancante, quello che butti dentro la lavatrice. Cioè, tu arrivi con uno scatolone di sbiancante per la lavatrice, secondo me non sbagli
3: secondo
2: mai.
3: Secondo me ha talmente tanti capi uguali che alla fine non
1: beh,
3: serve.
1: Beh, però sai, non è che poi uno prende e butta le cose, giustamente.
3: Però,
1: beh, no?
3: Però abbiamo detto che conosciamo tante persone invece che lo fanno.
1: No, ma non credo il Papa, dai.
4: Cioè, dovremmo chiedere. L'unica cosa di colore con cui può mischiare sono le mutande.
0: Cioè, sì, bene, grande. Adesso, a parlare delle mutande mi sembra un po' veramente
4: no, perché quello che, perché io, quello che cambia colore.
0: Ma cambiamo argomento, parlare di mutande.
1: Allora, regali curiosi fatti, e non solo, fatti ai pontefici nell'arco della storia, insomma. No, vabbè, chiaramente donazioni in soldi. Emanuele, so che sei sensibile all'argomento, quindi tanti assegni, no, anche grossi, a 100.000, cioè vabbè. Libri pregiati. Macchine, le macchine sono una delle cose più regalate al pontefice da grandi aziende automobilistiche.
3: Ma lui va in giro col Papa mobile.
2: Se andate a Castel Gandolfo, c'è proprio nel cortile, nel piazzale di Castel Gandolfo, c'è proprio l'esposizione delle auto storiche del Papa.
0: Che è un po' come quella di Jason Kay di Jamiroquai.
2: Sì, cioè, vedi, uguale.
0: Quella roba lì, quella cosa lì. Vabbè.
1: Va bene, nel cappello, vedi, sono cappelli diversi però. A Wittilia, per esempio, hanno regalato la scimitarra, per intenderci. Una scimitarra, ma anche è una specie di spada. James,
3: ho imparato una nuova parola.
1: Videocassette, ma ci sono anche, che so, stufa per la pizza. Beh, un coccodrillo.
3: Il Papa è uno di noi, comunque.
0: Sì, uno di noi,
3: cioè,
0: fa la pizza.
3: Gli stessi nostri pizza. Sì.
1: Evidentemente. La cosa curiosa è che quelli pregiati di regali finiscono nei musei, no? Invece gli altri nei magazzini e poi vengono riciclati in qualche maniera.
2: Cioè, a Natale, se ti arriva un regalo dal Papa,
0: sai, il Papa è riciclato.
1: Esattamente.

0: Francesco Gabbani, RTL 102.5 nella famiglia giù al nord. Allora, vi posso dire altri regali di quelli
1: che ha ricevuto il Papa?
0: Sì, dai, certo. Riciclati. Allora, per esempio, abiti da sposa e fedi nuziali.
1: Ma come
0: che
1: fai
2: regalare
1: l'abito,
2: l'abito da sposa?
1: Cioè, dai, è un insulto.
0: E lui giustamente l'ha riciclato.
3: Certo. Ma
0: poi
3: sapere chi gliel'ha regalato quello.
0: Che ne so, ingenti quantità di cibo, quindi torte, tutte cose che poi ovviamente andrebbero buttate. Okay. Uova di Pasqua, decine di chili di uova di Pasqua.
3: Quindi anche al Papa a Pasqua arrivano tipo una quintalata di uova, come a noi, cioè vedete che facciamo la stessa vita.
0: Ma poi
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
1: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
0: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
1: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
3: più gonfia?
2: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
6: Alcuni sono fatti per stare insieme.
5: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
7: Questo killer non sbaglia mai.
5: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
11: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.

0: Beh, devo dire che colonna sonora perfetta per presentare un appuntamento che torna dopo il grande successo dello scorso anno, gli appuntamenti sportivi con Valentina Iannicelli dal Giro d'Italia. Buongiorno Vale.
1: Buongiorno, buongiorno a voi amici Giovanni. Miei. Eh sì, si riparte questa volta dalla Bulgaria. Le prime tre tappe saranno proprio qui. La prima parte da Nesepar, che è una località veramente molto graziosa, antichissima. Pensate, siamo sulle coste del Mar Nero ed è stata fondata ben 3000 anni fa dai Traci, ma qua sono passati i Romani, i Greci naturalmente, quindi è un'isoletta che è stata collegata alla terraferma da un istmo artificiale, ma è bellissima. Un istmo sì, artificiale.
2: Esatto. Saprà l'istmo.
3: Beh, certo,
1: esatto,
3: l'istmo.
1: Sì, cioè. Ma aspetta.
4: È una lingua di collegamento. È una lingua di collegamento.
1: Esattamente, esattamente. Allora, qui, vestigia meravigliose, 3000 anni, quindi potete immaginare quanti reperti e quante testimonianze storiche meravigliose, effettivamente, ma qui il grande protagonista è il Mar Nero. Per chi ci segue in Radio Misione forse lo potrà vedere alle mie spalle ed è un bacino chiuso che è collegato con il Mediterraneo dal Bosforo e da un famoso stretto Bosforo. Che naturalmente no,
3: lo stretto
1: Bosforo è il mare, bravissimo, ecco Viscardi, sempre grandi soddisfazioni, i Dardanelli, ma è un bacino chiuso, quindi vi possiamo garantire che intanto ha due caratteristiche. La prima l'abbiamo proprio scoperta io e Pacchioni sul campo, l'abbiamo assaggiato, è un mare molto poco salato.
4: Vedo qualcuno dietro che sta andando a pesca.
1: Può essere,
0: a bere l'acqua.
1: A bere l'acqua può essere. Sì, esattamente. E

0: E poi ha un'altra caratteristica, è un bacino atossico, ovvero non ha ricambio di ossigeno. Queste due caratteristiche, sapete che effetto hanno?
1: Che conservano... oggi, Valentina, sì, dica.
0: No, aspetta, aspetta che è una roba carina. Vai. Conservano il materiale organico, ovvero il legno. Il che significa che il fondale di questo male è disseminato di relitti. Di relitti, migliaia e migliaia di relitti, tra l'altro alcuni antichissimi, okay. 2400 anni fa è il più antico, ma poi ce n'è uno in particolare che si chiama il tesoro del vetro, che era un'imbarcazione ottomana probabilmente che ha affondato a causa delle condizioni meteo, che trasportava dei manufatti in vetro. Sapete da dove arrivavano?
2: Da Roma.
1: Venezia.
0: No. Bravo. Riscardi, non mi delude.
2: Murano. Però
0: Murano.
2: I bronzi non ce l'hanno.
0: No, i bronzi no, ma i vetri sì. I vetri sono bellissimi, sono tra l'altro conservati in un museo non troppo distante da qua, e devo dire sono molto particolari, e questo testimone ha anche una relazione tra la Bulgaria e l'Italia già dai tempi veramente antichi. Parliamo della Repubblica di Venezia. Dimmi, caro.
1: Grazie. No, grazie come al solito per la fotografia sullo sport. Sì. Non ci hai detto niente del Giro d'Italia. Questo
0: e continuerò così.
1: Domani no, sabato, così. Lunedì ritorneremo con Valentina che fa il mondo geografico, sì. E zero, ma almeno quanti sono gli sportivi che partono?
0: Lo so, 184, sono 23 squadre, e facciamo 21 tappe.
3: E uno di questi vincerà, non sappiamo chi, ma lo scopriremo nei prossimi giorni.
0: Dicono Vinghe, si vocifera di un certo Vinghe.
3: Lo sento.
2: Vedremo. Valentina, grazie, poi ci saranno anche gli aggiornamenti culinari, perché poi lei ci terrà anche a precisare.
0: Ovviamente, assaggeremo tutto, non solo il mare.
2: Eh sì, non solo geostorie, no, sta cosa che avete assaggiato il Mar Nero non si può sentire, Vale, tue pacchioni.
0: Tanta roba.
2: Vabbè, è permesso, questo lo diciamo, cioè non è che se lo sono portati via, l'hanno assaggiato proprio per capire se era salato oppure
4: ma
2: no.
4: Ma si mangia pesce la mattina?
3: Basta!
2: Sì, bevendo il mare.

0: Pezzone, questo è proprio Pezzone, sì, degli, sì, Stereophonics, sì, sì. Chiusura della prima ora della famiglia dopo il momento geografico Wikipedia con, sì, Valentina e Giulietta.
1: Poi mi hai fatto, sì, infatti poi mi hai fatto sorridere, Manu, perché tu sei agli internazionali, non c'hai detto una cosa di tennis e te la sei presa con Valentina, cioè scusami, no,
0: però oggi viene Djokovic, scusate, ma io do delle gocce, sì, di saggezza, non è che posso far tutta
1: delle gocce,
2: vabbè, briciole. Quindi avrai sentito, sì, le dichiarazioni di Djokovic nelle ultime
0: aspetta,
2: ore, no?
0: Mi stanno chiamando,
3: poi ci saprei dire tutto dell'avversario di Djokovic di oggi, no?
1: Ma
3: delle caratteristiche.
1: Tutti quelli che c'erano, proprio lui dovevano mandare.
2: No, però una cosa.
0: Sono diretta,
2: Emanuele,
0: sono
2: torna qui.
3: Ma però potremmo approfondire anche caratteristiche dell'avversario di domani di Sinner, ad esempio.
2: No, che non porta bene, lasciamo stare, perché già Djokovic, e quello volevo dire, ha anticipato, riporto, virgolettato, sì, ha detto: questi internazionali li vincerà Sinner.
3: Eccala.
0: No.
1: Vabbè.
0: Occhio. Djokovic,
2: occhio malocchio. Prezzemale, finocchio. Dai che ci sono le news.
4: Attenzione! C'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Anche ad Altopascio, provincia di Lucca, sono le 10 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È venerdì 8 maggio, buona giornata da Max Viggiani. È iniziata la visita di Papa Leone a Napoli. L'elicottero con a bordo il Santo Padre è atterrato poco prima delle 8 a Pompei. Proprio oggi è esattamente un anno dalla sua elezione. Ascoltiamo il Papa che ha parlato ai religiosi e ai volontari nel santuario dedicato alla Madonna, sempre a Pompei.
7: È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso. Egli chiamava Valle di Pompei luogo dell'amore che scalda il cuore, trionfo di fede e carità, virtù che definiva due ali congiunte in un medesimo volo.
6: Cambiamo argomento. La scorsa notte il presidente americano Trump è tornato a parlare della guerra contro l'Iran. Massimiliano Mantiloni.
8: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore nonostante le tensioni nello stretto di Hormuz e il presidente Trump che minaccia nuovi attacchi. L'esercito statunitense ha colpito installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro tre proprie navi durante l'attraversamento dello stretto. Secondo il comando statunitense per il Medio Oriente, le forze americane hanno intercettato attacchi iraniani non provocati, missili e droni, rispondendo con attacchi difensivi che hanno preso di mira siti di lancio. Donald Trump ha esortato Teheran a firmare un accordo rapidamente minacciando ritorsioni. In futuro li colpiremo con molta più violenza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Gli iraniani hanno accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco colpendo una petroliera e un'altra imbarcazione, oltre a condurre raid nell'Iran meridionale. Resta alta la tensione anche in Libano, dove attacchi israeliani hanno causato 12 morti. Colloqui tra Libano e Israele sono previsti a Washington per il 14 e 15 maggio.
6: Adesso l'economia per l'apertura delle contrattazioni in borsa. Ci colleghiamo con Marco Favalli. Buongiorno.
9: Buongiorno. Le borse europee aprono l'ultima seduta della settimana in calo. A Piazza Affari, indici contrastati. Il FTSE MIB cede lo 0,30%, mentre il FTSE Italia Mid Cap guadagna lo 0,55%. Tra le blue chip, bene Eni, più 1,70%, seguita da Poste Italiane, più 1,20%. Sul fronte opposto, Biper e Leonardo, in calo di 2 punti percentuali. Spread BTP Bund in lieve rialzo a 74 punti, così come il petrolio, che torna sopra i $100. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
6: Grazie, c'è il traffico in via radio.
5: Via radio.
10: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 10 Genova Savona, qui un incidente ora risolto sta causando ancora 4 km di coda tra Genova Aeroporto e Genova Pra per chi va verso Ventimiglia. Al momento il traffico è ripreso a scorrere su tutte le corsie. Passiamo in A7 Serra Valle Genova, dove c'è 1 km di coda per lavori tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Troviamo poi 1 km di coda per lavori in A14 Bologna Taranto tra Fermo e Grotta Grotta a Mare verso Pescara e 1 chilometro per lo stesso cantiere tra Grotta a Mare e Pedaso, ma in direzione opposta. Stessa situazione tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara e tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona. Vi ricordo che all'interno dei cantieri bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
12: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Rieccola, c'è la famiglia, buongiorno, buon venerdì 8 maggio, 10.05, buongiorno alle donne, Sara, Jay, Giulietta, vabbè, poi anche io e te, Luca,
3: andiamo qua. Buongiorno ma no. Emanuele Carocci.
2: Ma non vi buttate giù così.
1: Ma cosa faremmo altro, senza di voi?
3: Possiamo, brava, dire, Jay, possiamo dire che stiamo spoilerando una notizia importante, qualcuno di voi l'ha notato, oggi Jennifer Pressman
2: ha vinto già.
3: Ha già svelato la vincitrice del Giro d'Italia Women, sì, che comincia proprio alla fine di maggio.
1: O maglia rosa. Sono come la Gazzetta dello Sport.
2: Un pochettino. No, stai molto bene però adesso. Grazie. Così vestita così per i prossimi 21 giorni, sì, Jay.
0: Non vedo l'ora di leggerti tutta, Jay.
3: Ecco, io sono stato lì a dire non lo dire.
0: Che battuta, cioè, come la Gazza. No,
3: sai quanti nostri ascoltatori ti vorrebbero sfogliare
1: al 36 ciao. Del digitale terrestre. Ho visto una visuale incredibile di Alforo Italico. C'è movimento?
0: C'è movimento perché alle 10 hanno aperto il cancello, quindi insomma stanno entrando molte persone, sì. E poi tra poco vi daremo lo ovviamente speciale. Tutto lo speciale, ma non come
2: certo, ho dubbi.

0: Ed Sheeran, buona mattinata, buon venerdì 8 maggio, ragazzi, tutto bello qui dall'Internazionale BNL d'Italia. Unico lato negativo è arrivato Charlie Gnocchi.
1: Ecco.
2: €30.000
3: Però ha le chiavi di casa e del motorino al collo? Cioè, quella è la cosa fondamentale.
0: Okay. Sì. Non so come sia entrato, che si è perso già il passo.
1: Scusa, devo dire una cosa a Charlie, si sta ascoltando. Buca la pallina a Emanuele Carocci. No. Grazie. No, sì, vale, questa grazie, pallina da tennis che gira da giorni, ma è nervoso.
3: Dai. No, anche perché sai una cosa, cioè, ha resistito lì per 4 giorni, domani non c'è più.
2: No, sì, ma secondo me se la porta a casa. Guarda, lo sapevo, lo sapevo, lo conosco.
1: Va bene, ovvio, però ti sei autodenunciato in onda, quindi mo so cavoli tuoi.
2: Esatto.
1: Notizie che arrivano dal mondo dei viaggi. C'è il CEO di una grande compagnia di aerei,
2: sì,
1: che ha detto basta con l'alcol, è proprio notizia di queste ore, basta con l'alcol negli aeroporti, perché la gente se non sale sugli aerei sono tutti imbriachi e poi fanno casino.
2: Ah, qui all'aeroporto, pensavo sul volo io.
1: No, no, no.
2: Ah,
1: no.

0: secondo me il messaggio
1: poi
0: in realtà
1: si danno da fare in aereo.
0: No, in realtà il messaggio era basta alcol negli aeroporti, se no non ne comprano più a bordo degli aerei.
2: No, cioè, anche questa, perché quella compagnia lì fa tratte brevi, se non sbaglio. Quindi
3: sì,
2: voglio dire.
3: Però c'è un fatto, cioè adesso non voglio aprire una polemica e mi dissocio da quello che sto per dire. Però in aeroporto magari il costo in generale, no, di un prodotto è un po' più alto del solito, ma sempre meno rispetto all'aereo. Quindi chi si organizza bevendo dentro l'aeroporto per non pagare poi magari il vino o la bibita, la bevanda, insomma, alcolica sull'aereo. E quindi questo è il discorso. Detto ciò, abbiamo anche una buona notizia sulle vacanze.
0: Beh, attenzione che qui c'è uno studio importante che dice che per compensare le fatiche del lavoro bisognerebbe andare in vacanza almeno una settimana ogni due mesi.
4: Quindi, insomma... lo mando subito messaggio. Prego, vai,
2: Apprezzerà. Questo dovrebbe essere da contratto, scusate.
3: Bellissimo, bello, bello.
4: No, mando consigliate, mando un messaggio vocale o lo chiamo proprio?
2: No, dovresti chiamarlo.
0: Io comincio a salutarti adesso, poi insomma... Fammi sapere come va.
3: A Baiguini una mail.
4: Una mail, vabbè, ciao.

0: Famiglia, buon venerdì 10:22 in diretta sempre dall'Internazionale di Tennis con un ospite molto gradito che arriverà nel pomeriggio.
1: Sì, alle ore 15 in the flight avremo Saif. Ospite.
2: Pronto?
1: Saif o Saif?
2: Sì. Ma no, lui è molto flessibile sulla pronuncia del suo nome d'arte.
3: Saif.
1: Saif.
3: Così.
1: Dice sempre fate come volete voi e d'altronde nella famiglia giù al nord è un po' così.
2: Certo. Noi ne approfittiamo.
4: Ragazzi, buongiorno. Ho appena mandato il messaggio al mio datore di lavoro. Ho detto che sono quelli di RTL, della famiglia di RTL, che mi hanno consigliato per il bene fisico sia mio che della mia ditta.
1: Certo,
4: che
1: aziendale.
4: Sono stata 2 settimane a 2 mesi a partire da oggi.
1: Perfetto.
0: Fa bello.
4: Quindi senza preavviso. La valigia, ho già prenotato la vacanza.
3: Ecco, bisogna capire ragazzi, cosa risponde lui. Cioè,
1: sì,
3: che non
1: sei
3: sappiamo.
1: A casa direttamente, no?
2: Sì, potrebbe essere. No, però l'idea, lo spunto che poi parte da una cosa scientifica, no? Cioè ogni 2 mesi dovremmo fermarci per una settimana per riprenderci dal lavoro che ci fa dei danni fisici e psichici,
1: ma
2: evidentemente.
1: Dai, ma dai.
2: Ecco, come no, Jerry?
5: Allora, devi lavorare.
1: Allora. Lei, scusa. No, allora voglio dire questo, mo guardando noi, ascoltando noi, non si evince che ci sono problemi.
3: Ci sono dei danni, certo.
1: Vabbè, però... ma se Jay rimane, quindi noi possiamo alternarci a turni, ce ne andiamo.
3: Però Jennifer applica sempre la solita cosa, no? Perché andare in vacanza a spendere i soldi quando puoi stare al lavoro a guadagnarli, c'è cioè quella roba lì.
1: Mi lasciate, sei dotta e abbandonata.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play

0: Ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it. Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: E ora la sfida finale! Cocktail!
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
12: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà.
15: Solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.

0: pezzone, Mark Ronson insieme a Bruno Mars, 10.36, buongiorno e buona mattinata, state ascoltando RTL 102.5, finalmente con l'esperto del mondo del tennis, il nostro Luigi Provenzani. Luigi, ti ho spiegato tutto, non sbagliare.
1: Dai,
0: vai.
1: Ma smetti.
2: Ci provo, buongiorno a tutti ragazzi, oggi sostituisco Mario Fagiolino perché tirando contenuti qui tutto il pomeriggio al Foro Italico, Fagiolino ha trovato l'amore, oggi non si è visto.
1: Ah,
2: però
1: sì,
2: vedremo magari
1: ma
2: nelle prossime.
1: Fortunata.
2: Le donne fortunate, secondo me. Ma questo è tutto un altro capitolo.
3: Una fagiolina sì, trovata.
1: Però non fate così che non si può difendere, Mario, vai, per favore. Dai, raccontaci.
2: Io mi trovo,
1: un po',
2: ragazzi, a pochi passi dal bar del tennis, lo storico bar del tennis, sotto il quale si è allenato proprio ieri Jannik Sinner. Era stato annunciato al campo 14, folla di gente al campo 14 all'ora di pranzo, e poi hanno annunciato il cambio di campo, un campo più riservato, il campo 5. Allenerà di nuovo qua, sembrerebbe, questo pomeriggio alle 16 con Flavio Cobolli, quindi lo aspettiamo, vedo già gente appostata, quindi capiremo se magari verrà confermato.
4: Comunque Luigi, sappi che a qualunque centro sportivo tu vada, se vai al bar non sbagli mai, quindi quella
2: esatto,
4: è la postazione perfetta.
3: Luigi, non ho capito, quanti campi sono?
2: Sono tantissimi, siamo sulla 20, sicuramente arriviamo al 14, 15, 16, non ti so dire il numero esatto, ma siamo quasi sulla ventina quest'anno. Molti campi sono stati trasformati in arene, quindi accolgono molte più persone degli anni passati, e quindi ogni volta è un conteggio che un po' passa di mente da questo punto di vista.
1: Certo.
2: Poi ieri Jannik Sinner, vi aggiungo anche questa cosa, si è preso un campetto così, il centrale, a porte chiuse per allenarsi, voleva concentrazione con la mamma e il papà, e si è allenato anche lì.
0: Ah. Ci sa.
3: Quindi mamma e papà senza compagna, perché a noi ci piace anche il gossip.
2: No, era senza compagna, era in un allenamento privatissimo, in uno stadio deserto, tutto per lui.
1: Ecco, bene, vabbè, quindi domani ci sarà Sinner, per cui tutti lo aspettiamo.
4: Sì,
1: e
4: contro Öffner.
1: Esatto, se dovesse esserci qualche indiscrezione durante la famiglia, cioè mi raccomando.
0: Te la dico io.
1: No.
0: Certo. Sto sul pezzo.
4: Grazie Luigi.
1: Ciao Luigi.
4: Ciao.
1: Buona
4: giornata.
1: Ciao.

0: Maroon 5, Heroin, RTL 105, New Hit appena sentito, qui nella famiglia giù al nord. Emanuele, non sudare troppo, andare in giro a cercare i sinner.
1: Ok, aspetta, perché mi ha mandato un messaggio. Allora, no, ho mandato un messaggio. All'internazionale ci sono quest'anno 21 campi da tennis, 19 dentro il Foro Italico e due campi aggiuntivi nell'area di Lungotevere. Quindi volevo dire a Luigi Provenzani, ciao.
0: Che sei sbagliato? Cioè, devi contraddirlo.
1: No, che conosco.
2: Chi è? Buongiorno, RTL. Sono Angelo da Bari. Anch'io ho pensato a questo discorso di una settimana ogni due mesi di ferie. E al mio datore di lavoro gliel'ho chiesto.
0: Che t'ha detto?
2: Siccome il mio datore di lavoro sono io, ci ho rinunciato subito.
3: Perché poi noi siamo i peggiori con noi stessi, ci perdoniamo il tempo libero.
0: Se posso, se sei una partita IVA, è un problema stare a casa, è ferie.
1: Le partite IVA, gli artigiani.
4: Chi è?
5: Ma io che faccio la caregiver per mia figlia,
0: amore,
5: da 20 anni, che è gravemente disabile, gravemente allettata.
0: Amore.
5: Chi me le dà le vacanze? Chi mi sostituisce? Anche così per altre amiche.
4: Allora, vediamo un attimo, ci organizziamo, facciamo i turni.
3: Perché lei è una figura fondamentale.
0: È un tema
3: caso
0: importante questo, certo. Qui, altro che sono. Anzi, guarda, cogliamo l'occasione per abbracciare tutti gli amici che ci ascoltano e che giustamente, cioè, noi ci proviamo a regalarvi un po' di leggerezza, però le difficoltà sono tante, quindi lo facciamo davvero, ma lo
3: con
0: dico
3: il cuore,
0: sul serio, con affetto, con amore.
3: Leggerezza,
0: bene.
3: Ma non ci hai visti.
0: Lo so, già.
3: E zavorre.
6: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni!
8: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
12: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore.

0: Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Lande scontato del 22% a 69 centesimi.
2: La spesa intelligente!
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
11: Le tentazioni. Kilocal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso. Favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, da 25 anni. Ama la tua linea.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: In diretta dall'Internazionale di Tennis qui a Roma, buongiorno e buona mattinata, state ascoltando RTL 102.5.
2: Chi è?
3: Famiglia, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sono Marco da Firenze. Io sono in trepidante attesa dalle 9.00 di stamattina di sapere
2: che cosa
3: gli italiani che giocheranno oggi agli ATP al torneo di Roma.
2: Ah, e lo chiedi proprio
3: bravo
2: a noi? No, a Carocci.
3: No. Dall'alto della sua preparazione,
1: no,
3: fornisse orari, campi, avversari.
2: Sì. No. Cioè, ti prendono in giro pure
1: minuti.
2: Loro.
1: Manca 20 minuti.
3: Vediamo.
1: Sì.
3: Aspetta, così. Un po' meno fiducioso.
2: Sì. Allora, a Bari si dice aspit semb. Sì. Cioè, stai lì ad aspettare.
1: Speranza avete meno morire. Ansia alle superiori,
2: hai
1: gentilmente.
2: Capito, ma no, aspit semb.
4: Allora, io esco da questa situazione di imbarazzo con le giornate mondiali di oggi.
2: Oh, che bello. Allora, oggi è la giornata di uno degli animali che io amo di più in assoluto, la giornata mondiale dell'asino.
1: Ah.
2: Oh, bello, perché? Simpatico, intelligente.
5: Perché noi ti ricordiamo degli asini?
2: No, non ha
6: questa reputazione di essere intelligente.
2: E invece lo è moltissimo,
5: sì,
2: pensa.
5: E perché c'è questo luogo comune?
2: Perché gli esseri umani fanno schifo.
5: Ecco, perfetto.
2: No, però è così, perché svidiamo tutto e invece guardassimo la natura nel modo migliore, ne sanno più di noi. Poi anche la giornata mondiale senza calzini, cioè libertà

0: E viva la natura, liberiamoci, stiamo a contatto.
1: Cioè, piede direttamente nella scarpa.
0: Sì. No, no, per terra proprio.
2: Bello, profuma, delle Converse. No. Una bella Converse senza calzino.
0: No, è l'obiettivo è la libertà, Emanuele. Ecco. E poi, vabbè, ricordiamo che domenica è la festa della mamma.
3: Oh, eccala. Che bello! Mi piace.
2: Però se posso, scusate, una volta l'8 maggio, quindi oggi, era la festa della mamma. Certo. Poi è stata spostata la domenica.
0: Ma
2: quindi
0: domenica.
2: Già oggi c'è un... Sì, però già oggi ai tempi era la festa della mamma.
0: Quindi c'è polemica
2: maggio.
0: Sulla festività?
2: Sì, sì. Era per dire, ah, appunto. Sì.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Adesso se dobbiamo far polemica pure sulla festa della mamma, allora,
3: vabbè, l'importante è che stiamo pensando a un pensierino da fare alle nostre mamme, per chi ha la fortuna di averla ancora una
0: sì,
3: mamma.
0: Sì, come dice la Sara, aspetta sempre.
3: Aspetta sempre.
0: Allora, aspetta un attimo. Aspit semp.
1: Ecco, uguale.
3: Bene. Suona bene con l'accento americano, allora, devo dire.
1: Mi raccomando, mi se non avete ancora fatto il pensierino, non ci avete proprio neanche, me l'avete messo in cantiere oggi o mai più. Perché insomma, poi scade il
0: anche
1: tempo.
0: Domani, è domenica, c'è cioè sabato. Anche.
1: Però oggi ci pensi, calcoli il budget, decidi dove andare.
3: E che fatica!
1: Fare.
0: Ma figurati, Earth, Wind and Fire, va che è meglio.

0: Gli Earth, Wind and Fire per chiudere la puntata della settimana della famiglia con eleganza, sì. Signori.
1: Ma chi è che ti prende sul serio, conciato così? Scusami.
2: Dove vai?
3: Sembri Zucchero.
2: Allora, giustamente Pio dice che assomigli molto a Zucchero Fornaciari. È vero, ma
0: sono io, sono Sugar.
1: Sei Sugar. Io consiglio sempre la radiovisione perché poi si perdono queste scene.
2: Occhiali.
4: Ma Zucchero ha più grasso.
5: Oggi giornata mondiale dell'asino. Carocci, non aggiungo altro.
1: No. Scusa, se hai sentito la voce di Charlie Gnocchi, cos'è che ha detto?
0: Sembra hai aperto Charlie.
1: Charlie, sei aperto.
4: Sembra Zucchero.
0: Sembra Zucchero. Allora, Sugar.
1: Va bene. Allora, grazie per il contributo di Charlie.

0: Scusa, cioè, fondamentale. Andiamo a casa perché i danni su assai, sì, Emanuele. Cioè, sì, hai preso, sì, sole, mi sa lì all'internazionale.
1: Accendi un diavolo in
2: me! Che sei. Auguri a tutte, sì, le mamme dell'Italia e, sì, del mondo. Brava, tanti già auguri a tutti con un abbraccione da parte nostra.
0: Vero. Grazie Ricky, grazie Pio.
2: Ciao family.
3: Ciao, ciao, a lunedì. Ciao.
4: Naturale come il primo respiro. Genuino come il primo gesto d'affetto. Prezioso come le prime esperienze. Importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: via Zaccanopoli, provincia di Vibo Valentia. Sono le 11 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È venerdì 8 maggio, buona giornata da Max Viggiani. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato alla Farnesina, Roma, dove è stato ricevuto dal vice premier, ministro degli esteri Antonio Tajani. Successivamente andrà a Palazzo Chigi per un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Adesso il caso della donna 49enne della provincia di Piacenza, scomparsa dal 20 aprile in Friuli con i figli di 14 e 16 anni. Alessandra Giannoli.
3: Proseguono senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, la donna residente a Castellarquato, nel Piacentino, scomparsa da più di 2 settimane insieme con i suoi 2 figli di 14 e 16 anni e i loro 4 cani. L'impiegata 49enne sarebbe partita il 20 aprile scorso dalla Val d'Arta con un'auto equipaggiata per il campeggio con i 2 adolescenti per una vacanza di 1 settimana in Friuli. Il 6 maggio a Tarcento, in provincia di Udine, i militari hanno trovato la vettura. L'ultimo segnale da accertamenti investigativi da parte dei 3 risulterebbe del 21 aprile, quando uno dei 2 figli avrebbe telefonato al padre dicendogli che erano appunto a Tarcento. I cellulari ora risultano spenti, i carabinieri stanno svolgendo un'indagine a livello informativo nell'ambito familiare allargato, ascoltando diverse persone per ricostruire con maggiore chiarezza i rapporti e le dinamiche personali tra la donna e il marito, separati da tempo e che pare vivessero un rapporto conflittuale. Nel frattempo la procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore dopo aver ricevuto la denuncia di scomparsa presentata dall'uomo.
2: Gli internazionali d'Italia di tennis a Roma, di cui RTL 102.5 radio ufficiale, uno dei nostri inviati, Nicola Pompei.
4: Una giornata che prevede grande spettacolo al Foro Italico per il venerdì degli internazionali BNL d'Italia. Giornata che segna l'ingresso in campo delle grandi teste di serie del tabellone maschile. Sul campo centrale riflettori puntati su Iga Swiatek, Alexander Zverev e Novak Djokovic. Grande attenzione anche per gli azzurri. In apertura Matteo Arnaldi sfida l'australiano Alex de Minaur, mentre la giovane Tyra Grant affronta la canadese Victoria Mboko. In serata spazio a Elisabetta Cocciaretto contro Emma Navarro e soprattutto a Lorenzo Musetti, semifinalista a Roma nel 2025, opposto al francese Péricard nell'ultimo match sul centrale. Da seguire anche Luciano Darderi contro il tedesco Hanfmann e la favola di Noemi Basiletti, chiamata all'impresa contro l'ex campionessa romana Svitolina. Una giornata ricchissima con oltre 30 incontri e il meglio del tennis mondiale protagonista nella cornice del Foro Italico.
2: Viabilità.
1: Via Radio.
5: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia per segnalare la presenza di code a tratti a causa del forte traffico tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Brescia, e code anche tra Bergamo e Grumello nella stessa direzione a seguito di un incidente. Spostiamoci sulla A8 Milano-Varese, dove per lavori di ammodernamento troviamo code tra Castronno e Cavaria per chi viaggia in direzione di Milano. E sempre per lavori sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona e 1 chilometro di coda in direzione opposta tra Roseto e Pescara Nord. Infine, sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia, sempre per il traffico sostenuto segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Grazie per averci seguito, ci risentiamo a mezzogiorno.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Tower Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali.

0: che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kityuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma, con
1: Yeezy e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
2: Siete in ritardo.
3: Siete in ritardo.
2: Ma perché gridate così? Siamo in ritardo noi, eh?
3: Eh sì, un po'.
2: Lo so, è purtroppo ognuno ha i suoi difetti e in questo caso noi siamo in ritardo, ma in realtà noi siamo al Foro Italico.
3: E lo sappiamo.
2: Internazionale d'Italia di tennis, BNL, per cui noi staremo qui per tutta la durata di questi internazionali fino al prossimo weekend e per quanto ci riguardano proprio in Viva l'Italia, questa è la prima puntata. E allora partiamo con le presentazioni. Paolo Cavallone da Milano.
3: Buongiorno.
2: Carlo Elli. Charlie Gnocchi.
4: E... Carolina!
2: Adesso sei in ritardo.
5: Buongiorno,
2: tu, Paolo.
5: Buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, io vi devo raccontare che siamo qui già da una ventina di minuti, siamo arrivati al Foro Italico, ci sono tanti atleti che si stanno allenando e Charlie che era in giro a chiedere foto alle persone, o meglio, ha trovato due o tre persone, gli ha detto: volete la foto con me? Sono Charlie.
2: Cioè lui si vende così?
5: Lui, sì, e l'hanno fatta.
4: In realtà sto vendendo due teste di serie, che sono Carlo Elli e Cavallone qui al Foro Italico, perché sapete che gli internazionali BNL di Italia, sì, noi siamo gettonatissimi.
3: Stai attento, stai attento a giocare con la testa di serie, perché lo sai che un attimo fare delle cose che non sono belle a quest'ora,
2: sì,
3: del
2: esatto,
3: mattino.
2: Esatto,
3: poi.
2: Esatto,
3: ecco, salutiamo invece tutti.
2: Moro,
3: sì, sì, salutiamo tutti i nostri veri normal people che sono già pronti. Qualcuno già ci saluta utilizzando il 378-378-1025 e lo ringraziamo per questo. Grazie.
4: Abbiamo dei belli argomenti.
3: Sì,
4: abbiamo,
3: sì,
4: dei bellissimi argomenti, tra cui questo che è, diciamo, internazionale. La palla è rotonda.
5: E soprattutto
2: le dimensioni.
5: No,
2: sono?
5: La palla è gialla.
2: No, una volta era gialla, no, adesso è gialla.
5: Vabbè,
2: no?
5: Vabbè, che colore è la palla?
4: Quella, grande passaggio, eh?
3: Meno male, vabbè, meno male che arriva tanta bella musica. Lady Gaga e Deci.

0: Connection One Republic su RTL 102.5, 11:12 minuti di questo venerdì 8 di maggio. Allora, la prima puntata per quanto riguarda No Problem Viva l'Italia, ma RTL 102.5 è qui dal lunedì scorso, dagli inizi ufficiali di questa internazionale.
1: Un piccolo aneddoto, Carlo,
0: prego.
1: Piccolissimo, un piccolo retroscena, sì. È arrivata Carolina Rei e si sono spostate due ali di folla, cioè praticamente l'arrivo di Carolina, sì, Rei agli internazionali ha decretato il successo di questa, sì, grande, sì, conduttrice.
0: Sentite, ha lo, no, spazio davanti, mm, al
2: traffico. Sì. Di folla perché erano due le persone, una è andata da un lato e una dall'altro.
0: Una trova ali, l'altra folla.
1: Due ali e una coscia.
3: È vero che ha salito la scaletta del track come a Sanremo?
2: Certo, mi sono anche fatta la canzoncina.
0: Ha sceso la scaletta.
2: Sì, quella è salita.
0: No, tu sei.
3: Va bene, allora sentite un po', rivolgiamoci invece ai nostri veri normal people, perché vogliamo, certo, come sempre coinvolgerli. Loro sono l'anima del nostro successo, diciamo così, perché è la realtà e ci divertono con i loro, sempre, messaggi vocali al 378-378-1025. Parlando di internazionali di tennis, cosa ti viene in mente, Charlie?
1: Beh, mi viene in mente intanto che ci sono le teste di serie.
0: Okay. Si gioca a tennis.
2: L'hai già detto,
1: si gioca a tennis. E la gente guarda qui nei campi di allenamento e dice: chi è quello lì? Non è una testa di serie, perché le teste di serie sono i numeri uno.
0: Però si allenano anche loro.
1: E si allenano anche loro. Certo. Però la cosa bella è che noi, Carlo, io, sì, tu, Carolina, sì, Paolo, siamo mai stati i numeri uno teste di serie veramente? Questa è la domanda che vorrei fare al nostro
0: pubblico. È una domanda bella.
2: Questa, posso fare una traduzione?
0: Sì, vai.
2: Allora, 378-378-1025, sì, sì, raccontateci quella volta, sì, in cui vi siete sentiti campioni.
3: Numeri
1: campioni,
3: uno.
1: Campioni, numeri,
2: numeri uno. Ok.
1: Numeri uno.
3: Io per esempio, so, o magari ancora oggi voi avete un vanto, io sono stato il numero uno in...
1: Io a 12 anni ero nei Pulcini del Fidenza il capitano. Per quei 6 mesi lì sono stato il numero uno.
0: Sei stato il numero uno.
2: Sì. Dei Pulcini?
1: Sì.

0: Hypnotized, Purple Disco Machine su RTL 102.5. Allora, in questa prima ora di No Problem Viva l'Italia stiamo parlando di teste di serie. Quella volta che siete stati davvero numeri uno o vi siete sentiti numeri uno in qualcosa di particolare. Abbiamo già un messaggio.
1: Voglia. Abbiamo tanti veri normal people che ci raccontano delle loro avventure. Sentiamone uno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Nicola da Lauria.
1: Ciao Nicola.
2: Tanto voglio dire che per noi voi siete i nostri numeri uno.
1: Grazie.
3: Lo dicono tutti.
1: Specie Carolina. Carolina è uno spettacolo.
2: E vi volevo dire che quella volta in cui io mi sono sentito numero uno è stato quando mi hanno chiamato militare ed andai a Vibo Valentia. Siccome ero bravino a giocare a pallone, mi presero in una squadra lì. A giocare a pallone e segnai una doppietta in un derby nella provincia di Vibo. Poi la sera mi offrirono cena, i ragazzi.
3: Era l'inganno.
2: E fui un idolo per una settimana.
1: Bravo,
3: una settimana.
2: Grazie, e lui andò in giro. Grazie.
4: Comunque, mi ha fatto venire in mente, non so se ve lo ricordate, il film Una settimana da Dio. Tutti noi nella vita abbiamo passato una settimana in cui ci siamo sentiti numeri uno, in cui ci siamo sentiti Dio, per qualche ora, per qualche giorno.
0: Certo, secondo me Charlie non è molto d'accordo. Qual è stata la sua faccia?
4: La tua settimana da Dio?
3: Te l'ho detto, quando ero il capitano dei Fucili di Fidenza.
1: Io sento un mentone,
3: ragazzi, tanto sta passando un sacco di gente, ci ho messo 40 minuti per parcheggiare la bicicletta.
4: Va bene, vai a infortunare loro. Noi chiediamo al 378-378-1025 la vostra settimana da campione.
1: Bene,
4: il vostro
1: c'è un amico,
4: momento.
1: Ecco, c'è un amico scrive io sono numero uno a ricevere multe, è un bel match,
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi, scarica l'app.
6: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.
7: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
8: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
9: Certo, che domande fai, Ciccio?
8: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
9: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico

0: scontata del 33% a 39 centesimi.
1: La spesa intelligente.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.

0: in onda?
1: Non devi perdermi mai, Alessandra Amoroso su RTL 102.5. Noi rischiamo invece di perdere qui al Foro Italico, Charlie. Ma lo trattieni un attimo, cioè lo leggo.
0: Adesso lo leggo.
2: È un piacere avere tante persone che ci vogliono bene, ci vogliono fare le foto con noi.
0: Ma no, non è vero.
3: Sei tu che vai a rompere le scatole.
2: Sei tu che chiami le persone.
0: La scena è stata questa. Visto quattro persone a 4 metri dal track qui agli internazionali di tennis, e gli ha detto: venite qua, voglio fare una foto con voi.
2: Stai dicendo una grossa bugia. Sono ammiratore. Ciao ragazzi.
3: Sì. Siete venuti spontaneamente, vero?
2: Esatto.
0: Vabbè, comunque è sempre molto bello stare qui in mezzo alla gente.
1: Dai, allora, siamo i nostri veri normal people.
3: Bravo, dai. Dedichiamoci a chi ci manda tanti bei messaggini vocali in merito al fatto che qualcuno nella vita, il numero uno, qualche volta lo è stato. Sentiamo.
4: Sì. Vai. La prima volta che mi sono sentito una testa di serie.
3: Sì.
4: Io ho 62 anni, 10 anni fa ho preso il brevetto di pilota privato. Mi sono sentito appunto una testa di serie quando ho fatto il mio primo decollo da solo.
3: Decollo,
4: sì. E il mio primo solista totalmente solo.
3: Bello.
4: È stato bello. Stupendo, e penso che mi rimarrà dentro per tutta la vita.
3: Beh, infatti sei qua a raccontarlo, quindi vuol dire che sei anche atterrato. Quindi
2: bene.
3: buon segno. Se sei qua a raccontarlo,
1: esatto. Quando ho detto mi sono sentito solo, mi ha anche fatto un attimo di...
0: Comunque tempo. Volevo precisare per tutti quelli che non hanno capito che testa di serie è una cosa positiva,
3: certo.
0: Perché spesso si usa: sei una testa di serie. Invece non è proprio serie, è un'altra cosa.
3: Il nostro amico Andrea scrive: le mie specialità sono i due di picche, e quindi un testa di serie anche in quell'occasione. Cioè, poi ci sono tanti simpatici, no?
2: Diciamo un programma positivo. Qualche volta ci siamo sentiti, diciamo, superiori alla media.
0: Oddio, ho avuto un attimo di terrore, pensavo tu dicessi quella altra cosa
1: lui è sempre il capitano del Fidenza.
2: All'università una volta ho preso un 30 in diritto commerciale. Okay, si chiamava
0: quanto hai dato al prof?
2: Il tema era il fallimento. Ho preso 30
3: e lì che dovevi capire che la tua vita sarebbe stata caratterizzata da quel 30 preso all'università.
2: È incredibile.
3: Dai che c'è il new hit.

0: Si intitola proprio così la novità, la nuova di
1: Torno
0: di Pezza. No, è porno proprio.
2: Forno?
0: Sì, ma vogliamo andare avanti?
1: Giorno?
2: No, scusate.
0: Sì, giorno, esatto. No, giorno,
1: però, non ho capito il testo di cosa
0: parla. Porno al giorno.
1: Di cosa parla? Allora, Charlie, è la colonna sonora dei film che fa Carlo Elli in Ungheria.
2: Infatti non so se avete seguito il videoclip, c'era Carlo Elli che poi passava
1: e certo, sì,
0: me l'hai riconosciuto dal cappello.
1: Sentite, bene, dai, allora, dai, sentiamo un po' di dai, Very Normal, quando vi siete sentiti numero uno avete fatto un'impresa che vi ha portato a essere in number one. Sentiamo.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Giorno.
3: Elisabetta, da Cassola. Io sono stata il numero uno su una gara di sci.
1: Sì,
3: sono arrivata prima. Eravamo solo tre, però
1: in tre erano. Erano in tre.
0: Vabbè. Brava Betty. Oh. Prima degli altri due.
1: La gara in tre. Arrivo prima.
0: Poteva arrivare terza.
1: E mi prendi
4: già
1: i meriti.
4: Buttarsi giù con gli sci, già buttarsi giù è una bella impresa. Brava Betty.
1: Bene, un altro, dai, sentiamo.
0: Vai.
5: Ciao bellissimi. È stata la Svizzera. Io sono la numero uno a far diventare il numero uno agli altri. È una mia passione.
0: Come fai?
2: Brava, ma dacci il tuo numero.
4: Sì, qui esatto. c'è bisogno.
0: C'è Charlie che avrebbe un'idea.
2: Ma guarda che anche io alla fine, se qualcuno mi facesse
4: allora,
2: diventare
4: ragazzi,
2: il numero uno.
4: Ragazzi, se permettete, saluto Silvia, la numero uno delle assicuratrici di Vicenza.
2: Tu
4: è riuscita a farmi un'assicurazione impossibile.
0: Senti, ma sai che non ti seguo proprio? Ieri mi ha fatto un'assicurazione
2: La specialità
0: impossibile.
2: Di Charlie, testa di serie in marchettoni.
4: No, Silvia.

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
11: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.

0: High Hopes, Panic at the Disco su RTL 102.5 in diretta dal Foro Italico. No problem, viva l'Italia per l'Internazionale d'Italia di tennis BNL. Visto che parliamo di tennis, a sto punto un po' di notizie riguardo a questo meraviglioso sport e agli internazionali. Con noi, eccoci, c'è Nicolò Pompei.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Nick. Siamo qui tutti belli stretti all'interno del nostro Radio Track per raccontarvi appunto questa giornata. Davanti a noi c'è il campo centrale del Foro Italico, dove non sta giocando un italiano, ma sta giocando Iga Swiatek, una tennista che ha già vinto più di una volta, Iga, la signorina Iga, qui agli internazionali
2: F
1: BNL
2: di nome.
1: Italia.
3: Dai, buona!
2: Scherzo,
1: non l'ho detto io.
0: Iga.
1: È in vantaggio un 7-0 contro la statunitense McNally, ma c'è anche un italiano in campo, Matteo Arnaldi, contro il numero 8 del mondo Alex De Minaur. Un match difficile, lo sapevamo già in partenza, infatti l'azzurro è sotto 5-3 nel corso del primo set. Si gioca la BNP Paribas Arena, che è quella spettacolare, che è allo Stadio dei Marmi, che è un po' più lontano rispetto a dove siamo noi. E poi c'è la Super Tennis Arena invece, che è quella qui di fronte.
0: De Minaur, non De Minaur.
1: De Minaur, no, De Minaur è un'altra roba,
0: è un'altra cosa. Va bene, grazie Nicolò.
3: Grazie,
1: ciao,
3: Nicolò.
1: Grazie a voi.
0: Ci sono molti fan della tennista, comunque della tennista.
2: Posso fare invece una domanda seria? Qual è il match più atteso del weekend, di questo weekend?
0: Questa è una bella domanda.
1: Intanto oggi gioca Zverev, gioca Djokovic, poi domani il match più atteso è domani, c'è Jannik Sinner, l'esordio qui agli internazionali BNL d'Italia, affronta l'austriaco Hofner e quindi tutti gli occhi saranno per lui domani.
0: Nicola Pompei, scusa, ti vedo un po' provato, come mai sei così provato?
4: Mi ha giocato tennis prima.
1: Ho giocato tennis prima, io sono qui dalle 10, mi sono allenato e poi sono qui con voi.
4: Vabbè, tu lo sai che gioca bene tra l'altro Nicolò,
1: tennis, destra e sinistra.
4: Davvero, tutte e due? Fantastico.
1: Non ho un rovescio, scusate, io cambio la racchetta.
3: Scusate, visto che è coinvolto anche Pompei, stiamo parlando con i nostri ascoltatori, quando ti sei sentito numero uno Nicolò? Adesso?
1: Dai,
3: sì, dai, adesso
1: Nicolò,
3: in mezzo
1: a adesso,
3: sì.
1: A fianco a Carolina. Numero uno assoluto.
0: A mani basse però.
3: Tra poco torniamo anche a parlarne con i nostri veri normal people. Le 11:52 RTL 102.5. C'è la nostra bella musica Gaia.

0: Wise Man, James Blunt a chiudere la prima delle due ore di No Problem. Viva l'Italia su RTL 102.5. Ci sentiamo dopo il giornale orario.
1: Pool 60, la nostra storia in arena. 14, 16 e 17 maggio, Arena di Verona. RTL 102.5 ti invita a 3 serate evento uniche. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Ravarino, Modena, è mezzogiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Alberto Ciapparoni. In apertura ancora il caso Garlasco, perché

0: Continuano ad uscire nuovi particolari sulle accuse degli investigatori contro Andrea Sempio. Per tutti i dettagli c'è in diretta Max Viggiani.
1: Buongiorno Alberto, partiamo dalle conclusioni della relazione medico-legale della dottoressa Cristina Cattaneo, che forniscono una finestra temporale di 5 ore per l'omicidio di Chiara Poggi, cioè tra le 7 e le 12.30 del 13 agosto del 2007. Le ipotesi sono, nello specifico, o tra le 9.12 quando la vittima disinserì l'allarme di casa e le 9.58 quando Sempio provò a telefonare ad un amico, o tra le 9.58 e le 11.25 quando venne chiamato lo stesso Sempio dai genitori. Ci sono poi alcuni appunti sull'agenda di Sempio attenzionati, nei quali si legge: molta ansia, due archiviazioni, Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico per la cosa Stasi ricorso in Cassazione. Queste frasi riportate nell'informativa dei carabinieri si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. Ricordiamo che ieri la Procura di Pavia ha chiuso la seconda indagine sull'omicidio di Garlasco. Per IPM l'assassino è Andrea Sempio, che ha ucciso con crudeltà e per motivi abietti per un approccio sessuale respinto. Alberto Stasi è in carcere da 10 anni e mezzo sui 16 a cui è stato condannato e per lui sembra più vicina la richiesta di revisione del processo. È tutto.
0: Andiamo a Pompei per la visita di Papa Leone, tutto nel primo anniversario del suo pontificato. Il pontefice ha di nuovo invitato a fermare le guerre. E ora la pagina politica, accendiamo i riflettori sugli appuntamenti istituzionali del segretario di Stato americano Rubio. Oggi a Roma ha visto alla Farnesina il ministro degli esteri italiani, ora vede a Palazzo Chigi la premier Meloni. Ma sentiamo le parole degli italiani.
2: Ho ribadito l'importanza dell'unità dell'Occidente, delle relazioni transatlantiche che per noi sono fondamentali. Ho detto qual è la nostra posizione sulla situazione in Medio Oriente. Siamo favorevoli, sosteniamo tutte le iniziative che possano portare ad un cessate il fuoco permanente.
0: In chiusura il tennis e gli internazionali di Roma. Il nostro inviato Nicolò Pompei.
3: Buongiorno Alberto dal Foro Italico e quindi dagli internazionali BNL d'Italia. Partiamo dall'unico match in cui è impegnato un italiano, Matteo Arnaldi, in campo contro Alex De Minor. L'azzurro è sotto un set a 0 ed è appena iniziato il secondo set. Tanti però i big che scenderanno in campo oggi, da Zverev a Djokovic, ma anche Luciano Dardiri e Lorenzo Musetti. Ultimo match sul centrale questa sera. In campo anche sul tabellone femminile tre italiane, Tyra Grant, Basiletti impegnata nel match quasi impossibile contro la Svitolina, e poi Elisabetta Cocciaretto affronta la Navarro questa sera. È tutto dal Foro Italico, RTL 102.5, lo ricordiamo, il radio ufficiale del torneo. A te.
0: Grazie, li ascolti TV.
4: Su Rai 1 4,7 milioni di media spettatori e 23,7% di share per Affari Tuoi, 3,3 milioni e 20,3% per la fiction Bonvino. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna 4,5 milioni e 22,9%, Forbidden Fruit 1,7 milioni e 12%. Su Italia 1 Le Iene 1,2 milioni di media spettatori e 9,5% di share. Su Rai 2 Ore 14 Sera 1,1 milioni e 8,8%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio 6,8%. Sulla 7 Piazza Pulita 5,5%. Su Rai 3 Splendida Cornice 5,1% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
5: Via Radio.
6: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole con qualche lieve criticità in atto. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si è formato un chilometro di coda tra Napoli Nord e il bivio per Pomigliano in direzione di Napoli. Spostiamoci sulla 8 Milano-Varese, dove per lavori di ammodernamento troviamo code tra Castronno e Cavaria per chi viaggia in direzione di Milano. Sempre per lavori sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di 2 chilometri di coda tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, e un chilometro di coda in direzione opposta tra Roseto e Pescara Nord. Sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per il traffico sostenuto segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre limiti di velocità. Buon viaggio da Autostrade per l'Italia.
0: È tutto anche per noi, buona giornata.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
9: No problem!
10: Viva l'Italia!
9: E allora ci siamo, seconda ora di No Problem, Viva l'Italia su RTL 102.5 con Gianni Gnocchi,
11: Carlo Eli,
9: Paolo Cavallone
12: e Carolina!
11: Rimbomba questo suono!
9: In versione internazionale d'Italia di Tele.
13: Sì, siamo qui sotto al centrale, al Foro Italico, dove poi sarà il nostro maxi evento il 31 di maggio.
9: Sì, esatto.
13: E quindi torneremo per il Power Hits. Io mi sono messa nel frattempo il giacchino, perché a Roma è arrivato
11: per chi è in radiovisione, il giacchino da arbitro dell'internazionale
13: di tennis. Ma perché Paolo, devi sapere che stacco qui alle 13, sì, e vado al campo di fronte.
9: Hai capito? Fa due palleggi, via.
13: Ho degli impegni.
9: Bene. Allora, Charlie, hai qualcosa da aggiungere a parte la pastiglia?
11: No, che c'è la musica e poi c'è l'argomento. In cosa sono stato un numero uno?
9: Dai.

0: rapide.
1: Mahmood su RTL 102.5, mezzogiorno e 13 minuti. Allora, visto che siamo qua al Foro Italico Internazionale d'Italia di tennis, esistono nei tornei tennistici le teste di serie, mm-hmm. cioè quelli bravi, insomma. Sinner, per esempio, è teste di serie numero uno.
2: Siccome siamo viva l'Italia,
3: ricordiamo che oggi gli italiani nel tennis sono molte teste di serie, molto forti, quindi ce ne sono tantissime.
1: E a proposito di teste di serie, Paolo?
4: Abbiamo tanti veri normal people che ci dicono la loro quando si sono sentiti dei veri number one in determinate occasioni. Sentiamo.
5: Certo. Ragazzi, vai. Buongiorno. Io mi sento testa di serie tutte le volte che scateno l'invidia negli altri.
4: Sembrano gonfiati all'outlet
5: del sorriso.
4: Dice quando lui suscita invidia negli altri e vede quel sorriso che sembra acquistato all'outlet.
1: No, l'abbiamo sentito il sorriso.
4: Sì. Sorriso.
2: No, io non avevo sentito nulla.
3: Ho avuto un calo di rito. Mi stavo addormentando, ragazzi. Vai Paolo.
4: Che c'entro io? Sentiamo un altro.
6: Ciao RTL. Quando la giornata più bella, quando ho vinto il campionato italiano 2015 a Rimini, che è il tempio della danza sportiva di ballo di danza standard, quindi la classe A. Diciamo massima, dopo c'è l'internazionale.
2: Ma la macchina ha vinto?
6: 2015 con mia moglie. Ciao,
1: la gara di ballo. Ragazzi, bravo, complimenti.
3: Ballo artistico?
1: In coppia.
4: Ballo in coppia, lui e la moglie hanno vinto la classe A, che non è la macchina, ma è la categoria.
2: Infatti, era quello che chiedevo, ma hanno vinto la macchina.
1: Era la versione testa di serie del ballo.
4: C'è un altro?
1: Vai.
7: Quando sono andata con le mie amiche in una crociera a Capri dei Torni. E al largo hanno fatto tutto il tuffo, io non so nuotare, sono scesa dalla scaletta e ho fatto un po' di ranocchia intorno alla barca.
4: Quella
7: un po' di ranocchia, sono battuto le mani e perché non so nuotare, ho paura e invece sono andata.
1: E quindi ce l'hai fatta.
3: Brava, questo è il senso. Coraggio.
4: Scriveteci. Certo, scriveteci, cari amici, 378 378 1025 adesso RTL 1025 Olivia Dean. Could be the-

0: si balla da Gen d'Amico su RTL 102.5, sempre No Problem, viva l'Italia, sempre testi di serie e soprattutto
1: si balla qui.
0: Quella volta che vi siete sentiti davvero
2: della serie, siamo tutti numeri uno. Dai Carlo,
3: sentiamo i veri sentiamo. Normal che si divertono con noi. Vai Ricky.
4: Buongiorno ragazzi, io mi sono sentito un grande molti anni fa quando ho fatto per la prima volta la cacca nel vasino. E si congratulavano con me.
3: Facevano tutti i lavai parenti che facevano l'applauso intorno. Bravo!
1: Bravo! Vabbè, ma lui è un genio.
0: È il numero uno. È veramente il numero uno.
3: È
0: il numero
3: uno. Senti, è successo anche con tuo figlio Filippo, Carolina.
1: Sì. Anche per molto meno gli abbiamo fatto l'applauso.
0: La sua prima pipì.
1: E comunque posso dirvi che io mi sono sentita la numero uno ieri. Quando? Perché dopo 3 ore con i mattoncini Lego, quelli minuscolissimi, sono riuscita a formare tutto il pupazzo e mio figlio mi ha guardato e ha detto: io sono la numero uno del montaggio dei mattoncini. Quindi se dovete montare dei mattoncini, chiamatemi.
3: Bene, abbiamo una speciale.
0: Cosa si fa per 2 lire?
3: No, volevo sapere.
1: Un momento di panico, di silenzio.
3: Volevo sapere.
0: Avete capito, Carolina? Con i mattoncini.
3: Bene, io volevo sapere come sei messa con quei mobili svedesi. Se sei brava anche in quello, qualcuno ti prende. Sicuramente.
1: Sono brava a montare tutto ciò che vi serve.
0: Charlie ha visto uscire da casa sua uno svedese.
1: Va bene, possiamo sorvolare su questo e andare avanti. Per fortuna ci dobbiamo fermare per qualche minuto.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: La tragica notte di Sebastopoli. Un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
8: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
9: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.

0: in una casa bella, accogliente e soprattutto accessibile. Berloni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
1: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
2: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MG K-Vis, l'idrosalino energetico. Fai il vis di energia.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Merci Lola Young su RTL 102.5, mezzogiorno e 33 minuti, lo sapete, insomma Charlie non riesce a stare fermo, si è inventato Paolo un nuovo gioco,
1: cioè
0: la gente qua davanti al track passa e il gioco è vediamo se riconosciamo qualcuno o un sosia di qualche personaggio famoso.
1: E oggi chi ci hai portato?
0: L'abbiamo portata qui!
2: La sosia di Hannah Hathaway, a detta di Charlie, poi lei ci ha detto no, veramente nessuno mi ha mai riscontrato questa somiglianza, ma lei si chiama Camilla.
3: Camilla.
0: Ciao Camilla.
2: È di Milano ed è in gita qui agli internazionali di tennis per curiosare un po'.
0: Senti, ti hanno detto che sei sosia di chi?
3: È l'attrice che ha fatto la mummia.
0: Sì. Okay. Non la mummia.
3: No.
4: L'attrice.
3: L'attrice.
0: La mummia, sì.
1: Con le bende.
0: Scusa Camilla, somigliavi tu.
1: Ah, sì. Vai.
0: Sì, scusa Paolo, tu sei consulente finanziaria, no? Ma
3: sì.
0: Ti ha mai detto una volta sei la numero uno, sei la più bella che ho conosciuto? Te l'hanno mai detto?
3: Eh beh. Sì, a volte è capitato.
0: Che ti hanno detto proprio che sei la più bella del mondo, la più bella di tutte?
3: Sì.
0: È capitato?
3: Sì.
0: Tu
3: è capitato.
0: Sei convinta? Camilla, non si vince niente.
3: Allora,
0: ecco, è un concorso adesso.
3: No, io sono consapevole di essere una bellissima ragazza, però ce ne sono anche tante altre che secondo me sono altrettanto belle.
0: Cioè,
3: quindi non mi considero la più bella di tutte.
1: Vabbè, Camilla, volevo chiederti una cosa: ci sarà stata una circostanza, magari adesso, lasciando stare la bellezza, che ti sei sentita la numero uno in qualcosa?
3: Ma in realtà a me piace pensare che secondo me ognuno di noi può essere il numero uno ogni giorno in tutto quello che fa.
1: Camilla, sei da sposare,
0: ragazzi. Ah, vai, sì,
1: ragazzi,
0: vai,
1: è da sposare.
2: Ce l'hai già un pretendente?
0: Si occupa di finanza?
2: No, c'ha un fidanzato?
3: Zero.
0: No! Ma no! Ma
2: vabbè, allora lanciamo un appello qua se qualcuno ci volesse contattare per Camilla, lei è libera. di Milano, tra l'altro.
0: Di Milano, esatto. Si occupa di finanze allegra.
1: Sì, no, allegra no, l'hai deciso tu che allegra. Ma finanza soprattutto. Camilla, ti mandiamo un grosso bacio, divertiti a Roma, noi mettiamo il new hit.
3: Grazie.
1: Ciao!
0: Ciao!
3: Ciao a tutti!

0: Paola Iezzi e la sua nuova canzone New It su RTL 102.5, stessa direzione e noi siamo sempre qui. La direzione è Foro Italico per gli internazionali d'Italia di tennis con Charlie Gnocchi, Paolo Cavallone
1: e... Carolina,
2: ragazzi, non è che me lo posso dire da sola, qualcuno di voi lo dica.
0: Ma scusate, ma Carolina,
1: ci stavamo dimenticando di Carlo Elli.
0: Facciamo Carlo Elli.
1: Allora, invece, i nostri veri normal people si sono sentiti numeri uno in tante circostanze. Vogliamo sentirne qualcuno?
2: Vai.
3: Ciao ragazzi, buongiorno da Valencia.
1: Valencia.
3: Beh, mi sono sentita una diosa, una dea.
2: Una?
3: Sì. In Costa Rica. Imparando a surfeare.
1: Surfeare.
3: E la mia prima onda, mi sentivo la diosa, la dea del mare. Anche se ero un piccolino ovviamente per l'istruttore, però per me è stato il momento più bello.
1: Bene, bello. Ma vedi,
2: anch'io surf. Quando ho imparato a soffiare sulle candeline.
0: Sì. No, lei beh, invece surfa, con la tavola del surf. Comunque anche noi andiamo in onda.
2: Andate in onda? Dove?
0: L'onda.
2: Ah, non l'ho capita. Voilà. Pensa che per non capirla io una battuta brutta vuol dire che era veramente di un livello basso.
0: Ragazzi, vado a casa, dai.
1: Non è dai che c'è un altro, sentiamo?
4: Primo anno del liceo magistrale. Arrivo, 28 alunni, 27 ragazze, l'unico uomo. Testa di serie.
2: Beh, il sogno proibito di tutti gli studenti. Beh, essere l'unico maschio in mezzo ad una classe di ragazze,
0: donne,
2: no?
0: Di ragazze, vero.
2: A voi è capitato?
0: Sì.
2: Essere beati fra le donne?
0: Ma stai scherzando? Sempre.
2: Sempre?
0: No, state con noi.
2: Bene.
0: Vabbè.
5: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana, croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo... casco. BEPS. L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
8: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.

Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: LP Lost on You su RTL 102.5. Torniamo dai nostri Very Normal People, i messaggi vocali, in questo caso a 378-378-1025, quella volta che vi siete sentiti davvero numeri uno.
1: Beh, a proposito dell'amico di prima che ha detto che era l'unico in una classe di donne, c'è un'amica, Federica, che dice: io per 5 anni l'unica ragazza in una classe di 30 maschi, è stato divertente e complicato allo stesso tempo.
0: Certo,
1: ma era lei l'infiltrata, dice che era in un istituto tecnico in diritto meccanico. Vabbè, perché sono molti uomini.
2: Vabbè, bello, la vorrei conoscere.
1: Ti piace?
2: Ma pensa che tempra che deve avere, sicuramente
0: pensa
2: avrà dei consigli, dei consigli utili.
0: Una
2: no?
0: tosta, una tosta sicuramente.
2: Va bene, sentiamo qualche vocale.
0: Sentiamo, certo, dai.
3: Ciao a tutti, sono Annalisa da Novara.
1: Sì.
3: Io mi sono sentita number one quando sono nati i miei tre bimbi.
1: Tre bimbi? Tutti insieme?
0: Tutti insieme. Tutti insieme.
1: Tutti insieme?
0: Pacchetto completo.
4: Allora, via, number three. Number three.
2: Un parto trigemellare.
1: Mamma mia, complimenti.
2: Io ne ho fatto uno, 7 anni, ancora mi sto riprendendo.
0: Vabbè. Penso un po' se fossero stati due.
1: Quanti chili?
2: Tre.
1: Possiamo sapere quanti chili era Filippo all'uscita?
2: Guarda, circa 4.
1: Però...
2: 9. Era un bel...
0: E già correva. Brava,
2: era un
0: mamma.
2: Bel bonzetto.
1: Dai che c'è un altro, sentiamo, vocale, sentiamo.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
5: Come diceva il saggio vecchio mio datore di lavoro,
0: sì,
5: sei il numero uno, sì, ma quando sei da solo. Ciao.
1: Questa è una di quelle massime che manca al nostro capo, eh? Questa qua è una di quelle che non ho sentito ancora. Però è bella, sei il numero uno quando sei da solo, è interessante.
0: Non diamo consigli però.
2: Noi?
1: Quindi sì, ne prende atto.
0: Va bene, allora 378-378-1025 per i vostri messaggi a proposito di quella volta che vi siete sentiti davvero dei numeri uno.
1: Abbiamo tanta voglia di musica, dai che tra poco abbiamo chiuso anche questa puntata di No Problem Viva l'Italia, ma se c'è estate... Fred De Palma.
2: Gira.
1: Anita.
0: È da Tonde La Palma.
1: È la Sonde. C'è anche Mischela. Hola.
0: Quanti sono?
1: Gira, gira, la testa gira, gira! Brrr.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Aspetta un attimo, va. E allora che
3: e
2: succede?
3: E adesso vado a raccogliere le palline.
2: Brava, con Gonnellino? Ti cambi?
3: Vado a raccattare palle.
4: Sai che ti vedrei bene nelle vesti di una raccattapalle a bordo campo? C'hai il physique du
3: role. Ma mi ci vedrai.
4: Cioè,
3: ci vedrai.
2: Va bene, bene. Pensa quando corre.
5: Non solo le racconta, ma le raccoglie.
2: Vabbè, dai che c'è il Millennium Meet.

0: We have all the time in the world per Louis Armstrong, il protagonista di questo Millennium Meet su RTL 102.5. Senti che Paolo va di tromba.
1: Potreste fare degli spettacoli in giro. Tu fai la voce e lui suona.
2: We have all the time in the world.
0: Grande. È partito una una tonsilla. Ho vista.
1: Uno dei due fa la voce e l'altro fa la tromba. Mettetevi d'accordo e andate in giro per l'Italia.
0: Tutte e due ho visto partire. Va bene, allora siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, il primo dei tre qui dal Foro Italico per l'Internazionale d'Italia di tennis, per cui grazie a Charlie Gnocchi,
3: grazie Carlo Elli,
0: grazie a Paolo Cavallone
3: e Carolina.
1: Grazie a tutti voi, ci ritroviamo domani sempre qui in diretta dagli Internazionali di tennis. Ciao.
3: Arriva miseria e nobiltà, grazie Ricky Ristarco, più ingegno, a domani, ciao.
4: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Anche in versione plug-in hybrid. Fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
1: Skoda.
2: Anche ad Ameglia, in provincia di La Spezia, sono le 13.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Alberto Ciapparoni. In apertura sempre il caso Garlasco. Anche oggi tante le novità dalle indagini degli investigatori su Andrea Sempio, che per l'accusa ha ucciso Chiara Poggi. C'è Max Viggiani.
5: Tutti gli elementi o presunti tali di questa vicenda sono contraddittori, incomprensibili e paradossali. La condanna di Alberto Stasi, una suggestione creata in fase processuale cavalcata dai media. Questo è il parere dei carabinieri di Milano sulla prima indagine di Garlasco. Ed ancora, il 12 maggio del 2025, in una intercettazione pubblicata dal Corriere della Sera, Andrea Sempio da solo dice: quando sono andato io, riferendosi a casa Poggi, il sangue c'era. Lui, Alberto Stasi, senza accorgersene, ha evitato le macchie. Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi, ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti delle agende di Sempio, accusato, come dicevi, dalla Procura di Pavia, che ieri ha chiuso la seconda indagine, di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi. Infine, secondo la relazione medico-legale della dottoressa Cattaneo, l'omicidio di Chiara Poggi si è verificato in una finestra temporale di 5 ore, cioè tra le 7 e le 12:30. A te.
4: Ora la pagina sulle guerre in corso per il conflitto in Ucraina. Accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. In Medio Oriente resta in vigore invece il cessate il fuoco con l'Iran, lo ha garantito Trump. E a proposito di guerre, andiamo a Pompei per le parole di Papa Leone nell'anniversario del suo primo anno di pontificato. Sentiamo.
6: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono.
4: Per la pagina politica, riflettori sul segretario di Stato americano Rubio. Oggi a Roma, prima ha visto per un'ora alla Farnesina il ministro degli esteri italiani, poi a Palazzo Chigi sta vedendo la premier Meloni. E adesso l'ampia pagina sportiva, iniziamo con la prima tappa del Giro d'Italia. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.

0: Buon pomeriggio dalla Bulgaria, l'edizione 109 del Giro è ufficialmente partita pochi istanti fa da Nesebar, deliziosa cittadina sul Mar Nero. Siamo alle prime pedalate di un viaggio lungo 3.459 chilometri, spalmati in 21 tappe. La prima frazione oggi ci porterà a Burgas, 147 chilometri pianeggianti. Probabile arrivo in volata, l'Italia guarda con fiducia a Jonathan Milan. Linea allo studio.
1: Grazie Paolo, ora gli internazionali di Roma di tennis, il nostro inviato Nicolò Pompei. Nicolò, hai 40 secondi.
2: Buon pomeriggio Alberto dagli internazionali BNL d'Italia, un italiano in campo in questo momento, si tratta di Matteo Arnaldi che lotta come un leone nel secondo set contro Alex De Minaur. L'azzurro ha perso il primo ma ora in corso appunto come dicevo il secondo, 6 pari in corso il tiebreak 2-1 per Matteo Arnaldi. Più tardi il match di Luciano Darderi contro il tedesco Amfman e questa sera sul campo centrale l'esordio di Lorenzo Musetti contro il francese Pericard. Ma sul centrale proprio al fianco del nostro radio track c'è in campo Iga Swiatek, 1-1 per quanto riguarda i set contro la statunitense McNally. Più tardi i match di Basiletti e Cociaretto. È tutto dagli internazionali, a te.
1: Grazie a Nicolò Pompei, ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
3: Good afternoon. Here's the latest world news in English. A day after meeting Pope Leo, U.S. Secretary of State Marco Rubio will see Italian Prime Minister Giorgia Meloni, his second day spending calming tensions in Rome following criticism by President Trump. The U.S. said it has carried out strikes on Iranian military targets after an attack on 3 American ships in Hormuz. Tehran accused Washington of striking first. Trump insists the ceasefire is still in effect. The United Arab Emirates said its air defense systems are intercepting drone attacks from Iran. Lebanon's civil defense agency said one of its rescue workers was killed in an Israeli airstrike this morning. Meanwhile, the IDF has issued another warning ordering residents to leave 7 towns in the south. That's all for today in News in English. We'll be back on Monday at 1.
4: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. In queste ore sta transitando un fronte afro-mediterraneo che coinvolge principalmente il centro-sud. Ancora qualche pioggia, soprattutto sul versante adriatico, che poi tenderà ad esaurirsi nelle prossime ore. Meglio al nord, seppur con un po' di variabilità sui rilievi, qualche occasionale piovasco su Alpi e Prealpi. Temperature in lieve diminuzione nelle aree interessate dalla pioggia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole con qualche lieve criticità in atto. La notizia principale la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente risolto si è formato un chilometro di coda tra Caserta Nord e il bivio con il raccordo di Caserta Sud verso Napoli. Mentre sulla 14 per lavori segnaliamo un chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso verso Ancona e un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione opposta. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
4: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con
7: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: mamma mia, mamma mia.
1: Cosa è successo? Miseria e nobiltà.
0: Mi piace Tumor. Mi ripiace
2: tutto Tumor.
0: Sembra incredibile. Avrò assaggiato troppe tipologie di gin.
1: Direi che hai esagerato con i gin tonic.
2: Un attimo il mamma mia, da solo, la prego, una sola.
0: Mamma mia.
2: Bello, finalmente. Friday, così ci piace iniziare Miseria e nobiltà. Buon venerdì 8 maggio. RTL 105, il Conte Calè.
0: Diego Zaffone, Virginia Chang.
2: Facciamo
1: oggi
2: respiro.
1: Sarà una lunga puntata col Conte.
0: Benissimo,
2: fresco e tonico. E la splendida nostra
1: tonic, sicuro.
0: Tonic. Sono veramente tonic.
2: Signorina Simpone, Virginia Chang.

0: Cuoricini, cominciamo dai Coma Cose. Davvero? Fausto e California ci mancano assai, ma li ritroviamo sempre con la loro musica con grande piacere. Misera Nobiltà, buon venerdì, buon inizio di weekend, le 13.14, sì. RTL 105, il nostro gin tonico Conte Galè, la allora. Signorina Simpone.
1: Zappone.
0: Oggi ne aspettiamo tanti perché, sì, signori, vi prepariamo a un weekend stellare.
1: Stellare.
0: Sì. Astrologicamente,
2: anzi,
0: parlando.
2: Orgoglio. Parla di oroscopo.
1: Orgoglio e stelle. Un tempo c'era Orgoglio e pregiudizio, che era un film, esatto, meraviglioso. No, Orgoglio e stelle.
2: Ma questo è il suo nuovo programma in cui condurrà con Paolo Fox. Orgoglio e stelle.
1: Mi piacerebbe, con Paolo mi piacerebbe molto, è una persona deliziosa.
0: Vero.
1: Ma detto questo,
0: sì,
1: i segni zodiacali meno bravi a chiedere scusa.
2: Aia.
1: Ho il sospetto che io e Virginia siamo almeno sul podio.
0: Beh, che io
2: e
0: scherzo,
2: infatti.
0: Eh.
2: Allora, partiamo però dal 12° posto, quelli più bravi a chiedere scusa, okay, così man mano creiamo un po' di suspense fino, sì, ad arrivare ai primi.
0: E poi voi verificate, come dice Paolo, a,
2: esatto,
0: proposito, cioè,
2: diteci se è vero. 378-378-1025 per i vostri messaggi vocali. L'ultimo posto, chi abbiamo?
1: La Bilancia.
2: Tra i segni più disponibili a fare un passo indietro troviamo i Bilancia. Lei odia proprio l'aria pesante, i silenzi infiniti, le frecciatine. Se sente che qualcosa sia rotto, anche se pensa di avere ragione, è tra le prime a dire: ok, parliamone, se ho sbagliato dimmelo.
0: Beh, lo direbbe proprio tecnicamente.

0: il segno, se è una bilancia in teoria vuole l'equilibrio, capito, no?
1: Certo. Tiki, tiki, tiki, tiki. È un perno con
0: un po' destra,
1: due piatti, un po' destra, un po' sinistra, su e giù, su e giù.
0: Dodicesimo,
2: impariamo dai bilanci allora.
0: Brava, brava.

come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

0: Vedete, tutto torna anche nella musica quando si parla di stelle, di astri, la notte, dei desideri. Lorenzo Giovanotti, le 13:22 su RTL 102.5. Vocaloni subito ci hanno già spiazzato.
1: Sì, ci hanno già rovinato tutto l'argomento.
2: Non abbiamo neanche iniziato. Allora, i segni che non sanno chiedere scusa, siamo partiti da quello che in realtà sa chiedere più scusa di tutti i 12, cioè la bilancia. Sentiamo
3: Ricky. Buongiorno, serie nobiltà. Sono Tommy dalla Polonia.
0: Ciao,
3: caro
0: Tommy.
3: Ho notato che voi spesso in questo programma oroscopate.
1: L'ha detto lei.
2: Chi ha inviato questo vocale?
0: Tommy dalla Polonia, l'ho mandato Tommy. Io, ma perché oggi il conto è più gintonico del solito.
2: Si dice, Tommy si può. Parla di oroscopo.
1: No, ma lui sa che noi usiamo questo termine.
2: Io non uso quel termine.
1: Ma noi si licenza poetica.
0: Ce la facciamo, Ricky? Dai.
4: Stavo sentendo il vostro, la vostra classifica dei segni che chiedono scusa. Non sono assolutamente d'accordo.
1: Ecco.
4: Perché ho una cognata, o forse meglio dire avevo una cognata bilancia, perché non ci parliamo più da 2 anni, che non è riuscita a chiedermi scusa dopo che era chiaro che aveva torto Marcio.
0: Non è molto
4: equilibrata, però magari dipenderà dall'ascendente.
1: Buongiorno,
4: Carina. Sono sempre con voi.
0: Grazie,
2: sarà
0: Gioia.
2: Quello, sarà
0: vedete, ha messo subito una buona parola anche per la cognata alla fine. Dirà, ma sarà l'ascendente.
1: Perché risolviamo sempre con l'ascendente.
2: Scrivono, mio marito bilancia, ha mai chiesto scusa nemmeno di fronte all'evidenza.
0: Allora, ciao.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui i detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
11: L'unico modo per uscire è insieme.
9: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime Video 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa.

0: Sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: e Shonda Paul, la loro Cheap Thrills in Miseria e Nobiltà nel nostro venerdì su RTL 102.5. Quante galè la signorina si impone lo zappone.
1: Ecco.
0: Stiamo facendo la classifica dei segni che fanno più fatica a chiedere scusa, partendo dall'ultimo, quello che
1: forse
0: riesce.
1: Forse dobbiamo rovesciare la classifica, perché se il primo che sta, è l'ultimo che è stato la bilancia, che comunque è quello più bravo a chiedere scusa, non torna nulla, ce l'hanno contraddetto in tutti i modi possibili.
2: È che facciamo tutti fatica a chiedere scusa, questa è la realtà dei fatti.
0: Comunque negli ultimi vocali, quelli più freschi, più recenti, invece qualcuno della bilancia dice avete ragione.
1: Sentiamo.
0: Angelone,
3: io vi ascolto sempre dal camion.
1: Caro.
3: Da fine giugno in poi vi ascolterò da casa, perché vado in pensione.
0: Ma grazie caro, grazie. Non ci ha detto che segno
1: allora,
0: è però.
1: Approfittiamone per salutare tutti i camionisti. L'altro giorno parlavamo delle auto senza autista,
2: dei camion
1: senza autista negli Stati Uniti. Meno male che prima che arrivino qua ci vorrà molto tempo, perché noi sono il nostro pubblico preferito.
0: E anche i tassisti e tutti gli autisti in generale, che hanno sempre la nostra
1: camionisti
0: radio in auto.
1: O camionari, come preferiscono loro, perché si chiamano in due modi, lo
2: sapete. Camionari e camionisti, non lo sapevo.
1: Cioè,
2: camionari,
1: alcuni preferiscono essere
0: camionari.
1: Camionari.
0: Conosce bene, lei la conosce.
2: Allora
0: bene.
2: Andiamo avanti.
1: La categoria. Sono 25 anni che mi ascoltano.
4: Della bilancia.
2: Ecco, niente.
0: Senti,
2: sentiamo.
4: Marito della bilancia e chiede spesso scusa.
0: Vede?
2: Ecco.
4: Ma forse perché è un marito?
1: Con la pistola puntata alla tempia forse chiede scusa.
0: Comunque chiedere scusa al di là del segno è piacevole, bello, non ma un po' da fessacchiotti, ma è un atto, è un
1: ma
0: passo
1: in generale
0: indietro,
1: senti,
0: è meraviglioso.
2: Sto parlando con due che sono nella top 3 della classifica,
0: ma anche
2: quindi
0: io non è che sia
2: noi
0: uno
2: non ci
0: bravo.
2: Esponiamo. Vabbè, allora andiamo all'undicesimo posto. I pesci. I pesci è uno dei segni più empatici, infatti è tra quelli che meno resistono all'idea di aver ferito qualcuno. Se sente che ti ha fatto star male ci rimugina tantissimo e si sente subito in colpa. Il pesci non ha grandi problemi a chiedere scusa, anzi tende quasi a prendersi colpe che non sono sue pur di far tornare la pace.
1: Bello. Forse mi torna come discorso questo dei pesci. Sì, la mamma era dei pesci, mi ricordo.
0: Vede, certo.
1: Poi è subito prima dell'Ariete,
0: che è il suo, è quello della Virgine,
2: i primi di marzo. Si è all'opposto.
0: New It.

0: Tornato Eddie Brock, il suo nuovo singolo New Hit. Bel venerdì, grazie. È proprio venerdì.
1: È un bel venerdì, infatti.
0: È vero, sì. Misera nobiltà con te.
1: C'è anche il sole a Milano, insomma, che questa settimana non è stata bellissima.
0: Meno male, vero, fresca, no? Piovosa.
1: Ieri si è un po' ripreso anche il tempo.
0: Maria, al 378-378-1025. Io sono dei pesci, amici miei, ma non chiedo mai scusa.
2: Almeno ne è consapevole. È buono così.
0: Siamo arrivati all'undicesimo,
2: Siamo arrivati adesso, stiamo per dire il decimo.
1: Decimo.
2: Che è il cancro. Il cancro non è tra i segni meno bravi a chiedere scusa, ha solo bisogno di sentirsi al sicuro per farlo davvero col cuore.
1: Capito? Se lo faccio col cuore.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure sensibile.

0: Ciel, dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Ore Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi!
6: Eurospin, la spesa intelligente!
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto! Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
8: Ciao! Ti ricordi di me? Sono Berloni, la grande marca di cucine che tutti nel mondo hanno nel cuore. Oggi Berloni è diversa, perché tutti siamo un po' cambiati. Abbiamo scelto i migliori designer perché con Berloni i tuoi sogni possano concretizzarsi in una casa bella, accogliente e soprattutto accessibile. Berloni, vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
9: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.

0: Animals, Maroon 5 in Miseria e Nobiltà su RTL 105, 13 e 51, la classifica dei segni.
1: Che non sanno chiedere scusa.
2: Sta facendo acqua da tutte le parti.
0: Si buca. Allora io andrei un attimo da Angelone. Dai, sentiamo cosa dico. Bucato.
3: I camionari siamo in ascolto 24 su 24. Grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Ma
0: a
1: voglio
0: voi.
1: Sapere i vostri segni zodiacali.
0: Ma prima abbiamo nominato.
2: La
0: andiamo
2: categoria,
0: ancora, sentiamo,
2: sono
0: sentiamo
2: i
0: Angelone.
2: Ascoltatori.
4: Ma questa classifica l'avete presa tutto, Polino?
1: Come sempre.
0: Ha preso Topolino Conte.
2: Al discount.
4: Segno che ha più difficoltà a chiedere scusa è lo scorpionaccio. Io rappresento in toto. Ma sapete perché?
1: Perché
4: abbiamo sempre ragione.
2: Quello che diciamo anche noi.
4: Bacio.
0: Ma non era l'Ariete?
1: Sì, ma pure noi. Diego che Toro ha detto la stessa cosa.
2: Tutti noi.

0: Poi che siano disegni diversi, diciamo la stessa cosa, sì. No? Io Virgilio dallo stesso.
1: Allora, tra quelli più bravi invece a chiedere scusa abbiamo detto Bilancia, Pesci, Cancro e Sagittario. Ulala. Il Sagittario fa fatica a chiedere scusa perché teme che diventi un momento troppo serio e pesante,
0: lo so.
1: Che lui proprio non regge, però è tra i più bravi lo stesso.
0: Lo so perché ne ho due di Sagittari in questo momento.
2: Ma lei ha tutto, Conte.
0: Nella mia collezione due Sagittari.
1: Sì, perché lei sa quanti amanti ha il Conte, quindi
0: stavo parlando
1: anche
0: di
1: doppioni
0: amanti.
1: Spesso
0: no,
2: come i suoi anelli
0: di amanti, ma di amici.
1: Di amici.
2: Sai che c'è Samurai Jane.

0: Neutron Star Collision, i Muse chiudono la prima ora di Misera Nobiltà nel nostro venerdì su RTL 102.5. Conte, allora, prima del segnale orario, atteso con grande suspense, diamo un altro segnetto che riesce piano piano a chiedere scusa, perché poi stiamo salendo verso quelli che non riescono.
1: Eravamo rimasti ai Sagittari.
2: Esatto. La cosa bella di Sagittario che non abbiamo letto dice che il Sagittario tende a evitare la scusa ufficiale, a buttare tutto sul ma sì dai, pace, senza chiedere effettivamente scusa.
1: È vero, ve lo confermo. Perché ho più esempi di Sagittari, dicevamo.
2: Sì, sì,
0: bene.
2: Avanti,
1: poi
2: eh.
1: Gemelli.
2: Cosa che dice?
0: Spieghiamo
2: gemelli,
0: tra poco. State lì, state lì.
3: Naturale come il primo respiro. Genuino come il primo gesto d'affetto. Prezioso come le prime esperienze. Importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Montignoso, in provincia di Massa Carrara, sono le 14.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura sempre il caso Garlasco. Tutte le novità nel servizio di Massimiliano Mantiloni.
3: Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu, è quanto ha affermato Giuseppe Sempio, padre di Andrea, la moglie Daniela Ferrari, in un'intercettazione ambientale del 22 ottobre scorso in riferimento allo scontrino del 13 agosto 2007 in un parcheggio a Vigevano. Documento che, secondo la versione fornita da Andrea Sempio, sarebbe la prova che la mattina del 13 agosto 2007 non si trovava a Garlasco ma a Vigevano. È quanto emerge dall'informativa finale dei carabinieri sulla nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Secondo la procura di Pavia, Sempio avrebbe ucciso Chiara con odio e crudeltà. Per rispetto istituzionale, spiegano i legali della famiglia Poggi, abbiamo sempre evitato di esternare le ragioni per le quali la famiglia Poggi ritiene che le attività di indagine compiute dai carabinieri siano state gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici, hanno scritto gli avvocati in una nota in cui spiegano che i familiari di Chiara sono anche stati sottoposti a intercettazioni e parlano di aggressioni che si susseguono.
2: E ora per la pagina politica, riflettori sul segretario di Stato americano Rubio. Oggi a Roma, prima ha visto il ministro degli esteri italiani, quindi la premier, due incontri per riavvicinare Washington e il governo italiano dopo le dure critiche di Trump a Meloni. Ma sentiamo il commento di Tajani.
4: Ha ribadito l'importanza dell'unità dell'Occidente, delle relazioni transatlantiche che per noi sono fondamentali. Ho detto qual è la nostra posizione sulla situazione in Medio Oriente. Siamo favorevoli, sosteniamo tutte le iniziative che possano portare ad un cessate il fuoco permanente.
2: Per la pagina degli esteri, i riflettori sulle guerre in corso, per il conflitto in Ucraina, accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco

0: ha annunciato da Putin. In Medio Oriente resta in vigore invece il cessate il fuoco con l'Iran, lo ha garantito Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. E infine chiudiamo con il tennis e gli internazionali di Roma. Linea al nostro inviato Nicolò Pompei.
1: Buon pomeriggio Alberto, partiamo dall'unico match in cui coinvolto un italiano, ora gli internazionali BNL d'Italia, Matteo Arnaldi, che sta combattendo contro De Minor, terzo set, Arnaldi in vantaggio 5-4, ora servirà per il match in quella che sarebbe un'impresa vera e propria per il nostro azzurro, che ha perso il primo set 6-4, poi ha conquistato il secondo 7-6, appunto in vantaggio 5-4 nel corso del terzo set. È terminata poco fa invece la partita di Iga Swiatek proprio qui sul campo centrale al fianco del nostro Radio Track. Iga Swiatek che ha vinto lottando anche lei contro la statunitense McNally, e tra poco qui sul centrale inizierà il match di Alexander Zverev. In campo più tardi anche Grant, Basiletti e Cocciaretto per quanto riguarda il tabellone femminile, Musetti e Darder invece impegnati questa sera per quanto riguarda il tabellone maschile. È tutto dagli internazionali, a te.
0: Grazie al traffico.
2: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla A13 Bologna-Padova un incidente causa un chilometro di coda tra Monselice e Boara verso Bologna, mentre sulla A14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento in galleria code di un chilometro tra Grotta a Mare e Pedaso in entrambe le direzioni e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con...
4: Il novellino è Campiello.
5: Il novellino!
6: Miseria e nobiltà.
7: Mamma mia. Fatto bene a mano con questa manina l'artigianino fiorentino piccolo.
6: Piccoli, 14 e 5 minuti, seconda ora su RTL 105, venerdì 8 maggio. Conte che lei, la signorina, si impone lo zappone. Oggi classifica dei segni più difficili, più ostinati a chiedere scusa, ma la stiamo ripercorrendo al contrario. Partendo basso. In
8: quelli
6: realtà.
8: Quelli più bravi, a quelli meno.
6: Riescono facilmente, però ci state dicendo che poi alla fine non è così.
7: Poi
6: no?
7: Alla fine diremo i tre sul podio, che sono i più tremendi che non riescono a chiedere scusa.
6: A qualcuno ci ha già detto: mi sfugge il toro, ma state lì, perché il toro è tra poco,
8: è frappè. A cosa siamo arrivati adesso?
6: Ai gemelli.
8: I gemelli,
7: sì.
8: Li abbiamo già detti?
6: No.
8: Il gemelli non è cattivo, ma a volte sottovaluta quanto le sue parole possano colpire a fatica e prendersi davvero la responsabilità.
7: Ottavo posto, ai gemelli, diremo il settimo.

0: I ragazzi sono in giro, Luciano Ligabue su RTL 105. Ieri l'abbiamo visto inaugurare l'Arena Santa Giulia, Unipol Dom, con questo concerto straordinario, e noi eravamo lì.
1: Anche
0: con il nostro
1: nuovo
0: Matteo Campese.
1: Ma siamo radio partner anche di quello spazio lì che hanno costruito per le ultime
0: per l'Olimpiadi, poi diventerà Cortina, bellissimo spazio concerti live, siamo felicissimi.
1: Una nuova arena, così
0: una
1: ne
0: nuova
1: abbiamo
0: arena,
1: due.
0: La
1: ne
0: nuova
1: abbiamo
0: arena
1: due.
2: Con è la più grande al coperto in Italia.
1: Esatto.
0: Ecco, vede.
1: Oltre al Forum adesso abbiamo anche quello, poi San Siro e chi più ne ha più.
0: Molto bene. Andiamo da Angelone, abbiamo qualcosa. Tra poco, con calma, sei gianguillo,
2: dai,
0: mi fa
2: l'occhiadaccio. Al settimo posto
0: andiamo.
2: C'è la Vergine. Al settimo posto troviamo la Vergine, a volte sembra più rigida di quello che è.
1: Esatto.
2: Quando
1: invece
2: scatta un conflitto, analizza tutto, sia quello che hai fatto tu, quello che ha fatto lei. Se capisce di aver esagerato dentro di sé, lo ammette anche.
0: Ecco.
2: Ma poi arriva la parte difficile, quindi l'esprimerlo.
1: Ecco.
2: Teme di sembrare debole, di perdere di credibilità. La Vergine fa fatica a chiedere scusa perché ha l'ansia di non trovare le parole giuste e di riaprire il litigio.
0: Sono d'accordo.
1: Cioè l'ansia da prestazione,
2: sì,
1: in pratica.
2: Perché
1: io sono l'ascendente, lo so.
0: Lei lo sa. Fa fatica perché è molto quadrato la Vergine, è molto preciso, quindi ha paura
1: quindi
0: di dire cose sbagliate, di uscire dal seminato
1: e di far peggio.
2: Vabbè,
1: quindi,
2: e così facendo non chiede scusa.
1: A metà classifica chi c'è? Il nostro Diego Zappone.
0: Ci sono io?
2: Al sesto posto.
0: Torellino.
2: Testardo come pochi, e questo lo mette a metà classifica. Quando litiga si incassa nelle sue posizioni e fa fatica a fare il primo passo. Perde non perché non tenga le persone, anzi, ma perché gli costa tantissimo dire ok, ho sbagliato io.
0: Certo.
2: Il toro tende a chiedere scusa con i fatti più che con le parole, ma l'orgoglio gli impedisce di essere diretto.
1: Ma sa che ce la vedo incastrato?
0: Mi vede incastrato un
1: parecchio
0: po',
1: incastrato nelle situazioni.
0: Vero, Conte. Vuole scastrarmi lei?
1: No.
0: Come mai?
1: Neanche castrarla.
0: Ma per carità,
1: ma stiamo scherzando.
0: Non faccio il
2: moneallo.
3: Sveglio,

0: Dark Horse, Katy Perry su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà 14.22. Sì. C'è Angelone che spinge. Sentiamo,
1: che
0: sentiamo
1: in
0: cosa
1: ebollizione.
2: Dice. Mio figlio, Pesci, non solo ha l'incapacità di chiedere scusa, ma ha una capacità stratosferica a dar la colpa a qualcun altro. Non è mai lui. Esatto. È sempre stato qualcun altro prima di lui. Figlio più piccolo, Cancro. Siamo arrivati al punto di dirgli che si chiede scusa soltanto due volte al giorno, non perché altrimenti è un po' esagerato. Bene, io, amore. Acquario, chiedo scusa perché non ho problemi. Se ho fatto qualcosa io, si chiede scusa.

0: gioia.
1: Se non l'ho fatto, non me ne assumo la responsabilità. Mio marito, Toro, un po' di difficoltà a chiedere scusa.
2: Sono consapevole.
0: Grazie, ci ha fatto tutto l'albero genealogico.
3: Ma io adoro questa signora che
0: fantastica.
3: Ha il coraggio di parlare dei figli e dei difetti.
0: Sì, brava, brava.
3: E queste mamme che difendono i figli a spada tratta, anche
0: hai
3: se
0: ragione,
3: sono dei delinquenti,
0: Conte.
3: Per
0: non
3: dire.
0: Va bene,
3: non
0: sì.
3: mi piace.
0: Però
3: no.
0: spezzo una piccola lancia a favore dei figli, evidentemente sono anche piccoli.
3: Ma
0: cioè, per chiedere scusa c'è anche
4: uno
0: più,
4: è tenerissimo,
0: un po' di maturità.
4: Che chiede scusa un sacco
3: sì,
4: di volte.
3: Però un genitore deve essere obiettivo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
8: La spesa intelligente!
9: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
10: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
18: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders

0: Negozi su esselunga.it.
1: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
2: Certo, che domande fai, Ciccio?
1: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
2: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.

0: 15:32 minuti su RTL 102.5 in the flight. Oggi è tornato a trovarci safe perché c'è un'ottima motivazione. C'è l'album nuovo, si intitola Santissimo, non solo.
1: No, perché 18 luglio.
2: Il 31 a Bari, vedo qui.
1: 31 luglio a Bari, sì. 6 agosto a Lignano Sabbiadoro, sì. 15 agosto a Olbia.
0: Guarda che pure
1: 28 agosto. Sì, perché inizio a essere. Comunque perdo colpi a inizio.
0: Vabbè, ma ha festeggiato ieri sera.
1: Sì,
0: dai,
1: beh,
0: ci
1: per
0: sta.
1: Quello.
0: Ci sta.
1: Vabbè, Monte Silvano, 28 agosto, 4 settembre a Empoli, 5 settembre a Trento. E poi ci abbiamo il tour delle date, diciamo,
0: dei club.
1: Non so come dire, sì, dei club invernali, così. E ci abbiamo Torino il 14 di ottobre, Padova il 17 di ottobre, Milano il 21 ottobre, che ha già finito i biglietti, però c'è la seconda il 22, e il 27 ottobre all'Atlantico di Roma.
2: Vedi quanta strada che
1: un
2: ti
1: po'
2: aspetta.
1: Di giri da fare,
2: tanti caffè anche,
1: sì.
2: Tanti caffè
1: uno per volta,
2: uno per ogni tappa. Senti, velocissimo, visto che ce l'avevamo fuori onda, l'eravamo io.

0: esempio tuo ne hai uno tu di
1: allora
0: di
1: storie pazze sicuramente ne ho, che però fatico a rimembrare. Però ti racconto questo incontro esotico avvenuto recentemente che mi ha fatto molto piacere. Siamo passati da Napoli dopo il 1° maggio e siamo passati a salutare gli zii di un mio amico a San Giovanni a Teduccio.
2: Ok. Mm-hmm.
1: E ci siamo mi ero sentito con Enzo Avitabile ed è passato Enzo Avitabile a mangiare lì dai parenti, e mi sono sentito anche con Franco Ricciardi, e quindi eravamo io, Enzo Avitabile, Franco Ricciardi e gli zii del mio amico e i miei amici tutti lì insieme.
3: Bellissimo.
1: Abbiamo fatto una bella mangiata.
3: Ma che figata, bello.
1: Abbiamo fatto sto giro qua.
3: Una famiglia allargata.
1: D'altro, li voglio ringraziare tutti e due tanto di essere passati, perché
3: bellissimo,
1: mi ha fatto molto piacere.
3: Bello, bello.
4: E noi ringraziamo te per essere passato.
1: Grazie.
4: Grazie.
1: Grazie a voi. Ne.
0: Quando vuoi, lo sai che sei il benvenuto.
1: Volentieri, tra un giro e l'altro mi infilo.
0: Sei a casa.
4: L'album è santissimo. Grazie. Safe su RTL 102.5. Grazie.
1: Grazie mille. Ciao.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: La nuova di Night si intitola Forte su RTL 102.5 In the Flight con Matteo Campese e la Zac insieme a voi fino alle 17.
1: Anche Night, uno dei nomi nuovi di questa scena e dei nomi nuovi di questo Sanremo di fatto, no? Assieme a Safe, sì, che è stato con noi in questa prima mezz'ora In the Flight.
0: In realtà sono tutti ragazzi che hanno già una bella esperienza e che poi ovviamente l'esposizione al grande pubblico, sì, del Festival di Sanremo li ha resi praticamente, però non sono newcomer.
1: No, tanta acqua sotto i ponti.
0: Sì.
1: State con noi, torniamo tra pochissimo In the Flight.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Ciao, ti ricordi di me? Sono Berloni, la grande marca di cucine che tutti nel mondo hanno nel cuore. Oggi Berloni è diversa, perché tutti siamo un po' cambiati. Abbiamo scelto i migliori designer perché con Berloni i tuoi sogni possano concretizzarsi in una casa bella, accogliente e soprattutto accessibile. Berloni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
17: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
18: Le tentazioni. KiloCal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. KiloCal, da 25 anni, ama la tua linea.

0: E invece un bel venerdì pomeriggio che comunque non guasta. Domenica di Coez su RTL 102.5 alle 15:49 minuti in the flight.
1: È un venerdì anche di tennis.
0: Certo.
1: No? Perché abbiamo sguinzagliato la squadra di RTL 102.5 proprio a Roma per seguire gli internazionali di tennis. Uno tra questi è Mario Vai.
0: Mario, dov'è? Eccolo qua.
2: E allora ci troviamo proprio qui nel nostro track dove è in diretta Radio Z, Radio Freccia e ovviamente RTL 102.5. Allora, come potete vedere, tanta gente che si ripara dalla pioggia che al momento ha colpito il Foro Italico, gli internazionali BNL d'Italia di tennis. Allora vi chiedo, qui ci sono due fan della radio, presentatevi intanto, mamma e figlia, eh?
3: Piacere, Alice.
2: Lei è la figlia, ovviamente.
3: Gabriella.
2: La mamma. Allora, Alice e Gabriella, perché siete venute qui agli internazionali BNL d'Italia? Partiamo dalla mamma.
3: In realtà io volevo vedere Alcaraz e Lacostiuk, entrambi hanno dato forfè, quindi mi sono ripiegata, anche se è brutto dire ripiegata, sulla mia adorata Arina Sabalenka.
2: Oh, la nostra Sabalenka che salutiamo. Allora invece la figlia, sei venuta qui per chi?
4: Allora, sono venuta qui generale per tutti i tennisti, poi in particolare modo per la Badosa che ha dato forfè pure lei.
2: Ahia, in casino oggi proprio.
4: E per la Sabalenka perché l'anno scorso ero venuta, volevo farmi filmare il cappellino che ho di lei e quest'anno voglio riuscirci.
5: Lei gioca a tennis, eh?
2: Giochi a tennis? E no, raccontami qualcosa subito.
4: Ho fatto un torneo qua a luglio, ho giocato al Campotto e poi ho avuto l'opportunità di allenarmi anche sul centrale, sono passata al Pietrangeli, mi sono visto un po' tutti i campi, è stata una bellissima esperienza.
2: Da quanto tempo giochi?
4: 2017.
2: Senti, com'è nata questa passione? Hai visto qualcuno in particolare che ti ha fatto nascere la passione?
4: In particolar modo vedevo le partite della Sharapova, però ho iniziato grazie al progetto Racchette in Classe che con l'asilo ci portava in un circolo vicino a casa mia.
5: La vita, vedeva la mamma a giocare.
2: Ah, vedi, la mamma che sei, giustamente. Comunque siete state gentilissime, buoni internazionali di tennis e per loro un nostro gadget. Vi aspettiamo al track se volete, vi restituisco la linea.
0: Ciao.
1: Grazie Mario.
0: Ciao. Anch'io avevo un progetto, era racchettate in classe, quelle mi arrivavano a me. Non era un progetto sportivo.
1: Vabbè. 15:51 minuti c'è Taylor Swift.

Don't tell me, I got it. Ho bisogno d'amore per dire.

0: Get down to the funky sound. The blue sound anche.
1: È un overdose quando è troppo baffona. Molto amore, molto, molto, moltissimo.
0: Grazie Zucchero
1: sempre
0: per questa overdose d'amore. E adesso c'è l'appuntamento con le news.
2: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
3: Skoda.
1: Anche a Nago Torbole, in provincia di Trento, sono le 16.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati in Andrea Salvati. In primo piano il caso Garlasco con tutte le ultime novità con Massimiliano Mantiloni.
6: Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu, e quanto affermato Giuseppe Sempio, padre di Andrea, la moglie Daniela Ferrari, in un'intercettazione ambientale del 22 ottobre scorso in riferimento allo scontrino del 13 agosto 2007 in un parcheggio a Vigevano, documento che secondo la versione fornita da Andrea Sempio sarebbe la prova che la mattina del 13 agosto 2007 non si trovava a Garlasco ma a Vigevano, è quanto emerge da l'informativa finale dei carabinieri sulla nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Secondo la procura di Pavia, Sempio avrebbe ucciso Chiara con odio e crudeltà. Per rispetto istituzionale, spiegano i legali della famiglia Poggi, abbiamo sempre evitato di esternare le ragioni per le quali la famiglia Poggi ritiene che le attività di indagine compiute dai carabinieri siano state gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici, hanno scritto gli avvocati in una nota in cui spiegano che i familiari di Chiara sono anche stati sottoposti a intercettazioni e parlano di aggressioni che si susseguono.
5: La cantante britannica Bonnie Tyler, 74 anni, è stata posta in coma farmacologico in un ospedale di Faro nel sud del Portogallo dopo un intervento di chirurgia d'urgenza. Tyler si preparava ad iniziare un tour europeo il 22 maggio a Malta per celebrare i 50 anni dall'uscita di Lost in France, il singolo del 76 che ne segnò l'esordio internazionale. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. Oggi al via la 36esima giornata del campionato di Serie A. Enzo Tamborra.
7: Tre certezze: lo scudetto dell'Inter, le retrocessioni di Pisa e Verona. Ma queste ultime tre giornate del campionato di Serie A hanno ancora tante cose da raccontare. Riflettori puntati in particolare sulla corsa per i posti Champions. Al di sopra di ogni sospetto sembra Napoli, secondo a quota 70. Tra il Milan, terzo, e il Como, sesto, ci sono 5 punti. Può ancora accadere di tutto. In quest'ottica, domani sera alle 20.45 riflettori puntati sulla Juventus di scena a Lecce. Domenica alle 18 Roma impegnata a Parma, alle 12.30 Como a Verona, in serata il Milan ospiterà l'Atalanta. Ad inaugurare la 36esima giornata questa sera alle 20.45 l'anticipo tra Torino e Sassuolo. L'Inter, ormai campione d'Italia, giocherà domani alle 18 sul campo della Lazio. Si chiude domenica con Napoli-Bologna.
5: Ed ora il ciclismo con il Giro d'Italia di cui RTL 102.5 Radio Partner. Il nostro inviato Paolo Pacchioni, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio, stiamo entrando nel vivo della prima tappa, mancano 19 km all'arrivo, il gruppo è appena tornato compatto, poco fa si è conclusa la fuga di Tarozzi e Sevilla, si aspetta dunque la volata qui sul traguardo di Burgas in Bulgaria, l'italiano Jonathan Milan è sicuramente tra i favoriti, ma occhio anche all'olandese Groenewegen, all'australiano Groves, al francese Magnier, naturalmente ci potrebbe anche essere qualche sorpresa, peraltro a 300 metri dal traguardo c'è una curva secca che potrebbe sparigliare le carte. Per il momento dalle strade del Giro è tutto, lì nello studio.
5: Grazie al nostro inviato Paolo Pacchioni, è tutto anche per noi. Ora le informazioni sul traffico.
4: Via Radio.
9: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, vediamo le principali notizie. Iniziamo dalla 13 Bologna-Padova. A causa di un veicolo fermo in avaria sono 3 km di coda tra Rovigo e Villa Marzana Sud verso Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Un incidente ora risolto causa 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. Mentre per il traffico intenso code a tratti per 35 minuti tra la 1 Milano

0: Napoli e il raccordo di Casalecchio verso Ancona. Sono dei lavori la causa delle code di un chilometro tra Fermo e Grotta Mare in entrambe direzioni e tra Pescara Nord e Pineto verso Pescara. Sulla 1 Milano-Napoli un chilometro di coda per il traffico congestionato tra Acerra Fragola e la A16 Napoli-Canosa verso Napoli e code a tratti sempre per il traffico tra Firenze Sud ed Incita Reggello in direzione di Roma. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
3: E allora l'avete sentito, un grande cast vi aspetta il 31 di maggio al Centrale del Foro Italico, dove in questi giorni si gioca tanto a tennis e noi porteremo invece la musica con Power It's Estate. Seconda ora di The Flight che comincia in questo momento.
4: Tra l'altro c'è anche Safe in questo ricco, certo, cast che è stato con noi nella prima ora, ma adesso...
3: Che succede?
4: Voltiamo pagina.
3: Sì,
4: altro termine moderno. Sì,
3: sì, sì. Ma anche giro di boa.
4: Hai ragione. Siamo modernissimi. Allora parte la seconda ora con Somber Potential.

Jax, il Cile, Maria Salvador, l'abbiamo riascoltata molto molto volentieri, appartiene a un po' di estati fa. La cosa mi faceva sempre ridere rivedere questo videoclip, perché Jax ci raccontava all'epoca la

0: girato al contrario.
1: Eh certo, sì. Cioè, in immagino... reverse.
0: È pazzesca questa cosa.
1: È difficile.
0: Perché
1: è difficile.
0: La canzone tu la canti, cioè si vede al dritto, ma in sì. realtà...
1: Sì, sì, sì, sì. La devi imparare al contrario.
0: Mamma mia.
1: Sai chi fa spesso dei video così? Gli Elio e le Storie Tese.
0: Ah, sì.
1: Fanno spesso questi video dove imparano le cose al contrario, poi le montano in reverse e così fanno ciao a tutti. Amo gli Elio e le Storie Tese. Così. Fa molto ridere.
0: Però è complicatissima da fare. Cosa.
1: Ma scherzi, devi
0: poi
1: avere.
0: Ci sono quelli abili, abbiamo visto, no? Nel Guinness World Record, quelli che riescono a fare sì. insomma questi numeri sì, pazzeschi sì. di dire le cose al contrario.
1: Ed eccoci qui, noi che invece no, tiriamo le porte dove c'è scritto spingere.
0: Cioè, è vero,
1: ed eccoci qui, vostro
0: vero,
1: onore,
0: hai
1: siamo
0: ragione,
1: noi.
0: Tana, Tana libera tutti, vabbè, davvero. Niente. Però abbiamo la bella musica, sì, almeno.
1: Ehi là.

0: È passata da Milano non troppo tempo fa a Dua Lipa, credo per girare degli spot pubblicitari, per un po' di business.
1: Vabbè, Zonacella.
0: È andata a Zonacella, ha fatto un tè con Zonacella, si fa un bel giretto in giro per il mondo spesso e quindi noi la risentiamo sempre volentieri con Physical su RTL 102.5.
1: E che Physical?
0: Vabbè, già.
1: Che si io vuol dire a Dua Lipa?
0: Molto forma, molto in forma.
1: Assolutamente. 16:21 minuti su RTL 102.5, questo è l'appuntamento di The Flight, l'ultimo di questa settimana, poi noi domani ci ritroveremo tra le 13 e le 15 per la classifica ufficiale di RTL 102.5, quindi vi aspetto con la Power It Parade.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazione.veronesi.it.

0: stazioneveronesi.it.
1: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: E ora la sfida finale! Cocktail!
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione!
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate!
3: Crociera all'inclusive con Costa!
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
10: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.

0: tette in memore no, nel senso lì, sapete, nel video, se ci avete seguito in radiovisione, è lui in mezzo alla gente che gli passa attorno come se fosse una sorta di fermo immagine.
1: Facciamogli tanti auguri perché oggi è anche il suo compleanno.
0: Ma dai,
1: auguri,
0: tantissimi auguri,
1: tanti
0: Alberto,
1: tanti auguri. E a proposito di insegne, cose importanti, Miley Cyrus avrà la sua stella nella Walk of Fame 22 di maggio, gliela consegnano.
0: Congratulations.
1: Oh yeah.

0: Serve una figura come quella di Mark Ronson per prendere un suono che di fatto arriva da tempo prima di questa voce e renderlo ancora più attuale. Poi il ponte è composto proprio dal talento di Amy Winehouse.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Un talento purtroppo che ci ha lasciato un po' troppo presto.
0: Sì, lo stile però è quello di un classico istantaneo.
1: Assolutamente,
0: no? Che riprende lo swing Sinatra.
1: Che sta tornando, ne parlavamo anche con Mario Biondi l'altro giorno, tipo Olivia Dean, Ray, insomma stanno un po' recuperando quel sound anni 60 alla Dionne Warwick, alla Burr Bacharach, al David.
0: E forse lei era stata pionieristica in questo qualche anno prima. A tra poco.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ.
4: Una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Chicco, nei migliori negozi d'infanzia e su chicco.it. Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
7: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare.

0: Info su trapianti.salute.gov.it.
1: Scopri la carota novella di Ispica IGP, la carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica! Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un

0: Blanco con Piangera 90 su RTL 102.5 alle 16.51 End the Flight, lui che avrà ancora i piedi a mollo in sale bicarbonato e camomilla dopo che si è fatto, cos'era, 40 km a piedi per portare il disco a mano.
1: Molto
0: a mano.
1: Forrest Gump, no?
0: Sono un po' stanchino quando finiva di correre. È vero, è vero.
1: Però è stata un'iniziativa molto, molto bella per portare il disco alla mamma. Tra l'altro, insomma, questo è il weekend della festa della mamma.
0: Ah, giusto.
1: Quindi magari, vero, non vero. So se qualcuno si vuole misurare in una simile, tu potresti andare dalle tue parti a piedi.
0: Sì, ma le mie parti sono a 300 e rotti chilometri.
1: Lo so, come ha fatto Blanco.
0: Ma che devo fare? Devo volare?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Come si chiamano i pantaloni aderenti fosforescenti? Spandex?
3: Spandex dovrebbero, ecco, essere.
2: Ho come l'impressione che se li avete lì nel cassetto
3: possono servire, non si butta via niente, no, per questo motivo.
2: Sotto alle bretelle, di solito, quelle cose che usi un po' una volta ogni tanto, adesso potrebbero venirvi comodi.
3: Beh, un film tra l'altro di grandissimo successo al botteghino, che ha lanciato anche dei trend, insomma, in un'epoca in cui i trend non c'erano. Irene Cara, Flashdance.

0: Sankara con Flashdance, colonna sonora dell'omonimo film di un po' di anni fa, anni 80.
1: Sì. Anni 80, sì, anni sì, 80, sì, pieni, pieni.
0: Il primo film dove si è vista la breakdance.
1: Non ti senti
0: film
1: già?
0: Film di grande, insomma, destinato a grande pubblico.
1: Non ti senti già i capelli cotonati?
0: No, sì, sono già cotonati e crespi di loro. Quindi.
1: E allora domani vi aspettiamo con spalline e capelli cotonati alle 13 per la Power It's Parade con la Zac. Mi raccomando.
0: E colori fluorescenti.
1: Ma chiaro che sì.
0: Sì, sì.
1: Grazie Fabione Romano, Angelo Vicari in regia, grazie a tutti voi per averci seguito, ci ritroviamo lunedì con The Flight.
0: Oh yeah. Anche a Ravarino, provincia di Modena, sono quasi le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il marito, un macedone che attualmente è ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si è apriva, trovando il cadavere della donna, ma lui non c'era. Cambiamo argomento, parliamo ora del caso Garlasco con le novità delle ultime ore. Alberto Ciapparoni.
4: Da un lato le nuove indagini che fanno emergere i timori di Andrea Sempio, dall'altro la rabbia della famiglia Poggi. Cominciamo dall'informativa dei carabinieri, in cui si legge che Sempio ha scritto nella sua agenda che Stasi ha chiesto la riapertura delle indagini. Mamma è nel panico. Non solo, le pagine del documento contengono anche intercettazioni come quella del padre di Sempio, che parlando con la moglie dice: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi a un ticket di un parcheggio a Vigevano, che riporta la data del 13 agosto 2006 e che è stato prodotto come alibi da Sempio. Vengono ricostruiti anche orari e modalità del delitto, con l'ipotesi di due finestre temporali tra le 9.12 e le 9.58 e tra le 9.58 e le 11.25. Ma davanti a tutto questo ecco che è scattata l'ira della famiglia Poggi, che attraverso i legali sostiene che nelle indagini i carabinieri sono condizionati sia da contesti poco trasparenti sia da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici. A te.
3: È stato assolto in appello Raul Esteban Calderone, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ex capo della curva della Lazio, conosciuto come Diabolic. Massimiliano Mantiloni.
5: È stato assolto in appello l'argentino Raul Esteban Calderone, che era accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Assise d'Appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. Diabolic, leader degli Irriducibili, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. I giudici hanno fatto cadere l'accusa nei confronti dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto. Per Calderone la Procura Generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo, ma anche il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, aggravante che non era stata riconosciuta in primo grado.
3: Ora il Giro d'Italia di cui RTL 102.5 Radio Partner, il nostro inviato Paolo Pacchioni.
6: Buon pomeriggio, è il francese Paul Magnier il vincitore sul traguardo di Burgas in Bulgaria, sua anche la prima maglia rosa di questa edizione del Giro. In una volata ristretta ha preceduto il danese Andersen, terzo il britannico Vernon, un po' di delusione per Jonathan Milan, soltanto quarto il velocista friulano, ma l'arrivo è stato condizionato da una maxi caduta ai 500 metri dal traguardo, che di fatto ha tagliato in due il gruppo e ha sparigliato un pochino le carte. Domani altra tappa in territorio bulgaro, ma dal Mar Nero si va verso l'entroterra, traguardo a Velico Tarnovo. E per il momento da Burgas, lì dallo studio.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto per il traffico intenso, code a tratti, tempi di 35 minuti tra la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro verso Ancona, mentre per lavori 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e tra Ferme e Grotta a Mare in entrambe le carreggiate. In Liguria altri lavori causano sulla A7 Serravalle-Genova 1 km di coda tra Isola del Cantone e Busalla in direzione del capoluogo. Per il traffico intenso in Toscana code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud ed Incitareggello in direzione di Roma e sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Infine a Milano sulla A4 Milano-Brescia code a tratti tra Pero e la tangenziale Est in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?
8: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa.

Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.

iniziare a pensare a come organizzare il fine settimana. Sono la Mario, buonasera, benvenuti in diretta. Normalmente vi direi io trasmetto dagli studi di Roma di RTL 102.5, in realtà sono rimasta a Roma ma sono al Foro Italico per le internazionali BNL d'Italia, quindi si parla di tennis, ci facciamo insieme in esterna questo weekend e anche il prossimo. Ovviamente la liturgia rimane sempre la stessa, è il venerdì, quindi abbiamo la classifica della FIMI, avremo ovviamente anche tutte le ultime notizie dal mondo del tennis. Vedo già Nicolò Pompei che è prontissimo per intervenire in diretta, Tommy Angelini, poi ci siete voi con i vostri messaggi vocali al 378 378 1025, in cui chiaramente lo sapete che dovete raccontare. Con me questo venerdì c'è Enzo Mazza, presidente della FIMI, per la classifica. Ci saranno stati degli stravolgimenti? Probabilmente sì, ma soprattutto ci sarà un racconto real time di quello che succede qui al Foro Italico, tantissima gente che si diverte ovviamente all'insegna del buon tennis. Intanto noi partiamo con la grande musica, c'è Tiziano Ferro.

0: E questa è Superstar Tiziano Ferro con Giorgia in apertura di Pop Round the Clock in diretta su RTL 102.5 17.09. Io sono al Foro Italico in quel di Roma per l'internazionale BNL Italia. Ovviamente si parla di tennis, ma come vi raccontavo prima, la liturgia rimane sempre la stessa. Anzi, se siete sul 36 del digitale terrestre, perché RTL è la radiovisione, lo vedete già, il mio amato presidente della FIM Enzo Mazza. Qua pendiamo dalle tue labbra, Enzo, per la classifica. Ci saranno stati tanti stravolgimenti.
1: Sì, cambia un po' tutta in realtà dentro nella top 10, si muovono un po' le posizioni. Allora, intanto Achille Lauro, decimo posto con Comuni Immortali, poi Bad Bunny, David Ramas Fotos al nono posto, Kid Yugi all'ottavo con Anche gli eroi muoiono e poi abbiamo Yuli con Solito Cinema. Madame al sesto posto con Disincanto. E poi entra, sale Michael Jackson con Michael Songs from the Motion Picture, che è il biopic di Michael Jackson. Poi Holly al quarto posto con Tutta Vita Sempre, che raggiunge 80 settimane. E poi Geolier, Tutto è possibile, al terzo posto. Nerissima Serpe entra direttamente al secondo posto con Nerissima e rimane al primo posto, si conferma Shiva con Vangelo.
0: Hai capito? Devo dire che ormai io rimango sconvolta dalla permanenza, dal contratto a tempo indeterminato di Holly. È veramente così. Su parti fisici, lì che succede?
1: Lì è andato direttamente al primo posto Nerissima Serpe. Con Nerissima. Invece nei singoli, qui c'è un altro che si è installato al primo posto e non lo molla: è Samurai J con Vito Salamanca, Ossessione, e da Sanremo che è fisso lì.
0: Grazie tesoro, un bacio, buon weekend, intanto Mayday.

0: fischietta questo singolo che rimane molto estivo di Karol G. Adesso alle 17:17 su RTL 102.5. Buonasera dal Foro Italico di Roma, io sono la Mario. Si ricompatta questa coppia al venerdì, però per parlare di tennis.
1: Anche fuori casa, tra l'altro, anche fuori dagli studi, ormai ovunque.
0: Saranno felici le nostre madri.
1: Saranno felici le nostre madri, che le salutiamo ovviamente insieme a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda i nostri tennisti italiani impegnati qui al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Per adesso in realtà solo uno ha giocato questa mattina. Si tratta di Matteo Arnaldi, una grande impresa perché ha rimontato sotto di un set il più quotato Alex de Minaur 2-1 dopo quasi 3 ore di battaglia. Poi ha fatto il suo esordio Zverev, in realtà è ancora in campo, un 7-0 contro Altmaier, 4-3 nel corso del secondo set, ma occhi puntati su questa sera, campo centrale proprio al fianco del nostro Radio Track. Esordio per Lorenzo Musetti ma anche per Luciano Darderi. Per quanto riguarda il tabellone femminile, devono ancora scendere in campo Tyra Grant, Basiletti e Cocciaretto. Ritardo oggi per causa pioggia, tutte le partite inizieranno con qualche minuto di ritardo.
0: Va bene, ci analizziamo.

diciamo che sono mille i motivi per cui poi a un certo punto finisce un amore. Sicuramente avremo modo e maniera di parlarne anche noi di Pop Around the Clock in un altro momento. Intanto salutiamo Annalisa con la sua canzone estiva. Pop Around the Clock 17:21. Io sono in diretta dal Foro Italico, da Roma per le internazionali biennale di tennis, ovviamente. Tra un po' avremo anche altri aggiornamenti, magari anche notizie di contorno, perché devo dire che in questo posto c'è veramente un grandissimo movimento. Però 378-378-1025, Very Normal People del mio cuore. Manteniamo intatta la liturgia del venerdì e quindi concludiamo la frase: che venerdì di

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Salve!
9: Sì, lo abbiamo un tavolo da
8: cinque.
9: Mi disdice adesso? Purtroppo non l'ho posto.
8: Ma veramente?
9: Che me lo faccio?
8: Sì. Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
12: Scegliere la migliore vacanza?
13: Previsto.
12: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
13: Inaspettato.
12: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
14: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
15: Tu perché sei così?
14: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
17: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
18: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
19: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
20: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
21: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Allora voglio sfruttare il titolo di questo singolo di Bob Sinclair, I Can Wait, perché non vedo l'ora di farvi ascoltare Benedetta Banducci, che in questo momento è con Umberto Tozzi, perché ci devono raccontare delle cose importantissime, quindi ascoltiamo.
1: Buonasera a tutti, siamo insieme a Umberto Tozzi, siamo al Ministero delle Imprese del Made in Italy per la presentazione di Gloria, il musical, e quindi intanto buonasera Umberto Tozzi.
2: Ciao.
1: Allora, parliamo un po' di questo musical che va a celebrare un po' quello che è il tuo repertorio musicale. Tu ne hai firmato la direzione musicale, ma perché è nata proprio adesso questa esigenza di dare un volto e una voce anche a Gloria?
2: Beh, non è nata per caso, perché quando mi è stato chiesto di partecipare come direzione artistica al musical, io con la produzione sono stato molto chiaro, ho detto sì, voglio assolutamente partecipare a questa cosa come direttore artistico, però ho messo in chiaro che avrei scelto e che in ogni caso avrei scelto dei ragazzi non famosi, dei ragazzi giovani di questa generazione di oggi, e li volevo giovani, belli, giusti per il ruolo che mi servono per questo musical, e sono molto felice di avere finalmente trovato Gloria e aver dato un volto a Gloria che tanto aspettavo di incontrare, perché comunque ho visionato oltre 650 ragazze, quindi voglio dire qualcosa ho visto, e dentro l'immagine, il talento la vocalità, la personalità di Valeria Mancini, ho trovato il personaggio di Gloria.
1: Ma Gloria, tu ad oggi te la immagini diversa rispetto a come magari te l'eri immaginata alla fine degli anni 70, quando avevi fatto il pezzo?
2: Non avevo mai immaginata Gloria, non aveva un volto, perché non è una storia di un racconto vissuto, quindi Gloria non esisteva.
1: Ma invece, parlando proprio di questa canzone, tornando un attimo indietro a 47 anni fa, no? Gloria poi ha avuto la storia che ha avuto a livello di successo. Tu ti immaginavi però che avrebbe fatto questo viaggio, questa canzone?
2: Assolutamente no, ma come credo per tutto il resto del mio repertorio, io non avrei mai pensato che oggi ci fossero ancora, voglio dire, delle persone che venissero a vedermi in concerto. Io ho finito l'ultimo data del tour qualche giorno fa a Parigi, e non mi sarei mai aspettato veramente in questi 2 anni di tour mondiale che mi ha fatto un'accoglienza del genere, quindi cioè io tutto il mio repertorio non avrei mai pensato che durasse così tanto, invece ho avuto una bellissima sorpresa anche in questo, quindi sono molto molto grato, insomma, a tutto il mondo che ha seguito con grande affetto la mia musica per tutti questi anni.
1: E allora noi di RTL 102.5 siamo molto felici di seguire anche questo viaggio di Gloria al musical, che da ottobre arriverà nei teatri italiani. Lo abbiamo detto, Valeria Mancini sarà Gloria, e allora grazie mille a Umberto Tozzi per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao.
0: Grazie Umberto, grazie Benny, ovviamente non vediamo l'ora di conoscere finalmente Gloria, ma non vediamo anche l'ora di ascoltare il prossimo brano, Can You Eat.

0: Ma quanto è bello questo singolo Talk to You del duo olandese Nanor insieme con il cantante 54 Ultra, che invece credo arrivi dal New Jersey, quindi una bella commistione di generi, di note, di teste per questo singolo che stiamo finendo. Abbiamo finito di ascoltare proprio adesso in diretta su RTL 102.5, 17:36, Foro Italico, Tommy Angelini.
1: Ma buon pomeriggio, la Mario. Come
0: amante,
1: va?
0: Esperto del tennis, sì. Prendo dalle tue labbra, tesoro, cosa mi vuoi raccontare?
1: Vabbè, così però io mi emoziono. Allora, partiamo da un dato, innanzitutto. C'è un sacco di via vai in questo momento davanti al nostro track, di fronte al centrale del Foro Italico. Perché è finita Zverev contro Altmaier. Ha vinto Zverev 7-5, 6-3, quindi in due set col connazionale Altmaier, che comunque nel primo set aveva dato battaglia, ma sta facendo molto parlare di sé.
0: Cosa,
1: Arina,
0: cosa?
1: Arina Sabalenka, la numero uno al mondo del sì. tennis mondiale. E perché? Perché è andata agli internazionali BNL d'Italia,
0: cioè, quindi è qua,
1: proprio qui,
0: qua?
1: È qui, lei
0: sì.
1: sta qui con una borsa Gucci, però non il classico borsone, per esempio Yannick Sinner ha il borsone dove mettere, le
0: diciamo
1: racchette.
0: È quello d'ordinanza, è che quello utilizza per esatto. la sua attrezzatura,
1: ma quello piccolo, cioè la borsa da passeggio, chiamiamola così, ha suscitato parecchio interesse. Borsa da passeggio importante, e tra l'altro lei è sponsor, cioè Gucci è sponsor di Arina Sabalenka.
0: Ma dentro cosa c'erano? Le palline, perché la racchetta lì dentro non ci sta.
1: Guarda, citiamo un vecchio programma televisivo, Mistero, diciamola così.
0: Ma avrebbe potuto citare anche Enrico Ruggeri.
1: Esatto,
0: Mistero.
1: Enrico.
0: Vabbè, comunque devo dire che lei è sempre molto chic quando si presenta in campo.
1: Molto elegante.
0: Molto,
1: poi,
0: elegante,
1: insomma,
0: molto elegante.
1: Molto apprezzata, un po' da tutti, maschile e femminile.
0: Senti, qual è lo sportivo che attendi proprio con più interesse quest'anno qua?
1: Lorenzo Musetti, che giocherà questa sera. Oltre, vabbè, Yannick Sinner domani. Musetti.
0: Ma là ti piace vincere facile. Dai, ti torna tra pochissimo.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39,50.

Electronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Electronics, un mondo

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
6: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
9: Chi è?
8: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: Mamma mia, quanto mi piace questo singolo di Morandi. Vorrei trovarmi in balera ad un certo punto. Tra l'altro, come diceva Gianni Morandi qualche decennio fa, amavo i Beatles e Rolling Stones. Abbiamo sentito anche il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars. Tutto questo meravigliosamente accade in diretta su RTL 102.5, anche in televisione sul canale 36 del digitale terrestre, perché lo sapete, RTL 102.5 è la radiovisione in diretta dal Forlanico di Roma per le internazionali BNL di tennis. E però per Pop Around the Clock, io sono una Mario, buonasera, benvenuti, bentornati, chi più ne ha più ne metta. Lo sapete, c'è la liturgia del venerdì e quindi le vostre voci al 378 378 1025. Che venerdì di sentiamo, grazie regia.
2: A Mario è sì. Un venerdì è un po' freddo però qui, ma comunque
1: a Roma no.
2: È un venerdì di ritorno a casa, dai, è finita la settimana.
1: Bene, ancora una.
3: Mi chiamo Cinzia e il mio venerdì è stato molto impegnativo, istruttivo, perché ho preso il patentino di BLSD, vale a dire rianimazione e l'uso del defibrillatore.
1: Wow,
3: molto molto utile, specialmente per chi disgraziatamente si trova a dover averne bisogno.
1: Ma scherzi, che tra l'altro questa è una cosa che io mi domando sempre, no? Se mai mi dovesse succedere, ma c'è qualcuno in grado di... Quindi brava, bravissima, intanto arriva Bowie.

0: Sha-la-la-la-la. Tra l'altro David Bowie improvvisò questo sha-la-la che poi diventa fondamentale per questo singolo This Is Not America, non solo firmato David Bowie ma anche Pat Metheny Group, perché raccontò lui stesso in quel momento non mi veniva, mi mancavano le parole e quindi trovai giustissimo mettere un sha-la-la-la-la che poi a distanza di tantissimo tempo funziona veramente molto bene. Tra l'altro questo brano mi ha fatto venire voglia di ribeccare il film Il Gioco del Falco perché è pezzo della colonna sonora. Ma non posso raccontarvi altre cose per i Normal People del mio cuore perché il tempo a mia disposizione dal Foro Italico è terminato, ma ritorno anche domani e dopodomani. Ovviamente non potete perdere l'appuntamento con Pop Around the Clock. Adesso c'è l'oroscopo, poi le news e poi gone. Baci!
1: L'oroscopo di Donna Moderna a cura di Stefano Vichi.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, a volte le stelle sembrano contraddirsi. La luna porta al massimo il vostro bisogno di fare e di controllare la situazione, ma voi vi sentirete poco motivati nell'agire. Amici del segno del toro, idee ed entusiasmi sembrano essere condizionati da una luna forse troppo esigente o ambiziosa per poter essere anche amica. Accontentatevi e non esagerate. Gemelli, non cessano di vibrare le energie più leggere, quelle che vi somigliano e vi rispecchiano meglio. Potete esprimere liberamente le vostre idee e le giuste intenzioni. Cancro, mentre voi siete mossi da un Giove foriero di ottimismo e di fiducia, qualcuno si impegna ma in modo intelligente, leggero e con ottime possibilità per collaborare. Leone, questa luna opposta rappresenta sempre una sfida con voi stessi e con le vostre ambizioni. Chiedetevi se certe priorità abbiano un senso, se fate la cosa giusta. Vergine, il bisogno di concentrarvi su piccole cose, qualcosa che riesce benissimo al vostro segno, potrebbe distrarvi da ciò che è urgente e importante. Siate selettivi. Bilancia, le emozioni restano, rimangono leggere, proprio come voi. Nessun bisogno e nessuna voglia di cose importanti, pesanti, di ciò che vi assorba troppa attenzione. Cari Scorpione, attenti a certe tensioni interiori nascoste che rischiano di pesare un po' sulla qualità delle relazioni, rendendo forse meno bello lo stare insieme agli altri. Sagittario, ricercherete uno stile molto personale, un modo di fare che piaccia soprattutto a voi stessi, che non abbia bisogno di apparire, di brillare o di esagerare. Capricorno, qualcuno agisce di nascosto, restando nell'ombra ed esponendovi ad inevitabili sorprese, eppure le stelle dicono che dovreste fidarvi, che sarebbe meglio lasciar fare. Acquario, un altro giorno in compagnia della luna e delle sue emozioni, un momento però complesso se dovete comunicare, se dovete dimostrare affetto e attenzione a chiamate. Infine, cari Pesci, non fatevi rallentare o influenzare da niente, soprattutto non da quelle strane paure che lavorano nell'ombra e che non raccontano nulla che vi piaccia.
3: Respiro. Genuino come il primo gesto d'affetto. Prezioso come le prime esperienze. Importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
5: Scegliere la migliore vacanza?
6: Previsto!

0: approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
3: Skoda.
4: E anche a Boiano, in provincia di Campobasso, le 18 e 20 secondi.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura le novità del caso Garlasco. Sentiamo il servizio di Massimiliano Mantiloni.
7: Nell'informativa dei carabinieri, nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, sono riportate le accuse ad Andrea Sempio, le ricerche online e i sogni che il 38enne aveva trascritto sulle agende sequestrate, dagli accoltellamenti alla violenza sulle donne. Alberto Stasi ha chiesto la riapertura delle indagini su di me, mamme nel panico. Aveva scritto l'indagato nella sua agenda, punti confluiti negli atti della procura di Pavia, così come le intercettazioni come quella del padre di Sempio, Giuseppe, che parlando con la moglie dice lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket di un parcheggio a Vigevano che riporta la data del 13 agosto del 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Vengono ricostruiti orari e modalità del delitto con l'ipotesi di due finestre temporali tra le 9.12 e le 9.58 e tra le 9.58 e le 11.25. Ira della famiglia Poggi che in una nota scritta dai suoi legali accusa: nelle indagini i carabinieri sono stati condizionati da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici.
6: Per la pagina politica, riflettori sull'incontro fra il segretario di Stato americano Rubio e la Premier a Palazzo Chigi. Meloni poco fa ha parlato di un confronto ampio e costruttivo, ha affermato che il dialogo fra gli alleati deve essere franco e ha sostenuto che l'unità dell'Occidente è un valore che va preservato. Adesso, come di consueto a quest'ora, i numeri della borsa con Marco Favalli. Buonasera.
8: Buonasera. Seduta debole per i listini europei, in particolare Francoforte e Parigi, che cedono oltre un punto percentuale. Va invece meglio a Milano, dove il FTSE MIB resta sulla parità ed il FTSE Italia Mid Cap segna più 0,68%. Tra le blue chip brilla Prismian, più 5,85%, seguita da Tenaris, più 2,79%. Sul fronte opposto Fincantieri, meno 3,69% e Leonardo, meno 3,17%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 72 punti. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
6: Grazie. Per lo sport e l'internazionale di tennis a Roma c'è Nicolò Pompei. A te la linea ai 50 secondi.
9: Buonasera Alberto dal Fuori Talic, quindi dagli internazionali BNL d'Italia. Partiamo dal match in corso del serbo Novak Djokovic, 1-1 nel corso del primo set contro il croato Prismic, partita appena iniziata da circa 10 minuti con il serbo ovviamente molto tifato qui sul campo centrale del Foro Italico. Solo un italiano è sceso in campo oggi, si tratta di Matteo Arnaldi. Una grande impresa, vittoria per 2-1 contro Alex De Minaur. L'australiano era passato in vantaggio di un set vincendo il primo 6-4, poi 7-6 al tiebreak di Matteo Arnaldi, 6-4 chiude il terzo e decisivo set il tennista azzurro, che accede quindi al terzo turno del torneo. In serata Lorenzo Musetti affronta il francese Per Riccardo, Luciano Dardi invece affronterà Amfman. Nel tabellone femminile ancora tre italiane che dovranno giocare oggi: Tyra Grant, Basiletti e Cociaretto. È tutto, a te.
6: Grazie. Stasera il primo anticipo della 36esima di Serie A fra Torino e Sassuolo, fisco l'inizio alle 20.45 e ora c'è il traffico.
5: Via Radio.
10: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. A causa di due incidenti registriamo 4 km di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Terme Ugane verso Padova e 2 km di coda sulla 1 Milano-Napoli tra la A22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Ci spostiamo in Lombardia, un veicolo fermo in avaria alla causa delle code, 2 km sulla 8 Milano-Varese tra la A36 Pedemontana e Gallarate verso Varese. Sulla 14 Bologna-Taranto fermato per lavori un chilometro di coda tra Ferme e Grotta a Mare in entrambe direzioni, e tra Roseto e Le Abruzze e Pescara Nord verso Pescara, e tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Mentre per il traffico intenso, code a tratti, tempi di 30 minuti tra la 1 Milano Napoli e Castel San Pietro verso Ancona. Infine code a tratti sulla 1 tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione di Roma, e sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Grana Padano vi invita all'ascolto di

Così perché il programma 70-80-90 all'ora è nelle nomination ai Dance Music Award come miglior programma radiofonico. Per cui se volete votarlo mandate un sms al 392-8156-211. L'importante è scrivere il codice 982, però seguitemi sui social oppure di RTL 102.5 sul sito che trovate tutte le informazioni. Ci siamo anche oggi? Allora mi presento, io sono Massimo Alberti, ogni venerdì dalle 18 alle 19 c'è 70, 80, 90 all'ora e oggi voglio iniziare col ballo di gruppo per eccellenza, devo dire. I Village People, questa è YMCA.

Ma chiamiamola musica vera questa, chiamiamola musica vera, un'altra produzione, quel genio dell'elettronica che era Giorgio Moroder, che aveva prodotto anche questo gruppo chiamato The Three Degrees, e questa era Jump the Gun. Sono le 18:20, questa è RTL 102.5 e state ascoltando 70, 80, 90 all'ora con me, che sono Massimo Alberti. Ora andiamo a sentire un altro di quei cantanti che purtroppo hanno fatto un solo successo in Italia e poi sono spariti. Sto parlando di Al Corley, questa era Square Room.

Mamma mia, ho le cuffie a un volume altissimo, ma immagino anche qualcuno di voi magari che sta facendo jogging, oppure voi che state preparando l'aperitivo o siete in giro in macchina col volume, alzate sempre a quest'ora dalle 18 alle 19. Su RTL 102.5 c'è 70, 80, 90 all'ora con me che sono Massimo Alberti. Altro pezzo che ha fatto veramente la storia, dopo Nightcrawlers, ci sono Van Du Project e King of My Castle.

Rumba, c'è insomma tantissimi altri. Ora invece ci sono loro, il Secret Service, che dopo aver fatto O Susie c'era quest'altro bellissimo pezzo da cantare e da ballare. Secret Service su RTL 102.5, questa è Flash in the Night.

0: RTL 102.5, io sono Massimo Alberti e vorrei salutare i miei angeli in regia come sempre, Angelo Vicari, Simone Chiavegato, Luigi Nino e Fabio Romano. Grazie a tutti, ci sentiamo venerdì prossimo se volete. Però attenzione, perché c'è un numero di SMS in cui dovete votare il programma più bello radiofonico e 70-80-90 all'ora è stato proprio nelle nomination dei Dance Music Award, per cui il numero è 392-81-56-211. Importantissimo, il codice da scrivere è il 982. Ciao a tutti!
1: 70-80-90 all'ora è stato presentato da Grana Padano.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Anche a Castelmarte, in provincia di Como, sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Oggi sono emerse intercettazioni di Andrea Sempio che la procura di Pavia considera l'assassino di Chiara Poggi. Il sangue c'era, dice tra le altre Sempio, riferendosi alla villa dell'omicidio. Ma per tutte le ultime notizie, Massimiliano Mantiloni.
4: Nell'informativa dei carabinieri sono riportate le accuse ad Andrea Sempio, le ricerche online e i sogni che il 38enne aveva trascritto sulle agende sequestrate, dagli accoltellamenti alla violenza sulle donne. Alberto Stasi ha chiesto la riapertura delle indagini su di me, ma e nel panico aveva scritto l'indagato nella sua agenda punti confluiti negli atti della procura di Pavia per la nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Ma anche intercettazioni come quella del padre di Sempio, Giuseppe, che parlando con la moglie dice lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket di un parcheggio a Vigevano che riporta la data del 13 agosto del 2007 e prodotto come alibi da Sempio, o ancora l'audio di Andrea che nell'aprile 2025 ricordava le reazioni di Chiara a una sua telefonata nell'agosto 2007. Chiara non doveva mettere giù il telefono. Secondo i carabinieri del nucleo investigativo di Milano ci sono troppi elementi incomprensibili nella condanna di Stasi, ira della famiglia Poggi che accusa. Nelle indagini i carabinieri sono stati condizionati da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici.
3: Oggi a Roma la Premier Meloni ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio, un colloquio di un'ora e mezza. Sentiamo quali sono stati i contenuti. Alberto Ciapparoni.
5: L'appuntamento, almeno nelle intenzioni, deve servire a ricucire qualcosa dopo i ripetuti attacchi di Trump al Presidente del Consiglio. Una relazione speciale è quella con l'inquilino della Casa Bianca, logorata però dagli strappi degli ultimi mesi. E un incontro a Palazzo Chigi che alla fine è durato più del previsto, più di un'ora e mezza. Il commento post-vertice di Meloni racconta di tensioni ancora non sopite del tutto. Ascoltiamo proprio la Premier.
6: Un incontro molto ampio, molto proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco, tra due nazioni, entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.
5: Il governo italiano per lunghi mesi si è mostrato il più trampiano dell'Unione Europea, ma adesso la storia è decisamente cambiata. Eppure negli atteggiamenti di Meloni, Rubio e Tajani, anche il ministro degli esteri ha visto il segretario di Stato americano, c'è il tentativo di ricucire. È tutto.
3: A Roma è stato assolto in appello per non aver commesso il fatto Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ex capo ultra della Lazio e narcotrafficante noto come Diabolic, assassinato nell'agosto del 2019. Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo. Vergogna, ha detto il legale della famiglia Piscitelli. Voltiamo pagina a Piacenza. Una donna è stata assassinata in casa. È stato arrestato poco fa il marito, Benedetta Mannucci.
7: I carabinieri lo hanno rintracciato vicino al cimitero di Piacenza per poi procedere all'arresto. L'uomo, 55 anni, accusato di aver ucciso la moglie nel pomeriggio di oggi, aveva chiamato i soccorsi lanciando l'allarme e confessandone il delitto. La donna, 56 anni, è stata infatti trovata morta nel suo appartamento nella periferia della città, uccisa, secondo le prime informazioni, con un'arma da taglio. In un primo momento le forze dell'ordine che erano entrate nell'appartamento passando dal balcone avevano ipotizzato che l'uomo si fosse barricato all'interno della casa, invece era fuggito poco dopo aver chiamato i soccorsi. Proseguono quindi le indagini per stabilire il movente e la dinamica del delitto. Secondo quanto si apprende, la coppia, entrambi di origine macedone, avrebbe dei figli.
3: Ora in borsa a Milano, oggi il FTSE MIB ha chiuso in parità. E siamo all'ampia pagina sportiva tra calcio, tennis e ciclismo. Buonasera Andrea Salvati.
8: Buonasera, allora partiamo proprio dal calcio perché questa sera alle 20.45 è il primo anticipo della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A. Si gioca Torino-Sassuolo. Parliamo ora di tennis perché sono in corso gli internazionali BNL d'Italia di Roma. Allora alla linea Tommaso Angelini.
9: Il quarto giorno qui degli internazionali BNL d'Italia in campo dopo un'interruzione di ben 2 ore per pioggia. Al momento stanno giocando Tyra Grant contro la Bartunkova, 5-3 nel primo set per l'azzurra. Arnaldi invece ha battuto in rimonta dopo 3 ore de minor. In serata Darderi affronta Huffman e non prima delle 20.30 Musetti contro Mteshi Perricar. Nel femminile giocheranno questa sera Basiletti contro Svitolina e Cocciaretto contro Navarro. RTL 102.5, radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. A te Andrea.
8: Grazie a Tommaso Angelini e ora parliamo delle Italia di ciclismo, oggi la prima tappa. Paolo Pacchioni.
10: Il giro è cominciato con una piccola delusione per l'Italia. Jonathan Milan era uno dei grandi favoriti per la vittoria della prima tappa, che peraltro avrebbe garantito anche la prima maglia rosa, ma il velocista friulano ha dovuto accontentarsi del quarto posto. Sul traguardo di Burgas si è imposto il francese Paul Magnier al culmine di una volata condizionata da una maxi caduta ai 500 metri dall'arrivo. Da segnalare l'entusiasmo del pubblico bulgaro sul percorso e soprattutto al traguardo c'era davvero molta gente. Domani si resta in Bulgaria con la seconda tappa, dal Mar Nero si va verso l'entroterra con arrivo nell'antica città di Veliko Tarnovo. E da Burgas è tutto.
3: Grazie a Paolo Pacchioni, ora metto il traffico.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Previsioni del tempo.
11: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani il sole assoluto protagonista su gran parte del nostro territorio, solo un po' di residua variabilità sulla Sardegna e con temperature massime che saranno via via in aumento. Clima infatti molto mite con valori che localmente potranno anche superare i 24-25 gradi. Domenica poi sopraggiungerà una nuova perturbazione. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Via Radio.
12: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sempre sulla 1 tra Valdarno e Arezzo verso Roma, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. E sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria, 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre in A14 tra l'allacciamento con la 1 e Bologna Fiera verso Ancona, code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 25 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento non ci sono ulteriori segnalazioni, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Vi lascio in compagnia di protagonisti, grazie per averci seguito, buona serata.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
3: Amici e amiche
13: perché 19:09 minuti, siamo pronti anche dal Foro Italico di Roma, dove vi raccontiamo tutto il tennis minuto per minuto. Pensate, caro Parpiglia, hermanos, che mi chiamano Fredella l'antennista, perché di tennista ho ben poco.
14: Io pensavo ti chiamassero Freddella perché soffri il freddo. Cos'è che hai?
13: Sei... è vero.
14: È bella questa, tra l'altro. Dovete ridere,
13: molto buona.
14: Infami.
13: Molto buona. Beh,
14: sembra mio nonno Fredella. Sembra nonno Fredella, scusa.
13: No. Beh, perché ho... Ma no, è un golfino. Puro cashmere, sì. Caro Taranto.
14: No, ADV no. ADV no.
15: No, però ma quel golfino che fa molto comunque tifoso di tennis, anche di golf, che hanno sempre questo
14: sì,
15: maglione,
14: sembra un pariolino,
15: che lo tengono sempre qua.
13: No, fa villaggio turistico.

0: olimpico con le Bermuda, ecco, sai che
1: Marti.
2: Devo salutare Martina.
3: Sembra anche il Jerry Calà così.
4: Non so se ciao Marti. L'abbinamento. Ciao ragazzi, non so se l'abbinamento completo maglioncino funzioni, però su Fredella va bene tutto,
3: ma
4: giusto?
3: Sì, sì, sì, Fredella ragazzi, è come il pane.
0: Senza glutine.

0: Emma insieme a Arcomi, Vaccipiano, 19-13 minuti. Allora si apre protagonisti del venerdì, per cui la prima ora con il nostro Parpiglia, chiaramente. Ma i sindaci non possono mancare, scusate.
1: Con i nostri sindaci.
2: Noi siamo, diciamo, il programma d'Italia di riferimento dei sindaci. E c'è una bella notizia, perché New York Times, che ovviamente che tutti leggiamo,
3: certo.
2: Noi
3: siamo dove abbonati, io scrivo,
2: certo,
3: tra l'altro.
2: Tutti i giorni la mattina mi sveglio e leggo il New York Times.
1: Sì, ci stiamo credendo, guarda, sicuramente.
2: Ovvio. Ha premiato, poi sapete io
1: quelli di me che rapporto. Un sigaro, si vede dai soldi.
2: Ovvio. Comunque ha premiato Treviso, ma voi direte perché Treviso?
1: Perché
2: per
1: Treviso?
2: Per la pesca urbana, e noi abbiamo il sindaco. Sindaco di Treviso.
4: Buonasera, eccolo. Grazie per l'invito.
2: Buonasera sindaco. Come si chiama? Nome, cognome, tutto. Signor, ci dica tutto.
4: Mi chiamo Mario Conte e stiamo parlando di street fishing.
1: Traduciamo. Parliamo come mangiamo, sindaco.
4: Pesca in città. Perché dovete sapere che Treviso ha la fortuna e il pregio di essere attraversato da tre fiumi di risorgiva.
2: Che sono
4: il Sile, il Cagnan e la Piavesella.
1: Io lo sapevi.
2: Quindi si pesca, giusto?
4: E per questo motivo siamo la capitale dello street fishing italiana. Però devo dire che ci siamo resi conto di essere molto attrattivi anche a livello internazionale, tanto che stiamo per organizzare il più grande raduno mondiale di street fishing proprio qui a Treviso.
2: Allora ci inviti e noi verremo lì, perché sa che RTL questo programma, soprattutto è il programma dei sindaci, faccia, non so, una riunione del lunch lì.
1: Ragioniamo, se fa una roba a livello mondiale, sindaco, sono soldi che entrano. Quindi ci inviti e ci paghi.
4: Guardate, grazie all'associazione Pescatori Sile, perché devo dire che il merito è soprattutto loro. Siamo riusciti a ritagliarci questa nicchia, che è uno sport, una passione, ma anche un elemento culturale che diventa davvero molto attrattivo e quindi elemento turistico.
2: Però che cosa si pesca, sindaco?
1: Cosa si pesca, sindaco?
4: Si pescano le trote. Però ricordo essere uno sport dove il pesce viene tutelato e rimesso poi in
1: pesca sportiva.
2: Diciamo che il pesce va sempre tutelato, anche quello di mare, per non dire
0: Non rida.
1: Invece Taranto ride perché tu eri a mangiare una frittura di pesce domenica a Fregene.
2: Ho capito, ma era congelato, cioè erano dei calamari congelati, quindi
4: il trucco è che dopo aver pescato qui potete mangiare il tiramisù, il prosecco, quindi c'è molto di più oltre alla pesca. Però per gli appassionati di pesca ci sono degli scorci davvero interessanti, belli, e si può pescare in città, e questo rende
2: ovviamente
4: tutto molto
2: con la canna si pesca, sindaco.
4: Con la canna,
2: con le reti.
4: Però devo dire che una delle caratteristiche è che l'acqua è molto pulita e trasparente.
2: Lei pesca?
4: Ammetto che io non pesco, però mi piace vedere tutti questi ragazzi che nei canali e lungo le vie della città
1: Cioè tra il traffico si pesca, cioè mezzo che traffico trovi gente che pesca.
2: Pensa sul Tevere, c'è il Tenutri che puoi pescare a Roma. Vabbè sindaco, grazie mille.
4: Vi aspetto con la canna da pesca.
0: Esatto, verremo
1: col prosecco.
2: Sindaco, basta un piccolo bonifico. Non è vero.
1: Io voglio il bonifico per andare.
2: Ma vabbè, prima la fattura, poi il bonifico. Però ragazzi,
1: oppure il cash.
2: No, quello mai. Tra poco un altro sindaco. Andiamo con Cesare Cremonini. Ora che non ho

0: E c'è Cesare Cremonini ora che non ho più te alle 19:21. Siamo il programma dei sindaci, eh sì. E un altro grande sindaco. Possiamo mandare la sigla?
1: Ma certo,
0: ce l'abbiamo. Vai!
2: Oggi nostro sindaco quotidiano.
1: Ma le voci sono le vostre di questa genialata?
0: No, questo è il coro gospel di Mondragone, è cattedrale, vero, dove Gianni Simioli ha avuto
1: i brividi.
0: Andiamo
1: i brividi.
0: A Corbetta, Milano Ovest, c'è il sindaco, si presenti.
3: Ciao a tutti, Marco Ballarini, sindaco di Corbetta.
1: Il sindaco più famoso, dai.
0: Grande. E non ha però scusi, non ha detto la parola magica.
1: Dica.
0: Lo faccia, si liberi.
3: Io di solito dico zio Pera.
1: Zio Pera.
0: No, zio Pera.
1: Per carità.
0: Scusi, non lo dico.
1: Slang
0: no, noi ci
1: dis-
0: noi ci
1: dica
0: già.
1: Dica Hua.
0: Va bene. Ecco, le porta fortuna è un antidoto contro l'opposizione.
4: È come allora, se dici cugino pesca, capito? È la stessa cosa.
1: Esatto.
0: Scusi, ma lei è soprannominato il sindaco di TikTok, giusto?
3: Sì, così dicono. Sì.
0: Perché che
3: sì,
0: fa?
3: Perché, ma no, diciamo che ho tantissimi follower, 1,6 milioni su TikTok, e tutto è nato perché un giorno passeggiavo fuori dalla mia città, mi ferma un ragazzo e mi dice: ma lei è sindaco di TikTok? E allora da lì un po' è nato il soprannome, e poi alla fine c'ho scritto anche un libro.
0: Vabbè, quindi soldi, che parpiglia, doppie ristampe, sì, presentazioni in tutta Italia.
1: Il sindaco,
0: giusto?
1: Diciamo che è abbastanza attivo il sindaco. Ci siamo sentiti col sindaco una volta per una vicenda che è stata nazional popolare. Si ricorda, sindaco?
3: È stata internazional popolare.
1: Internazional
3: popolare,
1: è finito su tutti i giornali: Spagna, Italia, Francia.
0: Sindaco di Corbetta è un nostro vecchio cliente, lo abbiamo già chiamato, giusto? Quante volte? Vabbè, ci può al volo dire la sagra di Corbetta della sua città?
1: Bravo,
0: se c'è.
1: Bravo, noi
3: abbiamo appena finito la festa del perdono, dove andiamo a ricordare un miracolo compiuto la Madonna, e da lì facciamo la sagra, dove
0: si mangia
3: a Luna Park. Si mangia di solito, è tipico la frittella, no?
1: Alla pera.
0: Ma la frittella è del sud, ma quella frittella è una cosa del sud.
1: No, frittella, la mela, la pera,
3: è
1: no?
3: È tradizione andare alle giostre e mangiare la frittella il giorno del perdono, noi così lo chiamiamo, no?
0: Vabbè,
3: la festa del perdono.
0: Vabbè.
1: Quanto dura la sagra del perdono, giusto per sapere se devo accamparmi?
3: Da giovedì a domenica, il primo giovedì dopo Pasqua.
1: Vabbè, ormai è il prossimo anno.
3: Aspetto l'anno prossimo.
1: Eh sì, però aumentano le persone, devi perdonare, quindi.
0: Vabbè, però prima facciamo dei peccati, perché sennò che andiamo a fare? Scusa, Gabriele.
1: Tu pecchi ogni giorno, soprattutto la notte.
0: Lasciamo stare, ne faccio tanti. Grazie, sindaco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
9: Certo, che domande fai, Ciccio?
8: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
9: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo. trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
15: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
14: Allora corro subito.
15: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
16: Arriva l'estate. Sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche. Camomilla Italia. Viaggio di lavoro. Camomilla Italia. Un evento speciale. Camomilla Italia. Le tue vacanze. Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
17: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
18: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
19: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
18: E sparatorie che non finiscono mai. Nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
19: Non sto nella pelle.
18: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
20: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
21: Repower. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
22: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
23: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
22: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
23: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

0: I Colors, Rolling Stones, 19:30, 2 minuti. Allora, torniamo anche lì nel track lì con te, caro Fra, perché sei internazionale, ovviamente, di tennis al Foro Italico.
1: Dormi lì, vero, Franci? Sì.
0: Dorme nel
2: allora,
0: track, sì.
2: Attenzione, abbiamo un po' di ospiti, ragazzi. Vai, facciamo vai. Ordine. C'è la,
3: facci vedere.
2: Un agente immobiliare che regala gadget, si chiama Camilla, no, a tutto il Foro Italico. Camilla, parli al microfono, buonasera.
0: Conosciamo Camilla.
2: Come va?
4: Grazie, benissimo.
2: Lei cerca marito, ha detto.
0: Ma come cerca marito?
4: No.
2: Come no? Fino a 2 minuti fa ha detto che cercava marito.
4: No, il mio equilibrio. Poi se lo trovo...
2: Il suo equilibrio. È venuta qui per trovarlo? Con tutta sta gente? No. Vabbè, comunque mi ha regalato un gadget. Camilla Verrina Immobiliare, giusto?
0: Oh, bellissimo.
4: Esatto.
2: Ring,
4: ring. Una bellissima pagina Instagram e Facebook.
2: Beh, voilà.
4: Qualcuno mi vuole seguire.
2: Vabbè, quindi
1: mandiamo la fattura per questa di vino.
3: infatti.
0: Questa sì.
3: Ma chi hai lì piena di buste? Chi sono con tutte quelle buste?
2: Vero, e poi altri due amici.
0: Venite. Che hanno fatto?
2: Venga. Passi le cuffie.
3: Ma fate un po' di marchette, vai. Marchettate.
2: Gianluca, allora, dia le cuffie. Sì, ma dia le cuffie al signor Gianluca. Un attimo.
3: Ha visto un passaggio di testimone di cuffia.
2: Vai, allora, Gianluca, si avvicini al microfono.
5: Eccoci.
2: Lei di dov'è?
5: Di Ciampino.
2: Quindi proprio Roma. Parliamo di aeroporti.
5: Un po' fuori dal raccordo, però.
2: Vabbè. Ecco, io vivo a Cinecittà, siamo vicini. Che fa nella vita?
5: Lavoro, diciamo, come ovvio, impiegato, grazie. Ecco, impiegato dello Stato.
2: Quindi tredicesima, quattordicesima, posto fisso.
5: Sì.
2: Vuole comprare una casa a Genova dalla signora?
5: Quasi. È da parlarne, bisogna parlarne.
2: Cerca marito, lei è sposato però.
5: Sì.
2: Quindi no. C'è anche il
1: figlio. Cioè, cerca moglie, scusa.
2: Vabbè, lo vuole alto, lo vuole.
3: Vabbè, aspettiamo che il figlio cresca un attimo.
5: Qua subito. Il figlio potrebbe.
2: Ma il figlio è troppo giovane. Camilla, non si agiti un attimo. Vabbè, allora, questo è il clima che c'è agli internazionali. Che dire, se siete qui, venite a trovarci, no? Non dovete fare altro. Giusto?
5: Bene.
2: Le è arrivata una goccia di acqua del climatizzatore sulla capesa, ma
5: esatto,
2: non fa nulla.
5: È un piacere.
2: E il clima, bene, il clima romano. Ah, ragazzi, andiamo avanti.
0: Beh, meraviglioso. New Hit, allora, Maroon 5.

0: che Maroon 5 nella nostra scaletta musicale. Che musica che suona su RTL 102.5. È arrivato però il momento di andare all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Martina. Martina.
1: Eccoci, buonasera. Vi ricordate la Solar Farm qui in aeroporto, che spesso
2: certo.
1: vedete in atterraggio laterale alla pista 3? È uno dei più grandi impianti fotovoltaici aeroportuali d'Europa e sta per avere due nuovi vicini, perché il gruppo A2A con IG Group si è aggiudicato le gare di ADR per costruire altri due impianti fotovoltaici proprio qui a Fiumicino. Quindi da una parte i passeggeri che inseguono il gate, dall'altra invece i pannelli che inseguono l'energia solare, no? Quindi è come se noi d'estate prendessimo il sole uguale agli impianti fotovoltaici,
2: certo.
1: che lo prendono a loro volta. Quindi con tutti questi nuovi impianti accanto alle piste, Leonardo da Vinci punta a produrre direttamente in aeroporto circa un terzo dell'energia che viene consumata. E la domanda per voi, perché c'è sempre una domandina per voi.
3: Vai.
1: Cosa fate per provare ad essere un po' più green?
4: Io sono vestito con la maglietta verde.
0: io ho la risposta definitiva. Io ascolto il Green Day.
1: Certo.
0: Per essere più green.
2: Noi siamo comunque, siamo attenti alle luci, insomma, siamo spesso abbastanza al buio.
1: Vabbè, risposta in modo serio.
2: E stiamo cercando di tenere. No, era una battuta sul fatto che spesso siamo un po' al buio negli studi. No, era per dire, però comunque.
0: Questo non c'è.
2: No, però
0: salutiamo
2: per
0: Camilla di nuovo.
2: Salutiamo, esatto.
3: Con una domanda tutti e tre abbiamo fatto una figura.
0: Secondo me Taranto,
1: ragazzi, non ve le faccio più le domande.
3: No, però è giusto Taranto sensibilizzare, utilizza. Giusto parlarne.
2: Ma
3: brava,
2: certo,
3: Martina.
2: Ma certo.
3: Dicevi i Franci?
0: No, Taranto utilizza i fari di posizione quando consumano meno degli abbaglianti in auto.
3: Questo è bello.
0: Giusto.
3: Questa è brutta, ma bella.
2: Questa è
0: ottima. Fa così. Scusa, lo dica.
3: Senti, nel fuori onda, che come sempre è molto più interessante di
2: quello. Beh, sì, diciamo la verità. Esatto.
3: Stavi parlando di un amore, Francesco. Di chi?
0: Sì, Bernardino, il nostro. Bernardino, venga qui, il nostro regista che è sul track, metta le cuffie, anche perché ha anche una bella voce, diciamolo.
3: Non ci credo.
0: Bernardino è stato oggetto,
2: conquistato,
0: diciamo, di apprezzamenti da parte della nostra Camilla.
5: Ti ha detto l'età?
0: Chi? La tua?
5: A signora.
0: No,
5: a
0: signora.
3: Ma non ci
0: signorina.
3: Facciamo problemi.
0: A signorina.
3: Non ci facciamo
1: signorina.
5: L'esperienza G mi manca.
6: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: avanti!
1: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
0: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
8: Sì? Come?
7: Un camion di rose rosse.
8: Pour moi?
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
14: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
15: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
17: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
16: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
17: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
18: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
19: Alcuni sono fatti per stare insieme.
18: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
20: Questo killer non sbaglia mai.
18: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
21: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
22: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
24: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.

0: Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese, 19:48 minuti. Allora, in tema di internazionali, ovviamente non solo tu, caro fratello, lì con il nostro track, ma c'è proprio Tommy Angelini invece in postazione, esatto, nei campi per seguire anche la sfida di Djokovic. Caro Tommy, a te allora, come sta andando?
1: Ciao ragazzi, tutto bene? Io mi sono già sistemato con brandina, cena e chi più ne ha più ne metta qui nella cabina del centrale del Foro Italico. Allora, stanno giocando Dino Prizmic contro Novak Djokovic. Primo set vinto da Djokovic 6-2, il secondo invece l'ha vinto il croato con lo stesso risultato 6-2, ma attenzione perché in questo momento Prizmic è avanti 4-2 con Djokovic alla battuta, c'è stato il break da parte del croato. Djokovic adesso ha il suo turno di battuta e si è portato in questo momento sul 40-15. Non è il solo però che sta giocando, perché sta giocando anche la nostra azzurra Tyra Grant contro la ceca Bartunkova. 5-3 nel secondo set per la Bartunkova. Il primo set invece è stato vinto dalla nostra azzurra. Noemi Basiletti invece contro Svitolina ha perso il primo set contro l'Ucraina.
2: Bene, ecco, grazie, dovrebbe giocare anche Musetti questa sera, Tommy.
1: Esattamente, dopo che avranno finito Djokovic e Prizmic sarà il turno prima di Elisabetta Cocciaretto, subito dopo dovrà giocare Lorenzo Musetti. Bisogna vedere con gli orari, perché secondo me questa sera si andrà molto lunghi, molto lunghi.
2: Ma dicevi che da quest'anno dopo le 23 non si può più giocare, giusto?
1: Esattamente, quindi bisognerà vedere se la partita riesce a cominciare prima delle 23, altrimenti dovrà essere spostata al giorno dopo. Ricordiamo poi, tra l'altro, che domani alle 19 gioca Jannik Sinner. Ma oggi, certo, invece, con queste due ore di pioggia, insomma, tutto il programma è stato falsato.
2: È saltato. La Cocciaretto è di Ancona, Tommy, quindi noi facciamo già un appello al sindaco di Ancona, se c'è e l'occasione giusta, per fare l'in bocca al lupo, no? Certo. Lo chiamiamo, giusto, lo vorremmo in onda con noi, magari se ci sta seguendo siamo qui, giusto?
3: Giusto, giusto.
0: Assolutamente. Sorridi, Gabri, perché
3: sorrido, dici, perché

0: E non sembra preparata.
1: No, perché sono convinto che lui voglia diventare sindaco di Foggia. Io sono sicuro di questa cosa.
2: Beh, devo dire, se vedi, possibile, vedi, lo faccio. Beccato. Siamo il programma, ma anche un'altra città. Cioè, così almeno ho il posto fisso, capito? Sono più tranquillo.
3: Però Foggia sarebbe proprio il coronamento di tutto.
2: Ma magari quando morirò una via me la faranno. No, scusa, almeno una via.
3: Via Francesco Fredella.
2: Un parcheggio, potete almeno
0: darmelo. È più probabile
2: darmelo.
0: Il parcheggio Fredella.
2: Ma non è male, parcheggio Fredella.
0: Ma io vorrei un teatro. Un teatro
4: bello, però. Tu? Sì, è vero. Uno stadio.
2: Tu vuoi un teatro?
0: Uno stadio?
3: Ma tu punti in grande proprio.
0: Al Francesco Taranto di Lumezzane.
2: Di Lumezzane. Pensate a Francesco Taranto Stadium.
0: Bellissimo. Tu
3: io voglio una spiaggia dedicata a me.
0: Un ciringhito.
2: No, scusate, bello. Voglio io una spiaggia.
0: No, tu c'hai il parcheggio.
3: Però nudista. Io.
2: No, però la mia nudista.
0: I nostri radioascoltatori cosa vorrebbero?
2: Hai capito?
3: Interessante.
2: Bryan Adams.

0: E c'è anche Bryan Adams per chiudere la prima delle due ore di protagonisti. Ma attenzione, perché noi seguiamo RTL 105, segue il Giro d'Italia, e posso dire ai nostri due super inviati Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli: ma secondo voi non andiamo a dar fastidio a Pacchioni e Valentina? Così a sorpresa, vediamo se c'è Pacchioni. Paolo!
1: Ma quale fastidio, è soltanto un onore, un piacere, Paolo, un privilegio poter intervenire.
2: Grande Paolo! Ciao.
0: Ecco, allora, domanda buonasera di rito. Dove sei e come si mangia?
3: Allora,
1: siamo in Bulgaria sul Mar Nero, a Burgas, che è una città portuale proprio sul Mar Nero. Devo dire che il mare è molto bello, la città un pochino meno. Mangiare, onestamente, si mangia male. Nel senso che sì, al mare qualche due calamaretti li abbiamo tirati su, però insomma per il resto la carne è di pessima qualità. L'altro giorno io ho questa amo il pericolo, e quindi ho addirittura preso una pasta. L'avevano cotta 45 minuti più 3 di recupero gli avevano dato, anche quindi era stata 48 minuti in cottura, si scioglieva. Il pomodoro era acido, però dai, buono. Cosa vogliamo dire?
3: Toro, una cosa tre positiva, torniamo in Italia. Una cosa positiva c'è.
1: Il Mar Nero è bello, il Mar Nero è bello, e c'è, siamo stati questa mattina in partenza in una cittadina che si chiama Nesebar, che è un piccolo borgo sul mare, veramente molto molto affascinante. Quindi insomma, qualcosa di positivo.
0: Ma non ci sono gli squali.
1: Oggi c'è stata la prima
0: Paolo.
1: Tappa.
0: Non ci sono gli squali,
1: non credo.
3: Non squali?
1: Credo, anche perché il Mar Nero è un mare chiuso, quindi non credo che sia pericoloso da
3: Paolo,
1: questo punto di vista.
3: Paolo, ma non è pericoloso. Tu pensi
1: Valentina,
3: questo,
1: che faceva
3: bravo, ti stavo dicendo, secondo me Valentina non la pensa come te.
2: Sentiamo un po' anche
1: adesso
2: l'opinione,
1: ve la passo,
2: di Val,
1: mi spiega tutta la storia lì del Mar Nero, che non è salino, il legno si
0: però
1: conserva.
0: Aspetta, no, io ho una domanda da fare,
3: non la fare
0: a Valentina.
3: Buonasera. non la fare, perché
2: ciao,
3: la domanda che ora non la fare.
0: Allora, Valentina, io devo farti
4: buonasera protagonisti. Vai.
0: Io devo farti una domanda, spieghiamola chi è a
4: ti
0: casa.
4: Prego.
0: Valentina,
4: vai,
0: condivide l'ufficio romano con me, quindi
3: ho
0: siamo insieme,
3: la domanda,
0: io e Valentina.
2: Vediamo se è la stessa.
0: E so che Valentina mangia sano sempre.
3: Ah.
0: Paolo,
3: esatto,
0: mangia, diciamo, come me, ama la pasta e il carboidrato. Ecco. Mi puoi spiegare, Paolo, in trasferta senza pasta? Scusa, come fa?
4: Allora,
0: come...
4: No, infatti, allora, intanto io mi oppongo alla versione di Paolo, nel senso che lui ovunque vada cerca la pasta, ma a tutti pare che in Bulgaria uno deve mangiare la pasta, adesso
3: francamente
4: non ci sente nessuno, ovviamente, diciamocelo, insomma la pasta in Bulgaria magari non è il piatto prevalente, è chiaro che poi mangi un purè di pasta e non ti devi neanche lamentare. Io vi devo dire che invece ho mangiato un paio di pesciolini che non erano niente male, perché qua c'è questo gran bel mare, ed effettivamente devo dire che io ho mangiato sempre bene.
0: Cioè
4: oggi
0: tu
4: mi
0: continui
4: a
0: mangiare
4: poké
0: sano anche fuori, Vale,
4: non riesco.
3: Brava,
0: cioè,
3: Valentina,
0: non riusciamo a convertirla.
4: Grazie.
0: La cucina un po' grassa, no? Lei invece
4: per
0: sempre
4: carità.
0: Capito?
4: No, vabbè, io assolutamente vabbè. No, come io non mi converto, non si converte neanche lui.
3: Bravi ragazzi, bravi ragazzi, bravi ragazzi.
4: Posizioni.
3: Bravi.
4: Esatto.
0: Allora
4: esatto.
0: Posso
2: buona
0: dire
2: tappa,
0: Valentina
2: allora,
0: Iannicelli, Paolo Pacchioni ci faranno sognare,
3: il numero uno,
0: diciamo, all'Italia, chi segue RTL 105 in giro con il Giro d'Italia, e insomma torneremo a disturbarvi,
4: quando volete, a vostra disposizione naturalmente.
3: Ciao,
2: ciao,
3: ciao Paolo,
2: ciao
3: Valentina, ciao ragazzi,
2: grazie per Piglia che ci segue dalla macchina.
4: Grazie.
2: A tra poco.
5: VU60, la nostra storia in arena. 14, 16 e 17 maggio, Arena di Verona. RTL 102.5 ti invita a 3 serate

0: Uniche. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Bosco Chiesa Nuova in provincia di Verona sono le 20.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. In primo piano il caso Garlasco con la nuova inchiesta e le intercettazioni che stanno emergendo su Andrea Sempio. Raffaella Coppola.
4: Quando sono andato io, compatibile secondo la nota dei carabinieri anche con la frase quando sono andato via, il sangue c'era. A parlare è Andrea Sempio in una delle intercettazioni del 12 maggio dello scorso anno. È in auto da solo e inizia un lungo dialogo con se stesso in cui parla della presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Alberto Stasi, che aggiunge nel soliloquio Sempio, del tutto inconsapevolmente non ha calpestato il sangue, ragiona Sempio, rafforzando così, secondo gli investigatori, l'accusa di essere l'unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. In un'altra intercettazione il padre dell'indagato Giuseppe diceva alla moglie: quello scontrino lo hai fatto tu, in riferimento al ticket del 13 agosto 2007 di un parcheggio a Vigevano, documento che secondo la versione fornita ad esempio sarebbe la prova che la mattina dell'omicidio di Chiara non si trovava a Garlasco ma a Vigevano.
3: Voltiamo pagina con la visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli, incontrando i fedeli. Prevost ha parlato anche della situazione internazionale, sottolineando che non esiste pace senza giustizia e che occorre promuovere una cultura alternativa alla violenza. Poi ha parlato anche della città. Sentiamo le parole di Papa Leone.
5: Radunate le forze, lavorate insieme, camminate uniti. Istituzioni, chiesa e società civile per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
3: Oltre a un migliaio di attivisti pro-Pal stanno sfilando a Venezia contro la presenza di Israele alla Biennale. Ci sono stati momenti di tensione con le forze dell'ordine nei pressi dell'arsenale. I manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia ma sono stati bloccati. Poco dopo è tornata la calma. Siamo al tennis adesso con un aggiornamento dagli internazionali d'Italia. Tommaso Angelini, buonasera.
6: Sì, buonasera a te Sergio, qui dal centrale del Foro Italico dove stanno giocando Dino Prizmic contro Novak Djokovic. Primo set vinto dal serbo 6-2, però nel secondo è il croato a vincere con lo stesso punteggio. In corso in questo momento il terzo set 5-4, sta per cominciare il decimo game con, ricordiamo, Prizmic che è avanti nel punteggio 5-4 con un break di vantaggio. Sta giocando anche Tyra Grant, siamo al terzo set 1-1 contro la Bartunkova. In questo momento è la ceca però avanti 2-1, mentre invece Elena la Svitolina sta vincendo contro la Basiletti 2-1 con un set di vantaggio. Più tardi toccherà a Cocciaretto contro Navarro, mentre invece Lorenzo Musetti giocherà contro Mteshi per Ricard subito dopo il match della Cocciaretto, e anche Anfman contro Darderi. Questo match però alla BNP Paribas Arena. Te Sergio.
3: Grazie. Il calcio alle 20.45 si gioca l'anticipo di Serie A tra Torino e Sassuolo. È tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Emma Parigi, la giornata di sabato 9 maggio sulla nostra penisola avrà una temporanea tregua dalle perturbazioni e difatti il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato su buona parte del territorio. Solo entro fine giornata il tempo volgerà ad un peggioramento sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna per l'arrivo progressivo di una nuova perturbazione da ovest che interesserà parte del nostro territorio nonché il centro nord Italia domenica. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
8: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla diramazione per Ravenna per lavori è chiusa Cotignola in uscita provenendo da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. In alternativa si consiglia lo svincolo di Lugo. Sulla A8 Milano-Varese per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Sulla tangenziale di Bologna per lavori è chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita dalla A1 Milano-Napoli fino alle 22 del 30 giugno. In alternativa si consiglia lo svincolo 5 quartiere Lame. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Al momento non ci sono altri aggiornamenti.

0: Quindi per ora ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
3: E allora, 26 minuti, seconda ora di Protagonisti. Ovviamente salutiamo il nostro Gabriele Parpiglia che ci segue dalla macchina, come certo, ogni venerdì. Come ogni
0: esatto. Venerdì. Allora ragazzi, questa sera Fisco Inferno la faremo in diretta con Gianluca Timpone che è qui davanti al track.
4: Dai.
0: Perché l'ho visto poco fa, sta seguendo una partita di tennis e quindi ne approfittiamo e facciamo poi il punto con lui in diretta qui sul track tra poco. Poi ovviamente ci colleghiamo anche con Tommaso Angelini per il tennis, ma sarà anche una serata di calcio, insomma, che racconteremo su RTL 102.5. Insomma, tante
3: sport,
0: notizie, tante curiosità e protagonisti. Martina!
4: Bello. No, ma tutto molto bello, assolutamente. E quindi facciamo lavorare il nostro commercialista anche quando viene a riposarsi, eh?
0: Ovvio, gratis, come sempre, Fisco Inferno.
3: Certo.
0: La nostra super rubrica. Poi se c'è un sindaco all'ascolto e ci vuole scrivere, noi siamo qui.

0: 22 settembre, c'è anche Ultimo alle 20:13 su RTL 102.5. Allora al volo andiamo da Tommaso Angelini, qui al Foro Italico e in cabina. Io sono al track con un amico che tra poco vi presento, ma è finita la partita, quindi Tommaso.
1: Sì, perché c'è il primo colpo di scena qui agli Internazionali Biennale d'Italia. Novak Djokovic è fuori al debutto, passa dopo aver vinto in 3 set il croato Prizmic. Pensate, insomma, che Djokovic, ex numero uno del mondo, era nel quarto di Musetti e non aveva mai perso in carriera all'esordio qui a Roma. Un risultato incredibile quello di Prizmic.
0: Grazie. E allora grazie al nostro Tommy Taranto. Che vogliamo fare? Non ne approfittiamo.
2: Io direi sigla innanzitutto, giusto?
0: Sigla!
3: Fisco inferno!
0: ho con me al track un uomo così bello e anche un maratoneta, pensate.
4: Attenzione.
0: Donne all'ascolto, Gianluca Timpone.
5: Buonasera, grazie dell'ospitalità, finalmente sono in presenza, di solito ci colleghiamo telefonicamente.
0: Dal vivo. Allora, lei è qui per il tennis.
5: Sì,
0: Ci diamo del lei che non è vero, mai.
5: No, esatto, assolutamente.
0: Ma non è mai accaduto, però stasera sì, così.
5: No, sempre per il tennis, abitué, soprattutto mia figlia è una grande giocatrice di tennis, io l'accompagno.
0: Lo sa che anche Taranto gioca a tennis?
5: Sicuramente giocherà molto meglio di me.
0: No, Taranto fa delle partite da fermo,
2: però sì, però me la cavo.
0: Tennis sul divano anche lui fa.
2: Sì,
0: come
2: quello,
0: me,
2: sì.
5: Quello pure è uno sport,
2: È vero, allora, è sottovalutato infatti, esatto.
0: Ma sa che è reduce dalla maratona di Praga il nostro timpone?
2: È vero,
0: e andrà dove?
5: Andrò a Ginevra. Ero indeciso tra Ginevra e Copenaghen, ho preferito Ginevra, quindi noi ci colleghiamo sempre 2 giorni prima che

0: io sono, cioè, in partenza.
1: Ma lui tutte le settimane, infatti, la domenica va a fare una maratona, sì, Taranto, ma ci vuole, sì, un coraggio, eh.
2: No, ci vuole, oh, no, un fisico, è un
0: modo,
2: anche, no,
0: è un modo per visitare anche la città. Con la maratona giri la città senza traffico.
1: Ma infatti, ma infatti poi è magro, cioè, è ovvio, grande, correndo. Anche io correvo tanti anni fa.
2: Sì?
0: Vabbè.
1: Sì, mi è capitato un giorno
2: per prendere
1: prima
2: il tram,
1: in ritardo.
3: Che ti rincorreva, giù,
1: fra? Esatto, esatto. No, ma no, diciamo il creditore, può,
2: esatto,
1: essere,
2: un
1: può,
2: debito, può essere. Sì, sì, sì.
1: Allora, Fisco Inferno, notizia di oggi, l'Agenzia delle Entrate dice, è ormai su tutti i siti, non faremo i controlli con la, con l'intelligenza artificiale. E meno male, ci mancava solo quella a romperci le scatole.
0: Beh, anche perché l'intelligenza artificiale non è infallibile, cioè l'intelligenza artificiale deve aiutare, certo, però la parola finale deve deve essere data dalla persona fisica. Vabbè, quindi, certo, dall'uomo. Quindi in pratica l'Agenzia delle Entrate che dice: attenzione, noi vi mandiamo, vi invitiamo a giustificare i vostri comportamenti, dopodiché se questi comportamenti effettivamente sono corretti o meno siamo noi a sanzionarvi, ma non sarà mai un software o un algoritmo a stabilire che effettivamente Fredello Timpone sono degli evasori oppure sono delle persone così fedeli al fisco.
1: Quindi chat GPT, caro Taranto, arrivederci, esatto, grazie, esatto, in questi casi,
2: in questi, no, casi,
0: sì, anche
2: non
0: perché
2: si può usare.
0: Anche perché spesso accade che attraverso l'uso di questi software vengono selezionati tra i contribuenti non onestissimi anche chi effettivamente le tasse le ha sempre pagate.
1: Perché, quindi, sbagliano,
0: ma perché sbagliano, assolutamente, cioè, insomma, non si può fare di tutta l'erba un fascio, quindi si individuano i contribuenti a rischio di evasione e devono essere comunque convocati presso l'agenzia, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
1: Vabbè, insomma, con Fisco Inferno noi vi raccontiamo anche in pillole un po' il fisco. Ma tornando al tennis, lei che partita va a vedere oggi?
0: Noi andiamo a vedere la partita delle 21, mi sta succedendo mia figlia.
1: Non si ricorda, ha suggerito. Maria, venga in onda, la figlia di Timpone, venga,
0: vieni,
1: venga.
0: Vieni,
1: venga,
0: Maria,
1: a suggerire chi gioca alle 21, dov'è?
0: Vai, Maria, vicino.
1: Un'anconetana.
2: Ah, certo.
1: No, Musetti?
2: Ah, Musetti.
1: Gioca Musetti,
2: okay,
1: giusto?
0: Musetti, sì, contro...
1: Musetti contro chi? Chiediamo a Angelini. Angelini,
2: Tommy,
1: se
2: tu ci sei ancora.
1: Musetti,
4: sono qui,
1: contro...
4: sono qui, mi sentite?
2: Sì.
4: Mi sentite?
1: Sì, contro chi gioca Musetti?
4: Contro Tesci Perricar, francese.
3: Musetti contro
0: Perricar, che c'ha un ottimo servizio, Perricar.
1: Ah,
2: sì,
1: sì. E la Demi Volé, lei sa cos'è, Timpone?
0: Sì, la conosco, ma non la pratico.
1: E una Volé al contro... Vabbè, comunque sì, siamo, sì, diventati, sì,
2: ma cosa ne sa? Ma cosa ne sa?
1: Intanto davanti a noi, davanti al track di RTL 102.5 aperto, in questo momento io vi racconto la presenza Timpone. Quante migliaia di persone ci sono?
0: Saranno almeno qualche milione di persone, dai.
1: Migliaia e migliaia,
2: bello,
1: di persone che,
2: sì, sì,
1: insomma,
2: sì,
1: hanno appena finito la partita. Vediamo se qualcuno, non so se riuscite ad ascoltare anche il, insomma, il rumore della gente che esce dal centrale, dal grande campo dove si trova il track di RTL 102.5. Magari qualcuno lo intercettiamo tra poco, oh, e lo portiamo qui da noi.
2: Intanto,
1: grazie
2: Timpone.
0: Grazie a voi, buon proseguimento, alla prossima,
2: grazie,
0: settimana.
2: Buona partita,
3: grazie,
2: a questo punto, e buona maratona.
0: Grazie.
2: Anche.
1: Giusto, la maratona. E buona partenza.
0: Buona partenza, sì,
1: buona,
0: sì,
1: partenza.
0: Sì, sì.

0: Coldplay, Paradise, 20 e 25 minuti all'interno di questa seconda ora di Protagonisti. Abbiamo avuto anche il nostro timpone Fisco Inferno live, questa volta versione live lì,
1: live, live
0: agli internazionali,
1: sì.
0: Bello.
1: Come i concerti, tanto noi
0: ma lui fa
1: ci
0: i tour, lui
1: no.
0: fa in giro, fa
1: sì,
0: proprio...
1: sì. Sì, sì. Me l'ha detto, sì. Praga, no?
0: Praga, Ginevra, di tutto e di più. Marti, tra poco invece verremo da te a Fiumicino, facciamo tappa
2: esatto,
0: anche a Fiumicino.
2: Esatto, ho già un passeggero che ho bloccato qui da mezz'ora più o meno, dicendogli fermo,
0: povero.
2: Non ti muovere, vieni in
1: sì,
2: diretta.
1: Tanto ho perso l'aereo,
2: esatto. Ma sì, al massimo perdono il volo, pazienza.
0: Sì, tra l'altro è successo è successo davvero in alcune occasioni qualcuno, vabbè, però non è colpa
1: ma succederà anche stasera, non vi preoccupate,
2: no,
0: speriamo di no,
2: speriamo di no,
0: no, speriamo
2: di
0: no.
2: Il volo è tardi, è verso le 10, quindi siamo tranquilli,
0: meno male,
2: mi sono preparata.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Chi è?
3: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi.

gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: E alle 20.37 su RTL 102.5 siamo in diretta anche dagli internazionali BNL d'Italia, amici e amiche, ma non dimentichiamo le nostre abitudini, perché siamo l'unica, la prima radio ad avere gli studi all'interno del Terminal 1 di Fiumicino dell'aeroporto, dove c'è Martina Rinelli con un ospite. Chi è Martina?
1: Esatto, sono con...
2: Angelo, piacere, buonasera a tutti.
1: Ciao Angelo, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, tutto. Poteva andare meglio però.
1: Sì? Perché sì. Poteva andare meglio? Che è successo?
2: Un po' stanchi siamo.
1: Sei stanco?
0: Che ottimismo.
1: Anche,
0: sì. Angelo, su con la vita.
1: Un po' affamato, poverino,
0: dai.
1: Oggi è stata una giornata lunga, hai fatto un sacco di giri, da dove vieni?
2: Sto in giro da stamattina, vengo da Pisa, vengo.
1: Hai fatto Pisa, Roma,
2: sì, Pisa,
1: adesso
2: Roma,
1: macchina, e torni?
2: Adesso Roma e torno a Palermo.
1: A casa?
2: Sì.
1: Però... lavori qui a Roma?
2: Sì, sì, lavoro qui a Roma, faccio un po', diciamo, non proprio il pendolare, però spesso torno a casa.
0: E cosa fai?
1: È bravo.
2: No, faccio l'allenatore di pugilato qui a Roma.
1: Bene, bene, molto molto sì, interessante.
3: Sì.
1: Ma visto che il nostro Francesco non te
0: di
1: l'ha
0: pugilato,
1: chiesto,
0: anche,
1: no? Ma,
0: no?
1: Ma ti sei sempre chiamato Angelo?
2: No.
1: Nel
2: periodo buio della mia vita mi chiamavo Francesco.
0: Angelo, ma sai una cosa? Che io prima di chiamarmi Francesco mi chiamavo Angelo.
3: Sì.
0: Ma non è possibile.
3: Abbiamo fatto uno
1: scambio. Qui, bellissimo. Bene, e da quanto tempo sei qui a Roma?
2: Sono a Roma da 3 anni ormai.
1: Ormai ti sei ambientato?
2: Sì, sì.
1: Sei anche diventato un po' romano? Parli un po' il romano?
2: No. Beh, forse, non lo so.
1: Che ne
2: non
1: so?
2: Lo dovete dire.
1: Dici
2: voi.
1: dai Roma.
2: No, dai Roma dai no.
1: No, non lo dici. E
2: no,
1: che dici?
2: Io sono più pariolino.
1: Ah, lui è pariolino, quindi
3: pariolino,
1: è tipo fratella, vedi?
0: Roma Nord, a quale pariolino? Io vivo a Roma Sud, a Cinecittà, ma tutta la vita
1: hai,
0: a Roma
1: finché
0: Sud.
1: Finché hai il maglioncino sulla spalla, noi diciamo che sei pariolino.
0: Ma ragazzi, ma il maglione ce l'ho,
1: guarda,
0: perché
1: guardalo,
0: fa freschetto qui al Foro Italico.
2: Ma ti sei visto?
0: No.
2: Ma questo è pure il Foro Italico.
0: E che c'entra? Ma sono qui in trasferta. Senti Angelo, parliamo di cose.
2: Sembri un imprenditore in Roma Nord.
0: No. Io sono un prenditore, non un imprenditore.
2: Prendo. Come stanno andando?
0: Senti bene, ma io e Taranto siamo intenzionati a una collettiva di pugilato. Quanto verrebbe ogni ora? Quanto costa?
2: Allora, se ti alleno io per te, visto che ti chiami come mi chiamavo io, anche 80 euro l'ora.
0: Mazza, guarda, preferisco stare sul divano, Taranto.
3: Grazie.
1: Buon ritorno a casa.
2: Grazie.
1: E buon viaggio.
3: Ciao.
2: Grazie, buona serata. Ciao.
0: Amici, c'è un new hit, il titolo mi piace. Bambole di pezza Taranto. Qual è il titolo?
3: Porno.
0: Porno.

0: Unite delle bambole di pezza porno, 20 e 42 minuti, tra l'altro attenzione, internazionali di tennis, il nostro fratello di nuovo col cappello di Albano, ricordiamo tu l'hai proprio diciamo sottratto al povero Albano.
1: C'è un Albano, no. Ti piace il tennis, mi piace pure la frigida.
0: No, lo salutiamo, ma passa sempre grande. Anche dall'aeroporto, viene sempre anche da Martina,
2: ma che figure facciamo. Quando l'ho cercato in lungo e largo per portarvelo in diretta, che fatica.
0: Ha fatto tre volte il check-in grande. Quell'uomo per ritornare.
3: Il grande Albano Carrizzi.
1: Ragazzi, tra poco ci colleghiamo con Tommy Angelini, Uela. Tanto di cappello.
2: Uela. No, vabbè. Tanto di cappello.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955, un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.

0: Maria.
1: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
1: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MGK Vis, l'idrosalino energetico. Fai il Vis di energia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora chiudiamo in bellezza alle 20.55, ma ovviamente vi lanciamo un grande millennium che ha scelto oggi il nostro Francesco Taranto. Ma che hai scelto?
3: Ho scelto, ma in realtà devo dire la verità, il vinile in cantinetta era, diciamo, un pochino, no?
2: Suo?
3: Un po', sì, no, ma un po' più, no? Un po' più sollevato rispetto agli altri, perché il nostro Gianni l'ha lasciato lì dicendo.
4: Te l'ha fatto capire.
3: Esatto, prendete questo, non vi dico niente, però prendetelo. Comunque, bellissimo, Grace Jones, questa è Slave to the Rhythm.

0: Grace Jones, Millennium Hit, per chiudere questa puntata e per chiudere questa settimana, diciamo, in parte di protagonisti, in parte perché? Perché tu, caro fratello, invece leader internazionali proseguirai anche nella versione
1: esatto, starò qui anche domani con voi, con un po' di collegamenti in giornata con i nostri amici, bello, con la nostra Surina, con Shaker, mm-hmm, e poi torniamo lunedì anche con Gianni, che inizia l'altra settimana.
0: Simulier, che esatto.
1: Jean-Paul Simulier. Jean-Paul.
2: Ciao Marti. Allora, buon weekend, ragazzi, grazie.
1: Ciao Martina, ciao Taranto, ciao, buon weekend.
2: Ciao, ciao.
3: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: anche a Vaprio d'Adda in provincia di Milano. Sono le 21.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. È stato fermato il marito della donna trovata morta nelle scorse ore in un appartamento di Piacenza, Benedetta Mannucci.
3: I carabinieri lo hanno rintracciato vicino al cimitero di Piacenza per poi procedere all'arresto. L'uomo, 55 anni, accusato di aver ucciso la moglie nel pomeriggio di oggi, aveva chiamato i soccorsi lanciando l'allarme e confessandone il delitto. La donna, 56 anni, è stata infatti trovata morta nel suo appartamento nella periferia della città, uccisa, secondo le prime informazioni, con un'arma da taglio. In un primo momento le forze dell'ordine che erano entrate nell'appartamento passando dal balcone avevano ipotizzato che l'uomo si fosse barricato all'interno della casa, invece era fuggito poco dopo aver chiamato i soccorsi. Proseguono quindi le indagini per stabilire il movente e la dinamica del delitto. Secondo quanto si apprende, la coppia, entrambi di origine macedone, avrebbe dei figli.
2: La nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggio e Garlasco, emergono intercettazioni di Andrea Sempio. Quando sono andato il sangue c'era, dice, a bordo della sua auto nell'aprile 2025, nel giorno in cui un'altra intercettazione, che secondo la procura di Pavia lo incastra, perché sarebbe la sua confessione di aver visto i video intimi di Alberto Stasi e della 26enne, ritenuti il fattore scatenante del momento sessuale dell'omicidio. Poco fa Donald Trump ha annunciato che ci saranno 3 giorni di tregua nella guerra in Ucraina dal 9 all'11 maggio per le celebrazioni della vittoria della Russia nella seconda guerra mondiale. Siamo allo sport, cominciamo dal tennis, gli internazionali d'Italia. Tommaso Angelini, buonasera.
4: Buonasera. Sì, buonasera, buonasera Sergio, siamo qui in diretta dal centrale del Foro Italico, stiamo seguendo la partita di Emma Navarro contro Elisabetta Cocciaretto, 3-1 per l'Azzurra nel primo set. In questo momento la statunitense alla battuta che conduce per 40-30. Subito dopo toccherà invece a Lorenzo Musetti contro Tesci Pericar, eliminata invece Tyra Grant, così come Noemi Basiletti, eliminazione incredibile anche per Novak Djokovic, fuori contro Prismic al debutto qui agli internazionali BNL d'Italia. A te.
2: Grazie, c'era l'audio, ci scusiamo per l'audio non perfetto di Tommaso Angelini. Si gioca in Serie A in campo Torino-Sassuolo, Andrea Salvati.
5: Buonasera, siamo al 16esimo, ancora 0-0, ma una partita che sta già regalando grandi emozioni con 3 occasioni per il Sassuolo, 2 con Pinamonti, una poc'anzi con Lorenti, tiro alto di poco, colpisce anche una traversa il Torino con Elio. Da 2 passi, palla che sbatte sulla traversa per poi finire sulla riga, palla che però non oltrepassa completamente la riga e quindi non suona l'orologio dell'arbitro, no gol. 0-0, 17 minuti di gioco fra Torino e Sassuolo.
2: Siamo al traffico.
6: Scopri la carota novella di Ispica IGP, la carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti, bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
1: Via Radio.
7: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Ferentino verso Roma, segnaliamo 1 chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quattro minuti dopo le 21 in questo venerdì 8 di maggio, fino alla mezzanotte c'è la suite e con noi sin da subito c'è lei, da Verona, la Francesca Zeyan.
9: Buonasera, buonasera a tutti. Beh, diciamo che questo è un periodo straordinario, mi cucco anche la canzone sbagliata proprio per l'assenza di Simone Palmieri.
8: Te la cucchi anche il venerdì, che di solito non è il tuo giorno, ma sono veramente felice di averti qui e non siamo soli, Franca. No. Non siamo soli perché
9: nell'immenso vuoto che c'è, chi c'è?
8: Andrea Salvati,
10: devo sopperire ovviamente alla mancanza piacevole, devo dire piacevole, credo che siamo tutti d'accordo, la mancanza di Palmieri, insomma la mancanza piacevole, insieme per seguire una partita che sulla carta non doveva essere ma invece lo sta essendo, ovvero Torino-Sassuolo. È una licenza lo poetica per la rima, sì, era per la rima. 0-0, ma un bel match al momento.
8: Quindi tra poco la canzone sbagliata, il nostro topic, ma prima la sigla.
11: Saremo io e te a così, sarà per sempre sweet.
9: Sweet.

0: Limpido, Laura Pausini e Kylie Minogue alle 21:12. Limpido, direbbe Kylie Minogue.
1: Limpido,
0: 21:12,
1: come dice Kylie Minogue.
0: Che è un orario palindromo, perché se lo leggete al contrario, sì, rimane sempre 21:12.
2: Bravo Nicolò, hai studiato anche questa sera.
0: Grazie, peccato che sono le 21:13, quindi tutto questo non vale più. Salvati, aggiornamenti, 0-0, novità.
3: 0-0 Torino Sassuolo, 26esimo.
0: Oh, Franca, allora le regole della canzone sbagliata, perché ora giochiamo.
2: Le regole della casa del Sidro. Allora, noi vi faremo ascoltare questa canzone al contrario e voi, solerti ascoltatori, chiamateci per dirci qual è il titolo della canzone e l'autore.
0: Oh, e allora prego, Mungi, scratch a reverse.

0: Abbiamo preso proprio la parte tutta rappata.
1: Dura ancora tanto?
0: È un gruppo.
2: Tutta, ascoltiamo tutta.
0: Beh, però, sì? Secondo me è bella Gagotario. È un gruppo. È un gruppo che ha scritto in parte la storia della musica rap italiana, soprattutto all'inizio degli anni 2000. 02 25 15 15. Chi canta la canzone e il titolo?
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Lenny Kravitz, The Chamber, 21:20 RTL 102.5, la suite, è il momento di giocare alla canzone sbagliata, due sfidanti. Buonasera e benvenuto Daniel.
1: Buonasera Daniel.
0: Ciao, ciao bello.
2: Ciao, buonasera.
0: Che carica. Buonasera. Senti che entusiasmo, da dove ci chiami Daniel?
1: La carica del venerdì sera,
2: da,
1: no?
2: Da Varese.
0: Ma dove sei che c'è questo casino? Hai il viva voce per caso?
2: No, sono in macchina, sto andando al lavoro.
0: Ah, che lavoro fai?
1: Vedi.
2: Lavoro in una ditta, facciamo i tappi per le bottiglie.
0: Bello, i tappi per le bottiglie, ma quelli di plastica? Sì. Quelli che non si staccano?
2: Sì, quelli di plastica e anche quelli che togli la linguetta, sai, le cose di sicurezza.
0: Sì.
1: La linguetta?
0: La linguetta.
2: Sì, la linguetta.
0: Beh, zio, la linguetta. Allora, Dani, ti presentiamo il tuo sfidante, anzi, la tua sfidante di stasera. Buonasera e benvenuta, Concetta.
3: Ciao, Concetta.
0: Ciao. Allora,
3: ciao,
0: Concetta,
3: buonasera.
0: Concetta, dobbiamo chiederti una cortesia gigantesca. Devi abbassare il volume del televisore che hai di fianco, perché sennò ci torna indietro tutto ed è un casino.
3: Ok.
0: Oh, eccoti qua. Come stai, Concetta? Benvenuta.
3: Bene, grazie.
0: Da dove ci chiami?
3: Dalla provincia di Forlì Cesena.
0: E che Forlimpopoli. Fai? Che fai a Forlimpopoli?
3: Attualmente lavoro in una piccola tacciolleria.
0: Bello, ci
1: cartoleria.
0: Sta. Bello, io sono grande fan delle cartolerie.
1: Quindi in questo momento sei a casa? Bravo.
3: Sì, in questo momento sono... stavo ascoltando la musica con mio nipotino, che amo tanto questa, ascoltiamo sempre RTL.
0: Come si chiama il nipotino?
3: Cristian.
0: Ciao Cristian, anche noi abbiamo un amico qua che si chiama Cristian e gli vogliamo tanto bene, quindi ciao Cristian.
1: Allora,
0: regista. Ragazzuoli, giochiamo. Daniel, Concetta, risentiamo un pezzo di canzone, prego Mungi.
1: Vai.
0: Grazie. Allora, partiamo da Daniel. Daniel, ci devi dire solo il nome del gruppo che canta questa canzone secondo te.
2: I Gemelli Diversi.
0: Ah, Concetta. Chissà. Confermi o ribalti?
3: Sì, anch'io, credo siano i Gemelli Diversi.
0: Signori, bravi, sono i Gemelli Diversi.
1: Bravi!
0: E a questo punto però il titolo della canzone, Concetta, qual è?
3: Mary.
0: Mary. Daniel, Mary. Confermi Mary?
2: Confermo Mary.
0: Mary.
1: Tutti insieme, dai!
0: Allora, vediamo, andiamo al VAR, chiediamo a Stefano Mungi. È Mary dei Gemelli?

0: Ce n'è uno che è andato a tempo su no, 2.5.
1: No, comunque. Tra l'altro la Cheyenne è giustificata perché via Zoom. Io e te no, perché
0: no,
1: siamo.
0: No, ragazzi,
2: voi siete
0: ragazzi,
2: di natura.
0: No, il tappista è.
1: Il tappista,
0: potremmo
1: grazie.
0: Potremmo mandare presentare il nostro amico Cognetti, che magari è arrivato.
1: Grazie, Daniel.
2: Ciao, ragazzi, grazie per Concetta. Aver giocato con noi.
1: Ciao, raga, ci ritroviamo lunedì con la canzone sbagliata, da, sempre dalle 21 alle 21.20.
2: No,
1: ma Franca.
2: No, anche lunedì.
1: Certo.
2: Non ce la possiamo dimenticare lunedì.
1: No. E se no cosa rende il nostro programma grande se non la canzone sbagliata,
2: grande,
1: Franca?
2: Grande, grande.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
5: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
6: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta.
5: Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
7: L'unico modo per uscire è insieme.
5: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
12: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
13: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
14: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: I Fun Some Nights alle 21.36 RTL 102.5 La Suite. Ancora un buon venerdì sera. La Ceienda Verona, Nick Giustini da Cologno fino alla mezzanotte. Franca, è arrivato il momento dell'argomentone, sì, di questa sera. Di cosa parliamo? Il titolo, va.
1: Allora, pare l'ultima tendenza delle coppie è di vivere separati, cioè in case separate, per mantenere alta la passione. I giovani direbbero per mantenere l'hype.
0: Cioè, anche nella stessa città o proprio a distanza? Perché io...
1: Sì, cioè due case separate, no, due case separate in modo da non avere, sai, dai litigi per i calzini, la lavatrice, la spesa l'hai fatta tu, non l'ho fatta io. Cioè, per non avere queste questioni, mantenere, insomma, sempre quella passione

0: cocente, no? Sì, bruciante dei primi tempi, costante nel tempo, esatto.
1: Sì, io guarda,
0: è una tendenza.
1: È una tendenza, parliamone anche con voi, al 378-378-1025. Io vivo una relazione a distanza da 4 anni e mezzo e se potessi annullare la distanza e vivere in una casa sola, sarei molto più felice.
0: Questo è vero.

0: È uscita proprio oggi e si intitola Bel Venerdì. Eddie Brock, la sua nuova Future Hit,
1: bella,
0: New
1: Hit,
0: 21:40, RTL 105 la suite, ci piace molto. Poi Eddie è un nostro caro amico, assomiglia molto a Eddie Brock, Tommaso Angelini, collegato dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Tommy, al volo, aggiornamenti?
1: Tommy, ci sei?
2: Io vi sento, voi mi sentite?
0: Un po' lontano.
1: Sì, io ti sento.
2: Prova.
1: Eccolo,
2: adesso meglio, meno male. Elisabetta Cocciaretto contro Emma Navarro, primo set vinto dall'Azzurra, secondo set in corso, c'è stato il break della Cocciaretto, 2-0 per lei, a voi.
0: Grazie Tommy, poi torneremo a collegarci perché stasera gioca Ermusetti,
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Uno è poco. Due non bastano. Tre? Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
16: Scegli Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
17: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
18: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
17: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
18: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
19: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
20: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: L'incredibile voce di Pink e la sua What About Us alle 21:53 RTL 105 la suite. Chissà, Franca, se Pink viene dalla Louisiana. Perché dico questo? Perché attraverso la nostra applicazione potete seguirci da ovunque. Per esempio, Filo e Ale di Modena, da Modena, ci seguono proprio in questo momento dalla Louisiana.
1: Ah, sono in viaggio in Louisiana. Beh, certamente con la nostra app ci potete seguire all over the world, come si suol dire, no?
0: Dici bene. E ci potete anche raccontare se siete fan di questa tendenza di vivere in due case separate.
1: Siete una coppia che per scelta decide di vivere in due case separate.
0: E allora aspettiamo anche i vostri vocali al 378-378-1025. C'è Charlotte Cardin, The Way.
1: Eccola qua.
0: We Touch.

0: Desire You Too alle 21.59 in fondo alla prima ora della suite, ma non vi preoccupate perché tra poco la seconda e la terza, prima con Primo e poi con Bitter. Quindi stati qui!
1: Stati chi è?
2: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Bosco Chiesa Nuova, in provincia di Verona, sono le 22.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. La nuova inchiesta su Garlasco, con altre intercettazioni di Andrea Sempio, che secondo i PM di Pavia sarebbe l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi. Raffaella Coppola.
3: L'indagato intercettato dalla microspia piazzata nella sua auto cita il timore di sua madre per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi. Andrea Sempio è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e parla della scena del crimine. Quando sono andato c'era sangue, lui, ovvero Stasi, lo ha evitato. Non bastasse, scricchiola pure l'alibi con il padre di Sempio, che dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio a Vigevano datato 13 agosto 2007 e prodotto come evidenza da Sempio. Nell'informativa i carabinieri sottolineano pure una situazione di anomalia nell'intreccio tra indagato e famiglia Poggi. Nel verbale anche la testimonianza del fratello di Chiara e la sua difesa d'ufficio di Andrea Sempio. Alla sua innocenza continua a credere tutta la famiglia Poggi, che durissima allude al fatto che le nuove indagini siano state condizionate da contesti opachi.
2: È stato rintracciato l'uomo che nel pomeriggio avrebbe ucciso la moglie nella loro abitazione di Piacenza. Era fuggito subito dopo aver chiamato i soccorsi. L'uomo macedone è stato trovato dai carabinieri, che lo hanno arrestato. Proseguono intanto le indagini per stabilire il movente e la dinamica del delitto. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal tennis e dagli internazionali d'Italia. Tommaso Angelini.
4: Sì, buonasera Sergio dal centrale del Foro Italico. In corso il secondo set tra Emma Navarro ed Elisabetta Cocciaretto, primo set vinto dall'azzurra, in questo momento è 4-2 per la Cocciaretto, brava a controbreccare la statunitense poco fa sul suo turno di battuta. Subito dopo toccherà Musetti contro Pesci per Riccardo, in campo anche Darderi contro Hoffman, eliminato invece Novak Djokovic contro Prizmic. A te.
2: Grazie. Ora in Serie A si gioca Torino-Sassuolo ed è cambiato il risultato. Andrea Salvati.
5: Sì, siamo al 58esimo minuto, il Sassuolo in vantaggio 1-0 sul Torino. La decide al momento la rete siglata da Torsved al 51esimo, gran botta sotto la traversa da poca distanza. Il Torino sembra non reagire allo svantaggio, perché da lì in poi è salito letteralmente in cattedra il Sassuolo, anche ora con Lorenti. E bello scambio con Pinamonti, il destro però finisce fuori a fil di palo. 58 minuti di gioco a Torino, Torino 0, Sassuolo 1. Te.
2: Grazie, è tutto per questa edizione. Adesso le notizie sul traffico.
1: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Emma Parigi. La giornata di sabato 9 maggio sulla nostra penisola avrà una temporanea tregua dalle perturbazioni, e difatti il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato su buona parte del territorio. Solo entro fine giornata il tempo volgerà ad un peggioramento sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, per l'arrivo progressivo di una nuova perturbazione da ovest che interesserà parte del nostro territorio, nonché il centro nord Italia, domenica. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio
7: da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Ferentino verso Roma, un chilometro di coda per incidente. E sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori di ammodernamento tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma.
0: Cinque minuti dopo le 22, la seconda ora della Suite in questo venerdì 8 di maggio. Francesca Ceianda, Verona. Nick Giustini da Milano, con noi c'è Andrea Salvati per il racconto di Torino Sassuolo, Tommy Angelini dagli internazionali di Roma perché c'è in campo la Cocciaretto e poi Musetti, insomma Franca, un botto di
8: una
0: roba.
8: Una serata ricca, ecco, per propinquarci così velocemente al weekend. Ma tra pochissimo, come dicevamo poc'anzi, ci sarà Primo, il nostro filosofo del venerdì, per fare un po' il riassunto della settimana.
0: Filosofo e antropologo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Masini, male necessario, 22-12, RTL 102.5, attenzione!
2: Attenzione, il pareggio del Torino ne è con Torino Simeone al 66esimo minuto di gioco, colpo di testa, Sbilenko ma ravvicinato, riporto il punteggio sull'1-1, Torino 1, Sassuolo 1.
1: Il punteggio, bellissimo.
2: Il punteggio, punteggio perché è salito talmente in alto per quel colpo di testa che uno dice qui è salito su un punteggio.
1: Sai chi sta molto in alto al centrale del Foro Italico? Sì. Tommy Angelini, Tommy, novità dagli internazionali?
3: Eccoci qua, buonasera, siamo 5-3 per la Cocciaretto in questo secondo set che ha il suo turno di battuta 15-15, insomma è un game decisivo perché la Cocciaretto può portarsi a casa questo set e ovviamente anche la partita chiudendo su un doppio 6-3.
1: Franca, cos'è che ti piace di più, il tennis o il calcio?
4: Ma devo dire per motivi diversi entrambi, sono due sport che amo particolarmente. Intanto io sono figlia di un maestro di tennis, quindi tennis insomma è sempre stato un po' nel nostro DNA. E poi il calcio, vabbè, sono sempre stata tifosa dell'Hellas Verona, quindi l'ho sempre un po' seguito.
1: Beh, l'Hellas Verona che è andata molto bene quest'anno, Franca.
4: Zitto.
1: C'è Mick.

0: quello di Takagi Ketra insieme a Lorenzo Fragola e a Risa. 22-18, attenzione Andrea,
1: attenzione, attenzione, il Torino nella ribaltata in 4 ecco. Minuti ora Torino 2 Sassuolo 1, il minuto del 74esimo, Pedersen al 71esimo per la rete del 2-1.
0: Grazie Andrea, è il momento di introdurre il primo amico di questo venerdì sera ed è propriamente lui. Primo, ciao bello.
2: Ciao ragazzi, buon venerdì sera. Ciao Francesca.
3: Ben ritrovato.
2: Tutto a posto, ci sei di venerdì?
3: Sì, sai, le cose cambiano velocemente qui, ma vedo che hai cambiato pettinatura soprattutto.
2: Ma,
3: hai un
2: sai,
3: look diverso.
2: Sì, ho tagliati un po'. Sì. Diciamo
3: sei
2: di sì,
3: particolare
2: dai.
3: Questa sera, sembra uscito da Gris, eh? Dal
2: addirittura
0: è un momento bellissimo.
2: Sei particolare e molto ambiguo, eh?
3: Sì, no, stai bene, stai bene, sembri ringiovanito, cioè non ti avrei riconosciuto così, a parte che ci vedo poco.
2: Sono
3: stato operato di cataratta.
2: Io Francesca,
3: ecco.
2: Sono un ragazzino, ho fatto i 55 10 giorni fa.
0: È vero.
3: Questo... Auguri, primo. Adesso
0: poi...
3: si possono fare perché in ritardo si possono
0: noi.
3: Fare.
0: Comunque, primo, sappi che per la Franca dire sei particolare è un
3: è
0: grandissimo
3: un gran complimento.
0: Quindi
3: no. Aborro la normalità, è certo.
0: Prendi
3: certo,
0: porta a casa. Certo. Senti, primo, non parleremo di Milan, evitiamo perché voglio dire.
2: Mamma
0: sì,
2: mia.
0: Non serve, non serve a niente. Volevamo sapere rispetto a quello di cui stiamo chiacchierando. Noi non so se hai sentito questo trend di vivere, no, queste relazioni per far crescere l'amore in due case
3: sì.
0: separate al volo, cosa ne pensi?
2: Io penso che sono sposato da 24 anni ragazzi, no?
0: Sì.
2: E sempre abitato insieme e ancora oggi ho l'ormone che mi esce dall'orecchio per mia moglie.
3: No.
2: Quindi ti puoi immaginare, no, ma sono quelle situazioni, io non capisco questa cosa perché è una situazione di comodo questa,
0: certo.
2: Secondo me.
0: Certo, sì.
3: Ma perché cosa? Vivere assieme o vivere separati?
2: No, vivere separati Francesca, perché vivere
3: certo.
2: Sotto lo stesso tetto è condividere una
3: tutto,
2: situazione,
3: la vita,
2: la
3: certo.
2: Gestione della casa, faccende domestiche, spazi da condividere, abitudini diverse su orari, ma tu entri in casa dopo
0: sì,
2: il lavoro
0: certo.
2: Che ce ne tieni
3: certo.
2: Le palle, ti scappa anche magari una parola, ti sdrai sul divano, non hai voglia di farti la doccia, ti puzzano i piedi, è tutto più complicato,
0: è vero,
2: poi no?
0: È vero,
2: fare
0: fricchi,
2: capisci? No, questo si parla, Nick.
0: È vero,
2: così,
0: è vero,
2: no?
0: È vero, no, assolutamente d'accordo.
3: Ma infatti è proprio questo, diciamo che l'intento, insomma, pare che insomma vivere in due case separate potrebbe portare, diciamo.

0: dei benefici in termini, insomma, di passione. Però ecco, ma chiaramente
1: secondo me è sicuramente vero questo, Francesca, però per quella serie di cose che ti dicevo prima.
2: Certo, ma certo.
1: Stasera non te la do perché non hai portato la spazzatura. No. Se tu vivi da due parti di, in due parti diverse,
2: non può succedere. La spazzatura la butti sempre. Grazie Primo. Grazie mille Primo, ci sentiamo.
0: È sempre forte il nostro Primo.
2: Venerdì prossimo.
0: Venerdì
2: ciao bello.
0: Prossimo. Ciao Primo.
1: Buona
0: ciao
1: ragazzi,
0: serata.
1: Buon weekend.
2: Vorrei andare al volo da Tommy Angelini. Tommy, novità, se ci sei?
3: Ci sono. Elisabetta Cocciaretto vola al terzo turno dopo aver battuto in 1:32 con doppio C3 e Manavarro. Sfigherà Iga Swiatek per un posto agli ottavi di finale. A voi.
2: Partita difficile secondo te, Tommy, contro la Swiatek?
3: Partita molto difficile, però adesso ci godiamo Musetti contro Pesci per Ricar.
2: Fino alle 1 di notte Tommy è lì, eh?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
6: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
7: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
6: Certo, che domande fai, Ciccio?
5: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
6: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Le tentazioni. Kilocal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso. Favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, da 25 anni. Ama la tua linea.

0: Gossip, i Måneskin con Tom Morello alle 22.32, RTL 102.5, la suite, salvati, aggiornamenti.
1: Aggiornamenti, siamo all'88esimo, sempre il Torino, ne è avanti, 2-1 sul Sassuolo.
0: Ma il Torino ne fa proprio parte
1: no,
0: del...
1: No, anch'io non ho mai detto ne. Sei tu che percepisci male. Eh?
0: Certo, sì. Comunque...
2: Era un suffisso,
0: Sì, tipo così? Quelli telefonici, no? Tipo la... qual
2: esatto.
0: È qual è il prefisso di Torino, Andrea, tu che sei tutto?
1: 011?
2: Sì, 011, sì. Bravo.
0: Bravo. Qual è quello di Verona, Franca?
1: 049.
2: 045, no?
1: 49, ha spostato. Padova. 49 più la Padova. Perché?
0: Ma perché sapete tutto?
1: Perché ai tempi d'oro non c'era il cellulare, quindi bisognava...
2: Esatto, noi ci chiamavamo.
1: Esatto.
2: Pronto, famiglia Salvati? Posso gentilmente parlare con suo figlio?
1: Io avevo il numero privato in camera.
0: Avevi la linea personale.
1: Sì, certo.
0: Chissà che numero avrebbe avuto Tom Mangini. Tra poco glielo chiediamo. Prima New Hit, Paola Iezzi.

0: Ferreri alle 22.40 RTL 125, momento sport. Salvati, partiamo da te.
1: Partiamo da me, finiamo con me perché finisce la partita di Torino, non è col Torino che vince 2-1 sul Sassuolo, ecco. In rimonta, passa in vantaggio il Sassuolo con Thorsvedt, 51esimo, al 66esimo, tac, l'inzuccata di Simeone, e al 71esimo Pedersen per il definitivo 2-1. A domani, ciao.
0: Grazie Andrea. Grazie. Salvati, ma in campo anche alcuni italiani, due italiani agli internazionali di Roma, quindi Tommy Angelini, prego.
2: Grazie mille, perché in diretta qui dal centrale del Foro Italico è iniziata la gara di Lorenzo Musetti contro Tesci Perricar. Primo game di questo primo set vinto dal francese, in corso il secondo con Musetti alla battuta che conduce per 15-0. In campo anche Luciano Darderi contro Yannick Hanfmann alla BNP Paribas Arena, 40-30 per il tedesco in questo momento nel primo game contro l'azzurro. A voi.
0: Scusa Tommy, una domanda, ma Sinner quando gioca?
2: Sinner gioca domani dalle 19 contro Hofner.
0: Ah, vedi, apposta.
2: Sempre qui sul centrale del Foro Italico, ovviamente.
0: Ma tu il programma quando lo fai?
2: Io domani dalle 15 alle 17 dal Foro Italico.
0: Con Andrea Salvati e Mauro Corvino. Mai visto alla radio.

0: rossa.
1: Un concetto semplice spiegato in maniera semplice ma super efficace, come dicevano nei Pokémon. Viceversa, Francesco Gabbani alle 22:47. Franca, questo è stato un venerdì di grandi uscite a livello musicale nel nostro paese, perché è iniziata a tutti gli effetti l'estate, e tra le tante canzoni e gli album che sono usciti c'è da segnalare Summer Funk, che è il pezzo estivo proprio di Francesco Gabbani.
2: Esatto.
1: Chissà, visto che lui sarà uno dei protagonisti del Power Hits, Franca, che alla fine a Verona non possa essere la sua canzone a vincere la classifica del Power Hits. Lui che è un grande affezionato alla vittoria del Power
2: Hits. Potrebbe essere lui, insomma, un personaggio sicuramente. Tra l'altro è stato confermato, no, come giudice di X Factor.
1: Sì, e stiamo aspettando di capire quale sarà il quarto. Sempre più voci dopo che è stato annunciato anche in un famosissimo podcast che si intitola Pezzi, dicono che dovrebbe essere Irama a sostituire Achille Lauro,
2: esatto,
1: uscente.
2: È quello che ho sentito anch'io.
1: Qualcuno diceva Tananai, e pensa che Simone Palmieri in diretta
2: dice
1: su
2: Simone
1: Z
2: Palmieri
1: aveva detto Annalisa. Io non so quale fosse la sua fonte, forse l'aveva inventato.
2: I sogni
1: sono
2: la sua fonte, gli incubi che ha.

0: I Romantici, Tommaso Paradiso alle 22.56. E la prossima è la canzone franca che dedichiamo a Sergio Gadda. Perché
1: lui è la sua vita spericolata, eh?
0: Sì, lui è proprio la rappresentazione, no? Sì, del sì. Roxy Bar, Sergio?
2: Sì, sì, negli anni '80 sicuramente.
0: E allora c'è Vasco, vita spericolata.
3: Voglio una vita maleducata.

0: Vita spericolata, Vasco Rossi alle 23 in chiusura della seconda ora della suite,
1: esatto.
0: Un cult della nostra musica, sempre bello ritrovarla. Tra poco c'è la terza ora qui su RTL, state qua.
2: RTL 102.5 Time.
0: Anche a Solbiate Olona in provincia di Varese sono le 23.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Subito una notizia appena battuta dalle agenzie: un bambino di 6 anni è morto schiacciato dal muletto guidato dal padre. È successo nel piazzale della zona industriale di Serico in provincia di Belluno. L'incidente è avvenuto nel piazzale dell'azienda di famiglia. Il mezzo è stato sequestrato per consentire tutti gli accertamenti necessari. Non ho ucciso Chiara, il pensiero di tutti è che abbia giustizia. Il commento di Andrea Sempio, letto in serata in una trasmissione televisiva. Ieri la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini e ritiene il 38enne responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo alcune intercettazioni, in una Sempio avrebbe detto: quando sono andato io c'era sangue. In un'altra, che Chiara non doveva mettere giù il telefono. Infine i riscontri sul noto scontrino alibi del parcheggio di Vigevano. Ancora cronaca: con l'omicidio Piscitelli a Roma è stato assolto in appello il presunto killer Massimiliano Mantiloni.
5: È stato assolto in appello l'argentino Raul Esteban Calderon, che era accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, leader degli Irriducibili della Lazio. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Assise d'Appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. Diabolic è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. I giudici hanno fatto cadere l'accusa nei confronti dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto. Per Calderon la Procura Generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo. Ce lo aspettavamo.

0: Nessuna prova a carico di Calderon, hanno commentato i difensori dell'imputato. L'assoluzione è una vergogna, a distanza di 7 anni non ci sono né mandanti né un esecutore materiale, ha dichiarato l'avvocato della famiglia. Per noi lui resta l'assassino, il killer professionista, soldato dalla mafia, ripongo fiducia nella Cassazione, ha detto la sorella di Piscitelli.
1: Ora gli internazionali di tennis a Roma, Tommaso Angelini.
2: Con Lorenzo Musetti in questo momento in campo sul centrale del Foro Italico, 3-2 per l'azzurro che ha breccato il francese Mtechi. Per Ricard siamo nel primo set, vantaggio in questo momento per Musetti. In campo anche Luciano Darderi alla BNP Paribas Arena, primo set anche qui break da parte dell'azzurro che conduce per 40-30 sul tedesco Yannick Anfmann. A te Sergio.
1: La vittoria ora del Torino 2-1 al Sassuolo, Andrea Salvati.
3: Il Torino vince in rimonta e batte in casa il Sassuolo 2-1. Primo tempo di grande equilibrio con un paio di occasioni per parte, poi ad inizio ripresa al 51esimo e Torsvert a portare in vantaggio gli ospiti. Al 66esimo però un colpo di testa di Simeone rimette il match sull'1-1 e al 71esimo il Torino completa la rimonta con un colpo ravvicinato di Pedersen. Finale a Torino, Torino 2, Sassuolo 1.
1: Siamo al traffico.
4: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori di ammodernamento tra Milano Est e il bivio per la tangenziale nord in direzione Torino. Sempre per lavori di ammodernamento ricordiamo la chiusura notturna sulla 7 Serravalle-Genova tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. Riapertura prevista domani alle ore 6. Buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quattro minuti dopo le 23 verso la mezzanotte, cioè il nostro infinito e oltre, inizia esatto. La terza ora della suite in questo venerdì 8 di maggio con la Cheyenne, con i Giustini. Franca, però sono felice di darti questa bella notizia perché lo ritroverai dopo tanto tempo. C'è Bitter stasera,
7: Sei pronta? Che è il mio preferito, è il mio preferito e quindi sono veramente contenta di ritrovarlo. Chissà che cosa ci suggerirà, che ricetta meravigliosa ci suggerirà questa sera.
6: Io ho detto che dovrà essere un po' più breve. Abbiamo

0: Imagine Dragons con la loro Waves alle 23.11 RTL 102.5 la suite, e non è l'applicazione che vi dice che strada fare, no, quella è un'altra, questa è Waves, mi raccomando, non fate confusione. Comunque noi prendiamo il navigatore, andiamo a Roma fino al Foro Italico, dove al centrale c'è Tommy Angelini che ci racconta gli internazionali BNL d'Italia. In campo c'è Musetti, c'è Dardari, come stanno andando le partite, Tommy?
1: Sì, esatto Nicolò, partiamo dal centrale del Foro Italico. 40-0 per Musetti alla battuta in questo ottavo game, conduce per 4-3, è riuscito anche a breccare il francese MTC per Ricard, mentre invece Dardari conduce per 5-3 contro Yannick Hanfmann, 15-15 con il tedesco alla battuta, anche qui Dardari è riuscito a broccare il tedesco. A voi.
0: Grazie Tommy, tra poco Bitter, prima J-Ax.

0: La nostra Angelina Mango, che to dico a fa? 23:18 RTL 105, la suite Franca. Allora è arrivato quel momento lì.
1: Sì, è arrivato quel momento lì. Che
0: siamo
1: bello
0: felici.
1: Ritrovarlo.
0: Bitter!
1: Esatto. Eccolo qui, il nostro Bitter.
2: Ciao. Dov'è? Ragazzi.
0: Dove
2: ciao,
0: sei?
2: Bitter.
0: Eccolo qua. Quanto
2: ciao,
0: sei
2: ragazzi.
0: Blu? Ma perché è tutto così blu in casa tua? Per chi ci stesse seguendo in radiovisione, c'hai una luce blu che ti illumina.
1: Si vede che ha una luce blu.
0: Si è spenta, si è spenta. Mentre la mostravi si è spenta. Comunque, Bitter
1: senti,
0: viene
1: però,
0: qua.
1: Però, bando alle ciance, qual è la ricetta della serata? Sai che non abbiamo troppo tempo.
2: Allora, di tallini in verticale.
0: Oddio.
2: Sul letto di ceci.
0: Di tallini in verticale sul letto di ceci. Sì.
1: Cioè?
0: Beh, prego, andiamo.
2: Allora, prego, ci sono dei tallini.
1: Sì.
2: Li marino con un po' di cola zero.
0: E perché no? Dai,
1: perché no?
0: Perché no? Sì?
1: Ma lessati sono crudi? Sono
0: bolliti, spero.
2: Sì, sono cotti.
0: Ah, ok, certo. Sono precotti, ok, sì. Poi quindi...
2: Che... Poi ci metto dei ceci.
0: Sì, dei ceci, sì.
1: Sempre cotti?
2: E poi ci mettiamo... Come?
0: Sempre cotti.
2: Sì, una zuppa di ceci.
0: Zuppa di ceci.
1: Ah, ok.
2: Ci mettiamo qualche ditalino in verticale.
0: Sì.
1: In verticale.
0: Ok, il Bitter sta adagiando per chi ci sta seguendo in radiovisione su un piatto sopra questa crema di ceci, dei ditalini.
1: C'è sempre dei piatti molto originali.
0: Verticale. E adesso?
1: Poi?
2: E adesso ci mettiamo all'interno della, dei pezzettini di mozzarella.
0: Dei pezzettini di mozzarella.
1: Così, a casaccio.
0: Sì.
1: Pezzettini di mozzarella a casaccio.
0: Ricordiamo, dato che i tallini sono stati anche bagnati e insaporiti dalla cola zero, sì.
2: Mettiamo intanto anche un po' di pepine, me l'ho dimenticato.
0: Un po' di pepine è importante, da sapore, da spessore, certo.
1: Pepine,
0: pepine
1: è fondamentale nella vita.
0: Sì, sì, sì. Poi,
2: e poi sui ditalini ci mettiamo dei croccantini.
1: No, i croccantini del gatto?
0: No, quelli sono i crostini dorati.
1: Ah, i crostini. Beh, non mi stupirei.
0: Beh, molto, molto crunchy questa ricetta, devo dire.
1: Sì, peccato crispy che... anche. Sì. Ma vediamo chi l'assaggia poi. L'assaggi
2: poi
1: tu?
2: Dei cappellini di pomodorino. Sì, certo. Ecco.
0: Sì, sì, praticamente certo. Ha ricreato... niente, la ricetta si sta distruggendo, quindi dei pomodorini sopra i crostini che sono adagiati sopra i ditalini, fa tutto rima in questa ricetta.
1: Questa meravigliosa ricetta di mezzanotte, altro che due spaghi.
0: Bellissima, la vedete in radiovisione.
1: Bene, assaggiamo allora questo bel mappassone, come dice qualcuno.
0: Vai, sentiamo Bitter com'è.
1: Vai Bitter.
0: Il momento blu, Bitter, pensaci
1: 2,
0: tu,
1: 1.
0: SOS Weekend, vai Bitter, gnam. Allora, Bitter, adesso ci metterai 2 ore a masticare, com'è?
2: Meraviglioso, super top.
0: Benissimo. benissimo anche stasera l'abbiamo fatta, grazie.
1: Io aspetto
0: Bitter.
1: Solo questo momento. Grazie Bitter, a venerdì prossimo.
0: Bitter, al volo, 2 secondi, hai fatto le analisi del sangue?
1: Ecco,
2: ho procrastinato.
0: Bravo, procrastina
1: con quello che hai mangiato stasera. Direi che è meglio che procrastini fine estate, facciamo
2: bene.
1: Così.
0: Ciao Bitterino, a settimana prossima.
1: Ciao Bitter.
0: Ciao bello. Se volete replicare la ricetta di Bitter, fatelo a vostro rischio e pericolo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
1: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Ciao! Ti ricordi di me? Sono Berloni, la grande marca di cucine che tutti nel mondo hanno nel cuore. Oggi Berloni è diversa, perché tutti siamo un po' cambiati. Abbiamo scelto i migliori designer perché con Berloni i tuoi sogni possano concretizzarsi in una casa bella, accogliente e soprattutto accessibile. Berloni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
8: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.

0: Dai, che fai? Brescia 23 e 32, RTL 102.5, la suite, Franca, è il tuo momento.
1: Sì. Eh beh, è il tuo momento, no, e sì. Quindi...

0: che dei brani dei Jackson 5 sono aumentati del 400% dopo l'uscita di Michael. Vedi che ancora il cinema funziona molto bene da questo punto di vista.
1: Eh beh, come traino sicuramente, no?
0: È un po' come l'effetto Stranger Things con Kate Bush all'epoca, non
1: so se
0: lo ricordi.
1: Sì, certo.
0: Bello. C'è la nostra novità.

0: The Cardigans, Erase and Rewind alle 23.39, ecco. RTL 125, la suite. Tommy Angelini, da te.
1: Eccoci qua, perché siamo nel quarto game. Il primo set l'ha vinto Lorenzo Musetti 6-4 contro Giovanni Mtesci per Ricard. In questo momento è 2-1, ma è 30-40 per Ricard, che può controbreccare l'azzurro. Mentre invece il Darderi ha vinto 6-4 il primo set contro Yannick Hanfmann. In questo momento sostanziale equilibrio 1-1 con il tedesco alla battuta, che adesso sigla il primo 15. 15-0 quindi per Hanfmann contro Darderi.
0: Comunque, grazie Tommy. Franca, volevo sapere, sei fan degli Oasis?
2: Sì, molto.
0: E allora sappi
2: perché
0: che
2: esce il documentario, no?
0: Bravissima, uscirà l'11 settembre il documentario dedicato agli Oasis di Steven Knight, quindi tutti i fan degli Oasis potranno magari trovare anche delle risposte in alcune domande che sono rimaste un po' così, Franca,
2: sospese, della loro carriera. Sospese.
0: Tipo, agli Oasis piaceva Tommy Angelini, secondo te, Franca?
2: Beh, diciamo che il contrario è sicuro. Agli Oasis non lo so.
0: C'è Samurai J, Ossessione su RTL 102.5 nella suite.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Robin Thicke, Blurred Lines alle 23:48 RTL 102.5 la suite. Franca, non so se ti ricordi, lunedì,
1: sì,
0: sempre nell'Alphen Hour mia,
1: del Nick,
0: abbiamo parlato
1: mezz'ora
0: del caso Mbappé, che era andato, ti ricordi,
1: sì,
0: al Real Madrid,
1: sì,
0: era andato,
1: certo,
0: via, si era allontanato ed era partita una raccolta firme lunedì, e lunedì avevamo già superato il milione di firme, addirittura eravamo quasi a tre. Siamo a venerdì e l'hashtag Mbappé fuera, la raccolta firme è arrivata a 49.461.467 firme.
1: È ben voluto, insomma.
0: Sì, ma io a questo punto mi chiedo, ma non è che magari è tutto un po' anche fatto per meme, per gioco? Cioè, ormai si firma questa petizione anche se non ci si crede e forse ha perso un po' di senso, oppure ha un senso
1: incredibile. Non lo so, i tifosi non credo che abbiano che giochino sull'ironia.
0: Però
1: credo
0: 50
1: che ci credano
0: milioni
1: davvero
0: di tifosi che lo vogliono via. Io non ci credo, è uno dei giocatori più forti del mondo, cioè,
1: vabbè, saranno un po' gonfiati questi numeri, via.
0: È come se noi facessimo una raccolta firme per mandare via Palmieri, Franca.
1: Sì, ma la facciamo, infatti.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non poter.

0: Buonanotte da Sergio Gadda. Il caso Garlasco, spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara, si difende così Andrea Sempio, intanto emergerebbero altri elementi contro di lui. Raffaella Coppola.
1: Le parole intercettate, ma anche quelle scritte nelle agendine finite agli atti, hanno rafforzato l'accusa nei confronti di Andrea Sempio di essere l'unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Tra quelle captate in auto, dove il 38enne ha dimostrato di avere la tendenza a parlare da solo di cose molto importanti, c'è quella dello scorso 12 maggio in cui parla della scena del crimine. Quando sono andato io, il sangue c'era, si legge nella trascrizione. In una nota i carabinieri sottolineano che l'inizio della frase è compatibile anche con quando sono andato via, parlando tra sé e sé ragiona poi sul fatto che evidentemente Stasi, senza accorgersene, ha evitato le macchie quando è arrivato nella villetta. Dubbi anche sull'alibi con il padre dell'indagato che dice alla moglie lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio a Vigevano datato 13 agosto 2007 e prodotto come evidenza da Sempio per dimostrare che la mattina del delitto lui si trovava a una ventina di chilometri di distanza da Garlasco.
0: Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca durante la parata che si terrà nelle prossime ore in occasione del giorno della vittoria in cui la Russia celebra la vittoria sul nazismo. Nelle scorse ore il presidente Trump aveva annunciato una tregua di 3 giorni tra Russia ed Ucraina. Siamo alla pagina sportiva, al torneo degli internazionali BNL di tennis a Roma. Allora ci colleghiamo con Tommaso Angelini, buonasera.
2: Buonasera a te Sergio, qui dal centrale del Foro Italico. Musetti contro Mptesci per Ricard, primo set vinto dall'italiano per 6-4, il secondo set è in corso e 5-4 per Lorenzo Musetti che adesso andrà alla battuta, bravissimo a breccare al settimo game l'azzurro. Luciano Darderi contro Yannick Hanfman invece alla BNP Paribas Arena, anche qui Darderi ha vinto il primo set 6-4 contro Hanfman, secondo in corso 5-3 per l'azzurro con Hanfman che adesso avrà il suo turno di battuta. Brava invece Elisabetta Cocciaretto a battere Manavarro, sfiderà Swiatek al prossimo turno, fuori Grant e Basiletti, fuori anche Novak Djokovic eliminato dal croato Prizmic in 3 set. A te.
0: Grazie a Tommaso. Il calcio nell'anticipo del venerdì di Serie A, il Torino ha battuto il Sassuolo per 2-1. È tutto, traffico.
3: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori di ammodernamento tra Milano Est e il bivio per la tangenziale nord verso Torino. Sempre per lavori di ammodernamento ricordiamo la chiusura sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Riapertura prevista alle ore 6. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: I sonnambuli. Ciao a tutti, ben ritrovati su RTL 105. Ma chi sei? Vanessa Gray.
6: Ma chi sono? Sono accompagnata da Andrea Di Sabato. Come ogni venerdì ci incontriamo da mezzanotte alle 3. È andato bene la settimana?
5: Molto bene, oh, sì. Una settimana di festeggiamenti.
6: Scusami, sei campione d'Italia.
5: Esatto, infatti salutiamo un altro campione d'Italia, Cristian Alberton e
6: Stefano Mungi.
5: Stefano Mungi, che vabbè, magari l'anno prossimo.
6: Cristian non mi risulta che è interista.
5: Come no?
6: È interista?
5: Guardalo, cioè, cioè guarda, è nero azzurro proprio dai capelli alla luce.
6: Vabbè, vedo che si nasconde. Amici, voi non vi dovete nascondere, ma anzi, chiamarci allo 0225 1515 è il numero giusto da fare.
5: Bellissimo, cioè la sciarpa, mamma, hai capito? Fantastico. Vabbè, non parleremo dell'Inter però, tranquilli, adesso c'è anche la Coppa Italia, poi vedremo. Nel frattempo ripartiamo con un power hit, Rolling Stones.

0: Circles, Post Malone, soliti alle 105, mezzanotte 11, continuate a chiamarci 02 25 15 15 o 378 378 125. Ma adesso ci occupiamo di tennis.
1: Sì, andiamo e ci colleghiamo con il nostro Tommaso Angelini. Ciao,
0: ciao Tommy.
2: Ciao ragazzi, buonasera dal centrale del Foro Italico. Sì, perché ha vinto Lorenzo Musetti contro Tesci Perricard ed è così al terzo turno a Roma. Una bella vittoria per il carrarino che elimina il francese con un doppio 6-4 e sfiderà Francisco Cerundolo al terzo turno. Bene anche Luciano Darderi, che ha battuto negli stessi minuti il tedesco Janne Kampfmann, anche lui col punteggio di un doppio 6-4, e se la vedrà al terzo turno con Tommy Paul. Chissà se Darderi e Musetti adesso andranno magari a bere insieme, visto che hanno finito in contemporanea.
0: Facciamo una sorta di terzo tempo come nel rugby, no? Però solo tra di loro, bellissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè. Beh, grazie
1: quanti,
0: Tommy.
1: Tommy, quanti collegamenti hai fatto questa sera? Giusto qualcuno, vero?
2: Abbastanza, ma siamo contenti perché c'è il grande tennis, quindi va bene.
0: Bravo Tommy.
1: Davvero.
0: Grazie Tommy, buona continuazione. Come sentite, RTL 125 proprio in prima vi porta a bordo campo.
1: In campo, sì sì, quasi in campo, grazie a Tommaso Angelini. Amici, voi continuate a scriverci al 378 378 125, raccontateci la vostra notte, le vostre storie.
0: Stasera non lavora nessuno, te lo dico.
1: Anche secondo me
0: sono in vacanza.
1: Secondo me sono andati tutti fuori,
0: sì,
1: non so
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: io
0: sì.
1: Mi aspetto sì, tipo sì. Croazia,
0: Croazia,
1: Grecia,
0: sì, le Galapagos, va bene, Salda Vinci.

0: the spirits when I need you.
1: Mi trust me reading and spark you in. No, niente. Mezzanotte 20. Questo è RTL 102.5.
2: Tutto a posto, stai bene, Andrea?
1: Sì, no, ho detto qualcosa. Vabbè, i catenesi si sono ribaltati.
2: Sì, non abbiamo capito nulla, non ti preoccupare del tuo inglese maccheronico.
1: Sì, va bene.
2: Dai, erano comunque i Red Hot Chili Peppers, per chi non li avesse conosciuti. Esatto. Con Can't Stop.
1: Esatto, andiamo a Napoli dove c'è Gino. Ciao Gino.
2: Ciao Gino.
3: Ciao, ciao ragazzi.
2: Oh, Gino il profumiere. Oramai, insomma, sei un nottambulo, doc. Come procede la tua notte?
3: Tutto bene, però sto ritornando a casa. A cena con amici. Sì. E adesso vado a casa.
1: Ma senti, ma io voglio saperne di più. Siccome io non la so questa, cioè in che senso il profumiere?
2: Fatela raccontare da Gino. In che senso il profumiere? Gino, raccontaglielo,
1: cioè,
2: da Andrea.
1: È un negozio che vende profumi?
3: Produco, no. Oltre che vendo, produco profumi, mi brand. Non ti posso però dire, se no è pubblicità occulta.
2: Che carino.
1: Ah,
2: quindi
1: okay.
2: Ma da sempre tu come hai scoperto questa passione per i profumi? Com'è nata?
3: È nata che avevo una profumeria. E a un certo punto dissi no, voglio vedere dove arrivo, voglio fare i profumi. E sono 40 anni che li faccio.
1: Ma
3: che li produco.
1: Storia. Ma come si fa a fare un profumo? Cioè, nel senso, scusa, tecnicamente io non ho, cioè c'è un alchimista praticamente. No?
3: Esatto, bravo. Oltre ad essere un naso.
2: Mamma mia.
3: Fatta informare su Google Gino Russo il profumiere chi è? Dice tutto.
1: Gino Russo profumiere. Va bene.
2: Vedi,
1: adesso
2: vedi.
1: Ci
2: ti chiamano, ti chiamano tutti così? Gino il profumiere, ovviamente, no? I tuoi amici.
3: No, tutti mi chiamano così.
2: Sì.
3: Anche tu mi chiami così.
2: Certo, Gino il profumiere, per forza ti dobbiamo chiamare così. Cioè,
1: no,
2: è il tuo sottotitolo, Gino.
1: Mi affascina molto questa cosa, perché penso. Cioè, tu ogni tanto ti metti lì come, non so, ecco, mi immagino un paragone con quelli che fanno i cocktail, no?
2: Sì.
1: I bartender che si inventano dei cocktail, no? Che si mettono lì, magari provano a mischiare, a miscelare delle cose. Magari anche la stessa cosa la fai tu con i profumi, non so,
2: magari.
3: Non è facile accoppiare delle materie prime.
2: Certo.
3: Alla fine, se tu sbagli, ti nasce qualcosa che puzza.
1: Ma tu sì, ovviamente fai delle prove e poi dici: no, meglio lasciare stare.
2: Vabbè, scusami, Gino.
3: Man mano, diciamo, gli do il senso di quello che chiedo.
1: Certo,
2: però se lo fai da 40 anni, insomma, diciamo che qualche esperimento mi sa che ti è riuscito.
1: E adesso un'altra curiosità. Gino, un'altra curiosità, ma funzionano veramente quei profumi, quelli ormonali che dicono...
2: I feromoni?
1: Sì.
2: Quelli che contengono feromoni?
3: No,
2: quindi dici di no.
3: Vogliono scherzare?
2: No, Gino, sai perché? Siccome Andrea vuole regalarlo alla sua compagna, quindi prima di comprarlo ha detto mi informo da Gino e vediamo cosa mi dice.
3: Andrea, io ti faccio un bel regalo.
1: Sì.
3: Il pacco da 24 compresse.
2: 24 compresse, non di profumo.
1: Non di profumo. No, ma non c'è problema, non era per quello, era per, sai che dicono che esistono questi profumi, no, che tu ti metti addosso, tipo, non so, io metto un profumo maschile
2: messo,
1: per attirare,
2: no?
1: Donne e le donne arrivano, capito?
2: Non l'hai messo stasera?
1: No, l'ho
2: messo. Non me ne sono accorta.
1: È scadente. Vabbè,
2: dai,
1: ho capito, siamo a un metro e mezzo di distanza, non è che...
2: Dai, Gino, ti vogliamo tanto bene, buona serata e buon weekend.
3: Altrettanto, ragazzi.
1: Ciao Gino.
3: Un bacio.
1: Ciao. 02 25 15 15, aspetto il pacco con le pastiglie.
2: 24, eh?

0: Piazza San Marco, Annalisa e Marco Mengoni su RTL 105 con I Nottamboli Belli, amici. E siete in tanti, chi ci chiamate, chi ci scrivete, ci piace ascoltare tante voci, vero Andrea?
1: Anche i messaggi vocali, senti qua.
2: Amici nottamboli del weekend fortunato, ho trascorso una bella serata in un bar del mio villaggio con il mio amico Klaus, musicista, suona il flauto traverso, fa musica di nicchia, non va alla radio come la poesia, Davide Bonasia.
1: Non è vero, fa rima con Davide Bonasia, ma la poesia da noi va in onda.
0: Spesso. Andiamo adesso al telefono perché abbiamo Daniela da Palermo.
1: Daniela.
0: Ciao Daniela.
1: Ciao Daniela.
0: Ma Daniela, stai bene? Come va la tua vita?
3: Sì. Bene, adesso tra poco sbatto Giuseppe, al più presto.
0: Cosa fai? Non ho capito.
3: Sbarca Giuseppe.
0: Ah, sbarca.
1: Ah, sbarca.
0: Sbarca. Da dove sbarca? Da dove arriva?
1: E chi è Giuseppe?
0: È il suo fidanzato.
3: Giuseppe è il mio fidanzato.
1: Ho capito, però, cioè, voglio dire, siamo con milioni di ascoltatori. Cioè, non è che tutti possono sapere la vita
0: di... Ma Daniela
1: oramai... ho capito, ma metti uno, se è sintonizzato adesso, sente dire sbarca mio fidanzato, dillo, mio fidanzato.
0: Daniela, facci l'urlo per far capire che ascoltatrice sei. Quale sei? Quale Daniela sei?
1: Beh, adesso è tutto più chiaro,
0: ho capito.
1: Adesso,
0: perché Daniela, insomma, c'era stata proprio una love story. Ciao Daniela, raccontaci la tua storia d'amore. Vabbè, adesso sei felice, fidanzata, innamorata, lui è andato via e sta ritornando dopo quanto tempo?
3: 2 mesi.
0: 2 mesi, ok. In questi 2 mesi non l'hai tradito?
1: Dai, ma
3: no.
1: Anche se fosse, figurati se lo dice ai quattro veneti, dai.
0: E che ne sai, magari lo dice.
1: Lo so che si dice quattro veneti.
3: Sono uscita con una mia amica, siamo andati a mangiare fuori, abbiamo detto benissimo, c'è la musica dal vivo.
1: Bene.
3: Poi abbiamo mangiato una bella waffle col gelato, oppure dopo il primo e il secondo. E insomma, mi sono sbagliata un po'.
0: Ok, bene, quindi bene. Ottima serata in compagnia con l'amica. Adesso arriva il fidanzato, quindi le amiche però le abbandoni.
3: No, non le abbandono.
1: Vabbè, si esce anche con le amiche, no? Il
0: brava.
1: Fidanzato e le amiche.
0: È importante, no, ma anche solo con le amiche e poi col fidanzato.
1: Oppure se no,
0: oppure tutti insieme, anche, sì. Va bene, Daniela, ci siamo fatti i fatti tuoi.
3: Va bene, vi seguo. Allora, buona continuazione.
1: Mi fai ancora l'urlo?
3: Certo!

0: Angeles, Knocking on Heaven's Door su RTL 102.5. Belli, grazie per i messaggi che ci state mandando. Sentiamone un altro.
1: Ciao Nottamboli. Ciao. Massimo e Monica, reduci dalla festa della Barbera a Nizza. E Barbera a Nizza Monferrato, viva la Barbera!
2: Viva la Barbera!
0: Ma perché la Barbera? Non è non il Barbera?
2: Il, Barbera.
0: No, il vino Barbera, no? No, pensate che si dice così.
2: Viva la bar.
0: Però bello, eh? Sentito il tono di voce,
2: sì,
0: era bello,
2: rilassato,
0: era in un'altra dimensione.
2: Infatti ci ha scritto, come sempre.
0: Allora, salutiamo un po' di amici. Intanto Lovely da Lucca, che a proposito di tennis di cui parlavamo prima, lei ha un idolo che è Jasmine Paolini, che apprezziamo naturalmente anche
2: moltissimo.
0: Noi. E beh, le conosce anche personalmente perché è della provincia di Lucca. E quindi
2: salutiamo anche Ettore che ci scrive e tutte le persone che continuano a mandarci dei bei messaggi. C'è il nuovo singolo di Gaia, è Bossa Nostra.

0: Rihanna con Diamonds su RTL 102.5. Amici, per capire a che punto siamo della nostra serata, noi siamo in ottamboli, eh? Sì. Quindi vi teniamo compagnia fino alle 3, Andrea Di Sabato e Vanessa Gray. Comunque ti hanno risposto sul Barbera, sì. E dice sembrerebbe che la Barbera sia donna.
1: È femmina, vabbè, è femmina. A me sta bene, ma
0: ti sta
1: tanto
0: bene.
1: È buona, ma sì, che certo. Maschio o femmina, in questo periodo non importa, è buona, Barbera mi piace.
0: Comunque, visto che poco fa abbiamo parlato anche di idoli, no?
1: Sì.
0: Cioè, stavo spulciando un po' e tra un po' Marilyn avrebbe compiuto 100 anni e faranno anche un'asta. Quindi c'erano questi due amici con cui lei si frequentava che hanno un sacco di lettere, hanno un sacco di cimeli che appartengono
1: a... Hanno pensato di fare un po' di cassetto.
0: hanno fatto bene, no? Cioè, il fatto di avere una celebrità magari come amico,
1: però fa
0: amica.
1: Effetto, se ci pensi, no? 100 anni, porca miseria.
0: 100 anni. Una lettera...

0: Un vestito di Marilyn Monroe.
1: Insomma, belle storie. Sentiamo questo messaggio vocale.
2: Ciao, buona serata. Siamo Francesca e Mima di Capodorlando. Siamo reduci dalla festa di Sant'Ulio a Sinagra, provincia di Messina.
1: No, io non capivo Sant'Ulio. Che Sant'Ulio. È Sant'Ulio? Allora, ho scoperto che è San Leone, che è il patrono, capito?
0: E Santo Leo, Sant'Ulio.
1: Lio, e vabbè, insomma, lì ovviamente sono un sacco di bellissime feste, no? Sagre, la Barbera, Sant'Ulio.
0: Di tutto.
1: È il periodo questo.
0: E di più, giusto. Kid Yugi, Amelie.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Candlelight. Ah, Taylor Swift su RTL 102.5.
1: Era giusta, bravo, bravo. Cosa? Potresti anche provare a cantare Taylor Swift, sì, con questa, sì, voce grave.
0: Un po' più preciso, sì. Senti, salutiamo Lori invece che ci scrive dal borgo medievale di Barzizza, in provincia di Bergamo, e lì fa ancora freddino, e infatti ci ha mandato la foto del suo camino ancora acceso.
1: Cioè, ragazzi, che fa un po' effetto, perché secondo me noi siamo totalmente proiettati, cioè, all'estate,
0: sì,
1: anche
0: però,
1: se
0: un po' fa freschino,
1: fa freschino,
0: infatti,
1: sul serio.
0: Ho il maglioncino, vedi?
1: Ah, il maglioncino, vedi? Io basta per scelta, infatti poi mi raffreddo, ho deciso di non indossarli più, giacca e maglietta a maniche corte. Fu così che lunedì con la febbre.
0: Dai, dai, immaginiamoci di essere adesso a bordo
1: piscina? Dove?
0: No, sì, anche, ma più,
1: no, no,
0: più a bordo mare.
1: Bordo mare. Su una piscina a bordo mare.
0: Va bene, va
1: ti è
0: bene.
1: Piaciuta?
0: Ascoltiamo Santana con questo capolavoro, forse è la sua canzone più bella, Black Magic Woman.

0: Mac, bene, yeah, bene, del 68, pensate questo pezzo, invece la versione di Santana del 70. Dei primi 70, esatto. Va bene, chiudiamo così,
1: sì,
0: la nostra,
1: sì,
0: prima ora.
1: Chiudiamo così, c'è Sergio Gadda con l'informazione. Anche a Roncoscrivia, in provincia di Genova, è Luna, buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda, il giallo di Garlasco. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara. Si difende così Andrea Sempio, ma secondo la procura di Pavia, contro di lui ci sono tanti soliloqui, gli appunti sulla Moleskine, le leggende, le tracce di ricerca sul web. Le accuse al 38enne sono contenute nell'informativa dei carabinieri. L'indagato intercettato mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi. È stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine. Quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato, ha detto Sempio. Avrebbe tentato il suicidio sulla tomba del figlio morto l'uomo fermato dai carabinieri a Piacenza per la morte della moglie, il cui cadavere è stato trovato nell'appartamento in cui la coppia viveva. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Siamo alla pagina sportiva, nell'anticipo di Serie A, Torino Sassuolo 2-1. Intanto il Frosinone è la seconda squadra promossa in Serie A. Ora il torneo internazionale BNL di tennis a Roma, è arrivato il giorno dell'esordio di Jannik Sinner. Ieri bene gli italiani. Tommaso Angelini.
4: Buona la prima agli internazionali BNL d'Italia per Lorenzo Musetti, che supera il francese Mpteship e Ricard con un doppio 6-4 e vola al terzo turno, dove troverà l'argentino Francisco Cerundolo. Debutto vincente anche per Luciano Dardelli, che batte il tedesco Yannick Kaufmann 6-4-6-4 e ora sfiderà lo statunitense Tommy Paul. Grande impresa nel pomeriggio per Matteo Arnaldi, che ha eliminato Alex De Minori in rimonta 4-6-7-6-6-4. Clamoroso invece il colpo di scena con l'eliminazione al centrale del foro italico di Novak Djokovic, sconfitto dal croato Dino Prizmic in 3 set. Oggi infine è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner contro Sebastian Hofner, mentre Jasmine Paolini affronterà la belga Elis Mertens. RTL 102.5, la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia.
3: Grazie a Tommaso Angelini, è tutto per questa edizione. Ora il traffico.
2: Via radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 14 Bologna-Taranto, 1 chilometro di coda per incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione Bari. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Riapertura prevista alle ore 6. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: I notamboli. La seconda ora è quella che ci vede impossessati dal,
1: sì, da, esci da questo corpo,
5: esci da questo corpo.
1: Ma voi, cioè, non vi spaventate, amici, sì. Purtroppo io e Andrea, quando arriva Luna succede qualcosa in noi, nelle nostre voci, ma ritorniamo come sempre, sì,
0: facciamo come i lupi mannari,
1: no, alle, no? Due, lupi.
0: Alle due,
1: alle
0: lupi,
1: due?
0: Alle due, alle due, vero, i lupi, allora, cioè, siamo solo mannari a questo...
1: E non solo solitari, però.
0: Esatto. Ripartiamo con Tiziano Ferro.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Fayadagan. Noel Gallagher. Noel Gallagher. Doc, sai che gli inglesi c'hanno tutta quella parlata un po' così?
1: Sì.
0: Un po' tutti gli ogger.
1: Mamma mia.
2: È pazzesco. È un po' come. È presente quando c'era quella che parlava il corsivo?
1: Ah, come no, Amore, certo. Sì.
2: Sono gli inglesi sono un po' così.
1: Sono un po' così. E poi intanto l'importante è che abbiamo un mare un po' accento.
2: Ma
1: che ha preso che, oh yeah.
2: Va bene, sentiamo un messaggio vocale.
1: Che
2: va.
1: È meglio.
3: Ciao Vanessa, ciao Armando, da Andrea Tiziano. Stai parlando un po' di cimeli, non la mora. E niente, sì. Vuoi raccontare un piccolo aneddoto? Mio nonno materno è stato per diversi anni in America da giovane e nel 39 si è trasferito a Los Angeles, dove ha conosciuto Frank Sinatra, gli albori della sua carriera, e per 3 anni è stato lì, sono stati diventati grandissimi amici, e nel 42 è tornato in Italia perché doveva sposarsi con mia nonna. Conservo ancora tantissime lettere che passavano, si mandavano a vicenda, mm-hmm. E addirittura una pipa con le sue sigle che regalò a mio nonno, e addirittura delle foto di mia madre piccolina quando venne 2 volte in Italia e fu ospite a casa di mio nonno, e ho delle foto con Frank Sinatra con mia madre sulle sue ginocchia, e sono dei cimeli straordinari che non venderò mai, ragazzi, perché sono qualcosa di veramente unico nel loro genere. Un grande abbraccio, ciao.
2: Sì, no, anch'io penso che non siano mai da vendere.
1: No, come fai?
2: A meno che non sia una necessità.
1: Sì, però in questo caso, sai, è una fotografia dove c'è comunque tua mamma, no, certo. Una foto di famiglia, sì, e sì. Anche forse poco
2: però
1: vendibile, no?
2: La pipa, per esempio, se ti trovi in
1: sì,
2: difficoltà,
1: in sì.
2: Vendi la pipa, fai un po' di grano e sopravvivi.
1: No. Pipa, vediamo quanto vale. Scusate.
2: Vabbè, ma Andrea non ne ha bisogno, no?
1: La testa gira, Frank.

0: Forever.
1: Forever and ever. Sunrise, Simply Red, anche questa è una delle più belle canzoni, non solo dei Simply Red. Assolutamente, stanno continuando ad arrivare messaggi vocali, mi fa piacere. 378-378-105, qualora voleste venire in diretta con noi invece.
0: 0225-1515, quindi chiamateci, raccontateci la vostra notte, poi questa, insomma, cioè un bel weekend.
1: Certo.
0: Allora, per chi facesse la settimana normale da lunedì al venerdì, aspetta tanto il weekend, però ci sono quelli che invece lavorano nel weekend, diciamo la verità.
1: Assolutamente.
0: Noi comunque ci siamo a prescindere.
1: Esatto, mandiamo un abbraccio particolare proprio a quelli che stanno lavorando anche questa notte. State con noi, torniamo tra pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Eyes Closed, Ed Sheeran, amici, e chiudiamo gli occhi, ecco, dai un bacio a chi vuoi tu.
1: Beh, questa cosa di... non so se ne parlavate voi del bacio qualche tempo fa, se non sbaglio.
0: Cosa? Quale bacio?
1: Che quando si bacia si chiudono gli occhi perché...
0: Sì, ne parlavamo. Noi, vero? Bravo, vedi, allora ci ascolti anche quando certo, non ci sei.
1: Ascolto sì, RTL.
0: Bravo, no, però magari dormi, che ne so, cioè riposi un po' di più, magari, cioè, magari che ne so, alle due dormi.
1: Sì, ma l'ho sentita on demand. Non è vero. No, forse c'è un reel da qualche parte.
0: No, no, ho sentito il podcast, il podcast su RTL 102.5.
1: Sì, ho scaricato l'app RTL 102.5 Play e ho risentito.
0: Sei andato sui nottambuli podcast.
1: E quindi perché si bacia con gli occhi chiusi?
0: Beh, alcune volte magari sei più concentrato sulla persona, immagini, poi li apri e tu dici: ah, non è la persona che immaginavo.
1: Ecco, per esempio, se tu stai baciando una persona e ti accorgi che ha gli occhi aperti, ti piace o ti dà fastidio?
0: Dipende, magari se ti guardi entrambi, devo provare, te lo saprò dire. Devo capire.
1: Se scusi, possiamo limonare un attimo? Scusa, la tieni gli occhi aperti, vedo che effetto fa.
0: Scusa, il limone. Devo capire se sono coinvolta o meno.
1: Sì, sentiamo un po' un messaggio vocale, va.
2: Buonasera Armando. Ma sei più bello stasera. Ma come mai? Cosa hai fatto?
1: Non è vero.
2: Cosa hai cambiato? Ti vedo più ringiovanito.
1: Ma come?
2: Più capelli, non so. Mi fa piacere.
1: I capelli ho quattro più di Armando.
0: Quattro più hai?
1: Ma non sono più giovane di Armando. Però, e non è vero che sono più bello di Armando.
0: E hai gli occhiali e Armando non li ha.
1: Non li ha, però li avrà un giorno.
0: Va bene, ok. Novità.

0: Open Arms, apri le braccia, Tina Turner su RTL 102.5 in ottamboli con Vanessa e Andrea.
1: Apri il tuo cuore, sì. Anche quello, no? Cioè, perché alcune volte cioè, bisogna lasciarsi andare, anziché indossare sempre una maschera, perché questa cosa non si fa, questa cosa non si dice, e no, ecco, magari apri un po' il tuo cuore.

0: cuore, però devi trovare anche dall'altra parte una persona che ti possa capire. Mazzate che... Lezioni, no, lesson, scusami, number one di psicologia.
1: Ma aprire il cuore di solito lo si apre a prescindere da chi hai di fronte. Sì, perché è un dono.
0: Apri, vai,
1: e se c'è di mezzo l'amore, quindi il cuore, non si può chiedere qualcosa in cambio, quindi devi donarlo a prescindere.
0: Sì, è vero, però...
1: cioè, quello che penso io, non è che...
0: È vero, infatti uno è sempre dotato di sovrastrutture, ecco, dovrebbe lasciarle andare un po' di più.
1: Eh sì, perché non è razionale, no? Cioè, nel senso, l'amore non è razionale.
0: Allora, non si può spiegare, tremano le gambe, no, stavo pensando ad una canzone di Arisa.
1: Nanana me la ricordo.
0: No.
1: Senti, salutiamo tutti gli alpini che in questo momento, in questo weekend, si trovano a Genova per la grande adunata. Viva gli alpini! Sempre anche chi ce l'ha ricordato.
0: Infatti ieri era arrivato anche un coro di una canzone un po' a rilento, della canzone degli alpini, un po' lento, però insomma.
1: Adesso intoniamo Se il mare fosse di puttana.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Tonight. Tonight. Promises. Calvin Harris. Sam Smith. Tonight. Beh.
1: Tutto stanotte, dai, ci facciamo anche delle promesse stanotte. Abbiamo detto che apriamo il cuore,
0: certo.
1: Ci facciamo delle promesse, ma promesse poi, cioè, di che? D'amore?
0: No, non lo so.
1: No, promesse.
0: Ma chi ha detto promesse?
1: No, lo sto dicendo.
0: L'ha
1: io.
0: L'ha detto Sam Smith. Ma
1: Sam, mi dispiace, certo, a quest'ora non si fanno promesse. A quest'ora si ascolta RTL 102.5.
0: Beh, è mai capitato che hai fatto qualche promessa? Avete fatto qualche promessa e non l'avete mantenuta? Ma non per
1: colpa vostra,
0: cioè,
1: dici?
0: È chiaro, se uno, io ti faccio una promessa, poi non per mia volontà non riesco a mantenerla, è un conto. Invece io ti faccio una promessa, poi me ne dimentico, oppure sono pigro, oppure
1: sì, sì,
0: me ne
1: infatti,
0: frego.
1: Hai brutto. Ragione.
0: Perché mi guardi così? Mi hai guardato con la stessa faccia con la quale uno guarderebbe una persona che gli ha fatto una promessa e non l'ha mantenuta.
1: Sì, sì, dovevi portare tipo una torta che faceva Anna, ma è portata.
0: Veramente?
1: Sì, me l'avevi promesso.
0: Ma
1: sai
0: se l'ho
1: che...
0: portata una volta una
1: torta. E io non c'ero.
0: Vabbè, ho capito.
1: Ma l'avevi promesso a me.
0: Bene,
1: cioè, scusa, la porti per gli altri.
0: Chiederò a Anna, come la vuoi? Come la vuoi, cioccolato?
1: No, lì come vuole lei.
0: Come vuole Anna?
1: Come vuole Anna, insomma, come le piace
0: no,
1: di
0: so,
1: più.
0: No, so, magari delle preferenze, non
1: vabbè,
0: so.
1: Vabbè, cioccolato fondente, allora.
0: Ah, addirittura proprio fondente. No, vabbè,
1: scusa,
0: vorrei fondente con una foglia d'oro sopra.
1: Chiedi, no, scusa, ma Massimo l'hai chiesto, ho detto come vuoi tu e allora ti do la risposta.
0: Okay.

0: nuvole lenzuola, nuvole lenzuola.
1: Non dire una parola.
0: Non dire una parola. No, no, in realtà i salentini non hanno questa chiusura.
1: No.
0: Sono più i tarantini che hanno la chiusura.
1: La chiusura. Ok. Erano i Negramaro.
0: I Negramaro. Buono, ho chiesto un bicchiere di Negramaro.
1: Ci sta, dici. No, sai che io non sto bevendo più amari da diverso tempo.
0: No, ma il Negramaro è un vino rosso da tavola.
1: Ah, è vero, scusa, non so perché ho pensato.
0: Tipo il primitivo di Manduria.
1: Sì, buonissimo il primitivo.
0: Due vini diversi, però.
1: Vero, vero. Sì, se adesso mi voglio mettere, non so perché ho pensato fosse un... Vabbè,
0: perché
1: capita.
0: La parola amaro ti è venuto in mente.
1: Hai ragione, Negramaro e ho pensato, sì.
0: Paolo da Lodi dice, non so perché sta insistendo col discorso di mangiare insetti, ha mandato anche una foto con, dice compro cioccolato fondente con le larve croccanti. Io non so Paolo come tu faccia.
1: Allora però è proteico, quindi certo. Se siete a dieta cioccolato fondente, insetti portano insomma.
0: Allora se io mi trovassi non so in un posto in Africa senza nulla e devo sopravvivere, allora mangerei di tutto, probabilmente anche larve e insetti. Però se posso scegliere
1: anche no. Dai, però se vai a fare Pechino Express ad esempio, lì devi mangiare di tutto per superare delle prove, quindi un programma così lo faresti mai?
0: No.
1: Io quindi, ad esempio lo farei, è un programma che mi piace molto perché giri, perché devi superare delle prove, dei limiti, no, però sugli insetti
0: preferisco guardarlo, va. Allora vai che io ti guardo.
1: Va bene. Però mi voti anche.
0: Sì, ti voto, bravo. Come no?
1: No, devi supportarmi, scusa.
0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean.

0: Yeah. Le Freak, chic su RTL 105. Hai visto quanto era giovane Nile Rodgers?
1: Mamma mia,
0: anche
1: ragazzi.
0: Anche Bernard Edwards, mamma mia. Che tempi.
1: Pezzone, che pezzone, che bei tempi.
0: Sì,
1: ma
0: sì, sì.
1: La musica ritorna sempre.
0: Ma oui. RTL 102.5
1: Time. Anche a Bolognetta, in provincia di Palermo, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5 Giornale Orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia, si difende.